denunciando la Telecom, ammazzando, dice, tutti quanti. Abbiamo una rete libera che finalmente ci permetterà di essere ovunque e comunque collegati a internet, comunque alla rete che sia. Spero che non si chiamerà internet perché neanche mi piace il nome. Una rete che comunque permetta di essere sempre presenti. Appunto, l'esistenza è una cosa fondamentale in una rete, e quando chi può essere davvero esistente ci può essere sempre, è, come sappiamo bene, la capacità di trovare tutto quello che vuole con il minimo sforzo. È importante che l'esistenza ci sia e che quelle aree dove che prima non era possibile collegarsi vengano coperte il più possibile. La condivisione, perché chiunque possono farlo, cioè una scheda wireless non costa poi tanto, non è difficile configurarla, un portatile più o meno, cioè lo recuperiamo tutti, anche un ferro vecchio che però mi fa collegare con la rete wireless, che poi non è un ferro vecchio, è bellissimo. Comunque, infatti, come ho detto, chiunque nel mondo, anche in altri pianeti, se dotati di antenne ancestrali, che Sbesto sa fare, o dotati telepatiche, può cercare di collegarsi con una rete wireless qualsiasi. E magari se chi fa la rete wireless lo fa con la coscienza di renderla aperta ed accessibile a tutti, può condividere quello che vuole con chi vuole, in tutto il mondo. Vabbè, non esageriamo. Più o meno. Poi, wireless background. Vediamo un secondo la storia del wireless, o comunque l'introduzione. Diciamo che fin dai tempi più antichi si è pensato a un collegamento senza fili, perché magari era comodo. Mi ricordo quando ci avevo pensato io e Tomac, che andando a Sì, perché noi cosa succede? Che ci mettiamo le cabine telefoniche, no? Però ci dovevamo attaccare col cavetto, era scomodo se passavano tipo i carabinieri. Che cazzo. Allora abbiamo pensato una volta, prendiamo un cordless, lo attacchiamo lì, no? Noi ci andiamo dall'altra parte e forse funziona. Non l'abbiamo mai fatto, però l'hanno fatto a posto nostro. Ci spiavano i satelliti, quelli americani. Ma mia madre non ce l'ha restato, no? Allora, sì, infatti, dopo gli oggi lo sono sicuro che... Vabbè, non mi frego. Sì, lui è già dato. Dopo sì, è sicuro. Allora, esistono due tipi di prodotti 802.11. 802.11 è il protocollo wireless, ovvero lo standard che si è riconosciuto a livello mondiale per tutte le connessioni, diciamo, wireless, wifi. Anzi no, per quello wireless, un'ultima cazzata. Allora, possono essere due tipi di tecnologie, in frequency hopping e in DSS, Direct Sequence Speed Spectrum. Che cosa vogliono dire queste sigle? Vabbè, niente di particolare, di troppo importante, per cui dovremmo magari darci troppa attenzione. Sono solo dei tipi appunto, di protocollo e di tecnologie per la diffusione di trasmissione della rete wireless e dei protocolli. E ci basti sapere che il DSSS è stato riconosciuto dalla UECA, che è praticamente la Wireless Ethernet Compatible Alliance, fatta da, vabbè, i maggiori vendor, che ha riconosciuto questa tecnologia di trasmissione come quella ideale, cioè quella standard, chiamandola Wi-Fi, assegnando questo bollino di compatibilità. Tutti i prodotti Wi-Fi sono compatibili con altri prodotti Wi-Fi, in un modo o nell'altro. La frequenza di trasmissione delle prime reti wireless intorno agli anni 90 era di 900 MHz. Soprattutto in America erano presenti questi dispositivi, perché in tutto il resto del mondo erano proibiti perché andavano a interferire con le frequenze dei GSM e cose del genere. Alla fine c'entra sempre la Telecom in Italia, comunque, vabbè. Nel 1991 l'Aeronet promuove la sperimentazione delle reti senza fili. L'Aeronet è una grossa società, un colosso delle reti senza fili, che poi è stata assorbita dalla Cisco. E appunto promuove questa sperimentazione perché voleva avere dei risultati e voleva che ci fosse uno standard, appunto poi lo 802.11. Nel 1992 i nuovi prodotti senza fili ora operano alla frequenza di 2,4 GHz, che è quella attuale tra l'altro, e vabbè, non rientra nelle frequenze che nel momento necessitano di licenza, quindi c'è più diffusione e si va avanti. Soprattutto in America viene finanziato questo studio perché in grandi sedi dove sicuramente era importante abbattere un costo che era quello di cablare tutta diciamo, l'infrastruttura, allora è stato deciso di utilizzare il protocollo wireless e ci sono stati dei grossi finanziamenti, soprattutto in America. Infatti così nel 97, cioè, hanno ritardato un po', vabbè. Questo qua non lo so leggere mai perché è pesante. Vabbè, diciamo che IE, che sarebbe... non l'ho scritto da qualche parte. sì, Institute of Electrical and Electronic Engineers, vabbè, degli ingegneri belli e bravi, un po' di parole, americani, perché hanno i soldi quindi per farlo. Comunque, loro avevano rilasciato lo standard 802.

0: Petraghi, è quello Ethernet che usiamo per le connessioni via cavo, col doppino del G45, hanno rilasciato lo standard 802.11, che è lo standard ufficiale per le reti wireless, come abbiamo spiegato. Vabbè, abbiamo, come abbiamo detto, si differenzia in due tipi, in FHSS e in DSSS. DSS è quello che da ora in poi terremo in considerazione. Oggi esistono diverse varianti dello standard 802.11, perché ovviamente è uno standard che tende in evoluzione, sempre più veloce, sempre più bello, sempre più stabile, che poi sono cose che dicono comunque. Vediamo la visione globale, lo studio etico-sociale della diffusione delle reti wireless. Cosa voglio dire? Che è importante che vediamo le reti wireless non solo come reti dal punto di vista tecnico, ma delle reti dal punto di vista sociale. Perché è importante studiarne la diffusione per capirne il funzionamento, alla fine anche quello tecnico. Magari sono io che vedo queste cose con una visione un po' così mistica, però è così, cioè secondo me è così. Per capire una cosa a fondo bisogna spiegarla e capirla fin dall'inizio. Abbiamo diversi tipi di reti wireless, stiamo parlando sempre dal punto di vista sociale. Abbiamo i wireless internet service provider, che da poco sono legali in Italia, perché prima era quasi impossibile. In modo massiccio nelle zone, appunto, come abbiamo detto, nelle zone rurali e disadagiate, dove i collegamenti via cavo non sono possibili. In Italia abbiamo un esempio di YSP come Megabeam, Nokable, FreeStation e Videobank. Sicuramente molti di voi conosceranno Videobank. Vabbè, non diciamo perché. Home Office e VLAN. Va bene, queste qua sono le reti wireless forse a cui siamo più abituati, cioè quelle di chi se la fa a casa e degli uffici che si fanno le reti wireless a casa, che si fanno le reti wireless in ufficio perché gli serve, anche gli enti pubblici. Sono le più diffuse sicuramente qui in Italia, perché al momento sono quelle più legali e più convenienti, perché abbattono anche il costo di un cablemento. Sicuramente sono le migliori. Vabbè, esempio, una rete a casa, che è meno assurdo. Hotspot pubblici. Gli hotspot pubblici sono quelli che hanno particolare concentrazione soprattutto nei luoghi pubblici, appunto, dove aeroporti, stazioni, treni. Questi tipi di reti sono delle reti semi-libere, nel senso che in America sono più libere. Qui in Italia la Telecom ha pensato bene di farle pagare, di mettere delle registrazioni particolari per le quali si deve avere un account, cose varie, però vabbè, ovviamente, siccome non sono capaci, sono libere, ma solo perché non sono capaci, no, perché è la loro etica. E delle reti tattiche, delle reti geografiche, le reti geografiche non inteso nel senso di reti geografiche a cui siamo abituati, ma reti geografiche vuol dire nel senso di trasmissioni, le trasmissioni di videofonie, teleallarmi. A Catania c'è una grossa società che è l'ex Video Online, ora si chiama Media Online, che usa il protocollo 802.11, ha sviluppato su piattaforma open source un proprio prodotto, che è un router che si chiama URM100, che consente di trasmettere teleallarmi, fonia e un sacco di altre cose interessanti. Comunque il sito è medioonline.com, non per fare pubblicità, perché cioè, ovviamente, però può essere interessante dare un occhio a quello che hanno fatto. E loro utilizzano queste reti wireless per trasmettere non solo appunto un internet, non solo un collegamento via rete dal punto di vista lato della parola, ma anche dal punto di vista delle trasmissioni di telefonia, teleallarmi, televisioni, si può fare di tutto a quel punto. E poi ci abbiamo le reti tattiche. Si tratta di reti molte volte momentanee, però possono essere anche reti, ad esempio, dell'esercito, di militari, perché una rete wireless è una cosa molto comoda, perché la tiri su in un minuto se la preconfiguri, ovviamente. Ma anche se non la preconfiguri, anche se qui abbiamo fatto un bordello, però. Allora, sì, la tiri su subito, ed è quasi inabbattibile, perché per abbattere una rete wireless ci vuole o l'access point di Evernine, a quanto ho capito, eccolo sì. Lì. No, comunque è difficile mettere una rete wireless in crisi, perché diciamo che essendo più punti che magari possono coordinarsi tra di loro, magari che va casca giù uno, c'è un altro. E se si pensa bene, si studia bene, è davvero difficile buttare una rete giù wireless, perché non c'è un cavo, c'è un fallimento in realtà. Quindi è una cosa che può fare paura soprattutto a molti governi che la proibiscono, infatti. Comunque ne parleremo in seguito. Sì, infatti, ci pensiamo. Risvolti legali ed ambientali. Allora, qui non sono molto ferrato, perché a me la legge Non mi piace, l'ambiente un po' di più. Allora, alla fine del 2002 il Ministero delle Comunicazioni, che aveva autorizzato la sperimentazione delle reti wireless, ha terminato questa sperimentazione con un decreto, che è il decreto Gasparri. Cosa dice questo decreto? Che intanto coloro che possono dare libero accesso a una rete wireless sono solo provider. Quindi il Poetry Club, che ha un bel progetto, che è Polli Fritti, quello di dare e di far diventare una rete, aspetta, io mi sono scoperto la rete comunitaria, ma qui non c'è, è sparita. No, sicuramente sarà stato, va bene, la rete comunitaria, le reti comunitarie sono tutte, sì, il disagio è sempre presente, le reti comunitarie sono tutte quelle reti sviluppate a livello appunto sociale da gente che crede nelle tecnologie libere e crede in una rete libera, che vuole liberarsi di infrastrutture, appunto, come abbiamo detto prima, enti centrali che ci controllano e ci impongono di utilizzare i loro canali, e fa sì, è una cosa bellissima, perché noi con una rete comunitaria fatta da noi siamo noi stessi provider di noi stessi, siamo noi il router e siamo noi quelli che vengono rotati, siamo tutto noi e siamo inabbattibili, perché non è una rete che nessuno ci può controllare, non è una rete che nessuno può dire oggi non vi collegate, perché grazie a noi stessi e alle antenne, agli access point, alle schede wireless riusciamo ad essere in contatto tra noi stessi. Quindi se un progetto di rete wireless potrebbe andare a buon fine, una rete wireless nostra, che a livello purtroppo legale ancora non è legale in Italia, solo in America, come, vabbè, faremo degli esempi particolari per questo qui dopo. Scusate se non l'ho messo, penso che l'avrò messo, magari esportando il PDF. Comunque, diciamo che in Italia solo i provider possono presentare una domanda per diventare dei wireless provider, e ovviamente dopo che presentano questa domanda devono rispettare comunque delle tecniche di esercizio previste, l'uso delle bande dei 2 e 4 e 5 GHz. In Italia 5 GHz non si possono usare, solo 2 e 4. Sì, ora lo spiegherà. Infatti, come dicevo, il Palazzola Croide, per i fritti, loro non possono essere una rete, non possono offrire connettività wireless a chiunque, o meglio, non possono offrire accesso a internet come provider, perché loro non sono dei provider, quindi non hanno questo tipo di licenza. Quindi se loro vogliono condividere la loro connessione con qualcun altro, non sono liberi di farlo. Quindi devono chiudere l'accesso internet agli altri e non possono farli navigare su internet. L'accesso solo alla loro rete è consentito, ma perché non viene contemplato, no? Perché la legge ti permette di farlo, perché magari se ci pensavano lo facevano pure, se lo saranno scordati, sì. Comunque, non può darsi. Stiamo parlando di connessioni fisiche, quindi anche se usi un proxy, cioè una connessione wireless, per quanto non la vedi, è sempre una connessione fisica, quindi io con la mia antenna mi collego al tuo access point, quindi non puoi essere un proxy in questo.
1: No, dico, siccome non è contemplato il caso della rete locale, di accesso alla rete locale.
0: Utilizzare un proxy in questo senso. Ti dirò, non so, magari è da studiarci con qualcuno che ne capisce un po' più sotto questo aspetto, perché comunque esce sempre col tuo IP, per quanto usi il proxy, perché l'IP è sempre il pubblico, è quello registrato a noi, o se no utilizzare un proxy esterno, ma fai sempre uscire all'esterno qualcuno, quindi non lo so in realtà come funziona questo qui.
2: Bisognerebbe... Internet point wireless non potrebbe esistere?
0: Sì, se a farlo è un provider. Sì, se a farlo è un provider. Tu hai una licenza come provider, allora puoi fare quello che vuoi. Quello che ci vuole per una licenza come provider è normale, cioè prima devi diventare un provider di servizi IP, quindi offrire connettività, pagare tutto quello che c'è da pagare, avere dei casini bestiali, ma lei lo dice a tutti, perché io lo so, ma non sono sicuro, quindi...
3: Allora, per quanto riguarda diventare un provider, non è una cosa difficilissima, bisogna solo pagare delle licenze, tra le altre cose... Non è richiesta neanche una particolare conoscenza. C'erano una volta quattro tipi di licenze riguardo alle trasmissioni da chiedere al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Adesso ci sono state delle diversificazioni. Per fare il provider a livello wireless basterebbe la licenza F Una volta veniva pagata 1.250.000 lire l'anno, si pagava. Non lo so, in euro non me lo ricordo, era quando io mi occupavo di questa cosa di qua. Comunque di fatto non viene richiesta nessun'altra licenza particolare se non la disponibilità, poi chiaramente tutto è implicato rispetto al NIC, il quale richiede il DNS in linea, insomma tutto quello che significa l'infrastruttura in termini di riconoscimenti come NIC. Poi per quanto riguarda la possibilità di registrazione di dominio, che è un'altra fase e che comunque non viene implicata dalla licenza delle poste delle comunicazioni, per cui io posso avere la licenza, provvedere ai collegamenti, ma posso non avere il contratto col NIC, che è, se non sbaglio, di 2.500 euro adesso, per la registrazione dei domini.
1: Ma già con queste 1.200
0: No, il problema è un altro. Sì, il problema è un altro, che tra l'altro ci vuole archiviazione. Ci vuole l'archiviazione dei log e delle autenticazioni, e sono delle procedure un pochettino seccanti. E tutto vabbè, ma quel tutto rispetto per noi sarebbe, cioè non sarebbe un problema. Invece
4: cose che non condividiamo.
0: Quello di rendere, ecco, quello di rendere pubblico, magari.
5: Sì.
0: Ma sì e no, perché quando cioè perché io non posso mettere a disposizione la mia rete wireless di casa che ho pago?
5: C'è un motivo.
0: E essere sempre io responsabile della mia rete, cioè non è che.
5: Mi spiego qua, io non condivido quello che
0: Sì, no, che
5: fa Telecom, perché Telecom si è vincolato attraverso un accordo con lo Stato la questione delle telecomunicazioni attraverso il wireless.
0: Sì.
5: Cioè, non c'è un vero problema di sicurezza, che è quello che invece antepongono come problema per il discorso delle licenze e perché io non posso utilizzare la mia rete, ma è solo un accordo con Telecom, perché se no Telecom cadrebbe in maniera fallimentare la sua gestione della connettività wired.
6: Non puoi dire che
0: In America non è così, in tanti altri posti, in Inghilterra non è così. Comunque ci sono dei colossi che vanno avanti comunque, cioè Telecom magari resta chiusa, ma anche a favore loro potrebbero fare cose che la farebbero andare avanti. Cioè, siccome non. Sì, lo so. Siccome purtroppo non hanno questa apertura mentale, perché vabbè, possiamo immaginare che gente è, quindi. Pazienza. Cioè, c'è qualcuno che lavora alla Telecom, se ne vado.
7: Faccia di conoscere.
0: Ciao, esperienza. Sì, se lo fai uscire su internet, sì. E se tu non hai log, che qualcuno ti ha. Allora, se tu non hai log autenticati.
4: Alla fine tutto questo è molto controverso, perché io non sono un provider, io sono una persona e ho il mio access point e lo lascio aperto perché mi fa comodo.
0: Allora
4: lì la mia rete, cioè io sono contento, però
0: sì, finché non succede qualche cazzata.
4: No, se succede qualche cazzata, siccome i reati penali sono personali, io non ci vado neanche di mezzo, cioè ci vado di mezzo nel senso che mi arriva la polizia a casa, eccetera. Però
0: è tuo. Se tu non riesci, ascolta, basta.
4: Ma non c'entra, ma il danno non l'ho fatto io.
0: Un secondo.
4: Ma no, ha importanza per il reato, per il diritto penale.
0: Sì, aspetta, però devi dimostrare che non sei stato tu, questo lo devi dimostrare.
4: No, il fondamento della legge italiana è che è chi mi imputa un reato che deve dimostrare che io sono colpevole, non che io debba dimostrare di essere innocente. No,
7: purtroppo è contrario.
4: Non in Italia, è un principio del diritto.
0: Sì, ok, ma come fai a dire? Allora, vengono qua e ti dicono, il tuo indirizzo IP ha fatto questo,
4: Ok. Ti dicono, bene, il mio indirizzo IP ha fatto questo, ok, io ho un access point libero, quindi chiunque può averlo fatto, ok, l'accusa decade perché non è possibile identificare chi ha fatto cosa.
0: Sì.
4: Sì, per i reati civili e per i danni causati, ma non per i reati penali. Il reato penale è sempre personale.
0: Ok, no.
4: Certo, ma io sto parlando del penale, cioè dei processi, della galera.
0: Bene, vabbè. Allora io ho l'access point aperto, a Palazzolo ovviamente pure. Penso che Paolo torni pure, cioè dove andiamo a fare installazioni?
4: Noi anche per una questione proprio di disobbedienza civile invogliamo tutti voi che avete un access point ad aprirlo a tutti.
0: Sì, e poi
4: per noi è giusto, perché così, così. Nessuno fa danno, cioè
0: vediamo,
4: deve fare?
0: Vediamo qual è il primo.
8: Può essere quello di mettere un SSID, magari un messaggio che dice non fate danno.
0: Sì. Allora.
4: Negli Stati Uniti usano spesso, per chi vuole un minimo di controllo, nell'SSID lasciano un'email, tu scrivi a quell'email, dici che fai, me lo apri l'access point? Sì, ci incontriamo, ci prendiamo un caffè. Ah ok, sì, te lo apro, abito qua davanti, va bene, ciao. Questa potrebbe essere un'altra idea, si mette una piccola posta elettronica, un sito internet con una mappa, le mappe neanche le eviterei perché proprio per il fatto che qui in Italia questo è illegale.
0: È illegale, quindi. E poi tu c'è scritto quello che si incontro facendo qualcosa di simile. Comunque, ritorniamo a noi, magari, vabbè, noi lasciamo aperti, quando succede qualcosa alla prima persona ve lo faremo sapere, cioè. Toccandomi, mi tocco. Spero almeno però. Purtroppo in questo paese viviamo, finché non ci veniamo dobbiamo accollarci queste cose. O se no dobbiamo fare in modo che non accadano più, però. È una scelta politica. Rispettare le norme tecniche di esercizio previste per le bande 2,4 e 5 GHz, quindi. Cosa vuol dire questo? Usare la potenza di emissione prescritta. La potenza di emissione prescritta, per quanto riguarda l'Unione Europea, questo è stato stabilito dall'Unione Europea, non deve essere superiore ai 100 mW. Questi 100 mW però non devono essere 100 mW elettrici effettivi della scheda, devono essere 100 mW totali. Praticamente loro volevano dire 20 dB. Hanno sbagliato, hanno scritto 100 mW. E poi si sono corretti, più o meno. Sì, sì, è buonissimo. Hanno scritto 100 mW quando volevano dire 20 dB, infatti se tu vedi, poi dicono la potenza elettrica effettiva massima è 50 mW, quando hanno detto che era 100 mW, no? Poi diventa 50 mW, equivalente, questo è il decreto Gaspari, equivalente a 17 dBm circa. Quando abbinate ad antenne base di 2.5 dBi, cosa succede? Che un'antenna di 50 mW con una scheda di 2,5 dB diventa un 80 mW, ad esempio. E quindi diciamo che si raggiunge quella potenza massima, la soglia di quello che dicono che sono questi 100 mW. In poche parole, in Italia non c'è nessuno che regola. Se voi comprate una scheda wireless così, già non siete regola. Perché questa qui è una scheda wireless comprata in Italia, anzi è installata da un provider italiano che offre connettività wireless. È stata questa scheda wireless che ha 100 mW di potenza elettrica e un'antenna integrata che sarà almeno di 2, sì, penso di 2,5, 2,5 decibel. E allora che cosa succede? No decibel, e allora che cosa succede? Che già questa qua è una scheda wireless illegale, che non poteva essere venduta in Italia, ma intanto la vendono, cioè. Questo per far capire che la legge è stata fatta un po' così, superficialmente. E questa è una legge europea, non è solo una legge italiana, quindi bisognerebbe stare attenti. E poi vediamo perché l'hanno fatta questa legge, però. La normativa del codice penale che è possibile infrangere con l'attività inerente all'uso di tecnologie wireless sono l'articolo 617 del codice penale, che è l'intercettazione, impedimento e introduzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Questo è un articolo del codice penale, che dice che è vietato ne fare praticamente o comunque intercettare delle reti. Magari noi siamo lì con Gizmet aperto, che è un programma per sniffare delle reti, e prendiamo delle reti, che le prendiamo perché non è, cioè, passiamo di là, hai preso quella rete e ti hai il portatile acceso, perché cammini, cioè puoi camminare uno della macchina mentre hai il portatile acceso con la scheda wireless messa. Cioè, a me mi fa. Allora, io sono un tipo sbagliato, io dimentico le cose, no? Allora mi dimentico il portatile acceso con la scheda wireless, l'antenna sopra il tetto, il Kismet. Ma a me mi capita, cioè a me capita. Io non vedo il problema. E per fortuna ancora non lo vedono i carabinieri. Ma quando questo accadrà, che cosa mi devono dire? Cioè, che cosa mi devono. Io dico, mi devono che sono messeggiato, io dico, ma è l'abuso personale. Poi ho l'access point, no, poi ho l'access point nella macchina, no? E quindi mi dico, siccome mi devo collegare al mio access point dentro la mia macchina, poi mi portavi l'acceso per questo. E lui mi fa, ma perché hai Kismet aperto? Perché poi gli faranno i corsi, no? Ma perché hai Kismet aperto? E io dico, no, per vedere se prende. Perché dentro la mia macchina ci sono posti dove prende, posti in cui non prende. E lui mi dice, aspettate, aspettate. Grazie. A quel punto a quel punto lui mi dirà: ma come non ti prendo? Gli dico: oh, io posso comprare solo schede di merda, di 20 GB. Che cazzo vuoi se non mi prende? Cioè, ecco. Okay. Va bene, comunque per questo qui ci sono codice penale, processi, cazzi e mazzi. Cioè, andate a ammazzare qualcuno e vi succede meno casino. Cioè, codice penale, penale, a me, io non ammazzo le mosche. Ma perché vengono le wireless, mi hanno un processo. Aggiunge lui.
4: Solo una precisazione, c'è una scuola di pensiero sull'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche con Kismet. Quando io ho Kismet aperto, normalmente, se è configurato in un certo modo, forse poi lo vedremo, io non intercetto nulla, io mi limito a guardare le intestazioni dei pacchetti TCP/IP, il che equivale a guardare il mittente e il destinatario di una busta chiusa. Questo non è proibito dalla legge, quindi io non intercetto comunicazioni.
9: Ancora meno, perché credo che chi smette si ferma addirittura al livello 2, quindi neanche le comunicazioni TCP/IP.
4: Cioè probabilmente, probabilmente. Di esatto, no, esatto. Quindi in realtà se io apro Kismet e vedo cosa c'è in giro, non sto commettendo un reato perché non c'è intercettazione.
9: È come guardare i campanelli, no?
4: Eh sì, sì, esatto, guardi i campanelli del citofono ma non entro nelle case.
0: Allora ti vengono per pazzi. Se lo fai tu non ci stronizza nessuno. Se lo faccio io non. Vabbè, se non lo fa nessuno qua dentro.
4: Ok, okay.
0: Allora, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. È su access point, cioè questo povero Cristo si è comprato un access point che lo accende e fa cadere tutti. Cioè, ma non ti senti in colpa?
9: No, anzi,
0: no, no, cioè, voglio dire, è un problema grave perché lui potrebbe rischiare la galera per questo. Zitto, se c'è qualche carabiniere se lo porta, non lo voglio dire più.
10: Salvarti invece tu, perché tu hai la temmina proprio perché il mio access point ti fa cadere la linea.
0: Ah, vero. Me lo puoi dimostrare? Me lo puoi dimostrare?
10: Stiamo studiando.
0: Ok, dimostralo così, facciamo le scanopagine.
10: Il fatto della gestione
0: di
10: suo è che non abbiamo capito perché fa questa cosa. Alla fine abbiamo
0: capito
10: che è magia.
0: È magia, sì. No, no, ma perché, come ho detto, transmigrazione mistica, perché è vero.
10: Infatti è
0: nazicato la dogana. Vabbè, dai. Accesso abusivo a un sistema informatico telematico. Vabbè, questo si può cercare. Innanzitutto, nel senso che a quel punto fate un atto di... Anzi no, facciamo una cosa. Che voi dite che il vostro computer ha Windows installato e fa tutto da solo, perché è vero, cioè. Allora, la cosa mi sconvolge, io magari... Andavo all'università Catania, però andavo all'università Catania per altri motivi, se mi piace andare all'università. Soprattutto quella che c'è vicino fisica, perché non so. Ecco, andavo lì a prendere l'aria, e a un certo punto vedo quelle persone con Windows, perché io non lo uso veramente, sono quelle persone con Windows che vanno lì e tipo aspetta, io sono su internet, che cosa è successo? Magari avevano un computer con una scheda wireless integrata che loro non cagavano, non avevano l'esistenza di questa cosa, si avvicinavano lì e ci vanno il computer che su internet. Oh, anche Windows XP è fantastico, sono su internet senza avere connessioni, perché c'era ovviamente il DHCP aperto, vabbè, perché chi manda questo access point, diciamo, è uno che li vuole lasciare liberi, non perché non ce la fa, cioè perché l'etica sua è questa, no? Di lasciare gli access point liberi tutti. Vabbè, comunque, in poche parole, diciamo che anche qui c'è un accesso abusivo a un sistema che è difficile dimostrare che magari non si è fatto apposta, perché è possibile che fa tutto da solo, perché ci sono le schede che si autoconfigurano, dei driver particolari che sniffano la rete, cioè questi driver, cioè con le leggi italiane un driver per un computer deve essere illegale, perché io posso avere questo driver che mi fa l'autoscan di tutta la rete, vede che c'è un access point, vi si aggancia e automaticamente si assegna un indirizzo IP, magari se è di quello sborone, no? Che tipo della Asus, automaticamente manda tipo le mail alla Asus e ci cioè, hai fatto la valle, no?
9: E sei,
0: il chipset del centrino fa questa cosa, quindi tutti quelli che hanno un centrino qui vanno all'università di Catania e sono illegali, vi possono arrestare, no è vero, oh, cioè la legge lo dice, va bene, risvolti le parole mentali, ora è una discussione che a me mi prova molto disagio, perché? Perché io credo nelle connessioni wireless, credo in questo protocollo e credo che potrebbe darci molte molti risvolti che decreteranno la nostra indipendenza dal punto di vista di provider tiranni come Telecom. Però, se mi sottolineo Telecom, mi stanno sul cazzo, cioè. Infatti, scaricatevi gli MP3 quelli lì, di quello che ci vengono di quello a tutti, che è brevissimo. Un palo tra noi verrà. Il problema è che chi è che ha fatto queste leggi a livello europeo mi ispira molto più fiducia quelle dei 100 mW. Mi ispira molto più fiducia di chi fa quelle a livello italiano, ovviamente. No? E siccome sono delle leggi che dicono che, a parte i 100 mW, anche dal punto di vista del voltaggio, delle radiazioni che hanno queste apparecchiature wireless, fin quando si rispettano dei limiti che magari sono anche superiori a quelli imposti dall'Unione Europea, non ci sono grossi problemi. Ma quando i provider, di cui purtroppo conosco il nome e li vedo, usano antenne come quella che c'è sul campo di asbesto, che
9: è una copia,
0: sì, no, l'ho rifatto a casa, antenne come quelle che sono fuori legge, ovviamente sono le antenne 24 dB per cui è 28 dB, solo l'antenna è 28 dB, cioè io attacco pure una se no 200 mW, cioè 200 per 21,
10: sì, e la punti su uno stormo di uccelli,
0: li ammazzi, mi fai fritti, polli fritti. Ecco, ora non è una cosa triste, cioè pensate che magari quell'antenna che c'era su quel camper ipoteticamente poteva puntare a casa mia. E io tra 20 anni non voglio avere la luce mia, ne ho intanto meno il tumore, quindi vado e me la stacco. E poi la metto sul campo di asbesto. Così, cioè, ipoteticamente non l'avrei mai fatto, ovviamente quello l'ho comprato su eBay. È vero, c'è anche la luce mia. Ti la dogana, quanto è una zitta? Vabbè, ora sono stato realista, quindi ci hanno creduto, questo è un bel discorso. Ok. Io purtroppo non conosco nessuno che riguardo mi può dare maggiori informazioni, però vorrei parlare con un esperto quando lo troverò e magari vorrei farò sapere, organizziamo qualcosa a riguardo, che mi dica veramente quali possono essere i problemi di una comunicazione wireless che può fare del male, perché sono sempre onde radio e contribuiscono tantissimo all'inquinamento, soprattutto quando non vengono rispettate le cose. C'è da dire che ci sono su internet che vendono, ovviamente abusivamente, non lo so, troviamo qualche scavaggio, lo vediamo con Italia, degli amplificatori militari di 2 watt. 2 watt? 2 watt? 2
9: watt?
0: 2 watt sono 2000 milliwatt, giusto?
9: Non sono morti,
0: da
9: qui
0: a là.
10: Sì, non sono morti,
0: bisogna vedere che fanno. Sì, ma io quell'amplificatore lo metto 200 milliwatt moltiplicati per 28 dB e li punto direttamente a casa tua. Capito? E stanno 24 ore al giorno. E stanno 24 ore al giorno nel mio letto. Cioè, non va, non penso che va. Cioè, oh.
4: Cioè, il discorso è un po' vedere le antenne dei provider come le abbiamo viste noi attaccate sotto i balconi al primo piano, puntate per coprire tutto un paese. E le abbiamo viste.
0: Sì, in materia di è troppo poco, non è morto ancora nessuno, però
11: ascoltami, è un problema enorme, perché purtroppo in Italia non esiste ancora una legislazione, perché gli ultimi studi che hanno richiesto anche al CNR, anche all'Istituto Nazionale di non so che caspita si occupano, di fare studi sulle eventuali possibili diciamo malattie provenienti da esposizioni a microonde o ad alta frequenza, roba di questo genere, purtroppo non c'è nulla, perché negli ultimi due studi gli scienziati non sono stati in grado di concludere nulla, quindi purtroppo possono farlo ed è una minchiata che possano farlo, perché nessuno sa dire fa bene o no. Quindi certo, sono studi a breve termine.
0: Ora quello che voglio dire io è che io credo nelle reti wireless, soprattutto quando siamo nelle reti wireless punto. Se io ti attacco a mio vicino qua accanto una rete, un'antenna piccolina di 8 dB con una scheda wireless se no da 200 mW, un access point se no da 200 mW, quello che è, e l'attacco col mio vicino più prossimo senza balcone o comunque, cioè così, senza andare a casa di nessuno a sparargli più forte per sfondargli il muro praticamente. Cioè, se non succede questo, si avvierebbe il problema. quando ci sono dei provider che ovviamente sono tiranni e devono coprire tutto il monopolio, allora là ci sono i problemi, perché questo è il punto, che tutto deve essere di proprietà di una persona, invece no, la rete è di tutti.
12: A proposito di questo volevo dire una cosa, io quando sono arrivato qua ieri forse qualcuno si sarà stranizzato che non sapevo configurare la wireless, perché io per una questione appunto di preoccupazione per la salute non l'ho mai comprato né utilizzato prima.
0: Sì,
12: di...
0: sì, infatti sai che l'ho detto, non mi ricordo, forse non se l'ho detto in proprio, l'ho detto non utilizzare nemmeno la wireless a casa, soprattutto se è il bambino, perché sì, io non, cioè non, per me sì, perché non lo faccio, ma poi non lo faccio, però quando c'è di mezzo la salute di qualcun altro, cioè io... Avevo preoccupazioni serie nel rituale.
12: Siccome noi, tra l'altro, cioè a me mi spiace questa cosa perché siccome mi affascina moltissimo, non avere potuto utilizzare questo tipo di strumenti mi dispiace molto. Solo che.
0: Vabbè, qualche sera ce l'ho assaggiata.
12: Pensavo.
0: Nel momento
12: in cui poi questi provider si diffondono, quelli wireless, e mi puntano l'antenna sulle mie parti intime quando sono a letto, cioè allora non ha molto senso che io. Che io non le utilizzo, anche perché in Giappone come pubblicità il più grande provider wireless giapponese usava uno slogan tipo il wireless è tutto attorno a te e ti uccide, almeno usalo.
0: Ti prego, ti prego, la mia mail è molto semplice, flash verso la frequente mondorgo, ti prego mandami questa pubblicità perché non la voglio incorniciare, sempre il nostro slogan, infatti. Benissimo. Non lo sapevo.
13: In realtà onestamente io credo che gli studi ci sia.
14: Sì, ma sono caso. Controversi.
13: Ma non sono controversi in senso, non dicono mai una soluzione.
0: Perché? Cioè, non lo sappiamo perché.
15: Sono manipolati perché dal report poi fanno vedere quelli vicino tipo alle onde elettromagnetiche, tipo nello stesso palazzo, sei leucemici, tre malati di cancro allo stomaco.
0: È così, fa male lo sentiamo, io l'ho detto.
4: Una cosa sono i tralicci della tensione, una cosa sono le microonde del wireless e una cosa sono i forni a microonde. Certo, ogni gruppo di frequenza ha effetti diversi tra l'altro, per questo è un casino.
0: Allotron,
4: quello che volevi dire tu.
0: Il tuo sistema proprietario mi chiede la sua password. Così, tra l'altro che lui abbia fatto niente.
16: Non so se lo sapete. Non so se lo sapete, c'è un progetto a Trento in cui stanno cercando di realizzare una rete abbastanza lunga, cioè parecchie centinaia di metri. In Italia, su wireless, non una serie di nodi pure wireless.
4: Sì, ma nel mondo è pieno di esempi di reti wireless, c'è un link a 42 km.
0: Fanno qualche esempio.
4: Lo fanno, si fa. Con potenze piccole alla fine.
16: Però ha trovato molte difficoltà legali.
4: Sì.
16: Attualmente in Italia è illegale farlo. Come hanno risolto? Hanno chiesto al Ministero delle Comunicazioni di fare l'esame per la patente di radiomotore, tutti quanti. E lo stanno facendo non in banda wireless, ma in banda radiomotoriale, quella permessa.
0: La banda wireless è permessa da brevetto dalla licenza per la demotoria.
4: Abbiamo letto noi la banda del wireless,
0: sì,
4: è inclusa
0: nel 2.4. Sì, sì,
16: però
0: magari è vertigo, così non fanno quello sbattimento.
17: Le associazioni di volontariato che usano, cioè il FIR, queste cose non mi ricordo come si chiamano, aiutatemi voi. Chi ha questo tipo di brevetti può usare frequenze, potenze anche
0: in piatto,
17: cioè tu puoi andare con il 2.4.
0: Chiunque, vabbè, dico una cosa che può essere utile a tutti.
17: Io nessuno ti può dire niente.
16: Esatto.
17: È anche una stronzata tutto ciò.
14: Ti fa capire quella
0: stronzata. Aspettiamo.
17: Punto.
0: Dai, l'ultima, aspetta, l'ultima cosa.
4: Può friggere veramente i polli.
17: Questo è la stronzata. Non ha senso, perché se lo Stato ti dice ok, tu lo puoi usare, si prende i soldi per di una licenza che tu devi pagare ogni anno.
0: Vabbè, lei, cioè, cosa lo sappiamo, quello che fa lo Stato, non si finisce più su queste cose.
4: In realtà io sono più convinto che la necessità dello Stato non è quella di limitare il wireless perché fa male eccetera, ma è quella di controllare le persone.
0: Ovvio.
4: Cioè controllare le comunicazioni.
0: Quello dello Stato italiano
4: è ovvio. Dice cosa e a chi e tutto quanto viene da qui, insomma. Secondo me.
0: Comunque, non perdiamo ulteriore tempo a questo. L'unica cosa che volevo dire è che Asbesto mi ha comunicato tempo fa, poi ho accertato, che chiunque è diplomato presso un istituto industriale e abbia comunque qualcosa relativo all'elettronica, un diploma relativo all'elettronica, può richiedere il patentino, la licenza di radiomotore.
16: La patente, però soltanto se ha un diploma in telecomunicazione.
0: Sì.
4: No, elettronico. Diploma in elettronica o equipollente, sì. Dice la legge. E quindi anche io che sono...
0: Puoi richiedere pagando una cifra irrisoria la licenza di radioamatore. Quindi è una cosa che sicuramente può fare comodo a qualcuno.
4: Fa comodo anche per avere...
0: Cioè, dal punto di vista legale vi prate un po' più il culo questo qui. Mi vedono con l'interno in macchina, sono radioamatore, radioamoreggio il mondo. Dovete dire questo così, ai carabinieri, quando saranno schillati. Però l'altro giorno sono fermato e non ci hanno detto niente, quindi ancora non lo capiscono. A massimo di un bagno, mi passi dal mio PC, anzi buon lavoro l'ultimo, vabbè. Sì. L'ultima volta io non c'ero, c'è lui, è Emilio, dov'è? È lui. Ti hanno fermato, mi hanno detto, ragazzi che state facendo, vabbè, testimoni.
18: Niente, ci hanno fermato, ragazzi che state facendo, cos'è questa antenna? Niente, ho detto solo, è un'antenna. Poi cioè, loro si sono convinti. Sì, hanno capito che era un'antenna. Poi ci ha detto, ah, ma avete il computer, ancora non l'avevano visto. Ci ha detto, ma siete collegati a internet? No, stiamo guardando delle foto. Ma sono foto che noi possiamo guardare. Noi abbiamo risposto, perché cosa gli dovevo dire? Se ne sono andati, buon lavoro.
0: No, potrei dire tante cose, però io sono soddisfatto di quello che rispondo. Onestamente, perché io non posso mai ti rispondo, che cos'è quell'antenna? Non intendo. Cioè. Già che ho detto tutto, infatti un bel lavoro, perché mi cazzo l'altro di potevano dire. Magari io gli avrei detto, come se non mi avrei dato più spiegazione, avrei preso un po' più per il culo. Invece lui gli ha detto solo un'antenna, gli ha detto tutto. Vabbè, allora passiamo alla parte più pratica. Carabinieri, un ordine di finanza per fortuna ancora, da noi nella nostra zona non vengono. Costruzione d'uso di un anno, la parte pratica, progettare e creare una rete wireless, gli elementi fondamentali. Io ho sempre preferito in questo workshop personalmente trattare la parte meno pratica e dire innanzitutto per un amministratore di sistema o comunque chi vuole fare una rete wireless cos'è fondamentale progettare prima di fare una rete wireless. Intanto il luogo, cioè ci sono questi elementi fondamentali che dobbiamo conoscere. Il luogo, dove sarà creata la rete e qual è lo stato di cosa attuale, dove sarà il luogo, cioè qua a Catania, a Messina, qual è la situazione dentro questo luogo, cioè c'è una rete interna che si deve interfacciare, c'è una DMZ con dei server, c'è questo, c'è quell'altro. L'access point deve essere messo su un segmento di rete a parte o deve dare libero accesso alla rete interna, cioè sono delle cose da valutare e capire. Lo spazio, quale sarà lo spazio da coprire, cioè quanti access point devo mettere, come devo mettere, come devo strutturare le antenne. Il tempo, in quale flash drive la WAN dovrà essere accessibile. Che vuol dire? Che allora, se io stacco l'access point quando non serve nessuno, sicuramente consumo meno energia, dando una radiazione al mondo. Ho una possibilità che qualcuno venga lì a bucarmi, perché io ora parlo da amministratore di sistema e magari devo fare una rete dove devono passare dei dati sensibili che sono criptati, sì, ma volendo. Quindi che cosa faccio? La notte, ad esempio, quando la rete non mi serve, io stacco l'access point, perché con un timer magari, perché alla fine che senso ha lasciare l'accesso per fare il primo ragazzetto che tiene là e ti guarda le cose? Secondo me è sbagliato tenerlo acceso da un punto di vista di amministratore di un sistema che ha scopo, diciamo, di produzione. La necessità. Quali sono i servizi che devono essere raggiungibili? Ovviamente se ho un po' di testa, il firewall lo metto, l'access point lo metto in un segmento di rete a parte che passa da un firewall, fa passare questo quel servizio, fa fare questo quell'altra cosa. Diciamo che in una società, ad esempio, molto grande, l'access point può essere utilizzato, che ne so, dai commerciali, no? Io ho lavorato per una multinazionale che si trattava di pubblicità e questi qua vendevano gli spazi con questi access point, diciamo, negli uffici. E facevano, vabbè, ovviamente, è un po' di tempo fa, quindi cosa se la tagliamo, no? Andare col portatile in giro, ah sì, guarda, perché se poi ti faccio vedere, in giro per l'ufficio ovviamente, ti faccio vedere questo spazio è molto bello, lo puoi comprare, e aspettavo che gli dicevano, ah ma tu non c'hai il filo per internet, così si può dire, no, io sono senza fili qui e di qua. Ovviamente allora cosa serviva? Entrare con la porta 80, un'interfaccia web che gli faceva vedere gli spazi disponibili della campagna pubblicitaria in quel momento. E quindi a me non mi, non mi interessa niente di fargli uscire la 22 o tutte le altre porte del mondo. Quindi faccio in modo che quella accesspunti riesca solo a comunicare con il resto della rete tramite la porta 80. E questo fa sì che ci siano molto meno attacchi che si possono sparare contro i miei server. Io, chi saranno gli utenti? Ovviamente devo sapere chi saranno gli utenti della mia rete, perché in base agli utenti che, e alle necessità degli utenti, ovviamente configuro la rete. E Dio, chi saranno gli amministratori? Vabbè, fa un po' ridere, però vabbè, in un certo senso non so chi sono gli amministratori, perché in base a chi sono gli amministratori della rete possiamo scegliere una politica più aperta o meno aperta. Cosa voglio dire? Che se io sono un consulente esterno che vado da una società che ha bisogno di un rete wireless e so che quello che dirige è il responsabile informatico della società non ha mai la testa di cazzo e so che non si andrà mai a controllare i log, che quindi noi lo buteranno, lo spacchiamo tutte cose, lui neanche se ne accorgerà, allora adotto una policy un po' più ristretta, gli faccio una rete un po' più chiusa, in modo tale che magari gli do un po' di disservizio, nel senso che dico, beh, questo è meglio che non lo fai, questo è meglio che non lo fai, e che va tutto un po' più stretto, ma che comunque non lo mette a repentaglio. Se invece è un amministratore che si controlla ogni giorno, che fa questo e quell'altro e ci sta attento, a quel punto non chiamerebbero neanche me, secondo me. Comunque, se mi chiamerebbero, se mi chiamassero, sarei attento a dirgli, guarda, io faccio questo, questo e così, tu devi controllarti questo e quest'altro, se stai molto attento può andare bene e puoi fare cose più belle, perché sicuramente è più bello rendere servizi che sono più gratificanti e più potenti, però è anche più svantaggioso in termini di sicurezza. Detto questo, è possibile cominciare il progetto vero e proprio, quello più pratico, tenendo conto delle fondamentali misure preventive. Scegliere l'hardware adatto, che sia conforme agli standard di sicurezza, cioè quindi non abbia firmware buggati di default, che non abbia diverse problematiche che hanno un sacco di access point o comunque di schede wireless, non il firmware, però hanno altri problemi. In cui sia possibile reperire documentazione upgrade su internet, cioè che quando è una casa produttrice seria che rilasci magari frammenti upgrade, che ci sia documentazione ad esempio anche per il modding e cose varie, cioè scegliamo, se lo dobbiamo comprare scegliamo prima qualche cosa, un prodotto buono, non lo compriamo in Italia perché costa un sacco di soldi e forse neanche lo vendono, cioè facciamo una selezione ottimale, configuriamolo con scrupolosità, sì, perché è importante che non lasciamo niente al caso, prestiamo attenzione ad ogni parte della sua configurazione, prestiamo molta attenzione soprattutto alla configurazione che riguarda l'identificazione e l'autenticazione, che sono i processi chiave che determinano la sicurezza, un controllo sulle connessioni, cioè controlliamo, facciamo dello sniffing sulla nostra rete, ovviamente se no è pericoloso, facciamo in modo che ci leggiamo i log, stiamo molto attenti a quello che succede attorno alla nostra rete, comunque al perimetro del nostro access point, e ovviamente utilizziamo un sistema di encryption end to end, cioè usiamo tutti i protocolli SSL, ed è assurdo non usarli perché ormai si è arrivati a un punto in cui i protocolli in chiaro sono stati superati e dobbiamo metterci in testa questo, che non ci costa più niente usare SFTP, che non ci costa niente usare HTTPS, che non ci costa niente, cioè abbiamo dei processori che sono ormai così veloci da poter supportare qualsiasi tipo di autenticazione criptata e comunque di trasmissione. Quindi dobbiamo cominciare ad abbandonare l'idea di trasmissione in chiaro, perché comunque anche se passano cazzate su quella rete è importante che ci abituiamo a quest'ottica in contatto, che non sia questa. E poi, vabbè, come ho detto prima, monitorare, vedere i log, capire quello che succede, è importante, cioè l'amministratore deve fare questo, se poi vuole rompere conto di coglioni, cioè a me piace, anche perché magari poi dopo che fa le cose, non mi voglio dire, cioè, no vabbè, è simpatico. Soprattutto per noi che ci piace cosa fanno, capire cosa fanno, magari scopriamo cose nuove. E comunque è importante capire quello che succede all'interno della nostra rete. Ora, costruzione e uso di una WLAN parte 2, che tipo di wireless adapter scegliere? Ovviamente a noi interessa qualcosa che sia funzionante e performante con Linux, e anche un prodotto che non sia scarso come una scheda wireless che potremmo comprare, che ne so, all'Ocean, cioè, o cose del genere. Allora, sì, infatti è una merda, non ti prendo neanche un coraggio. No, allora, Prima di tutto dobbiamo scegliere l'hardware, dobbiamo scegliere la nostra scheda wireless. Su Linux sono supportate quasi tutte le 802.11b, ovvero tutte le schede wireless che hanno chipset Prism 2, 2.5 e 3. Queste schede wireless sono... Ma perché andiamo avanti solo?
19: Perché con la gamba tocca il mouse.
0: Ah, il mouse. Mettiamolo al contrario, come tartaruga.
19: Lui è una tartaruga.
0: Sì, è pazzo, non lo faccio. Niente, praticamente quello che voglio dire è che... No, no, vabbè, tranquillo. No, come tartaruga, sta bene. È importante scegliere un hardware che sia compatibile con Linux e che sia adatto alle nostre esigenze. Quindi, sì, vabbè. Quindi informiamoci e scegliamo quello che è meglio. Magari io sono disponibile per chiunque vuole avere informazioni su un prodotto particolare, mi mandate una mail, la mia mail è sempre crash@fitcat.org e vi dico sì, ho provato queste schede, sì, ho trovato questa documentazione su queste schede, compratelo o no. O comunque cercate una cosa su Google, fate quello che credete più opportuno, ma non comprate quella cosa che vi capita perché sono soldi rovinati, a mio avviso. Quali driver usare? Su Linux i più famosi driver sono gli Orinoco. Perché sono inclusi nel kernel? Sicuramente non hanno proprietà particolari, quindi non consentono di fare hack tecnici eccellenti, però sono lì. Prendiamo due volte la tastiera, compiliamo il kernel, funzionano. Che ci fa cambiare? Io li cambio. Perché consiglio di cambiarli? Perché utilizzo gli OSTP, che magari qui qualcuno, anche questi con cui potranno essere d'accordo, però sono dei driver che sicuramente permettono di utilizzare il nostro computer come un access point, ci permettono di mettere la scheda in modalità particolare, di aumentare e diminuire milliwatt, di fare tantissime cose che comunque sicuramente ci servono. Quindi io preferisco usare gli OSTP e consiglio di installare questi. Qui c'è una... io ho voluto fare questo documento non solo come slide ma anche come tutorial in un certo senso, che spiego come installare gli OSTP. Magari non c'è nessuno che ha interesse se lo spiego qui. Magari si scarica da fitcat.org la diapositiva positiva e lo legge. Vabbè, lo vediamo in poche parole. Attiviamo il supporto wireless nel kernel. Quindi adesso proprio le righe che sono nel kernel, non potete sbagliare, sia nel 2.4 che nel 2.6, non sono nel 2.6.8.1 perché non ha problemi, 2.6.7 se volete usare wireless con OSTP. OSTP? Funziona? Vabbè. No, vabbè, no, non lo so, a me non è funzionato, quindi non consiglio questo, però vabbè, non è un problema grande perché domani uscirà il nuovo kernel, quindi... domani no, però vabbè, figura, quindi, cioè. Nel 2.4 potete supporto wireless LAN, PCMCI Network Device Support, PCMCI Wireless LAN. Nel caso si vuole usare PCMCI, built-in del kernel, o comunque con un modulo, ma quello del kernel, non il pacchetto PCMCI CS che scrivono a parte, abbiamo anche quello. Io faccio così perché non mi sono mai trovato male, molti dicono che non è bene. Fate come meglio credete. Il supporto 2.6 per il kernel 2.6 è simile, cioè attivate wireless LAN, PCMCI Network, cazzi e mazzi, andate avanti. Quello. Non mi se ne fa nient'altro. Scarichiamo questo P-driver. Vabbè, ovviamente andiamo in user local source. Io perché uso Slack, faccio così, voi fate quello che volete. Secondo me è meglio andare in user local source perché vado tutto bene e potete seguire quello che ho scritto io, se no se fate in altro modo poi non mi dire niente. Andate in user local source, scaricate i driver OSTP. Io ho messo questa versione che è la versione stabile. Ce ne sono versioni da 0.2x che sono versioni nuove, che con quello mi sono trovato benissimo. Io preferisco le cose stabili che vanno bene e sono testate, quindi ho preso questa. Magari se volete provare potete scaricare la 2. Scompattate l'archivio, entrate nella cartella, editate il Macfile come editare il Macfile. Intanto mettere il kernel path del kernel corrente. Cosa voglio dire? Ovviamente voi avete una vostra directory user source Linux che è un link diretto al kernel che al momento sta girando. Beh, sicuramente molti di voi sapranno di che cosa parlo, chi non lo sa si va a vedere una guida sulla compilazione del kernel, su Google se ne trovano tantissime. E poi mettiamo il PCMCI path, ovvero se non utilizziamo il PCMCI incluso nel kernel come faccio io, mettiamo il path del pacchetto PCMCI, che è bene che lo mettete sempre in user local source, questo perché, anzi no, in user source, perché fa parte del kernel, fa parte del sistema base. Questo perché? Perché se fate così, anche per una distribuzione come Slack, che non ha una gestione automatizzata dei pacchetti, se mettete tutto in user local source, quando andrete in user local source sapete i pacchetti che avete installato manualmente e li potete disinstallare e potete tenere traccia. Sicuramente è un modo di lavorare un po' vecchio, ma che funziona bene e che a modo mio
20: come si deve fare?
0: È come si deve fare, la giusta via. Poi ognuno fa quello che vuole, si fa le cartelle, oh cazzi, porco,
20: ecco
0: questa.
4: C'è una pagina di manuale che è Here Man H-I-E-R, che spiega la gerarchia del file system, cioè perché vengono usate le directory, dove vanno messe le cose, eccetera. Ed è quello che dovrebbe essere usato per tutti i sistemi Unix. Cioè io so che su qualsiasi Unix standard la directory use local src serve a una certa cosa. E così via. Sì, sì. Ed è bella questa pagina di manuale perché spiega un mare di directory che io non conosco neanche. Sono cose assurde veramente.
0: Allora, a questo punto compiliamo e installiamo. Installiamo in base, facciamo un make up e vediamo che possiamo fare pcguard in caso sia una SNCI, PLX se sia una PCI basata su chipset particolari o una PCI se è una Prism 2.5 PCI. Niente, installiamo e via. Qual è la cosa? Vabbè, affanculo, mi sembrava una cosa di tecnica, quello non è un problema. A quel punto dobbiamo cominciare a gestire l'interfaccia wireless. Gestire l'interfaccia di rete wireless con il proprio step io, oltre che avere funzionalità di un client wireless, quindi agganciarci un access point o metterci ad hoc con un altro client wireless, possiamo utilizzare il nostro computer come se sia un access point. Una funzionalità molto utile sotto certi aspetti e che ci può fare risparmiare soldi volendo, quindi perché non usarla? Prima di tutto dobbiamo venire... Prima di tutto dobbiamo venire a avere familiarità con dei termini propri di una rete wireless o comunque del protocollo wireless. Questo qui, prima di tutto, è l'SSID o l'SSID, che vuol dire Extended o no? Service Set Identifier. Nel nostro caso l'SSID è sempre come quella rete lì, The Floor Minet, che è un bel nome. Ovvero il nome relativo alla rete del servizio collegato ai punti di accesso. Cos'è un SSID? È il nome della rete wireless. Magari non è proprio il nome, ma è il nome, come dicono loro, del set dei servizi che quel punto di accesso alla rete offre. Il nome della rete, punto. Perché provare, tanti con un casino per dire questo, non lo voglio dire, si spaventa, non lo so. Fate così si vergogna. Prendete i wireless tools e installate se non l'avete già fatto su Slackware, io vado su ftpslackware.org, faccio install pkg e faccio così, su Gentoo si fa una cosa strana che fa schifo, non so come funziona. A quel punto
20: emergi.
0: Sì, sì, emergi, zitto.
16: Debian non esiste?
0: Come?
16: Debian
20: non esiste?
0: Debian cos'è?
21: La soluzione.
0: Quello del tipo della birra. Sì. Ah sì, anche voi potete compilarlo manualmente. Sì, non vi consiglio di usare apt-get. Come si chiama? Apt-get. Mi ricordo molto bene, una cosa che mi trasmette vibrazioni positive. Quindi usate il Debian. Vabbè, andiamo oltre il cazzeggio. Il mod, ovvero la modalità operativa della rete. La modalità che vi consentono step sono molteplici, cioè molto più di quelle dell'Urinogo. Innanzitutto managed infrastructure è il modo connesso con una rete locale con uno o più punti di accesso. Quindi io per collegarmi normalmente ad un access point la prima cosa che faccio è impostare la scheda di rete in modo managed, quindi ivconfig v0 modo managed. Mi sono scordato prima di dire per l'SID che il comando con il vconfig è il vconfig v0 SID e il nome dell'SID. Per quanto riguarda la modalità, il vconfig v0 modo managed fa sì che io metta la mia scheda di rete wireless in modo infrastruttura, quindi mi consente di allacciarmi un access point messo in modo infrastruttura. Ad hoc invece è una modalità point to point, che vuol dire che in realtà non ci sono degli access point che danno la rete, ma ci sono tutti i computer che fanno una rete punto punto, realmente peer to peer, che io magari mi collego al modo più vicino a me, che può essere Tomac in questo momento. Tomac si collega con non so, chi c'è lì, e così via. È una rete realmente punto punto che tutti penso che conosceremo. Ovviamente un metodo per postare la modalità punto punto è wconfig 1.0 mode ad hoc. Master è il modo sincronizzato di tutti gli access point. Praticamente in modalità master noi siamo un access point. OSTP ci permette di fare questo e non è una cosa da poco, da sottovalutare. Repeater.
4: Aspetta un attimo, domanda.
0: Sì.
4: Ma in modalità master funziona, sì, solamente

0: 2.11 bit sono 11 megabit.
1: Ma
0: 11
1: megabit
0: a
1: quante connessioni
0: contemporanee? Diciamo che non c'è un limite, ma in realtà il limite non è. Cioè dobbiamo. Sì, si divide, la banda sicuramente si divide. Non si divide, diciamo, in modo proprio. Cioè non è che prendo 11 megabit e li divido in due. Però diciamo che superiore a 30 credo che abbia qualche problema a sopportarli. Almeno un PC moderno, ovviamente non penso che un conducente di 130 connessioni dovrebbe pesante anche lui. La modalità repeater non è che un'altra modalità dell'access point che consente di forwardare il traffico tra due nodi wireless. Non fa altro che prendere il traffico di un altro access point o di un altro quello che sia e mandarlo a un altro access point ancora, ad un altro punto. La modalità secondary, che non è nient'altro che un cluster, diciamo, è un backup di un access point in qualsiasi altra modalità, e la modalità monitor, che è molto interessante. Ci permette discretamente di catturare pacchetti. E ti dico, ma che me ne faccio? Ma te ne fai, vedrai che te ne fai. Quindi più conto di un zero modo monitor.
2: Per quanto riguarda invece la modalità API client, cioè
0: API client,
2: un access point che si muove nella rete di altri access point. Perché io so che esiste un'altra. Alcuni access point supportano questa funzionalità. Cioè un access point mobile, immaginiamo, su una macchina che si muove in una rete di access point che è connessa solo da internet.
3: Mi pare che quella sia una
0: quella non so, comunque quella mi suona molto di repeater, perché quell'access point che si muove non fa altro che linkarsi con l'access point che prende e offre il traffico a quella piccola zona che ha. Esempio, facciamo l'esempio pratico di quello che dice lui. Io la mia macchina mi chiamo access point, se mi vedete mi venite accanto, tipo che collegate. Io la mia macchina mi chiamo access point, mi collego ad un altro access point, e automaticamente con la mia piccola antenna direzionale che ho all'interno della mia macchina do tutto, faccio un bridge, cioè faccio il ponte tra la connessione che prendo e la connessione che offro. A quel punto è una connessione, li imposti come repeater. Penso che sia quella più cliente di cui parlavo, ma non so, i driver offrono questo qui, magari un altro. Dicevi?
4: Dimmi.
0: Il mio?
4: Un IP
0: per cosa? Ah, è attaccato la scheda. 10.00 il tuo numero del cartellino.
4: Ok. Cioè anche la rete wifi va sulla
0: stessa. Sì, 10.00, quello che vuoi, il sito è cane nucleare. Il gateway è 10.001. Ok. Andiamo avanti. Configurare la costruzione di uso di una WAN parte 3. Il BSID. VSID non è altro che, vabbè, lui dice cose assurde, non è altro che il MAC address dell'access point. Portenato utile per forzare l'uso di un access point in particolare. Infatti se io sono in una rete, c'è un progetto, che è tra l'altro il libro, che si chiama FakeAP, che fa un fatto che generare, cambiare il MAC address, sempre la stessa interfaccia, generare un traffico di disturbo degli access point. Il modello che io magari vado lì, faccio il vconfig, il zero, il SID, quello che è, e mentre mi scrive si cassa lì, faccio il 200, quale mi linko. O comunque cambio sempre il MAC address, come faccio? Perché magari devo avere tre computer che fanno questa cosa simultaneamente. Allora in realtà c'è questa modalità, che è la modalità AP, il vconfig, il zero AP, e gli metti il MAC address dell'access point a cui tu vuoi linkare realmente. In questo modo tu automaticamente ti linki a quell'access point che dici tu e nessun altro access point sarà considerato, almeno questo con lo step P. Non so con altri driver come funziona, perché ultimamente ieri abbiamo avuto un problema proprio su questo, non so come mai, prendeva un altro access point a posto di prendere quello che doveva prendere. Poi un'altra fondamentale caratteristica che possiamo modificare è la velocità. Di solito la velocità, diciamo che c'è l'access point della rete, però se noi vogliamo mettere una velocità minore o maggiore, se possiamo, a quel punto, se supportato anche dalla scheda ovviamente, mettiamo più config 1.0 rate in megabit, la velocità del megabit, 11, 8, 4, vedete il main, ci sono tutte le modalità, tutti i megabit possibili. La frequenza è il canale. Come cambiare la frequenza? Le reti wireless trasmettono su più frequenze, che vanno sia vanno ai 2.4 GHz, però partono dai 2.422 GHz per arrivare fino ai 2.428 GHz o qualcosa di simile.

0: questo punto io posso voler andare ad una frequenza particolare, che tra l'altro queste frequenze sono state divise in canali per rendere più comodo questo processo. Infatti ci sono ad esempio la possibilità di mettere il programma frequenza 0 channel 3 ed andare a circa 2.424 GHz, sì, col canale 3. O se no mettere direttamente la frequenza a cui si vuole andare. Questo è utile quando magari becchiamo un HSPoint che è su un canale particolare e non, automaticamente magari non si sette il canale giusto, lo modifichiamo manualmente. Non capita spesso, però ci può servire anche in altre occasioni. O se no per configurare un HSPoint, nel senso, se noi mettiamo in modalità master interfaccia, vogliamo che l'HSPoint vada sul canale 4, mettiamo il vconfig 1.0 channel 3 e vconfig 1.0 mode master e così via. Un'altra, la penultima feature di vconfig che tratteremo insieme è TX Power, potenza di trasmissione. Come abbiamo detto, la potenza di trasmissione massima elettrica, cioè la potenza che possiamo elettronicamente attribuire alla nostra scheda wireless, è di 50 mW in Italia per legge. Quindi noi possiamo fare vconfig 1.0 TX Power 50 mW. O 60, 70, 80, 100, 200, dipende dalla nostra scheda e il livello che abbiamo di affinità con la legge, perché anche di questo si tratta. Quindi ci può tornare molto utile questo se abbiamo una scheda che magari il film è stato bloccato dal vendor, perché per venderla in Italia la deve tenere a 50 mW, ma in realtà può arrivare a 100, quindi noi non facciamo altro che portarla a 100 con il vconfig e a quel punto avere un prodotto che funziona sicuramente meglio. Poi Keyed Encryption, che è una, diciamo, una feature che analizzerà dopo Tomac nei dettagli, perché appunto introduce il web e tutto quello che ha a che fare con esso, che comunque fra l'altro che aveva una procedura di cripta encryption cifratura del traffico e dell'autenticazione con l'access point. Questo va bene più o meno bene, dà delle vulnerabilità a livello strutturale, vedremo come funziona in seguito. Ci basti sapere che per impostare la chiave, qua c'è scritto due volte il vconfig, vabbè. Allora, levate il vconfig 1.0, lo sistemerò, il vconfig 1.0 key e mettete la chiave web in esadecimale, o il vconfig 1.0 key s 2 punti e la password che vi ha generato il web, in poche parole, cioè che vi ha generato la chiave esadecimale per criptare la connessione. A questo punto io ho finito e passo la parola a Tomac, che introdurrà quello che è l'autenticazione e tutto il resto relativo alla sicurezza e insicurezza soprattutto delle reti wireless.
1: Allora, mi sa che possiamo iniziare.
0: Si sente? Ora sì.
2: Se non ne puoi fare a meno, sì.
0: Quindi in questo intervento io volevo fare una breve introduzione al linguaggio di programmazione TCL. Forse molti di voi però conoscono come TCL, però in realtà si pronuncia TCL, che significa solletico in inglese. TCL, che sta per Tool Command Language, è un linguaggio da molti punti di vista sfortunato, perché per via di incapacità di marketing di chi lo ha scritto e poi lo doveva pubblicizzare, alla fine ha avuto serie difficoltà di penetrazione nell'underground. È un linguaggio tuttora molto usato in realtà aziendali, si usa molto per esempio anche alla NASA, in molte attività governative degli Stati Uniti, ma continua ad essere sempre meno utilizzato, specialmente dal mondo open source. Ci sono alcuni motivi che sono congeniti nel linguaggio, stessa cosa di Scheme, in generale tutti i dialetti di Lisp. Creano una sensazione di disagio nei programmatori, che sono di solito abituati ad avere a che fare con dei linguaggi di programmazione algol-like, x uguale a 5, b uguale a x per x, per dire tutto quello che è la semantica dell'algol, che poi ha dato vita comunque a tutti i linguaggi di programmazione strutturati.
1: che sono fondamentalmente diversi da Lisp e dai suoi derivati, tra cui si potrebbe mettere anche Tcl. Un altro motivo per cui Tcl non ha avuto successo nel mondo open source è sicuramente il fatto che manca un tutorial. Sembrerà incredibile, ma se uno cerca un tutorial su Tcl non c'è, perché in pratica quello che ha scritto il libro più famoso, che è Welch, era comunque tra la cerchia di Sun dove sviluppavano il linguaggio, era come pestargli i piedi praticamente, scrivere della documentazione. In realtà ora il libro non lo vendono più perché non ci sono più utenti di Tcl, forse stanno capendo che è meglio utilizzare una politica diversa. Comunque oggi Tcl è guidato da dal Tcl Core Team, che è una struttura totalmente diversa da quella che esisteva in Sun, e quindi c'è gente con una mentalità molto più aperta, molto più open source pensanti. È stato sempre sotto licenza BSD Tcl, però prima in un certo sotto un certo punto di vista. Oggi c'è proprio anche la cultura del free software. Perché un programmatore dovrebbe usare Tcl? La risposta breve che io do, per quello che penso che siano le qualità di Tcl, è che si possono fare almeno le stesse cose di molti altri linguaggi di programmazione ad alto livello, anzi a livello molto alto, vari level languages, con una semplicità estrema. Ci sono molti meno concetti in Tcl che negli altri linguaggi, si può imparare in una settimana in maniera completa. I linguaggi di programmazione che non sono tipo linguaggi di programmazione come Tcl sono estendibili in loro stessi. In Tcl io posso scrivere nuove strutture di controllo, un sistema d'oggetti, qualunque cosa, posso modificare il linguaggio utilizzando Tcl. Nei linguaggi di programmazione algo-like o ad oggetti che non siano Smalltalk, perché anche Smalltalk aveva questa caratteristica, poi hanno preso il peggio di Smalltalk, hanno preso messo in G++ e poi hanno fatto già. Ma i linguaggi di programmazione algo-like non hanno questa caratteristica di estendibilità, e si può vedere in Python. Non so se avete seguito l'ultima release di Python. Dalla 2.0 in poi hanno continuato ad aggiungere nuova semantica, nuove cose che sono utili ad hoc, però fino a quando il linguaggio ha raggiunto il livello di complessità che oggi, se volete capire tutto di Python, dovete studiarci un anno, credo. È diventato molto molto molto complesso. Come? I linguaggi di programmazione come Scheme e Tcl invece sono caratterizzati da una semplicità semantica, perché ci sono pochi concetti, solo che per via di questa semplicità estrema serve comunque un approccio mentale diverso alla programmazione, quindi di solito il programmatore è disorientato. Comunque secondo me vale la pena di fare almeno un tentativo con questi linguaggi, perché poi offrono grandi, grandi vantaggi. Tcl è particolarmente orientato alle stringhe, addirittura proprio la definizione stessa del linguaggio prevede il concetto di stringa, e quindi è molto adatto a fare, diciamo, delle operazioni che oggi sono molto comuni nei programmi, per esempio il parsing di HTML, XML o altre cose del genere. In generale l'implementazione di tutti i protocolli che hanno una definizione molto simile a, diciamo, al plain text, tipo per esempio il POP e MTP, che non sono protocolli binari, sono molto simili da implementare in Tcl. Inoltre ha il vantaggio che è supportato su Windows, Mac e Unix allo stesso livello. L'implementazione di Tcl su Win32 è esattamente usabile, se non di più proprio in questo caso, di quella di Unix, e così come su macOS, perché siccome ci sono grandi aziende che hanno dei vantaggi ad avere Tcl funzionante, quindi potete veramente passare i programmi da un'architettura all'altra senza alcun problema. Un'altra caratteristica di Tcl è il fatto che è estremamente semplice da estendere in C. A proposito di questo, prima vorrei sfatare un mito. Tutti pensano che Tcl sia lento, perché fino alla versione 7.6 era un linguaggio interpretato, quindi era molto lento. A un certo punto, con l'introduzione della versione 8.0, ci sono state delle innovazioni tecnologiche nel core di Tcl che hanno portato a un aumento della velocità, perché ora è byte compiled, non è più un linguaggio puramente interpretato, anche se, nonostante questo, la semantica è rimasta uguale. Ovvero, per il programmatore, 7.6 e 8.0 sono uguali all'utilizzo. Devi pensare sempre in termini di stringhe quando programmi. Solo che in effetti Tcl 8.0 riesce a tenere gli oggetti dual ported. Una parte c'è la rappresentazione stringa, da un'altra parte c'è la rappresentazione interna che si tiene l'implementazione C di TCL, quindi le operazioni sono molto più veloci. Le prestazioni di TCL sono molto simili a quelle di Ruby, che è un po' più lento di Python, non so, sarà 70% in genere, alcune cose sono più veloci, altre più lente. Però insomma, diciamo, non c'è più un motivo di preferire un altro linguaggio per questione di prestazioni. Solo che mentre in TCL scrivere un'estensione in G è una banalità, che anche chi ha pochissima esperienza col C e col linguaggio può fare, scrivere un'estensione in altri linguaggi di programmazione ad altissimo livello è più complicato. Quindi se c'è una parte di codice di un programma di TCL che va lenta, può essere velocizzata facilmente. Uno prende in mano il C, riscrive quella parte in G e poi lo collega a TCL esportandolo come un comando di TCL. Ora comunque lo farò vedere. Allora, volevo un attimo introdurre proprio il funzionamento di TCL.
3: Grazie. Prendo l'asta, ragazzi?
2: Minchia, se c'è...
4: C'è l'asta, qua,
2: Prendo l'asta.
1: In TCL ci sono praticamente tre concetti fondamentali per iniziare a capire come funziona il linguaggio. Il concetto più importante è quello di comando. Tutto TCL è un comando, sia le funzioni definite dall'utente che quelle presenti già nel core C. Non ci sono parole riservate. I comandi che sono già presenti in TCL quando uno lo accende, diciamo, sono dei comandi che sono ridefinibili, cancellabili, né più né meno come quelli che crea l'utente. In pratica, da un'osservazione esterna, il programma non può dire, né il programmatore, se un comando è scritto in G o in TCL. Questa è la prima differenza. Per esempio, non si può ridefinire if in Python o in Perl, è quello. Invece in TCL if è un comando esattamente come gli altri, si possono creare nuove strutture di controllo, tipo uno si inventa un if diverso, che è più comodo in un contesto specialistico e lo scrive, e funziona esattamente come l'altro, o anche può ridefinire l'if, cancellarlo e usare un'altra cosa. Comunque, tutto il linguaggio si basa su questo concetto di comando. Un comando in pratica è una parola, ed è seguita dai vari argomenti per l'invocazione di questo comando e l'esecuzione alla fine del lavoro che deve svolgere. L'asta non arriva.
2: Vabbè.
1: Quindi per avviare il TCL si scrive TCL SH, perché c'è una shell interattiva in cui uno può digitare comandi direttamente, come tutti i linguaggi moderni. Allora, per esempio, se io voglio utilizzare un comando di TCL, un comando è put string, che stampa una cosa a video, un messaggio a video. Per esempio faccio put ciao e scrive ciao. Put è il comando, ciao è l'unico argomento, non c'è nessun tipo di sintassi particolare, si usano solo gli spazi per separare i vari argomenti diversi. Per raggruppare siccome non c'è la necessità, per esempio, di indicare le stringhe in questo modo, ma funziona pure, le virgolette vengono utilizzate per raggruppare una serie di parole eseguite da spazi come unico argomento, perché se io ho scritto, per esempio, putz ciao mondo, mi genera un errore, perché l'utilizzo di putz è o putz stringa e stampa stringa, o putz canale standard error. Sì, sì. Quindi, come faccio a scrivere ciao mondo? Scrivo putz, aperte virgolette, ciao mondo. Le virgolette permettono di raggruppare appunto anche degli argomenti che contengono spazi in un unico argomento. Questo è il primo concetto fondamentale di TCL. Tutto è un comando, anche if è un comando. Né più e nemmeno come putz o while è un comando. Il secondo concetto di TCL è la sostituzione delle variabili. Uno si chiederà, se tutto è un comando, ovviamente io non posso scrivere A uguale a 5, che A non è un comando, ambiguous name A. Cioè non è possibile fare un'operazione di questa. Per assegnare un valore a una variabile si usa il comando set. Set A 5. Significa set alla variabile al valore 5. Set A senza il valore restituisce il valore della variabile. Quindi una volta in dicolo si scriveva, se io volevo stampare A, puts set A. Le parentesi quadre fanno quello che nella shell fa questo operatore o questo, la sostituzione di quello che c'è dentro. Quindi se io gli dico put set A, l'interprete TQL, anche se non è un interprete, chiamiamolo un interprete TQL, prima riscriverà il comando sostituendo quello che c'è nelle parentesi quadre col suo risultato. Quindi processerà put 5, che avrà come risultato 5. Quindi put set A stampa 5, solo che siccome dopo un po' di zucchero sintattico piace a tutti, alla fine hanno fatto in modo che anche l'operatore string, come in altri linguaggi, facesse automaticamente la scompattazione delle variabili. Solo che questo è, diciamo, un hack, non è veramente parte del linguaggio, perché uno può astrarre l'operatore dollaro alla semplice forma sincopata per scrivere una cosa più lunga utilizzando set. Quindi abbiamo visto che oltre all'espansione, diciamo, oltre al concetto di comando, ci sono altri due concetti che si potrebbero unificare, come abbiamo detto, quello di espansione delle variabili e quello di espansione dei comandi. Ora, questo è semplicemente tutto il linguaggio, non c'è nient'altro. Si tratta solo di andare a vedere poi gli altri comandi che sono definiti. Quindi, per esempio, c'è un comando che si chiama string, che poi ha un sottocomando, per esempio length, ciao. Quindi io posso scrivere per esempio set a string length ciao, e poi con il valore della variabile posso fare qualunque cosa. Come si vede già da subito la natura funzionale del linguaggio di programmazione TQL, perché spesso si finisce con le parentesi quadre ad annidare comandi dentro gli altri per fare delle operazioni particolari. Per esempio io potrei volere scrivere un esempio pratico, potrebbe essere string length di vediamo, string range ciao mondo 3 4, uzz. Quindi che cosa ho detto? Computa string range di ciao mondo 3 4, che significa da solo l'output sarebbe O, perché gli ho detto prendi dal carattere 3 al 4. Non so se è chiaro quello che fa string range. Posso fare io dirgli prendi il range della stringa che va dal secondo carattere alla fine meno 4, e così via, per ritornare qui. E poi il risultato viene passato come argomento a string length, che ritorna la lunghezza della stringa generata. La matematica in TQL sarebbe molto comoda fatta come viene fatta in Lisp. Quindi se io voglio sommare due numeri dovrei scrivere il comando più 2 3, e avere come risultato 5. In realtà non funziona, perché anche se penso che sarà introdotto prossimamente, quando hanno disegnato TQL era esattamente così. Poi hanno scoperto che era, come succede con Lisp, uno scoglio bestiale la matematica con l'operatore prefisso, come accade in Lisp. Quindi hanno fatto un comando che accetta delle espressioni matematiche normali. Exper è un comando, 2 più 3 viene interpretato da Exper e restituisce il risultato. Solo che io potrei benissimo scrivermi l'operatore più, proc più a b Exper stringa a più stringa b. La prima cosa da notare è che PROC è un comando che definisce nuove procedure definite dall'utente, ma PROC è un comando come tutti gli altri, quindi sempre ridefinibile. O io mi posso inventare una nuova implementazione di PROC che fa qualcosa di nuovo. Infatti viene fatto molto spesso dai programmatori TQL, ridefiniscono PROC per fare in modo che però prima devo fare un'introduzione, per fare in modo che PROC prima faccia una trasformazione del testo del programma che ha passato l'utente e poi crei veramente la procedura. Però prima voglio introdurre che cosa fanno le parentesi graffe. Avevamo visto che le parentesi, che le virgolette servono per raggruppare un argomento unico. Ora io posso fare però set a 5 e poi posso scrivere puts ciao stringa stringa A, dollaro A. E quindi il risultato è Giao 5. Se io non volessi però che il carattere dollaro o anche string length Giao venga trattato come un carattere speciale, le quadre o l'operatore dollaro, invece delle virgolette utilizzo le parentesi graffe. Raggruppa nello stesso modo in un unico argomento la stringa che è tra loro compresa, ma non trattano in maniera speciale tutto quello che ci sta dentro. Tra l'altro è interessante notare come l'interpolazione in Dcol, l'interpolazione delle variabili, cioè questa è una cosa che uno fa in PHP per esempio, io scrivo puts stringa A stringa B, là è eco, però insomma il concetto è quello. In Dcol è possibile interpolare in una stringa anche i comandi, quindi per la programmazione web questa cosa è molto comoda, perché invece di utilizzare variabili per risultati intermedi uno direttamente usa il comando e viene interpolato ed espanso dentro HTML o dovunque si desideri. Quindi sto dicendo, posso creare la procedura più procedura, il primo questo però che è il comando, più è il nome della procedura che voglio creare o funzione. Questa è la lista degli argomenti e poi quello che deve computare questa procedura. Quindi ora posso scrivere più 1, 2 e il risultato è 3. La matematica così sarebbe più comoda, solo che per esigenze appunto di pubblicità di Dcol hanno voluto utilizzare una notazione che fosse simile a quella algol-like, a quella invisa a cui sono abituati la maggior parte dei programmatori. Quindi, qual è il vantaggio di non avere distinzione tra operatori matematici e qualunque altro tipo di operatore con i comandi? Il vantaggio è che è possibile aggiungere comandi, come se fossero operatori o come se fossero comandi già presenti in Dcol, senza che ci sia differenza pratica tra questi e quelli già forniti nel linguaggio. Quindi Dcol non è un solo linguaggio. Dcol è un concetto di computazione che in teoria i marziani, gli extraterrestri potrebbero conoscere come Lisp, perché è come l'addizione. Il fatto di scombattare, il concetto proprio di Lisp, comunque, o di Dcol, di scombattare quello che c'è all'interno di una computazione e restituirlo all'esterno, è così semplice che potrebbe essere conosciuto da una razza aliena, perché è intrinseco nella natura in qualche modo. Inoltre, l'altro vantaggio è che non esiste il concetto di blocco di codice, non ci sono tipi di dato in Dcol, tutto è stringa. Infatti, se vedete, al comando proc io non è che passo dei pezzi di codice, ci passo prima una stringa che è più, poi un'altra stringa che è AB, e poi un'altra stringa che è express stringa A più stringa B. In questa, siccome non è in alcun modo codice, i tipi di dati non esistono, e questa è una categoria in meno che il programmatore deve tenere a mente quando programma, perché non ci sono tipi di dati diversi. E queste sono le funzioni definite dall'utente. Ora vedremo un po' di cose pratiche. Anzi, prima vi volevo fare vedere per esempio if è sempre allo stesso modo. Per esempio if stringa è maggiore di 5, puts ciao puts bao. Siccome A non è maggiore di 5, fa la seconda. Else è opzionale, perché di fatto, come in Lisp, non ha senso else in questo tipo di linguaggi. Perché dovrei mettere anche in G, se ci pensate, perché non scrivo if A 5 fai una cosa altrimenti un'altra, devo scrivere else. Meno scrivo e più faccio prima, faccio in breve. Poi ci sono le varie strutture di controllo eccetera eccetera, ma sono sempre i soliti comandi. Per esempio while string A è maggiore di 5, puts ciao incr A meno 1. No, meglio not uguale a 0. Praticamente questo ciclo while controlla che A non sia uguale a 0. Notare che l'espressione che while controlla e if vengono passate sempre da expr prima, in maniera implicita, perché sennò io dovrei scrivere una cosa come while e poi un comando, cioè not uguale stringa A 0. Sempre per essere più simile per il programmatore hanno deciso di utilizzare quest'altra forma. Ora io potrei dire, perché quando devo ripetere un pezzo di codice 5 volte devo scrivere for set i 0 stringa i è minore di 5 Ingr i uz ciao. Non potrei avere un comando repeat 5 uz ciao. Indico, la differenza è, rispetto ad altri linguaggi, che io lo posso avere benissimo e lo scrivo. My repeat.tickle, proc repeat, times, le volte, e poi il codice da eseguire. Notare che io non posso andare con la parentesi a capo qui, perché sennò questo sarebbe un comando e questo sarebbe il prossimo comando. Devo sempre assicurarmi che, siccome proc prende una lista di stringhe una dopo l'altra, che ci sia continuità nella riga, perché il punto e virgola non è qua obbligatorio. Io posso scrivere un programma putz ciao, putz bao, non devo separare i comandi che sono su righe diverse con un punto e virgola. Solo i comandi che sono sulla stessa riga necessitano del punto e virgola, torna, ecco, del punto e virgola obbligatorio. Quindi stavo dicendo, io scrivo la mia repeat. Nella repeat scriverò for set i 0, stringa i minore di stringa times, ingr code, ingr i, up level 1 code. Cos'è up level? Avete presente Eval, che esiste in altri linguaggi di programmazione? Eval prende un programma in quel stesso linguaggio, lo esegue e ritorna il risultato. Up level fa la stessa cosa, però up level esegue il codice che io passo come argomento nel contesto del chiamante della funzione corrente. Quindi in pratica up level 1 stringa code esegue codice nel contesto del chiamante, perché io quando utilizzo la mia repeat, se qua c'è una variabile, voglio che venga scombattata la variabile che esiste nel contesto del chiamante, non quella del contesto della funzione che ho creato. Comunque io ho scritto questo comando repeat, eseguo la shell, lo includo. Ora posso usare repeat 5 putz ciao mondo, esattamente come qualunque altro comando che era già presente in Dicolo, non noto la differenza. Quindi il passaggio logico, come avviene con Lisp, solo che Lisp ha le macro per fare lo stesso tipo di operazioni, quindi ci sono due fasi diverse, una compile time per le macro, diciamo, classiche, poi ci sono anche le read macro che avvengono in operazione, sono diverse. Una compile time e una a tempo di esecuzione. In Dicol tutto avviene a runtime. La differenza qual è? Che il passaggio logico è che io inizio a scrivere un programma in maniera completamente nuova. Prima adatto il linguaggio in modo che sia comodo per risolvere il problema che devo risolvere nel mio programma. Poi scrivo il mio programma in questo nuovo linguaggio che io mi sono inventato praticamente. Quindi prima specializzo Dicol o Lisp o Smalltalk, che è un altro linguaggio, o Self o Fort. Fort è come simile a PostScript, RPN, basato sullo stack. Tutti i linguaggi che non cercano di mettere delle manette al programmatore. Ti dicono, io ti do un'idea di computazione, poi tu con questa idea di computazione ci fai quello che ti pare, puoi anche inventarti delle cose nuove. Non è un caso, per esempio, se in Scheme, Lisp è stato uno dei primi linguaggi in cui hanno sperimentato con la programmazione orientata agli oggetti, quando l'hanno pensata. Perché Lisp lo puoi modificare, puoi creare delle cose che non è, per cui il linguaggio non era stato pensato. In Lisp, in Dicol, forse è più difficile fare le cose facili, ma è molto più facile fare le cose complesse, proprio perché il linguaggio scala col programmatore, non è fisso a priori. Quindi io prima specializzo il linguaggio, poi uso questo linguaggio che ho creato specializzato per risolvere il mio problema. Altri tipi di cose interessanti sono dovute al fatto che Dicol è totalmente dinamico. Ecco, vi faccio vedere questo esempio che è abbastanza brutale. Per chi è abituato alla programmazione classica è una cosa fuori di testa. Per esempio, scrivo set A pu, set B ts, poi scrivo stringa A, stringa B, ciao mondo. Ciao mondo, perché la prima parte è pu, la seconda B. Questa è l'interpolazione delle variabili stringa A, stringa B, e poi segue praticamente il... siccome anche proc funziona a runtime, uno può fare dei sistemi in cui il Dicol crea dei pezzi di programma a runtime in base all'input dell'utente e poi li usa in base agli argomenti. Il dinamismo è esagerato. Un altro esempio di dinamismo molto potente di Dicol. Sì, si possono scrivere pezzi di codice offuscati impossibili da leggere. Memoization. Questa è la famosissima funzione di Fibonacci è una funzione ricorsiva con un tempo di esecuzione con una complessità, diciamo, o quadro sul tempo dell'esecuzione, che è definita come Fibonacci di x è Fibonacci di x meno 1 più Fibonacci di x meno 2. Se uno chiede a questa funzione ricorsiva di eseguire Fibonacci di, se uno vuole computare Fibonacci di 10, la funzione chiamerà se stessa con valori inferiori di x, quindi alla fine io avrò tipo il Fibonacci di 6 che è stato computato un sacco di volte. Siccome a sua volta Fibonacci di 6 computerà un sacco di volte Fibonacci di 5 e Fibonacci di 4 che computeranno, quindi alla fine lo stesso valore Fibonacci di 6 nella computazione di Fibonacci di 10 viene computato un sacco di volte. Quindi un concetto che si usa spesso, però io non, un concetto che si usa spesso è quello di rendere il codice da ricorsivo, lo rendo iterativo ed elimino questo problema, solo che è da sfigati. Perché? Perché se il concetto io lo posso esprimere in maniera molto più semplice ricorsivamente, perché mi devo calare alla limitazione della macchina e trasformare il codice in maniera iterativa, se di fatto la sua spiegazione ricorsiva è molto più ovvia? Allora posso usare il concetto della memoization. La funzione Fibonacci di x non ha side effects. Significa che a qualunque ora del giorno, fra due mesi, eccetera, Fibonacci di 6 sarà sempre uguale al valore, allo stesso valore. La memoization significa che una funzione, se ha già computato Fibonacci di 6, lo ricorda ed è in grado, quando, la prossima volta che gli chiedo Fibonacci di 6, di andare a vedere, ma io questo qua già lo so, e lo ripete senza bisogno di computarlo. Come si fa in TCall questa cosa? Non ci hanno pensato quelli di TCall, ma tu te lo implementi in 5 minuti, grazie alla capacità appunto di introspezione di TCall, perché TCall ha la capacità di vedere cosa sta eseguendo lui stesso mentre il programma gira. Scrivo la prima, vi faccio vedere come funziona, che è molto semplice, un esempio pratico. Quindi questa è la funzione memoize che spiegheremo dopo, questa è la procedura Fibonacci di x, se x è maggiore, minore o uguale a 1 ritorna 1, altrimenti ritorna la somma tra il Fibonacci di x meno 1 e x meno 2. E poi io gli dico for each sta lista, perché in TCall ci sono le liste, sono una struttura di fondamentale come in Lisp e sono né più né meno che stringhe separate da spazi. For each x questi valori, scrivimi Fibonacci di x e il valore che ha. Io eseguo questo codice, come vedete è abbastanza lento, specialmente per valori più alti di x, più grandi di x, rallenta in maniera abbastanza visibile, anzi ne mettiamo un po' di più così la cosa è ancora più tragica, anzi drammatica nel caso di Wendy. Se io voglio utilizzare la memoization, basta che mi metto come prima riga di fib memoize, chiamo questa procedura che ho definito io. A questo punto fib è diventato automaticamente in grado di fare il caching dei risultati che ha computato, lo rieseguo, zrac, a volo. Come funziona memoize? È una fesseria, come vedete è brevissima. Prima mette nella variabile command info level meno 1. Info level meno 1 restituisce praticamente il comando e i suoi argomenti del chiamante. Quindi memoize prima cerca il suo chiamante, come si chiama. E noi ce lo facciamo stampare. E ora rieseguo. Quindi vedrà, togliamo la puts, se no ci confondiamo. Ecco, praticamente questi sono i valori di Fibonacci che vengono computati. Info level meno 1, info è un comando che serve per l'introspezione in TCall. Info level serve per vedere, diciamo, i comandi a qualunque livello di esecuzione, tipo voglio vedere chi è il mio chiamante o il chiamante del mio chiamante e così via. Info level meno 1 mi dice il mio chiamante. Poi che cosa succede? Se praticamente questo è un controllo per evitare che memoizzi se stessa. Se io ho già computato questa funzione, cioè se esiste in questo array di TCall memo stringa command, allora se non esiste lo computo, set memo stringa command valuta stringa cmd. Se invece esisteva, semplicemente return meno code stringa memo cmd. Che cos'è questa ultima istruzione che è un po' complicata, quindi return stringa memo stringa cmd ritornerebbe semplicemente il valore precedentemente computato. Con meno code return io avviso la funzione che ha chiamato memoHide, cioè la Fibonacci, che non deve proseguire con l'esecuzione del programma, ma deve lei stessa ritornare. Quindi memoHide, se la funzione è già stata computata, ritorna fa ritornare automaticamente Fibonacci di x e ritorna, diciamo, col valore precedentemente computato. Ora che ho messo la... Quindi grazie alla memoization posso astrarre io il concetto di recursione ha un concetto valido anche dal punto di vista dei tempi di computazione, ed evitare quindi di scrivere versioni iterative del programma. Poi un altro comando molto interessante è unknown. Permette di stravolgere il linguaggio in maniera veramente sostanziale. In pratica viene chiamato questo comando unknown ogni volta che TCall cerca di eseguire un comando che non c'è, che non è stato mai definito da nessuno. Viene chiamato il comando unknown, che ha come argomenti una lista che dice qual è il comando e qual è gli argomenti con cui è stata chiamata. Quindi che cosa succede? Che io potrei volere scrivere, per esempio, se io scrivo 1 più 2, 1 più 2 non è un comando valido. Se io definisco un comando unknown tale che se il comando che io ho cercato di eseguire è nel regular expression, comprende, diciamo, solo caratteri, diciamo, che sono delle valide espressioni matematiche, ritorno expr, che è quello per computare, il comando per computare espressioni matematiche, dei tutti gli argomenti, altrimenti do un errore. Dopo che io carico unknown.tcall posso scrivere 4 più 5, esattamente come avviene nel linguaggio algolike. Quindi ho stravolto addirittura il linguaggio a livello di sintassi, permettendo una cosa che non sarebbe neppure possibile, proprio grazie a questo meccanismo. Unknown è utilizzato anche per altre cose. Per esempio, grazie a unknown, quando TCall incontra un comando che non conosce, di default, fa una ricerca all'interno di tutte le librerie che sono installate nel sistema. Se esiste, se la carica in memoria e continua l'esecuzione del programma. Quindi le librerie sono lazy, non vengono caricate fino a quando non c'è una reale necessità, diminuendo il memory footprint dell'applicazione. Un altro esempio di utilizzo di unknown è questo: quando io apro la TCall shell posso scrivere, anche se prende i comandi, posso scrivere anche ls. Di default la shell interattiva carica una versione di unknown che, quando non conosce un comando, va a controllare se è nel path di Unix ed esegue questo comando. Uno si potrà chiedere se in effetti queste cose delle specializzazioni dei linguaggi sono segmentali o hanno una reale utilità. Allora vi faccio un esempio molto pratico di una procedura che hanno inventato i primi, per prima quelli di Lisp, come è successo per molte feature. If, per esempio, l'ha inventato Lisp, non esisteva, c'erano solo i salti condizionali. Prima era impensabile che ci fosse Lisp. La ricorsione l'ha inventata Lisp. La programmazione di oggetti è stata all'inizio applicata su Lisp. Le continuazioni sono un concetto di Lisp. Quasi tutto non lo usa nessuno, solo che di fatto, se non ci fosse stato Lisp, saremmo ancora a programmare con l'abaco. Anche la procedura scegli, che è utilizzata per la programmazione non deterministica, è stata inventata da Lisp e si può scrivere abbastanza direttamente in TCall. Problema: non so se avete mai comprato la settimana enigmistica e ci sono tipo problemi tipo 1, 5, 6, 48 uguale a 88. Devi sostituire agli spazi un operatore aritmetico tipo più meno per diviso in modo che il risultato sia 88. Grazie alla possibilità di scrivere delle strutture di controllo proprie, questo problema è di semplicissima risoluzione. Io mi scrivo una procedura che si chiama scegli, gli dico la variabile che deve scegliere e le possibili scelte, è un programma come argomenti. Quindi nell'esempio pratico sarà di utilizzo, come in questa riga, scegli b tra 10, 4 e 43, così che exp di string a più string b uguale a 10 sia vera, sia verificata. Questa procedura scegli praticamente cicla tutte le scelte continua con Apple a eseguire il programma che gli ho dato, quando il programma restituisce true, allora ritorna 1. Se nessuna delle scelte verifica la condizione, il programma ritorna 0. Quindi io come risultato utilizzo poi la procedura scegli per risolvere il primo un problema molto semplice. Voglio sapere se esistono un A tra 2, 6 e 5, un B tra 10, 4 e 43, tale che A più B è uguale a 10. Quindi il risultato è, parentesi quadra, scegli di A di 2, 6, 5, di scegli di B di 10, 4, 3, tale che è X per più A. Cioè lo scrivo praticamente come lo penso, il programma. E qua mettiamo exit, poi se res, cioè se alla fine l'ultimo sceglie ha ritornato un valore vero, un valore falso, not res, non ci sono soluzioni, altrimenti la stampa. Eseguo questo programma e ho trovato che le soluzioni sono A e B. Se volessi risolvere un problema più complesso, utilizzo scegli per trovare gli operatori matematici tali che 5, operatore 1, 4, operatore 2, 2, operatore 3, 5 sia uguale a 17 con le operazioni più per meno. Quindi dico scegli operatore 1, operatore 2, operatore 3, sempre da queste scelte in modo che exp sia verificata, e lui ha trovato che 5 per 4 più 2 meno 5 è uguale a 17. Questi sono semplici esempi, ma poi alla fine quando uno ha a che fare con dei programmi grossi e complessi, la capacità di astrarre delle cose, incapsularle in una procedura e poi non pensarci più a come è fatta, diventa una black box. Tu una volta che hai scritto una funzione non te ne frega più niente, simile alla programmazione di oggetti, di quali sia l'implementazione interna, tu la consideri parte del tuo linguaggio, che forse conosci solo tu in quel momento, però insomma hai astratto in maniera totale. Siccome si è fatto tardi, vi dico le cose un po' più velocemente ora, cioè che c'è il supporto per la programmazione funzionale, cioè sempre non lo posso scrivere io, per esempio map e lambda, mappo alla lista 1, 2, 3, 4, lambda di x, x per stringa x e ottengo i quadrati dei numeri che avevo listato, di 1, 2, 3, 4 e 5, poi c'è un concetto di traces. Posso dire io a Tickle che è una variabile associata a una procedura. Se succede che qualcuno vuole leggere o scrivere in quella variabile, subito prima che la variabile venga modificata viene chiamata questa procedura che decide se modificare il valore. Quindi io posso fare per esempio un query MySQL e poi il risultato di questa query MySQL mi arriva in delle variabili che vengono aggiornate comunque continuamente. Ogni volta che io scrivo puts stringa name, in effetti il programma, senza che io me ne accorgo, va a fare una query MySQL, prende il nome nuovo e me lo restituisce. Io in questo caso avevo fatto un semplice esempio di implementazioni di costanti. Le costanti in Tickle non esistono, ma uso trace per crearle. Praticamente io associo a una variabile un write trace, appena qualcuno cerca di scriverci ritorno un errore. Quindi poi posso scrivere invece di set p constant p greco 3 14 eccetera, set p 100 e genera un errore. Lo eseguo, can set p constant 3.14 may not be changed e così via. Un'altra cosa scioccante secondo me di Tickle è il fatto che c'è scusate, forse l'esempio
3: va benissimo,
1: non è potabile, diciamo. Perfetto, abbiamo fatto abbiamo pulito il codice, come si dice spesso. Tickle ha un concetto di eventi che è permea tutto il linguaggio, ovvero io voglio scrivere un server che quando mi connetta alla porta 10.000 TCP mi scriva la data corrente ed esca. Scrivo socket meno server, chiama il comando handler quando ricevi una connessione sulla porta 10.000. Sta riga significa questo: fai un server TCP che chiama il comando handler quando qualcuno si connette alla porta 10.000. Poi definisco la procedura handler che prende due argomenti, il file descriptor che lui già ha aperto, il lost name, la porta con cui il client si è connesso. Scrivo nel canale clock format di clock seconds, che mi stampa la data praticamente, questo comando, questi due comandi annidati, e chiudo il canale. Prima questo qua lo commentiamo, facciamo finta che non esiste. Bene, queste considerate solo le prime 5 righe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 6 righe, e lo eseguiamo, tclsh server.tcl. Ora faccio telnet localhost 10.000, lui mi stampa la data, sanno October 17, eccetera, eccetera, ed esce. Questo programma è già in grado di gestire più client che si connettono simultaneamente, tra l'altro. Solo che io voglio fare di più, mentre che c'è questo client in ascolto, voglio che lui ogni secondo mi scriva polpetta. Quindi creo una procedura foobar che stampa polpetta e poi utilizza il comando after. Gli dico, fra un secondo, chiama foobar di nuovo. Lei si autoschedula, fa l'autoscheduling per l'esecuzione di nuovo di se stessa, e poi la chiamo la prima volta io. Allora, questo programma ogni secondo scrive polpetta, ma mentre mi serve le connessioni. Io posso creare altri tipi di eventi, file, eventi sui file, è come GTK, no? Più o meno, e altri linguaggi, solo che gli eventi sono all'interno di TCL, già c'ha il supporto per tutto, quindi le operazioni asincrone non sono un incubo, io in cui devo fare pooling, eccetera, eccetera, semplicemente gli scrivo fra 10 secondi fai una cosa, o se accetti una connessione chiamami questo comando, o se questo file viene modificato succede un altro evento, e così anche per TK, che è la parte grafica di TCL, che io non tratto perché quasi non uso, perché quasi mai scrivo delle applicazioni grafiche, ma è molto potente pure quello. L'ultimo punto, vabbè, si possono fare un sacco di cose, tipo per esempio cambi totalmente modo di programmare, per esempio qualche giorno fa dovevo fare questa implementazione di compressione di Huffman, e invece di usare un albero, dovunque, se vedete la compressione per creare il codice ottimale di Huffman si usa un albero, lo pensi in maniera totalmente diversa, usi le stringhe, non c'è il concetto di albero in questo codice, lo eseguo. Tutto è estremamente compatto, veramente. Dopo che uno entra nella logica di TCL, scrivere programmi è questione di scrivere poco. Volevo farvi vedere molto velocemente l'ultimo vantaggio che ha TCL, ovvero a volte capita che o per fare il binding a librerie esterne o perché i linguaggi di scripting sono senza alcuna speranza troppo lenti per fare delle cose, bisogna scrivere del codice in G. Ora, TCL è stato disegnato sin dall'inizio per fare in modo che l'integrazione tra TCL e C sia una fesseria allucinante. Questo è un esempio di estensione in G per TCL. Voglio creare un nuovo comando urca che stampi urca col punto esclamativo e ritorni, non fa nient'altro. C'è una fase di inizializzazione che è uguale per tutte le estensioni e poi io definisco il comando urca, praticamente gli arriva una lista di argomenti, object C e object V, una lista di oggetti TCL che sono stringhe, poi io dico TCL object A è uguale a TCL new string object, crea un nuovo oggetto stringa urca di lunghezza 5 e poi settalo come risultato di questa funzione e ritorno. Io compilo sta roba, TCL sh load urca.so, non si chiama urca, no, cx. Da questo momento ho il comando urca. Scrivere le estensioni è facilissimo, quindi non è scoraggiante quando uno ha un pezzo di codice lento vedere dove. Tra l'altro ci sono anche dei buoni profiler per TCL, quindi se veramente quasi mai nelle applicazioni che uno scrive oggi ci sono problemi di prestazione in realtà, anche perché facendo un uso furbo di memoization, caching dei risultati in generale, eccetera, alla fine si va a volte più spediti del C programmato male. Come sempre, no? Una lista in G non sarà mai veloce come un hash table in basic, perché poi alla fine conta anche la complessità algoritmica. Con questo ho finito e spero che qualcuno sia magari interessato all'utilizzo di TCL e mi potete scrivere direttamente all'indirizzo andirezet invece. Un dollaro. E ci sono domande?
4: No, no, infatti quello che dico è stata sempre una comunità molto chiusa. È stato difficilissimo il lancio, perché io pochi mesi fa sono fatto
1: Sì, purtroppo.
4: Anzi, come diceva Salvo, la idea è che qui si vede la potenza di Ticon come sostituto del C, no? Ma in realtà con TK si vede la potenza di Ticon anche come sostituto delle interfacce complicatissime, normali.
1: Sì,
4: GTK,
1: è facilissimo fare applicazioni. C'è una grossa apertura. Io vi invito, se siete interessati, ad accedere al canale Ticol su Open Projects, dove ci sono una serie di persone molto disponibili ad aiutare, tra cui c'è anche tutto il Ticol Core Team, perché a differenza di molti altri linguaggi in cui c'è una figura centrale, praticamente in Ticol c'è un team che viene eletto più o meno e che a volte i componenti cambiano, che decide il futuro del linguaggio. Volevo dire, c'è questo problema che è un po' settario, solo che stanno cercando di superarlo. Credo che io sarei interessato comunque a scrivere un tutorial in italiano nei prossimi mesi, perché in effetti c'è bisogno. E poi richiamarmi al discorso di ieri, c'è questa cosa qua dei banner di Google che rende la scrittura di documentazione non più un tempo totalmente perso e non retribuito, perché poi se c'è interesse in quello che è scritto di buona qualità e degli accessi, magari riesci a compensare un po' al fatto che, perché purtroppo scrivere è una cosa abbastanza complicata, non so se sicuramente molti di voi hanno esperienza con articoli eccetera, non vengono mai retribuiti in maniera decente, quindi uno lo fa o per guadagnare, diciamo, fama che poi magari ti porta contatti lavorativi, ma per camparci dovresti scrivere, non so, 20 articoli al giorno. Sì. Solo che ora si sta aprendo questa comunità, poi alla fin fine possiamo cercare un po' su file sharing delle copie illegali del libro di Welch, io le posso distribuire sul mio server.
4: Andire, se non sarà al prossimo joint meeting.
1: No, non ci sarò perché avrò problemi con la legge, purtroppo. Va bene, grazie.

Desert Storm 2. 12 muri lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno.

0: proposte per tutto quello che abbiamo detto ieri, per rafforzare la cooperazione tra i LUG, per portare fuori all'esterno la riflessione che abbiamo fatto ieri sera circa i limiti della potenza, le opportunità del free software, dell'open source, eccetera. Quindi questo era. Passo la parola a Shining, che introdurrà la questione, e poi a noi per le proposte. Vai.
1: La questione è già introdotta tu, era semplicemente ieri avevamo detto che insomma era opportuno tirare fuori delle proposte oggi, in maniera tale che in queste quasi 24 ore che sono passate abbiamo avuto modo di poter chiacchierare tutti quanti, insomma, tra di noi, di conoscerci, e magari tanti saranno venuti delle idee sulle cose da fare. Cioè, già ieri mi sembra che nel corso del dibattito o nelle sue appendici erano emerse delle cose del tipo, proposte del tipo: al prossimo Linux Day ci vediamo in videoconferenza tra le diverse realtà per dare anche la dimensione del movimento, non lasciarlo isolato nelle rispettive piazze, dare l'idea che sia una cosa locale, ma mostrare da subito che coinvolge tante persone, tante energie, tante risorse in tutta l'isola. Ora, non so che altre proposte ci siano state elaborate.
2: A Riccardo, a Bruce, per farci spiegare un pochino, per chiedere chiarimenti circa la discussione che facciamo ieri sera, cioè degli eventuali rischi derivanti, oltre che benefici, derivanti alla detenzione del copyright sulla licenza free software o sul software TV, eccetera, eccetera. Quindi questa potrebbe essere un'altra.
0: Ok, poi
2: a prendere nota di questa cosa, perché magari rielaboriamo successivamente.
1: Che poi so che c'è una proposta molto importante che viene da Palermo, vero Tacli?
3: Non mi serve niente.
1: No, se voglio.
4: Allora, sì. Allora, l'anno scorso alla strada finale dell'EC Meeting 2004, spero che molti di voi sappiano cos'è l'EC Meeting, la riunione degli EC Club italiani, tra i candidati per la sede dell'EC Meeting nel 2005 c'è stata Palermo, o meglio, Palermo si farebbe a Cinisi. Ora, i candidati sono due, Napoli e Palermo. Noi stiamo cercando di organizzarci per riuscire a fare l'EC Meeting a Palermo. Ovviamente la decisione finale non spetta a noi, verrà decisa, presa nella mailing list dell'EC Meeting. Comunque, diciamo, siccome riteniamo che, sì, ovviamente la mailing list è aperta, si potete scrivere, potete leggere, eccetera, eccetera, intervenire. Siccome noi riteniamo che questa sia una buona opportunità per la Sicilia, anche perché diciamo, ci facciamo sempre 14 ore di treno per arrivare nelle varie zone d'Italia, e oltretutto anche per Palermo, anche perché fatta a Cini si verrebbe fatta in concomitanza con la 3 giorni per in memoria del primo impastato, e quindi si pensava di riunire queste due, la realtà del forum antimafia con quella degli E-Club. Siccome questa durante gli EC Meeting, diciamo, si tratta sempre lo stesso ambiente del software libero, delle libertà digitali, eccetera, eccetera, pensiamo che questa cosa potesse essere interesse anche a questa, a questo, diciamo, questo insieme di realtà che è appunto i LUG siciliani. Siccome noi non sappiamo se riusciamo a farla da soli, vi chiedevamo se ci potete dare una mano.
5: No, non vi aiuta nessuno.
4: Ok. Ovviamente il Palug è già cooptato, quindi è inutile.
5: Puoi crearla ufficialmente disponibile con le nostre innumerevoli forze.
6: Due persone.
4: Va bene, due persone.
5: No, ovviamente, no, è limite ovviamente del possibile.
1: Devo dire solamente che al Flickr Media Lab Catania abbiamo già avuto questa esperienza.

0: Credo che prima di tutto l'ACC Meeting non è l'incontro degli A Club, perdonami se ti correggo, ma è l'incontro degli hacker, cioè non è che necessariamente devono essere organizzati in strutture di A Club per poter partecipare, altrimenti non avrebbe senso il fatto che la lista che costruisce l'evento, ACCmeeting.org, sia aperta e libera a tutti coloro che vogliono dare un contributo. Mi dicevo, noi nel 2001 siamo stati gli ospitanti dell'evento a Catania ed è successo proprio in un periodo in cui avevamo poche forze, poche risorse a disposizione per poter organizzare questa cosa. Abbiamo fatto un appello a tutti quanti in lista di poter venire prima a darci una mano a mettere su l'evento. La risposta è stata molto concreta, con decine di persone che sono presentate giorni prima e l'evento è riuscito. Quindi in effetti questo evento funziona benissimo proprio quando c'è un grande coagulo di forze disponibili a poterci lavorare. Se avete dei dubbi su cosa sia questa manifestazione, comunque c'è anche il sito hackmeeting.org che vi può dare un'idea su quello che si è fatto in passato. Quindi anche sull'alta qualità tecnica, spesso dei seminari, dei contenuti che vengono portati. Questo giusto insomma per sostenere la richiesta che sicuramente come Freaknet appoggiamo della candidatura di Palermo. Posso vedere? Chi c'è? Fine delle proposte? Non c'è nessuno? Ma un po' di fantasia. Palermo ci siete solo voi adesso qui? Qui? Ma ieri c'era qualcun altro?
1: C'era Scusi.
0: Ah sì, ah ok. Ma loro non mi danno una mano? Perché? No, non capisco. No, scusate, non. Cioè, voglio dire, questa cosa non è bella. Vi muovete tutte e due verso, con gli stessi ideali, verso uno stesso obiettivo, non aiutarvi, anzi andarvi contro, a quanto ho capito, no? Ma cercare di risolvere questa. Ah, ok. Ma volevo, cioè, non volevo scatenare questa. Cioè, volevo sapere semplicemente, perché siccome sapevo che eravate più in realtà a Palermo. Mi chiedevo se qualcuno già non mi stesse aiutando nel realizzare la cosa, tutto lì.
2: Quest'anno c'è stato un tentativo che tra l'altro è partito proprio dalla lista per Sicilia di organizzare un news day congiunto. Tentativo, come, non c'è molto da dire, tentativo che è crashato. E quindi niente, è stato un tentativo che è crashato un pochino un po' ci ha messo sul discorso. Quel qui pro quo che è successo in lista, se vi ricordate un pochino. È un po' perché non abbiamo le stesse vedute, diciamo. Abbiamo modi di fare le cose in maniera diversa e non sono molto compatibili.
0: No, se è concomitante con quelle date è sul weekend più vicino al 9 di maggio, quindi ci sono ancora 7 mesi, per poterci lavorare, che non sono né troppi né pochi, insomma, bisogna vedere anche qual è l'effettivo coinvolgimento che siamo in grado di poter fornire.
1: Del fatto di non farlo per necessariamente annualmente. Sì, si è parlato di questa volta, ne abbiamo parlato pure anche con lui di varie cose, cioè di non farlo necessariamente annualmente, di non dare una...
3: Cosa dovrei dire?
1: Qualche cosa, no? Sappiamo cosa. Io non so di che cosa stavate parlando prima perché ero fuori a sparare cazzate. No, vabbè, io ora sono dentro e farò la stessa cosa. Io ho visto più che altro perché forse vi ho visto tutti a uno perché ero là a registrarvi e a guardarvi in faccia, anche perché la
3: soldi.
1: Bastardo, è uscito. No, vabbè, il discorso è questo. Io
4: lascio.
1: No, vabbè, a parte sto andando in un discorso che a parte l'interesse personale, io credo tantissimo in quello che sia Linux e il discorso appunto di divulgarlo. Mi è piaciuta tantissimo, diciamo, la manifestazione, chiamiamola anche così, che abbiamo realizzato in questi due giorni. Penso che sia nato senza dubbio qualcosa. E penso che è una cosa che non si debba perdere, cioè è una cosa che deve continuare. Inutile che ci siamo visti oggi e non ci vedremo più come un incontro del genere. E penso che degli incontri del genere possano servire a non limitare solo a noi la cosa. Cioè forse creando dei staff operativi, chiamati come volete, cioè non lo so, creare un qualcosa che serva agli altri. Cioè fare pubblicità e fare venire moltissima gente a vedere realmente cos'è Linux e cos'è il mondo della gente che usa Linux, che non è ovviamente quando si parla di Acme, di hacker o di quello, di quell'altro, il classico che scrive il virus e tutte queste cose qua, perché sappiamo che tutti quanti che non è così. E siccome però l'immagine che c'è al di fuori è questa, forse fare vedere al mondo quello che cos'è e non fare i dibattiti all'interno di noi su cosa possibilmente sì, che è giusto ribadire, però è giusto ancora di più trasmettere ad altri quello che è l'open source, quello che è il discorso della Bibbia che hanno fatto ieri, bellissimo. Dov'è? Chi l'ha fatto? Non mi ricordo. Comunque, penso che sia una cosa da portare, diciamo, all'esterno delle persone che usano già Linux. Qualcuno è venuto che si è appassionato, ha letto, diciamo, l'annuncio su internet e nei vari posti, e si è incuriosito ed è venuto, però se riusciamo a pompare di più una manifestazione del genere e magari curare di più un'organizzazione che sviluppi attività, sviluppi tante cose, secondo me diventa una cosa molto più bella e fa crescere tutti quanti. Prego. Sì.
0: Io sono solo una cosa. Allora, questa manifestazione non è nata per essere pubblicizzata. Nel senso che l'idea nostra non era quella di fare venire gente, non era quella di riempire un salone, assolutamente. L'idea nostra era, ci sono 10 rug in Sicilia, con alcuni ci conosciamo solo per chat, con altri ci conosciamo per mail, con alcuni non ci conosciamo affatto. Vediamoci, incontriamoci, guardiamoci in faccia, vediamo cosa abbiamo da dirci, cosa abbiamo in comune, su quali punti siamo d'accordo e su quali no. Quindi lo spirito di questa manifestazione secondo me è questo, ma secondo tutti quelli che erano in lista in realtà, lo spirito era questo. Il discorso di riuscire a uscire probabilmente è più semplice farlo nelle singole realtà territoriali, perché faccio un esempio, se facessimo un una mega manifestazione, sparo una cifra al Golden a Catania, cinema con 1400 posti, e possibilmente convogliamo tutti i LUG siciliani all'organizzazione di questa manifestazione, non è cambiato molto per la Sicilia, perché è al Golden a Catania, non tutti potranno raggiungerla perché non tutti avranno la possibilità di esserci, non tutti avranno. Secondo me invece è importante che ci continuiamo a vedere, ci continuiamo a mantenere in contatto per riuscire a organizzare meglio le nostre realtà locali, cioè per riuscire a scambiare meglio le opinioni, le esperienze, le competenze, le non competenze, gli errori che facciamo, per agire meglio nelle realtà locali, perché accentrare tutto da una parte non va bene, accentrare va bene per organizzare, soltanto per ritornare poi nei propri e cominciare a ricominciare a lavorare. Secondo me è una mia opinione.
1: Decennale quasi, come tutti, un po' tutti ho visto così. Comunque, ho vissuto delle bellissime esperienze regionali, nate un po' per gioco, come una riunione, possibilmente come questa, dove poi abbiamo organizzato campi regionali ed eventi a livello regionale che sono diventati appuntamento fisso per tutti, che aiutano senza dubbio allo scopo che è quello appunto di conoscersi meglio e realizzare spinti da quello che sono poi anche la voglia di stare assieme e di realizzare progetti assieme, ma poi anche spinti per portare avanti, diciamo, quello che ci accomuna tutti, cioè il discorso appunto open source e tutte queste cose qua. E il discorso appunto che dicevi tu, sono d'accordo con te che in un Golden non avrebbe fatto niente, perché avresti fatto solo comunque una conferenza dove l'utente finale, che sarebbe quello che dovrebbe venire, viene ad ascoltare una persona ed è come se venisse ascoltare un giapponese senza sapere la lingua, perché se una persona parla e basta non ha senso. Se una persona invece vede con i propri occhi quello che è, quindi vede un computer montato, uno Windows e uno Linux accanto, fai qualsiasi cosa con Windows, fai qualsiasi cosa con Linux, dimmi cosa trovi di differente, già allora forse l'utente capisce e dice mizzica, ma allora veramente non è così una grande cosa e allora lo possiamo usare tutti. Perché io penso questo, a me quando mi chiedono ma tu che sistema operativo usi? Linux. Ma allora sei un genio dell'informatica? No, insomma, ci perdo un po' di tempo, mi piace, sono appassionato, punto. Tanto, cioè, ormai su Windows XP per installare delle cose certe volte c'è più tempo di Linux, ormai ho visto, per cui non è che cambia tanto, è che là c'è un sistema di icone e basta, è solo l'abitudine. Però, ripeto, portare avanti questa cosa a me piace tantissimo, mi ci metto in tutto.
3: Allora, per la mia esperienza, io ho conosciuto questo meeting per puro caso, perché cercavo dei corsi per Linux e ho trovato questo meeting. Sono qui oggi, giusto, però non riuscendo a capire nulla di quello che dite, perché per me è un mondo totalmente sconosciuto. Però sono d'accordo col suo discorso, ovvero sia fare sempre dei meeting, però per l'utente. Cioè far capire, perché il problema di Linux è che tutti pensano che sia un qualche cosa di estremamente complicato, mentre bisogna far capire all'utente finale che è al pari, se non superiore, a Windows per tutto quello che bisogna fare, da gestire fotografie a un... Come?
4: Non è il posto giusto.
3: Sì,
4: cioè secondo me...
3: Ma io adesso
4: mi
3: sono avvicinato.
4: Ripeto, secondo me un'occasione, nessuno va al Linux Expo perché vuole imparare a utilizzare Linux.
3: No, ma vuole...
4: Linux Expo è uno, nessuno va a Webbit perché vuole imparare a sviluppare applicativi. Esatto, il discorso invece che si mantenga, secondo me, ripeto, è un mio parere soltanto, quindi vale uno su N, dove N è maggiore di 70.
3: Io di Catania.
4: Visto che ci siamo. Bravo. Ah, senso.
5: 7 novembre Luca Catania
4: al Linux Day.
5: Al Linux Day.
3: Allora, a me mi avete visto, solo che non vi ricordate di me, però è una realtà un po' diversa, perché partiamo praticamente da un presupposto che la persona già sappia più di quanto.
4: No, sto dicendo soltanto che non è lo strumento giusto, questo sto volendo dire, cioè. Allora,
6: il discorso che fa lui è il fatto che per fare queste cose che dici tu, ci sono altri posti, altre realtà. prendi i costi che si fanno a Flicknet o che fanno altri lug per chiamare la gente a Linux, prendi tante altre attività che si fanno per chiamare la gente a Linux, prendi l'installation day, prendi tante cose. Possibilmente, come tu dici, queste sono ancora, magari pecchiamo in qualcosa, nel senso che sono piccole e magari organizzate male, in realtà che a quanto pare non arrivano all'utente finale, cioè l'utente che noi speriamo che acchiappi. Esatto, e allora possiamo, noi accettiamo ovviamente questo tipo di critica, e quindi se veniamo dall'utente un certo tipo di cose dobbiamo organizzarci diversamente, ma questi, anche secondo a mio avviso, non sono i posti giusti per avvicinare la gente a Linux. Questo è un raduno di appassionati di Linux per organizzare altre cose, e da qui per organizzare possibilmente anche cose del genere che dici tu.
7: Però, cioè, quello che io capisco,
6: credo io, poi non lo so se è anche l'idea degli altri.
7: Cioè, per me ha fatto breccia, perché ho visto molte persone competenti nel settore, soprattutto in una cosa fondamentale, nel parlare alla gente, cioè fanno breccia. Quel ragazzo di Ragusa, non so il nome, cioè ha fatto breccia su una persona come me che non ne capisce una mazza, ripeto, perché ha una proprietà di linguaggio che fa sì che può comunicare con l'utente finale.
0: Ma allora per questo potremmo fare invece un altro tipo di cosa. No, vabbè, dai, poi glielo dite in privato,
4: ma
0: una cosa.
4: Sotto sono
0: i
4: gamer
0: e basta, siamo tutti dati noi. Allora ci sono,
8: ma riflette quale sentire di oggi, ho chiesto prima, quindi bene, scusa la doppia,
4: adesso vai a riflettere, vai subito, via. Ciao.
0: Allora ci sono ancora 3 seminari da tenere, quindi dovremmo cercare di dare una stretta finale. Io credo che 3, 2, 1, quanti sono? Vabbè, ci sono X con X indeterminato di seminari a tenere, per cui dovremmo cercare di stringere. Io credo che si possa fare una proposta finale su questa esigenza di far arrivare magari un seminario come quello di Antires ovunque. E sarebbe quello di poter portare in tour i seminari che ciascuna realtà locale prepara. Cioè, se Luca di Siracusa prepara un seminario, non lo tiene solo a Siracusa, la stessa persona poi andrà a esporlo a Palermo, a Catania, negli altri posti.
4: Questa potrebbe essere una proposta da fare
0: questo... anche dal punto di vista organizzativo, cioè, esatto, in questo modo sarebbe possibile far anche col minimo sforzo alla fine, perché basta che ogni realtà locale prepari un seminario, fare girare. Abbiamo fatto una stagione con 10 seminari in tutte le città e tutti quanti avranno la possibilità di poter sentire Antirez, di sentire Pallotron e tutti coloro che hanno allora c'è un altro che vuole parlare, dopodiché magari se chiudiamo e lasciamo le parole. Va bene, allora c'è altro? Ok.
8: C'è il desiderio di stare un attimo tranquilli insieme agli altri.
9: Noi di Messina abbiamo organizzato il primo Linux Day l'anno scorso. Abbiamo avuto diversi seminari. Abbiamo parlato di implementazione di TCP, abbiamo parlato di MySQL, di file system. Quello che ho notato è che praticamente molta gente guardava e non capiva assolutamente nulla. Cioè, quello che mi chiedevo è se per l'organizzazione Linux Day potessimo fare qualcosa di preattivo, ovvero fare in modo che, che le persone, le potenziali persone che potrebbero venire a queste manifestazioni ci informassero anzitempo di cosa sarebbero interessati a sentire. Anche perché quando abbiamo fatto question time nessuno ha fatto una domanda.
4: Sì,
9: cioè, per cui tu non sai chi ti trovi davanti.
4: Sì,
9: per cui cosa fai? Appunto, ma se magari sappiamo anticipatamente cosa vogliono sapere. Perché sì, una specie di mailing list. No, volevo sapere cosa ne pensavate voi.
2: Vuoi fare un punto di nuovo il punto della situazione? Perché mi è sfuggito qualcosa.
9: Sì, praticamente il discorso che ho fatto io è che molte persone che vengono al Linux Day vengono per curiosità, però non sanno o cos'è Linux, oppure magari se gli parliamo di TCP non gli interessa, perché il loro problema è un altro.
4: No, abbiamo fatto tre Linux Day divulgativi e la gente si è rotta le balle di venirci, perché ora vuole capire a Catania, ripete la nostra esperienza, è vero anche questo.
9: Appunto, si rompe le palle, perché noi non serve.
4: Perché noi abbiamo fatto tre Linux Day divulgativi e la gente si secca a venirci, perché ora vuole capire qualcosa di più.
10: Ma noi è la stessa cosa, cioè dobbiamo differenziare.
0: Ragazzi, scusate, veramente per esigenze di tempo, a questo punto solamente gli ultimi due interventi e poi la chiudiamo. Ho visto, c'era Luigi, devi parlare.
11: Abbiamo impostato diversamente dal solito, abbiamo fatto se no un'oretta di talk e poi un'ora e mezza di, cioè scusate, un'ora di seminari di produttivi e un'ora e mezza di talk e di domande e risposte. Ed è venuta una bella sessione di domande e risposte e si continua a chiedere. Quindi, la cosa che secondo me va fatta, e insomma abbiamo visto dall'esperienza che è positiva, è minimo di parlare noi e lasciare parlare tanto la gente.
4: Lasciarmi fare.
11: E lasciare
4: un'altra bella cosa è quella del. È l'ultima interprete.
0: Vabbè, allora di l'ultima cosa e poi stacchiamo l'amplificatore e passiamo a parlare. No, dicevo, soprattutto di fare, perché visto che siamo qua per. Noi abbiamo organizzato una cosa che ci sembrava stupidissima. Abbiamo chiamato Provo Linux. Forse avrete visto sul sito la provola col pinguino eccetera. Scusa, Provo Linux. Se Linux è un nick di uno del Lubicatari. No, ecco. Comunque, abbiamo fatto sta cosa che in sostanza è stata una giornata, tre ore, in cui c'è stata un'ora di talk su bash programming, su shell scripting e tutta sta roba di qua. E poi dopo abbiamo preso le persone e le abbiamo messe davanti ai computer direttamente, con noi accanto naturalmente, però gli abbiamo fatto fare il programmino che prendeva l'argomento da shell e ne stampava e lo stampava, oppure seguiva il, cioè facendo fare soprattutto alle persone, che poi le persone non vogliono ascoltare, sì Dio, quindi conviene anche, basta, mi stanno staccando un altoparlante, basta, ciao mamma.
12: Vabbè, ovviamente ci sentiamo in lista e continua a essere attiva soprattutto per comunicarci le iniziative, quindi magari riuscire a costruire questo calendario di workshop che possiamo istituire.
0: E adesso tocca da Sbesto. Basta.
13: Accesso.
14: Secondo me
13: anche
14: noi possiamo alzare, anche noi possiamo alzare.
15: Alberto a Montresci, stiamo incattando.
16: Grazie. Buongiorno. Allora, arrivato a questo punto, salutiamo Fire Garden che è arrivato da lontano per noi.
17: Ciao,
16: grondano. Comunque, arrivato a questo punto, noi possiamo avere dei metodi, vari metodi di autenticazione. Questi metodi si suddividono, una parte è quella standardizzata, l'altra dipende dai dispositivi che usiamo, perché molti di questi sistemi sono proprietari. Quelli più diffusi sono l'Open System Authentication, che praticamente è nulla authentication, cioè nessuna autenticazione. Per linkarci all'access point basta soltanto mettere l'SID adatto e lui si linkerà automaticamente, già saremo linkati col nostro access point in rete. Poi quello che sarà l'assegnamento dell'indirizzo IP è un altro fattore. Successivamente abbiamo altri tipi di sistemi, per ovviare appunto a ciò si è creato il web, che è la possibilità di criptare il traffico all'interno della rete. Il web praticamente funziona così: c'è uno scambio di pacchetti tra il cliente e l'access point. In questo scambio di pacchetti avviene la comunicazione di una chiave trasmessa che ha sia l'access point e sia il client. Questa trasmissione avviene logicamente come nel wireless, nell'ether, e noi attraverso questo access point prima riceviamo un pacchetto che noi criptiamo, rimandiamo all'access point, lui lo ricripta, lo manda a noi e siamo autenticati. Ora, questo era un buon sistema per garantire un livello di sicurezza all'interno della rete. Però è stato implementato male. L'utilizzo dell'algoritmo di criptazione, che è l'RC4, è stato implementato male. Infatti noi abbiamo la possibilità di riuscire a trovare la chiave del web. Poi esistono altri sistemi di autenticazione che si stanno sviluppando, che sono il VPA, e altri sistemi proprietari che sono praticamente il cambio frequente della chiave. Così noi, avendo un cambio nel tempo molto veloce, è più difficile che noi riusciamo a ricavarci la chiave del web facendo un'analisi di tutti i pacchetti trasmessi. Poi
17: vedete una cosa, che magari non ci leggete benissimo, magari qualcuno che lo mette su FTP, così potete voi...
16: Abbiamo fatto molto più discorsive, così poi avete la possibilità
17: di capire quello che...
16: di leggere pian piano.
17: Lo metteremo sul sito Flicknet. Sì, sul sito Flicknet già ci sono.
11: Ah, ok.
17: Magari le volete un po' prima. Vabbè.
16: Poi la chiave... noi possiamo impostare anche il bit di cifratura delle trasmissioni. 64, 128 e 256. Io consiglio che, se la rete non è privata ma è una rete che avete costruito voi, non so, per un'azienda, di impostarlo il più alto possibile, così renderete la decrittazione molto più lenta, e bisogna catturare veramente abbastanza traffico per riuscire a trovare la chiave. Poi, come abbiamo detto, queste sono le più diffuse, poi ne esistono altri access point hanno altri tipi di autenticazione, comunque li troverete tutti nei menu di configurazione, che alla fine non fermarsi alla parte setup o al wizard, ma alla fine cazzeggiarli tutti nell'advanced troverete tutto e di più. Come altri tipi di autenticazione, abbiamo la possibilità di restringere l'accesso alla rete solo a dei MAC address. Come sappiamo, il MAC address è un indirizzo identificativo univoco per ogni scheda, cioè ogni scheda ha quello e solo quello MAC address. Noi, attraverso l'access point, impostiamo i MAC address che vogliamo che si autenticano ed escono, e solo loro usciranno. Diciamo però che alla fine è molto facile cambiare MAC address, perciò questo non serve a niente, però è un livello in cui da mettere, magari viene chi non lo sa e si leva la moto
17: degli altri. Chi è con Windows non me ne riesce di tipo al volo.
16: Infatti, almeno prima riavvio un po' di volte, si scarica la batteria e se ne va. Poi, i metodi di autenticazione, dipende. Vabbè, passiamo qua, praticamente stiamo parlando che praticamente in questo caso le reti wifi sono da considerarsi insicure. Perciò se noi agganciamo un access point direttamente nella nostra rete, in cui comunica direttamente con i nostri server, tutti i nostri server sono subito raggiungibili. Perciò io consiglio di interfacciare un firewall o comunque di studiare la rete bene. Se c'è veramente la necessità di mettere l'access point, lo mettiamo, se no niente, perché la comunicazione, essendo effettuata nell'etere, i pacchetti possono essere sempre o comunque catturati.
17: Diciamo che la configurazione ottimale è access point su segmento di rete differente,
16: firewall.
17: DMZ per i server, firewall ovviamente che blocca l'access point e blocca l'accesso alla DMZ solo da chi è necessario che avvenga, e poi tutte le altre sottolivelli di rete, che comunque tenere l'access point su un livello di rete, un segmento di rete a parte, e filtrarlo con un firewall.
16: Allora, prima, adesso abbiamo costruito tutta la nostra rete, tutto funziona e tutto va bene. Noi siamo contenti, siamo col computer al cesso, ci colleghiamo e ci divertiamo. Ci guardiamo per mazzi nel cesso, nessuno ci sgama e tutto va bene. Io lo faccio per te.
4: Siamo tutti contenti.
16: Ora però ci mettiamo nell'ottica di tuo papà. Allora, tuo papà vede delle occhiaie, delle fosse nere sotto i tuoi occhi, e si chiede perché vai col computer al cesso. Ha un portatile anche lui, cazzeggia un po' online e trova Kismet, senza sente molto parlare di questo software. Kismet praticamente è un software che ci permette di impostare la scheda in modalità monitor, catturare tutti i pacchetti che vengono trasmessi, e ci dice un bel po' di informazioni che ora andremo più avanti nel dettaglio a spiegare.
4: Vabbè, puro caso.
16: Con gli Orinoco esiste una patch, però io...
17: Guardate come sta lo stupido, non ci vuole proprio niente. Per favore, è per il bene del mondo.
16: Cosa?
17: Non conosco.
16: Ah, sì, sì, è vero. Io. No, vabbè, non funziona come Terreal, perché lui praticamente si dedica all'intercettazione dei pacchetti che esistono, te li fa vedere molto, ma molto in dettaglio, è più per il wireless. Terreal magari supporta diversi protocolli sulla rete e ci può vedere un bel po' di cose, ma Kismet è proprio sul wireless.
17: È meglio la vista Terreal, non è pensato per quello, ecco. Non è pensato proprio per sviluppare di wireless.
4: Scusa, però penso che
16: tu ti vuoi
4: salvare.
16: Vabbè, infatti parleremo chiaro, Eterial.
17: Ti
16: salvi
17: l'ordine, ti greppi, ti fai e ti trovi la rete, quello è bello, giusto? Però se lo vedi.
16: Però magari se sei in macchina, stai camminando, ti viene male.
17: Infatti.
16: Poi già il cellulare non si può parlare. Questo ancora non c'è scritto, però. Non credo si possa fare. Infatti. Comunque,
18: sono cristiano che si legge il giornale, che ha capisco una cosa proprio.
4: Io non le capisco queste persone, veramente.
16: Ma installiamo Kismet, questa descriviamo l'installazione su Slackware. Scarichiamoci l'ultima release stable, widget dal sito ufficiale di Kismet, spacchettiamo il software, entriamo nella cartella, configuriamo make that make su diventiamo root e make install. Ora diciamo, per Kismet abbiamo la possibilità di mettere un utente suite, che però alla fine io non consiglio molto. Fatto tutto ciò, dobbiamo andare a editare il file di configurazione e mettere i driver che abbiamo installato nel sistema. Abbiamo molti esempi nel file di configurazione, però noi alla fine abbiamo fatto l'esempio con gli OSTP. Dunque andiamo a editare la voce alla seguente righe, la sorgente, il tipo di carta, l'interfaccia e il nome. Nel nostro caso OSTP, VLAN 0, Prince 2 Source, VQ e via. E e tutto dovrebbe funzionare.
19: Io direi una cosa, facciamo una piccola pausa così ci riprendiamo tutti dalla stanchezza e poi ritorniamo, però 5 minuti. Siccome abbiamo spiegato come si installa, l'utilizzo, cioè è una cosa a parte, quindi.
15: Facciamo pausa.
16: Continuiamo? Allora, adesso il padel Impisa ha installato Kismet e funziona. Prendiamo Kismet da root e ci compare una simpatica schermata in cui possiamo vedere il nome della rete, in questo caso Crash Network, il tipo di canale su cui è la trasmissione, CH, la quantità di pacchetti e l'IP che Kismet ha tirato fuori facendo una richiesta. In questo caso Kismet ci sta dicendo che la rete non è protetta da web, dunque non ha bisogno di nessuna autenticazione all'infuori di cambiare la SID. Kismet ha una moltitudine di opzioni che possiamo vedere semplicemente cliccando con H. Con H abbiamo l'help e dall'help possiamo scendere in dettaglio sulle varie reti. In questo caso siamo scesi in dettaglio nella rete di Crash e abbiamo visto il suo SID, il BSID che, come ha spiegato lui, non è nient'altro che il MAC address dell'access point. Kismet a sua volta, rifacendosi a un database, ci può dire la marca del dispositivo che usiamo, perché come ho detto prima l'access point, il MAC address è univoco per ogni scheda, dunque abbiamo dei range, possiamo vedere se è un Trico, un Cisco, eccetera. Sotto vediamo i clienti che sono il numero dei clienti agganciati a questo access point. Type ci dice la modalità, in questo caso potrebbe essere un access point, ma Kismet, facendo l'analisi del traffico, può farci vedere anche i client che cercano di entrare all'interno della rete. Poi ci fa vedere il canale su cui trasmettiamo, in questo caso è il canale 1, non è da 1 a 11, e poi se c'è WAP o no, quando in questo caso non c'è, è il beacon, che sono dei pacchetti che l'access point trasmette a intervalli di tempo che definiamo noi. Nei beacon che vengono trasmessi in chiaro, in questo caso, sono contenute informazioni come i MAC address dei client associati all'access point, il MAC address dell'access point e le SID. Già avendo a disposizione questi pochi dati possiamo fare un bel po' di cose. Poi vediamo che la rete non è crittografata, la quantità di dati trasmessi è un bel po' di cose. Nel caso di una rete crittografata, la rete ci apparirà di un altro colore. Avendo a disposizione questi pochi dati, anche se in Pisa è chiuso nel bagno e ha messo il controllo del MAC address, noi usando ifconfig abbiamo la possibilità di cambiare il MAC address ed evitare questo tipo di controllo. Possiamo farlo o attraverso ifconfig o se no scaricandoci proprio un pacchetto software che qua non c'è scritto, comunque si chiama MAC Changer. Abbiamo la possibilità di cambiare l'access point attraverso un database con i vari vendor e un bel po' di roba. Comunque MAC Changer per tutte per tutte le informazioni. Una volta che siamo nella rete possiamo vedere tutto il traffico. Per vedere il traffico possiamo utilizzare, poi abbiamo a disposizione tanti sniffing, utilizziamo Ethereal, perché mettiamo che una volta che siamo all'interno della rete non sappiamo però la classe degli indirizzi IP che in Pisa sta utilizzando. Il suo padre controlla minuziosamente tutti i pacchetti fino a quando vede che lui ha lasciato tutto di default, che se ne fottava, ed è in una classe C con l'indirizzo IP. A questo punto abbiamo la possibilità o di usare il DHCPD che ci assegna automaticamente un indirizzo IP, o se no proprio prendere arbitrariamente, assegnarci arbitrariamente un indirizzo IP. E poi successivamente dall'analisi del traffico risalire a chi è il gateway per poi uscire su internet e scaricare altri porno. Se nel caso invece che la rete utilizzi il web, abbiamo a disposizione un altro tool che si chiama Iris Nord. Qui non spieghiamo come installarlo perché poi alla fine dipende dalla vostra distribuzione, ognuno fa come gli crede. Comunque iSnort è un altro sniffer che diciamo cattura i dati come il MAC address delle varie access point, perché potrebbero esserci anche più access point con lo stesso SID. iSnort fa un'analisi del traffico e ci dice la quantità di pacchetti trasmessi, l'ultimo algoritmo di crittografia utilizzato, dove last RC4, il canale in cui vengono trasmessi i pacchetti, se sono criptati o meno, e i pacchetti interessanti. I pacchetti interessanti sono quei pacchetti che contengono praticamente l'autenticazione che sta facendo il cliente. Come abbiamo detto prima, c'è questo scambio di pacchetti fra il cliente e l'access point. Facendo una bella raccolta di tutto il traffico, è possibile sferrare un attacco di cracking della chiave utilizzando un altro tool che si chiama WebCrack. Diciamo innanzitutto che già nel caso di una chiave web di 40 bit necessitiamo come minimo di almeno fra i 500 mega e i 2 gigabyte di log per poter sferrare un attacco che sia efficiente. Perciò abbiamo bisogno di un bel tempo, già usare il web ci elimina la possibilità di qualcuno che si trova sotto un Windows si allaccia al volo.
19: Però magari uno con Linux è un inverter. Una macchina sta lì tanto tanto. Non guardate il mio profilo eBay se non vedete che ho comprato l'inverter da poco.
16: Una volta che siamo all'interno della rete, la rete wireless, possiamo utilizzare qualsiasi tipo di attacco alla rete locale, quindi sniffare tutto, middle e tutte queste cose che alcuna gente fa. Perciò io consiglio l'uso di una chiave web almeno di 128 bit, tanto comunque con l'evolversi delle cose il web verrà sostituito da un altro protocollo che è il VPA, che farà parte del protocollo 802.11i, che ancora è sperimentale, non è stato rilasciato, se lo stanno provando. Proseguiamo avanti, queste sono un po' delle belle cose che si possono fare, detto in modo simpatico, ed è il profilo del World Driver, di chi si passa il tempo in giro a caccia di reti protette, non protette, si fa queste passeggiate, non c'è niente da fare, e vi sfrocca un po' la connessione.
19: Vabbè,
16: il cammino, dello Young Driver tipico, maglietta nera, capelli corti. No, vabbè, comunque l'utilizzo di Kismet per vedere quali access point ci sono, una volta che troviamo l'access point vedere di che tipo è, se usa se open oppure col web.
19: Ricordo nell'etere la manifestazione dell'access point, appunto, come dicevi bene. Spiegalo così che lo capisco.
16: Lo capito meglio. Ok, sniffing del narcotraffico. Così l'avete capito meglio? In questo caso, beh, analizziamo il traffico dell'access point. Abbiamo anche un'opzione di Kismet che è il dump del traffico. Se è in chiaro, vediamo il dump di tutto quello che sta facendo in real time la comunicazione fra l'access point e il cliente. Una volta di questo, joint on the network, cerchiamo di entrare nel network o fra l'utilizzo del DHCP, come abbiamo detto prima, o se no arbitrariamente decidiamo di assegnarci un IP che possibilmente non sia già in rete. E poi viene fino dei fiori, wifi dei fiori, e poi ci godiamo la nostra connessione. Dunque, alla fine, in conclusione, possiamo dire che il wireless è da considerarsi insicuro. Se dobbiamo trasmettere dei dati importanti, il wireless al momento soffre di queste gravi falle. Poi, se vogliamo condividere tutto con tutti, ben venga, wireless per tutti. Adesso, per condividere il wireless con tutti, modificare tutto per condividere tutto per tutti, di tutto di più, c'è Asbesto che ci mostrerà alcune acrobazie hardware. Ringrazio tutti, arrivederci.
20: Dio cane maledetto. Ok, stiamo per trasmettere il seminario sul TUC. Io stavo toccando il microfono.
21: No, è spenta.
22: No, la c'è fatta.
20: No, ma è mancata la luce.
16: Minchia.
23: Non so, come stai?
20: In pezza.
23: Come va?
20: Siamo qua. Appena sveglio, ti sto riprendendo dalla dentista. Com'è?
23: Sono qua.
20: Minchia, siamo senza corrente. Ci sono anche gli altri.
24: Vedi che allora è andato con il Kinash ad accompagnare.
20: Thank you.
1: Ma dove è? Certo.
3: Manca un cazzo di fazzoletto.
1: No, non è nessuno di loro.
5: È appunto.
1: Sì, è sbagliato. Poi è soltanto che ci sono i computer. È vero. Devo vivere più nel disagio.
5: Non
1: 12 ore, ma la semaforo è 6 ore. La semaforo è 7 ore.

0: ok, forse adesso ricomincia.
1: No, a me serve questa transazione.
2: Sì, no, no, mi sto stando. Ma non potrà farlo.
0: Pilu, devi levarti dalle palle, fuori. Fuori. Sei stronza allora, eh? Bastarda.
1: Lo metteresti sulla sedia? Grazie.
0: Io non posso vivere in questo disagio.
1: Queste sono le slime. Completi e non funzionanti. Massimo.
3: Prova. Ossittatevi.
4: Cosa stai registrando?
0: I seminari.
4: No, dico con cosa?
0: Con Rami.
4: Con Rami?
0: Tramite microfono. Rami, è un'utility del di...
3: Hai iniziato a registrare?
0: Sì.
3: Vabbè, io inizierei. Andiamo a facoltà, vabbè. Come avete scritto lì, faremo un seminario molto più, molto meno affascinante di quello di Antirez. Comunque è un seminario che riguarda la mia, diciamo, personale esperienza con l'installazione di una soluzione di fax server in ambiente Unix. Praticamente

0: diciamo, queste sono le basi che dovete sapere per installare un server Unix e configurare un applicativo che si chiama Aerofax, che vi consente di, collegato a un modem, di mandare dei fax direttamente da una rete locale. Vabbè, qua i requisiti necessari non ve li dico perché tanto avete tutti i requisiti necessari qui dentro. Parleremo praticamente in grosso modo di come si installa, come si aggiungono dei modem, e poi vedremo come si avvia il servizio, quali sono i comandi base che si usano sotto shell per amministrare il server, come si creano degli utenti, e poi daremo un occhio ad alcune applicazioni visuali che vi consentono di comunicare col server, inviare fax, leggere i fax ricevuti, e poi daremo un occhio a una funzionalità di Aerofax, che è quella che vi consente di ricevere un fax e poi instradare il fax convertito in PDF o in TIFF o come volete voi a una casella di mail predefinita oppure a una casella di mail diversa a seconda delle regole che noi possiamo specificare in un file che vedremo dopo. Vabbè, cos'è Aerofax? È un server, è fatto in architettura client server, scritto in C, lo potete prendere sul sito aerofax.org, www.aerofax.org. Vabbè, l'installazione è semplicissima, lo sapete tutti, o scaricate TargZ, make install, eccetera eccetera, oppure lo installate come dipende dalla vostra distribuzione. Però io ho avuto un problema sotto Debian, stranamente, almeno circa, sì, il problema ero io sicuramente, però circa, questo è successo circa 5-6 mesi fa, quando io l'ho installato per la prima volta, poi è stato risolto, però io ve lo dico lo stesso, praticamente quando lo installate, il server non funziona perché praticamente il pacchetto è stato compilato con i path errati, come vedete qui, usr, local bin, gs, eccetera, eccetera. Io ho risolto brutalmente facendo dei link simbolici ai posti che voleva lui, quindi gli ho dato il contentino. Ah? No. Ma ora l'hanno sistemato, Quindi basta semplicemente installarlo con apt-get install oppure in altri modi. Vabbè, poi una cosa che vi serve, specialmente se compilate da sorgenti, vi servono queste librerie, che sono libdiff, ghostscript, zlib, vk. Poi se dovete fare quella situazione di invio, di ricezione dei fax per email, dovete avere un MTA configurato. E un altro pacchetto necessario per fare alcune cose è metamail. Praticamente con Aerofax potete fare due tipi di cose, o il fax to email, cioè ricevete un fax e ve lo manda per posta, oppure potete fare una cosa diversa, ovvero mandate un'email a un certo indirizzo di posta configurando bene il vostro MTA, e il server praticamente cosa fa? Estrae l'allegato e poi lo invia praticamente al numero di fax che voi selezionate. Per fare questo ci vuole questo pacchetto metamail, praticamente è un programma in C che estrae il MIME, diciamo, l'allegato dalle poste elettroniche, secondo come voi scrivete alcune cose nell'object nel subject della mail, mi manda il fax al numero che volete voi sostanzialmente. Vabbè, praticamente quando avete installato il server è sufficiente assicurarsi che alcune variabili siano configurate, e queste qua le trovate nel file setup.cache. Praticamente dovete attivare queste variabili d'ambiente, faxq server yes, hfaxd server yes, e poi nel caso in cui siete in un ambiente BSD dovete mettere quel path preciso qua, sysvinit. Ok, io ora praticamente non mi ricordo bene le cose perché non ho letto un cazzo, perciò ho fruttato che l'ho fatto, è stato 6 mesi fa, quindi non mi ricordo più niente. Vabbè.
1: Evviva
0: la sincerità. Vabbè, praticamente io ora tratteremo come si installano i modem nel sistema, cioè è possibile in Aerofax mettere più di un modem, cioè anche 8 modem volendo, ed è possibile magari formare dei gruppi di modem, cioè è possibile mettere due modem su una linea telefonica che in sola ricezione oppure più modem in solo invio, eccetera eccetera. In questo caso noi tratteremo una configurazione semplicissima, ovvero un modem in sola ricezione su una linea telefonica e un modem in solo invio su un'altra.
2: È un
1: può essere lo stesso.
0: Sì, può essere anche uguale, non cambia niente. Beh, come si configura il modem? Innanzitutto dovete sapere che modem avete, se avete un modem seriale, se avete un modem PCI, ISA. Io vi consiglio di usare un modem seriale perché sennò diciamo lo scopo è eccessivo. Quindi magari in questo slide io ho usato un modem seriale, diciamo specificheremo quello. Però vi posso dire una cosa, che se leggendo la documentazione di Agrafax vedete che praticamente si può usare qualsiasi tipo di modem, anche il modem. Cioè potete usare il modem ISA, il modem PCI, il modem seriale, quello USB è supportato pure, cioè sono supportati tutti. Vabbè, in questo caso passiamo avanti. Io ho usato Minicom, cioè cosa ho fatto? Ho attaccato il modem alla seriale, ho usato Minicom, l'ho configurato con Minicom-S, meno setup, e dopo aver configurato le variabili, cioè le impostazioni della porta, ho interrogato i modem e ho chiesto, diciamo, con questa stringa AT più Fclass uguale punto interrogativo, il modem vi ritorna il tipo di classe. Perché è fondamentale sapere il tipo di classe? Perché diciamo i modem hanno delle funzionalità in più o in meno a seconda appunto di questo numero che indica la classe. Principalmente mi pare che la differenza è che la classe 1 va a 9006, mentre la classe 2 va a 14.4. La principale differenza è questa. Quindi magari, siccome poi successivamente vi serve anche sapere che tipo di classe è il modem, io ho preferito interrogarlo in questo modo e ho scritto e me lo sono segnato, diciamo, per andare avanti. Come si aggiunge un modem? Si aggiunge utilizzando un comando di Agrafax che è appunto fax add modem, e dovete poi indicare la seriale alla quale è configurato il modem. In questo caso per esempio ho scritto fax add modem spazio TTYSX, dove X è il numero intero che indica la seriale. Se avete un sistema di tipo, che ne so, BSD o altri tipi di sistemi, dovete indicare il nome del device corretto per la distribuzione o comunque per il sistema Unix che state usando. Quando voi chiamate questo comando, il sistema praticamente vi farà delle domande, tipo vi chiederà qual è il tuo area code, cioè il codice internazionale di chiamata, vi chiede qual è il vostro prefisso, poi comincia a fare un sensing del modem per cercare di ottenere la classe. A volte si riesce, a volte no. Se noi appunto possiamo anche forzarlo, comunque generalmente è possibile rispondere con le risposte default che sono indicate fra parentesi quadre. Niente, altri parametri che potete impostare su questo comando sono il numero di ring che il modem deve aspettare prima di effettuare la risposta, oppure il livello sonoro dello speaker, la stringa di identificazione che praticamente è quella stringa che appare sulla intestazione del fax che viene inviato. Ok, come si fa a configurare un modem in sola ricezione? Basta praticamente editare un file che si chiama config.tytsx, dove x è sempre quel numero identificativo del modem. La cartella etc che vedete scritta si riferisce, diciamo, a quella che io chiamo la home di Agrafax. Generalmente dipende dalla vostra installazione, per esempio su Debian dovrebbe essere su var spool Agrafax, una cosa del genere. Quindi la tilde sta a indicare in questa slide il percorso base dell'installazione di Agrafax. Quindi dentro la cartella etc relativa alla vostra installazione trovate quei file. Scorrendo il file di configurazione troverete una direttiva che è questa qua, modem ready state, che può avere diversi valori. In questo caso ho messo D, che sta a indicare down, cioè vuol dire che il modem non invia. Cioè questo stato si riferisce solamente alla possibilità che ha il modem di inviare, cioè quando il server dei fax deve inviare un fax, prende la batteria dei fax e cerca il primo disponibile. In questo caso, siccome ne abbiamo solo due di modem, lui praticamente troverà il primo con lo stato AD, cioè down, quindi non posso inviare. Il secondo sarà, mi pare che dovrebbe essere con lo stato A, available, e quindi il server prenderà il primo. Capite che in una configurazione doppia, diciamo, di due modem, o è uno o l'altro. Mentre se avete più modem, basta impostare per esempio 4 modem con la D, cioè down, e questi riceveranno solamente, gli altri modem con la A, e quindi il server cosa fa? Pende il primo, dice no, è D. Pende il secondo, no, è D. Pende il terzo, è D. Pende il quarto, è D. Pende il quinto, è A, però è occupato perché sta telefonando. Prendo il sesto. Quindi, diciamo, si comporta in questo modo. Se lo trovo occupato, se lo trovo occupato, lui praticamente cosa fa? Cerca, continua sempre a, come tutti i servizi, continua sempre a provare fino a quando non trova un modem libero. Se non trova un modem libero per un certo lasso di tempo che è possibile configurare, praticamente la chiamata fallisce. Sì, si spara. Va bene. Questo è come si procede per configurare un modem appunto in sola ricezione. Come si fa invece a configurare il modem diciamo in solo invio? Basta praticamente settare questa variabile qui, questa direttiva rings before answer. Se noi mettiamo un modem che praticamente mettiamo questa variabile ring before answer a 0, il modem non risponderà mai. Sostanzialmente è un po' brutto come, cioè, è un po' brutto come concetto, cioè non rispondi non prima di zero ring, quindi non risponde mai praticamente. Se mettiamo invece 1 risponde immediatamente, se mettiamo 0 non risponderà mai, quindi in effetti abbiamo realizzato una soluzione di solo invio e non ricezione. Mettiamo in 1, il server ti manda al computer. Va bene, quindi diciamo che la configurazione è semplice. Per esempio a casa mia che ho una sola linea telefonica, non mi interessa ricevere il fax perché dovrei poi stare attento a impostare il numero dei ring, quindi ho preferito fare una configurazione in solo invio e quindi praticamente ho messo lo stesso modem con ring before answer uguale a 0 e modem state e ready state uguale ad A praticamente. Quindi in questo caso si realizza una soluzione di solo invio. Ok. Per fare invio e ricezione metti ring before answer il numero che tu vuoi, principalmente se è una linea dedicata metterai 1, vuol dire rispondi subito, e il modem ready state lo metti ad A, ad R, vabbè ora ho visto sì che è R, non è A.
1: R.
0: Sì, ready, vuol dire ready, non è A. Quindi in questo modo tu hai il tuo fax su una linea separata che fa sia invio che ricezione. Cosa succede quando il fax che sta ricevendo deve inviare? Semplicemente andrà in stato base, occupato, e quindi il sistema, quando il modem ritorna up, invia il fax. Bene, quindi una volta che noi abbiamo fatto il fax add modem e abbiamo aggiunto il modem nella configurazione, dobbiamo attivare il demone che si occupa di pollare sempre il fax e eventualmente rispondere alle telefonate e ricevere il fax. Questo demone si chiama FaxGetty. E come tutti, diciamo, le applicazioni StarGetty si configurano a livello di init tab, a livello di processo init. Quindi, diciamo, basta inserire queste due righe nel init tab in fondo con la direttiva respawn. Respawn vuol dire che all'avvio della macchina, al boot, quando parte init sa che deve avviare il FaxGetty. Anzi, in questo caso, siccome sono due i fax, deve avviare il FaxGetty facendolo connettere al modem sulla seriale 1 e il secondo FaxGetty che deve connettersi alla seriale 2. La direttiva respawn serve praticamente, penso come sapete tutti, a evitare che il FaxGetty crash, cioè o meglio se crasha quindi con la direttiva con la direttiva respawn praticamente il processo init si occupa di riavviare sempre FaxGetty nel caso in cui per qualche motivo esso sia crashato. Invece quei numeretti 2, 3, 4, 5 stanno a indicare il run level in cui il demo deve essere presente nel sistema. Ok, quindi una volta che noi abbiamo, come ho detto prima, installato Aerofax, lanciato i comandi fax add modem con le seriali che noi abbiamo a disposizione e i modem devono essere attaccati, configurati queste due diciamo, variabili di stato dei modem, dobbiamo praticamente solamente avviare il server. Questo, come si avvia il server, principalmente dipende dalla distribuzione. Se avete una distribuzione di tipo System 5 come Debian, basta utilizzare gli script dentro init.d. quindi etc, init.di, lofax, restart, o start o stop. Se invece avete un sistema tipo BSD, come sapete, lanciate direttamente USR local bin hfaxd e lui parte. Quindi diciamo che in questo caso, quando si avvia un server, quali sono i processi che noi vedremo in esecuzione, diciamo, sulla macchina? Sono principalmente tre. Sono il fax queue, che praticamente è il demone che si occupa di mettere in coda i fax, sia di input che di output. HFAXD, che praticamente è un server TCP che permette di praticamente si mette in ascolto sulla rete di eventuali fax, diciamo, che devono essere spediti dai client sullo stesso segmento di rete. Le opzioni sono queste: meno i sta a indicare la porta TCP di input, che lui dove si aspetta le connessioni. Meno o praticamente sta a indicare hold, praticamente è la vecchia porta per mantenere la retrocompatibilità con il vecchio protocollo che Aerofax implementa comunque. Il meno S non me lo ricordo. va bene, invece, e poi vedremo praticamente che all'avvio ci sarà anche il processo fax modem. Poi dimenticavo di dire che ovviamente troverete i due fax getti in questo specifico caso, che saranno sempre in esecuzione. Perfetto. Questi sono i processi che sono in esecuzione. Una cosa che occorre sempre fare quando si usa Aerofax è aggiungere almeno queste due righe nel crontab. Perché? Perché il server Aerofax non si occupa di cancellare i messaggi in ingresso. Non lo fa. Quindi, diciamo, anche nella documentazione c'è scritto che occorre inserire questa riga qui, USR local sbin fax più clean, che si occupa di svuotare la coda dei fax in ingresso. Dipende poi giustamente dalle vostre esigenze, se volete tenere lo storico lo potete fare, però principalmente nel mio caso, quando ricevo un fax mi converto il fax in PDF e me lo manda per posta, quindi non ho esigenze di tenere lo spool sempre pieno, e quindi in questo modo viene, diciamo, cancellato. Il secondo, questa qua mi pare viene effettuata, dovrebbe essere ogni minuto, no? 0x ogni ora, perfetto. Invece la seconda è a mezzanotte, esatto. Invece il secondo comando si occupa praticamente di faxcron, stampa una reportistica dell'utilizzo di Aerofax e ve lo manda, in questo caso io lo mando per posta all'indirizzo faxmaster dominio locale. Praticamente questo binario vi scrive una reportistica riguardo agli ultimi 20 fax inviati, se non erro, il numero di chiamate perse, diciamo quante volte ha provato a richiamare quale numero, eccetera eccetera. Ok, adesso passiamo a elencare alcuni dei comandi che si usano di più diciamo sotto la scella. Il primo comando più utilizzato, soprattutto all'inizio, quando lo state installando, dovete vedere quello che sta combinando, è faxstat. Lanciando faxstat praticamente avete questo output generalmente: ciao, sono il server mercurio.vostrodominio e sono in stato di running e i modem sono, diciamo, sono pronti a ricevere, stanno aspettando. In questo caso qua vi spunterà modem seriale 1 con il numero di telefono che avete messo voi e appunto gli va i due numeri di telefono. Se però noi lanciamo questo comando qui, questo output qui, è quello che lui stampa quando, diciamo, la situazione è calma, cioè non sta succedendo niente. Quando invece l'avete appena avviato, generalmente trovate una cosa del genere: modem TTY SX, numero di telefono, inizializzo in server. Questo è faxget che si sta facendo range shaking con il modem. Infatti prima fa inizializing in server, dopodiché waiting for modem to come ready, eccetera eccetera. Quando la cosa brutta, proprio quello che dovete evitare, è questo messaggio qua: cannot reach server, fatto host local host, la porta 4.559. Perché Aerofax, diciamo, utilizza sempre l'interfaccia di root per comunicare con se stesso. Ok, come si fa invece per visualizzare la coda dei messaggi inviati? Si utilizza l'opzione -d. Quindi faxstat -d vi ritorna praticamente un elenco, una tabella dove vedete il job ID, cioè l'ID di quella richiesta che avete chiesto, e poi vi elenca lo stato, l'utente che ha lanciato la richiesta di... mi senti? Ok. L'utente che ha lanciato la richiesta di invio, diciamo, il numero di telefono a cui dovete inviare il numero, il fax, e poi il numero di pagine, quante volte lui ha provato a fare la chiamata su un numero massimo di 12 chiamate, e lo status del modem. Invece per vedere lo stato dei modem dei fax ricevuti basta usare lo switch-r. Invece, ecco, vabbè, allora ho sbagliato, l'opzione meno D sta a indicare i fax che sono stati inviati correttamente. Infatti qua ho scritto don't queue, cioè la coda dei fax inviati con successo. Invece l'opzione meno S vi elenca i fax che sono in attesa di essere processati e quindi inviati. Come si invia un fax da console? Basta usare il comando send fax. In questo caso io ho aggiunto l'opzione meno N, che sta per not cover, cioè non mandare la cover, la pagina, diciamo, cover. Meno D sta per dial numero di telefono, e il file che vogliamo inviare. Ora, una cosa bella di Aerofax è che lui può, praticamente accetta molti tipi di file. Per esempio accetta sia file hash pure di testo. Forse sono io che... Può mandare sia file, diciamo, di testo puro, sia file PostScript, PDF, TXT, ve l'ho già detto, e file TIFF. Può anche inviare immagini JPG, eventualmente anche documenti DOC, che lui può, ultimamente praticamente è stato inserito, è un convertitore che praticamente converte qualsiasi formato in GoScript, e poi in TIFF, e poi il TIFF viene inviato. Come si fa a levare un fax dalla coda dei fax in uscita? Si utilizza come si utilizza per il daemon LPD, lo stesso tipo di sintassi, cioè fax RM è l'ID del job che trovate nella tabella. Perfetto. Adesso in questo caso noi abbiamo realizzato un server dei fax che funziona perfettamente in locale. Quindi se noi ci loghiamo sulla macchina old school, facciamo send fax e il server invia il fax. Come si fa invece per configurare Aerofax in modo tale che permetta l'autenticazione di account sulla rete? Basta praticamente in teoria editare un file che si chiama host.faxd e si trova sempre nella cartella etc relativa alla home di Aerofax. Questo per esempio è un esempio di file. In questo caso, come dice la prima riga, questo vuol dire che il server accetta senza autenticare qualsiasi utente sulla macchina localhost e lo associa all'user ID 21, che nella mia Debian corrisponde all'utente del fax server. Quel fax user praticamente è un utente, appunto, che si chiama fax user con ID 0 e la password come nello shadow, diciamo, crittografata MD5, sì, lo so, infatti. Comunque non è tanto, Aerofax non è molto sicuro, anche perché non ha supporto, è tutto in chiaro. Quindi magari via con S-Tunnel, non lo so, provateci, io non ci ho mai provato. Quindi le successive righe praticamente le ho inserite io perché? Perché io ho un fax server e poi ho un server, diciamo, web separato. Questo server web ho scritto una schifezza in PHP che praticamente non fa altro che chiamare il percorso assoluto del send fax sulla macchina locale e manda i fax che tu gli uploadi via PHP praticamente. Siccome in questo caso Apache si esegue con l'utente www.data su Debian, ho inserito praticamente questa riga qua, www.data@maciste.agnz.local, che è praticamente senza password, quindi per evitare il grane. In questo caso praticamente il server, cioè il Apache dal server di web può praticamente inviare i fax senza nessun meccanismo di autenticazione. Ok, allora io praticamente leggendo la documentazione ho detto minchia che facile, metto una riga su host.faxd con la password criptata, e come si fa a fare la password criptata? Vi giuro che non l'ho trovato. non l'ho trovato, cioè non c'era nella documentazione scritto come si faceva, quindi supponevo che c'era un modo per farlo. L'ho scoperto solamente dopo che potevo fare Telnet sull'indirizzo di gruppo back alla porta di Aerofax, e praticamente in classico stile FTP il server mi chiedeva username, in questo caso ho messo user root, e sempre per questa situazione qui localhost 21, lui non mi ha chiesto la password sicurissimo, infatti poi l'ho chiuso, l'ho usato solamente all'inizio per aggiungere gli utenti. Dopodiché ho scritto admin e quindi mi sono entrato nella zona, diciamo, di... Chi? Sì, sicuri. Dopodiché basta usare questo comando, infatti ho fatto anche site help add user, vi chiede site add user, il nome dell'utente, la password, eventualmente la password amministrativa. Cioè la password, la prima password serve semplicemente per utilizzare il server, cioè mandare i fax e basta. La seconda password serve nel caso in cui quell'utente deve anche poter amministrare il server e quindi cancellare fax dallo spool dei fax in uscita o che stanno per essere inviati. Ok, quando ho inserito, una cosa importante è che l'utente, se volete un maggiore controllo, deve essere, diciamo, una regular expression dove ci deve essere nome utente, at, e eventualmente una regular expression che indica l'host name del server. Quindi potete usare di tutto, asterischi, proprio la classica notazione con le parentesi quadre, eccetera eccetera. Quindi in questo caso, una volta che voi avete fatto questo comando, fate quit e se editate il file host.hfaxd trovate che effettivamente il server mi ha fatto le password. Probabilmente ci sarà stato un altro modo per ricavare l'hash, cioè la sequenza dei caratteri dell'MD5, io l'ho fatto così. Tra parentesi, questa è una cosa interessante perché è possibile, visto che il sistema ha questa interfaccia, poter scrivere dei client come si fa con il client FTP per poter aggiungere e scrivere utenti. Eventualmente se si installa S-Tunnel sulla macchina con HFAX, con Aerofax, si può anche scrivere un client con il supporto SSL e tutto e compagnia bello. Perfetto. A questo punto abbiamo detto al fax server che deve accettare alcuni utenti da alcuni host. Come si fa però negli host, cioè nei client, per indicare quale fax server devono usare? Innanzitutto bisogna installare Aerofax. Per esempio su Debian c'è la possibilità di installare solamente mezza parte di Aerofax, cioè solamente la parte client, cioè Aerofax-client, Aerofax-server. Quindi magari nei client installate solamente questo pacchetto, che praticamente è solo infrastruttura client, e dovete configurare il file aira.conf, che generalmente si trova su etc aerofax. Etc aerofax, no, non ho dimenticato di dirlo, che è un link simbolico alla vera home di aerofax. Dentro aerofax.com dovete sostituire la variabile hostname con il server fax della vostra rete. A quel punto, se tutto va bene, dovreste fare fax stat e sulla macchina appunto client, e dovreste vedere lo stato dei modem della macchina server, tutto qui. Quindi c'è, cioè, una cosa semplicissima. Adesso invece tratteremo come è possibile, visto che comunque quello che ho detto fino adesso è solo per utenti che sanno la shell, quindi devono loggarsi comunque su un terminale, come si può fare per mettere a proprio agio degli utenti sulla macchina che usano Windows oppure altri sistemi. Io, dopo un po' di ricerche, ho trovato un programmino scritto in Python, scritto da un tizio di Modena, quindi anche italiano tra l'altro, che si chiama Pyra, ed è praticamente un client GTK, Python GTK, che vi permette di mandare dei fax in modo proprio facilissimo. Come funziona? Praticamente dovete installare giustamente l'interprete del Python, e poi dovete scaricare alcuni driver della DOB, quelli free, i driver PostScript che servono a Pyra. Dovete poi configurare una stampante virtuale. Questa stampante virtuale praticamente cos'è? Non è altro che una ridirezione, una pipe, al comando di Pyra con uno switch particolare che praticamente vi presenta una finestra dove c'è scritto inserisci il numero di telefono o eventualmente prenderlo da una rubrica. E niente, poi clicca su invia. Praticamente quello che succede è che il documento viene inviato all'interprete PostScript, che lo converte in PostScript, poi lo manda a Pyra, che lo manda poi al server fax. Quindi assolutamente una babbiata. La cosa bella di Fire è che è possibile anche supportare l'edapp, potete mettere i vostri contatti su un server dell'edapp. Questo è appunto uno screenshot dell'applicazione. Quindi qua vedete per esempio lo stato del fax server, qua sotto avete per esempio l'elenco dei fax in arrivo, basta cliccare su uno di questi e vi appare il lettore del TIFF, quello che avete voi impostato come default sul sistema, e vi appare il fax. Ok, come si fa invece la ricezione del fax e il successivo invio per email? Dovete praticamente utilizzare uno script che è questo qui, etc fax dispatch. Praticamente è un banalissimo script di shell, cioè praticamente qui questo file può essere qualsiasi cosa voi volete, cioè può essere uno script di bash, può essere un script per, può essere un programma in C, può essere quello che volete, perché quello che avviene è che il server, quando riceve un fax, controlla l'esistenza di questo file, se questo file esiste lo esegue e poi quello, prende il controllo lui, cioè fa uno spawn e lancia questo processo. Questo è un esempio di file, è un praticamente uno switch case, come l'ho fatto io. Praticamente che succede? Che il server chiama questo script con delle variabili d'ambiente particolari, che sono quelle che vedete per esempio qui, sender, device, CID number, subad. Per esempio, nella variabile sender ci sarà inserito il numero del chiamante. Quindi io potrei fare uno switch case che dico che se il numero del chiamante è con un certo pattern, manda send to utente sem. Però la variabile send to, che sembra una variabile d'ambiente, può contenere anche eventualmente un'email. E quindi il sistema praticamente quello che fa è chiama il send mail locale e manda la posta, mette in allegato il fax. Infatti in questo caso qua, case CD number in 6535 asterisco send to lui e metti il allegato in formato PDF, perché utilizza PS2PDF. Niente, cioè è semplicissimo. Ok, quindi questa qua è quello che voi ricevete per posta, il messaggio che ricevete, semplicemente. Anzi no, questo è il messaggio che il server manda sempre e comunque al fax master. Cioè per ogni fax inviato, il server di default invia un'email all'account di posta fax master at dominio. Questo invece è quello che voi ricevete per posta, cioè l'utente, il destinatario delle email. Niente, io praticamente ho finito le slide. Cosa è bellissimo. Se ci sono domande, non lo so.
1: Quando è che viene a configurarlo?
0: Mi scuso per la trattazione un pochettino, come si dice? Sì, sì, no, no, no, lui accettava, sì. Esatto.
2: Accetta qualsiasi cosa.
0: Sì, sì. Addirittura io ho provato anche con i documenti Word, cioè praticamente ho ricevuto un fax e l'ho messo in Word e sì, funziona. Però giustamente non è che sia, cioè metto un'immagine dentro Word, cioè è una cosa schifosa.
2: Aspetta.
0: Allora, rispondo lui. penso comunque ascolta, sì, interazione con lo scanner suppongo che potrebbe fare il client tipo Fira, praticamente, per intenderci. Sì, cioè ci dovrebbe essere un client che lo fa, cioè io Fira non lo fa. Però sicuramente io qua ho presentato solamente soluzioni open source, cioè free software, però ci sono client per Unix, anche per Windows che lo fanno. Vabbè, scusa, posso dirti una cosa? Se tu hai...
2: C'è sicuro perché lo utilizza, non mi ricordo come si chiama.
0: Ma tu parli sotto Linux?
2: Sotto Linux, sì.
0: Sì, penso che praticamente io penso che anche come si chiama? Sane, X Sane ha la possibilità di scansionare, di scandire, come cazzo dice una cosa, di scandire praticamente il fax e poi di decidere quello che vuoi fare con quella scansione. Quindi eventualmente puoi mandare l'immagine con una pipe a, come si dice, a send fax praticamente. No, no, no, no, proprio ti dico dall'interfaccia, mi sembra.
1: Non mi ricordo mai, c'è addirittura un client tipo CK che fa questa cosa, che fa sia da compressione, cioè scanner, manda il fax, oppure scanner manda la comanda di mail, oppure scanner stampa, quindi funziona con come dice completo.
0: Mario, tu mi devi.
1: Lo cerchiamo.
0: Sì. Sì, la c'è un pacchetto, mi pare si chiama Samba to Fax, una cosa del genere. Però sì.
3: C'è la possibilità di utilizzare un PPT che si chiama Fax for Cubs, che
0: sì.
3: Permette di configurare tramite Cubs a stampare che non è altro che il fax server.
0: Però sì. Posso dire una cosa, però io ho letto in giro che questo sistema è un pochettino scomodo perché tu dovresti inserire in qualche modo nel documento il numero di telefono, il nome del file, quindi diciamo non è tanto pratico. Io ritengo più pratico questo applicativo qua in Python, per esempio, è un po' più pratico. Niente, io speravo di arrivarci per tempo a farvi vedere come si fa, cioè a studiare anch'io come si fa l'email to fax, però non ho avuto il tempo, però vi posso dire quello che ho letto fino adesso. Cioè praticamente bisogna mettere un alias sul vostro MTA. Per esempio, se la mail mettete un indirizzo tipo fax at vostro dominio, questo alias però deve essere se per chi conosce Qmail dovete fare un punto Qmail e poi mettere la pipe e chiamare quel comando che ho detto prima, si chiama metamail. Quindi io non l'ho provato, però presumo che sia facile. Se qualcuno l'ha fatto, lui l'ha fatto. Perfetto. Ci sono altre domande? Sì. Oddio, non lo so. Con SendFax penso di sì, perché penso che lui.
1: Il problema, quando uno deve inviare un fax, diciamo, firmato, io ho pensato a questo punto, si fa una disco con un documento, una disco per esempio con la firma, e poi l'organismo per esempio è l'intestazione avvenita. È possibile che il formato di supporta in realtà è più
0: layer. Ha risposto Carlos, perfetto.
1: Va bene, è uno sharing.
0: Va bene.
1: Vogliamo fare un posto, passiamo al prossimo e poi la cosa la andiamo al pranzo, secondo me. Lo scriviamo?
4: Che ne so?
1: Sono le 12:30, 35, dobbiamo solo schiacciare, non si carica. Legge? Sì, però sono le
0: Sopra fa parecchio schifo. No.
4: Vabbè, si legge.
0: Non so cosa. Comunque si legge, là sopra non ci sarà niente, quasi mai. Allora, brevemente. l'intervento si chiama RTI, Real Time Linux for the Masses. In realtà è un argomento abbastanza inusuale, perché noi siamo soliti utilizzare programmare in C per i task comuni, cioè il programma che mi deve fare, che so io, il log analyzer oppure un word processor, eccetera. Questi sono tipici programmi che eseguiamo sui nostri computer, nei quali spesso non troviamo, mai troviamo, un sistema operativo real time. Quello real time però è un aspetto che si sta facendo sempre più strada negli ultimi tempi, perché finalmente ci si è resi conto che è possibile fare, avere dei processi con precise specifiche temporali, utilizzando non PLC, che sono processori industriali, ma utilizzando dei semplici computer. E in quest'ambito esistevano le soluzioni proprietarie, la più famosa è RTOS, ma VXRT di Windows, VRTX di Windows, ma finalmente esistono anche le possibilità open source. Ora comunque vedremo di cosa si tratta. Allora, outline, faremo pochissimo, diremo pochissimo sui sistemi operativi real time, cosa significa, su cos'è Linux real time, su RTI, che è questa specifica implementazione di Linux real time, e poi vedremo un bel po' di codice. Le skill necessarie sono, niente, principi di programmazione, avere un pochino in mente cosa significa mettere due righe assieme, e qualcosina di sistema operativo, anche se lo vedremo. Cosa significa real time? Real time è tradotto in italiano come tempo critico. Un'applicazione è tempo critica se ha una deadline da rispettare, cioè se deve essere necessariamente eseguita entro un dato tempo. L'esempio più semplice è quello del campionamento di un segnale. Nella vostra scheda audio il microfono viene campionato, per esempio, a 8 kHz. Questo significa che il processore ogni 125 microsecondi prende un campione a 8, a 16 bit, quello che volete, e ogni 125 microsecondi potete stare tranquilli che la vostra scheda prenderà un campione dal microfono per poter ricostruire il segnale. Questo è un esempio di applicazione tempo critica. Infatti gli esempi tipici sono campionamento in segnale audio, pilotaggio di un robot, perché un robot ha bisogno di eseguire determinate operazioni entro un tempo, controllo di una turbina, perché una turbina che gira a x giri al minuto ha bisogno dei sistemi di controllo che agiscono in determinati istanti temporali della vita del sistema. Tanti real time? Sì, perché non tutte le applicazioni real time hanno la stessa dipendenza dal tempo. Ci sono delle operazioni che sono critiche, nel senso che la mancanza di un campione pregiudica il funzionamento di tutto il sistema. Mi spiego meglio. Se voi doveste acquisire un segnale o un file audio, un file video, perdere una frame su 2 milioni di frame che avete in 25, 30 secondi, 40 secondi di filmato, non è nulla, perché tutto sommato l'applicazione non è importantissima e l'occhio in ogni caso non riesce a percepire la mancanza di una frame. Però se anziché perdere una frame perdete una misura in un ciclo di controllo di una turbina che gira XG, quella di prima, di poc'anzi, la turbina potrebbe esplodere, perché il controllo non fatto su un meccanismo di questo tipo significa portare il sistema in una zona instabile. Tanti real time, allora sì, i task sono suddivisi in due tipi, task hard real time e task soft real time. Hard real time, quelli del primo tipo, quindi quelli che devono essere eseguiti per forza entro un determinato intervallo di tempo. Task soft real time, quelli che in media devono essere eseguiti entro un determinato intervallo di tempo. Per i task hard real time abbiamo detto la mancanza di un segnale, di un campione pregiudica la correttezza, la validità delle operazioni svolte dallo stesso. Il loop di controllo di un reattore nucleare è un task hard real time, di quelli brutti che manco si può utilizzare forse un PC per controllarlo. Task soft real time, esempi che abbiamo fatto, acquisizione dati audio, streaming video, eccetera. Task che hanno delle specifiche temporali strette, ma che tutto sommato sono flessibili su queste specifiche, perché la mancanza di un dato non pregiudica la qualità. Linux è real time? La risposta è semplicissima: no, Linux non è un sistema operativo real time. Linux, come tutti i sistemi operativi che troviamo sui nostri PC, è un sistema operativo in time sharing. Quello che succede è che ogni processo o thread gira per un determinato quanto di tempo, di solito 10 millisecondi, appena il quanto scade il processo viene rimosso, a meno che non ci sia un processo, non ci sia nessun processo pronto ad essere eseguito. Se c'è un processo pronto ad essere eseguito, il processo viene rimosso, viene effettuato un context switch e viene eseguito un altro dei processi pronti. Questa è l'impressione che abbiamo di avere multitasking reale. In realtà il multitasking non è reale, perché i processi vengono switchati continuamente, eseguiti un tantino ciascuno. I principali ostacoli allora per utilizzare un computer o un sistema operativo Linux in ambiente real time sono: il fatto che non consente un sistema operativo time sharing di specificare deadline temporali per i task. Voi non avete nessun modo, perché ho mai utilizzato execv o fork o quello che volete, non avete nessun modo per specificare delle deadline temporali su un processo o un thread che create. Non c'è. Non consente, consentiva, o in generale non consente, la preemption del kernel. Quindi se c'è un'applicazione a livello kernel, un'applicazione, una funzione che sta girando a livello kernel, non è possibile, non era possibile fino al 2.6 fare preemption di questa funzione. Preemption significa stopparlo e fare qualche altra cosa di più importante. Non supporta un sistema di priorità adeguato, perché nel caso del real time ci sono dei task che devono essere eseguiti a priorità altissima, perché sono i più importanti, degli altri che sono meno importanti possono essere eseguiti con priorità anche più bassa. Nel caso di Unix c'è un sistema di priorità, abbiamo NICE, sicuramente tutti l'avrete utilizzato per masterizzare con NICE meno meno 19, l'avete fatto tutti quanti, almeno quando non esiste il burn proof. Però non è un sistema valido, perché è un sistema dinamico, perché la priorità di un processo viene calcolata in maniera dinamica in base all'utilizzo della CPU che fa. B, non deterministico, per gli stessi motivi per cui dicevo prima. Come si fa allora a truccare Linux per farlo diventare real time? Eliminiamo quello che lo rende non real time. Quindi è possibile patchare il kernel per aggiungere funzionalità real time. Esistono diversi kit che permettono di farlo. Forse il più famoso in passato era RT Linux, ne abbiamo parlato ieri, è stato chiuso da un paio d'anni, o meglio è stato rilicenziato, esiste un fork ancora open source, ma non è più praticamente supportato. Esiste CART, che è un'altra estensione real time, ne esistono N. Quella di cui trattiamo è RTI. Tada! Questo non l'ho potuto fare in altro modo. Allora, RTI è un'estensione real-time al kernel di Linux. RTI è Real-Time Application Interface, è italiano perché è stato sviluppato dal professore Mantegazza del Politecnico di Milano, quindi è nato italiano, è attualmente sviluppato da un ampio gruppo di programmatori, soprattutto tedeschi, molti programmatori. Esiste una parziale sovrapposizione tra lo sviluppo di RTI e alcuni programmatori che lavorano alla SUSE, per esempio Novell adesso. RTI supporta diverse architetture, noi siamo abituati a lavorare soltanto o quasi unicamente sui 386 PowerPC. In ambito di controllo di processo, in ambito di sistemi critici, esistono altre architetture come l'ARM, come il MIPS, come il CRIS, che non so cosa sia, e RTI le supporta tutte. Vediamo un pochino, com'è Linux senza RTI? Linux senza RTI ha l'hardware. Io non vedo la freccetta, vabbè. L'hardware a livello più basso, non è qua. Vabbè, fate finta che... Non vedo la freccetta. L'hardware a livello più basso. Come? Sì, se vedo un laser... grazie. Allora, abbiamo... È da beta a tutto. L'hardware a livello più basso. Quindi abbiamo le periferiche. Sopra l'hardware, considerate che questa è una schematizzazione troppo grossolana, comunque sopra l'hardware, per quello che ci interessa, avviene l'operazione di interrupt handling. Ogni dispositivo, quando ha da trasmettere, quando è pronto a trasmettere o vuole essere interrogato dalla CPU, genera un interrupt, viene gestito questo interrupt dal programmable interrupt controller, un PIC, e viene mandato al sistema operativo. Cioè un sistema operativo, il sistema operativo ha un sistema di handling degli interrupt, è una banalissima tabella, il sistema operativo va nella entry corrispondente della tabella e chiama una funzione, punto. Poi abbiamo il kernel e i moduli kernel. In realtà con kernel intendo in questo caso lo scheduler, quindi il sistema che si occupa di schedulare i processi, di eseguirli, e poi i kernel modules che fanno lo stack TCP IP, che fanno i device driver e tutto il resto. E poi abbiamo le chiamate di sistema e alla fine l'utente. Questo è Linux così com'è. Questo è come diventa Linux con RTI. Allora, all'interrupt dispatcher di Linux viene sostituito un RTI interrupt dispatcher che consente di stabilire quali interrupt sono più importanti e quindi vanno processati immediatamente perché appartengono a processi real time. Faccio l'esempio subito: se c'è un task che deve leggere dalla scheda, dalla porta seriale con una frequenza di 8 kHz, il sistema operativo sa che quel task, che tutti gli interrupt che vengono dalla seriale riguardano un task real time e schedulerà per primo il task real time. Quindi abbiamo bisogno di interrupt dispatcher, un RT scheduler che quando non ha traffico real time, traffico in termini di processi da eseguire, esegue lo scheduler di Linux, quindi chiama, per chi ce l'ha presente, la funzione schedule del sistema operativo. Quando invece ha traffico real time, sale attraverso lo stack, questo stack immaginario, utilizzando i moduli del kernel real time, quindi utilizzando tutto quello che c'è dai dispositivi real time implementati, quindi la parallela eccetera, fino alle applicazioni real time che fra adesso vedremo. Quando invece, ripeto, non c'è traffico real time, viene eseguito normalmente il kernel di Linux. Quindi ci possiamo immaginare questo sistema real time come fatto da un kernel che decide se eseguire processi real time oppure Linux. E questa è la trovata geniale, perché è possibile nella stessa macchina avere due sistemi operativi virtualmente. Uno che si occupa dei processi real time e li esegue utilizzando specifiche real time, e un altro che esegue Linux. E quindi tutti i processi Linux, la shell, GTK, Window Maker e tutto il resto. Vediamo un pochino cosa viene aggiunto a sto punto per arrivare a quell'architettura. Vengono aggiunti un nano kernel ad EOS, che in sostanza è l'interrupt dispatcher, ma in realtà è molto di più. Un sistema per la gestione dell'interprocess communication real time, perché la comunicazione tra processi non è real time come tutto il resto di Linux, quindi viene aggiunta una gestione dei PC real time. Viene aggiunto un hardware abstraction layer che serve per virtualizzare l'accesso alle risorse hardware, quindi ai dispositivi. E vengono aggiunti una serie di moduli per lo scheduling, il PC, ho già detto, la comunicazione, l'interfaccia con la rete e il resto. Cosa viene patchato? Innanzitutto la tabella di interrupt handler, quello diciamo poc'anzi, è sostituita con degli interrupt handler gestiti da ADOS direttamente. Quindi quando arriva un interrupt, anziché gestire, anziché chiamare le funzioni che gestiscono gli interrupt di Linux, viene chiamata una funzione che gestisce gli interrupt internamente all'interrupt dispatcher. Dentro la scatola di RTI cosa troviamo? Troviamo di tutto, i meccanismi classici di creazione di thread, mutex, condition variable, real-time IPC, ho detto, LXRT che permette di avere task hard real-time a livello utente, RTCOM che è supporto per porta seriale real-time, RTNET che è uno stack UDP IP real-time, è una rete real-time su Ethernet, RT Lab che ha supporto per MATLAB, Simulink, eccetera, e molto altro ancora. Come si fa allora a questo punto? Abbiamo capito che sotto viene modificato qualcosa, viene infrascinato qualcosa, e alla fine otteniamo qualcosa di simile a un kernel real time. Come si fa a svilupparci applicazioni di sopra? Esistono due modi. In generale, non solo per RTI, ma in particolare non solo per RTI, ma in generale per tutti i sistemi che patchano Linux per farlo diventare real time. Utilizzare dei moduli kernel, quindi scrivere il nostro applicativo, il nostro sistema di campionamento della porta parallela o della porta seriale a livello kernel, quindi come modulo, oppure come normale processo utente. Entrambe le soluzioni permettono oggi di realizzare applicazioni hard real time. Una volta era possibile avere applicazioni hard real time a livello kernel e applicazioni soft real time a livello utente. Adesso è possibile avere applicazioni hard real time, che vi ricordo sono quelle più critiche, anche a livello utente. Quali sono?

indicata. Quindi in quel caso diciamo, la frequenza di lavoro è funzione anche della frequenza di clock della vostra CPU. È possibile a livello kernel accedere direttamente all'hardware di sistema? Il problema, meno meno, è difficoltà dello sviluppo del debugging. Difficoltà dello sviluppo perché quando noi sviluppiamo un'applicazione capita a tutti trovarsi a volte con un segmentation fault. Ora, un segmentation fault a livello utente crasha il processo e non fa nient'altro. Il processo viene ucciso, ci staremo 2 giorni probabilmente a trovare il bug, ci mettiamo alla concdb e lo troviamo. Se invece avviene un crash a livello kernel, tutto il sistema va in crash. Molto spesso, a seconda dell'ops rilevato, dovreste poter spegnere la macchina, se non buttarla, no, ma almeno spegnerla in maniera brutale, perché non c'è modo di uscire da una procedura che è crashata. Quindi vi rendete conto che lo sviluppo è difficilissimo in queste condizioni, allo stesso livello, diciamo, dello sviluppo dei device driver. Processi in user space, naturalmente diciamo, i vantaggi sono il duale, no? Disponibilità di ambienti di debugging di testi, testing, maggiore sicurezza, appunto in termini di fault tolerance, perché un processo che crasha non crasha il sistema, ma crasha soltanto un task che crasha soltanto il contesto in cui era inserito, performance leggermente più bassa. Allora, io ho preparato degli esempi, non so se abbiamo il tempo di vederli o se ne avete la voglia. Magari volete vederli adesso oppure li lasciamo alla fine? Ditemi voi. Li volete vedere? Ok, allora li vediamo. Allora, il primo esempio è calcolo del jitter di schedulazione. Cos'è il jitter di schedulazione? In sostanza, siccome nei sistemi real time la cosa che importa è il tempo, è importante misurare quanto tempo il sistema operativo perde a schedulare il task che io per esempio gli chiedo di schedulare ogni secondo. Per esempio, io gli dico questo task di cambiamento della porta seriale deve essere fatto ogni secondo. Se il sistema operativo lo fa in media ogni secondo più un micron, allora siamo nell'ordine di 1 su 1 milione, quindi la bontà della schedulazione è elevata. Se il sistema operativo lo esegue una volta ogni secondo e mezzo in media, questo sistema real time fa schifo, non è un sistema real time. Quindi una cosa importante, una delle prime cose che si fa è calcolare il jitter di schedulazione, quindi la discrepanza che c'è tra la frequenza chiesta e la frequenza ottenuta realmente. Vi faccio vedere brevemente, fermatevi quando vi annoiate, vi faccio vedere brevemente come funziona un kernel module di RTI, jitter.c. Allora, niente, là sopra definiamo il time tick che è espresso in nanosecondi che è praticamente 100 millisecondi. Mettiamo modulo license GPL, altrimenti rischiamo di macchiare andiamo uno peggio là. Pronto? Prova? Mi sentite? Quindi dicevo, modulo license, queste sono le macro definite a livello kernel. Definiscono strutture di tipo RTask che chiamo jitter e 4 interi che serviranno a tenere il tempo. Questa è la parte di inizializzazione del modulo. Sapete che ogni modulo kernel, se non lo sapete lo diciamo, ogni modulo kernel ha una fase di inizializzazione che di solito nel kernel da 2.4 in poi si chiama, è la funzione chiamata init module, è una fase di deallocazione che è la funzione clean up module. Init module non facciamo altro che, ora vi faccio vedere, inizializzare in qualche modo questo task con rt task init, dire allo scheduler che ci mettiamo in periodic mode, quindi utilizziamo l'APIC del sistema e non la frequenza di clock della CPU. Facciamo partire il timer real time con frequenza pari a time tick e startiamo il processo jitter. Dal momento rt get time più questo valore con una frequenza pari a n, che è pari appunto a time tick. Dopodiché diciamo, appunto, il load successfully, dobbiamo ritornare a 0 altrimenti il sistema operativo non va in errore. Ok,
E questo poi viene creata una FIFO, ne parliamo fra

0: pochino. Clean up module fa il duale, stop il timer real time, distrugge il task e distrugge la FIFO. Cosa fa questo jitter task? Niente. Per i che va da 0 a 100, quindi per 10 secondi, prende il tempo attuale, fa la differenza tra expect and now, quindi il tempo che ci aspettavamo fosse rilevato se la frequenza è rispettata. Quindi se io gli dico ogni 100 millisecondi e comincio a 0, il primo expect time è 100 millisecondi, il secondo è 200 millisecondi, il terzo è 300 millisecondi. Quindi diff è la differenza tra now, quindi il momento in cui sono schedulato, e è quello che mi aspettavo. Lo scrivo su questa FIFO, fate finta che è un canale, basta, ora ne parliamo. Past uguale now, expect uguale now più time tick. In realtà qua non considero la deriva, faccio conto che il nuovo expect sia ora più 100 millisecondi, non 200, 300. E dopodiché dico al sistema, sospendi sto task e aspetta che passi il period. Se lo vediamo girare un attimo, aspettate, ho bisogno di un'altra shell, me la sono dimenticato, quella con scope. Ah, c'è bisogno di un'altra shell.
1: Questi task vengono eseguiti e le sto utilizzando una modalità, sono root in sostanza, perché ho bisogno di fare insmod e rm mod, cioè sto inserendo dei modi di kernel. Faccio partire lo scope legge da questo dispositivo, da questa FIFO, e da quest'altra parte faccio insmod jitter.ko. Se ora crasha, Marti aveva ragione. Marco, aveva ragione. Ah no, eccoli. Per i prossimi 10 secondi lo scope sta leggendo il jitter di schedulazione. Questo jitter è 15 microsecondi, perché l'avic della mia scheda fa schifo. Nel senso che con l'avic della Gymnasium 1003 di Asus A7 si arriva a jitter di 120 nanosecondi. Quindi jitter di schedulazione è bassissimo. 120 nanosecondi su task che di solito vanno su un millisecondo, siamo molto meno dell'1 su 10.000 per cento. Dell'1 su 10.000, cioè l'errore è 1 su 10.000 in determini tempi. E credetemi, non è poco. Poi gli errori dipendono dal fatto che scope non è un applicativo real time. Quindi scope può succedere che venga interrotto e che non possa leggere. Infatti quel valore è un valore incompleto, tra virgolette. Questa qua si può rimediare settando scope, si può rimediare in parte a questa cosa settando per scope una politica di scheduling di tipo FIFO. Mi dilungo solo un attimo. In Linux esistono tre politiche di scheduling: FIFO, round robin e quella normale, normal, per dire, si chiama. In modalità FIFO vengono eseguiti i task, scusate, non detto una stupidaggine, si chiama FIFO ma in realtà viene gestito come un round robin. Vengono creati i processi che possono essere solo da loop, sono processi che vengono eseguiti con la massima priorità in maniera round robin. Nel vostro sistema non ce ne sono mai, perché appunto sono processi che vengono utilizzati per particolari task. Questo potrebbe essere uno, è una funzionalità che è stata inclusa negli ultimi 2-4. Poi c'è una modalità di schedulazione normale, che è quella che si utilizza nei processi comuni e che utilizza entrambe lo stesso algoritmo per il calcolo della priorità di esecuzione. Però quelli in modalità round robin hanno una priorità di esecuzione molto più alta già ancora prima del calcolo dell'algoritmo. Quindi per questo scope faglia, solo per questo. Speriamo. Allora, vediamo un pochino. Un altro
0: esempio è quello di, stupidissimo anche questo, quello di fare un orologio col kernel, ma non un orologio con slip 1. Non ho portato l'altro esempio perché si potrebbe benissimo fare a livello utente un orologio mettendo for i che va da 1 a 100, slip 1, print k il tempo attuale. Questo però non è un orologio real time, perché se noi mettessimo 2000 di questi processi a un secondo o a 100 millisecondi, A un certo punto vedremo che la deriva nel tempo diciamo rilevato da ciascuno dei processi è enorme, perché quelli che sono stati eseguiti per primi molto probabilmente dopo 2000 processi sarà passato già il secondo che dovevano aspettare. Quindi in realtà sono orologi scarsi a causa del tipo di schedulazione di Linux. Un orologio, diciamo, realizzato in maniera davvero real time è fattibile con RTi.
1: Come? E adesso lo vediamo. Facciamo così, qua gli lasciamo lo scopo. Scopo kernel. E qua mettiamo. Allora, clock.c.
0: Come è fatto sto clock? In maniera assolutamente analoga a prima. C'è una FIFO che non è altro che un dispositivo di tipo first in, first output, come le pipe su file, come i socket Unix. Scriviamo da una parte e leggiamo dall'altra. Solo che questo avviene dal livello kernel al livello utente e viceversa. A livello utente ora vi faccio vedere come si fa. Task clock è un task stupido. Per 30 secondi, perché il time tick è un secondo, un miliardo di nanosecondi, per 30 secondi metti sul FIFO il valore di i e aspetta che finisca il tuo quanto di tempo. Quindi RT task wait period. Che cosa fa? Vediamo lo scope, che è il programma utente. .c. Lo scope è un'applicazione Unix standard, tranquillissima, fa un trap del segnale del segnale Ctrl-C. Apre un dispositivo devrtf0 che viene messo a disposizione da RTi, quindi quando RTi viene installato, oltre a tutto il charpame che vi mette sul disco, che ora mette per fortuna in un posto buono, user real time, crea anche i dispositivi per l'accesso alle FIFO, per l'accesso alla shared memory e roba di sto genere. Questo è uno di quelli. Dopodiché while not end leggiamo da questo dispositivo in maniera non real time, quindi questa è un'applicazione abbastanza babba. Allora togliamo il modulo jitter che avevamo caricato poc'anzi. A proposito, vi faccio vedere un attimino cosa che non abbiamo ancora fatto. Sì, ce ne sono 3 milioni di moduli. Guardate la parte in alto qua. Quando ho caricato, io già l'avevo caricato prima, in realtà perché funzioni tutto stambaradan, oltre alla patch del kernel, è necessario che sia caricato il modulo per l'abstraction layer, il modulo dello scheduler, in questo caso è un uniprocessor scheduler, perché ci sono anche scheduler per multiprocessori e per symmetric multiprocessing, e poi il modulo per le FIFO che gestisce questo sistema di FIFO, e il mio modulo che è jitter, e sono, vedete, in uno stack, perché tutti dipendono uno dall'altro. A questo punto facciamo rmmod jitter e poi facciamo, prima startiamo lo scope, e facciamo insmod clock.ko. KO è il nuovo formato dei moduli per il 2.6. Allora, anche stavolta c'è qualche casino. E la parentesi dello 0, ok. Quello che vede là è l'orologio così come viene generato dal kernel. Questo significa che ogni secondo, ammesso che il processo scope venga eseguito in modalità real time, ogni secondo il kernel genera un segnale che è 18, 19, 20, 21, con un jitter, abbiamo visto poco fa, in media di 15 microsecondi. Che non è male, non fa troppo schifo, anche perché in media il jitter è 0 in questi APIC. Quindi voglio dire, alla fine l'errore che si riesce a ottenere non sempre si cumula. Va bene, vedo che... diciamo, aspettate un attimo, ritorniamo
1: alle slide.
0: Ah, questo non lo facciamo vedere perché sarebbe carino. C'è un esempio molto carino di... del pilotaggio di della scheda audio, della speaker audio del PC direttamente dal kernel con RTi. Voi avete sentito tutti quanti il file audio di Linux che dice this is Linux Torvald, I would like to pronounce Linux Linux. Sono Linux Torvald, io pronuncio Linux Linux. c'è un modo babbo per farglielo dire allo speaker semplicemente accendendolo e spegnendolo a 8 kHz. La qualità fa schifo, ma solo perché viene utilizzato un bit. Se si facesse invece su un dispositivo tipo la scheda audio almeno a 8 bit, la qualità sarebbe la stessa del driver hardware, diciamo. Ora comunque vi posso far vedere il codice se volete, tanto per non fare roba. Io non vedo, continuo a non vedere il mouse. Non so. Sì, hai ragione.
1: Se riesco sì. Qua ti ho incasinato il mondo, normalmente. Ok, alziamo un pochino. Vi riporto.
0: Oh, questo infatti è negli esempi di RTI. Se guardiamo il modulo. Speaker.c, questo è fatto a due moduli, uno a livello utente e uno a livello kernel. Quello a livello kernel, all'utente prende il file e lo butta a blocchi di 4K dentro questo dispositivo FIFO, mentre invece lo speaker lo legge a 8 kHz in sostanza. Se vediamo il modulo è praticamente della stessa complessità. Questo è l'interrupt handler e qua viene fatta il playing. Ogni campione viene preso, si vede se l'ultimo bit è 0-1 e si fa il playing direttamente con AutoB sulla porta 0x61 che è lo speaker. Va bene, non c'è molto altro.
1: Aspettate un attimo che
0: non sentireste nulla. Ve lo faccio sentire dopo, vi mettete tutti quanti là, lo faccio sentire dopo. Allora, la cosa più importante è che non è possibile fare soltanto task singoli, ma è possibile e soprattutto è importante fare task che comunicano. A livello dello stesso PC, con meccanismi di IPC definiti dall'estensione di real-time di POSIX. POSIX, oltre a definire come deve essere fatta la shell, quali sono le chiamate di sistema e tutte queste fregnacce, ha realizzato anche un'estensione real-time. Esiste un real-time POSIX che RTI implementa quasi tutto. In particolare, le FIFO, l'abbiamo già viste, semafori, shared memory, RPC, tutti i sistemi di comunicazione tra processo real-time, nella stessa macchina. Però se siamo lontano dagli occhi rischiamo di essere anche lontano dal cuore, nel senso che se non siamo sulla stessa macchina come facciamo a comunicare? E il problema è sempre, ripeto, quello del tempo. Cioè, sì, c'è la rete, però con una rete carica non avreste mai garanzie di real time, perché se riuscite a garantire il 15%, il 15 su un milione di jitter sulla vostra macchina e passate da una rete che vi garantisce un jitter di 1 su 10, non avete combinato niente, perché voi pensate che il vostro task comunichi a una frequenza di 8 kHz, in realtà sta comunicando a una frequenza di 2 Hz in pratica. Quindi capita spesso di avere a che fare con task real time distribuiti. Esempio stupido, home automation, cose di cui parlano tutti quanti e non sapremo mai se si realizzerà. I sensori di temperatura, rilevazione di gas eccetera sono sparsi per la casa dappertutto. Sono sensori lenti, ma in realtà non è abbastanza, perché anche le reti domestiche sono lente, non funziona tutto su Ethernet. Le reti della domotica per esempio si utilizzano direttamente le onde convogliate su quadro elettrico, quindi non sono sistemi veloci, sono velocità di 31 kilobit al secondo. Sensori sono piedi, gli attuatori anche. Vogliamo poter spegnere la lavatrice alle 17:19 e la lavatrice si trova da tutt'altra parte rispetto al computer, quindi in sostanza è necessario avere anche le reti real time. Siccome Ethernet non è predicibile, in teoria Ethernet non dovrebbe essere utilizzata per il real time, perché sappiamo tutti che Ethernet, a causa del meccanismo di rilevazione delle collisioni, non è predicibile. In realtà con RTI Ethernet diventa utilizzabile per applicazioni real time di un certo tipo, perché viene attraverso il pacchetto RTNet viene gestito un sistema estensibile di politiche di accesso al mezzo, di tipo time division multiple access, code division multiple access, eccetera, eccetera. È assolutamente customizzabile. Se io volessi potrei implementarmi ora, per modo di dire, in questo istante, un modulo per l'accesso al mezzo di tipo token ring, oppure di tipo token bus, su RTAI in real time. È possibile, è stato già fatto. Scusate. E quindi, con questo sistema è possibile garantire tempistiche certe per tutti i task che appartengono a determinata rete. Sono argomenti un pochino più avanzati, ma non molto complicati, non più di quello che abbiamo già visto fino ad adesso. L'esempio che volevo farvi vedere, ma a questo punto penso che ho sforato già abbastanza, è un esempio in rete real time. Si chiama Barker, è un software che non fa altro che fare trasformare una rete Ethernet in un bus di tipo master slave. In un bus master slave le uniche entità che hanno possibilità di parlare sono i master. Gli slave possono parlare solo se il master li interroga. La demo fatta con questa rete, quindi è stato realizzato sia il framework che una demo, è quella di un'emulazione di sensori su una rete. Ho un certo numero di sensori che sono tutti su macchine slave e un master li interroga a giro con determinate frequenze, e la cosa sembra funzionare, in sostanza, in soldoni. Se avete domande, dubbi, come? Allora, io la prova l'ho fatta con 10, due macchine, un Pentium 100 con 8 MB di RAM e un Pentium 133 con 16. Ognuno aveva 10 task real time che simulavano dei sensori sinusoidali, sì, dei trasduttori di temperatura, quello che è, ognuno ne aveva 10, e inoltre sul master giravano altri 4 sensori simulati, quindi che venivano pingati in locale. 40, 35, una cosa di questo in totale. Su macchine, ripeto, prendi un 100 con 8 MB di RAM, non su un PLC da 6 milioni, e funziona. Basta, sì, è finito. Se avete domande, fatele. Ciao, domande? Sì, è possibile settare l'ID della CPU su cui un task deve andare a girare. Quindi se per esempio patcho il kernel, un kernel su un sistema quadriprocessore, e voglio che uno dei processori venga riservato a Linux e gli altri tre vengano riservati all'applicazione real time, setto tutti real time su tutti tranne che su quel processore. Certo, esattamente, sì.
1: In realtà
0: non è così semplice, diciamo che in soldoni è così, non è così semplice, però c'è un meccanismo che permette di farlo, sì. No, assolutamente, non è obbligato. Altre domande? Quando mangiamo? Non lo so, non ne ho idea, penso fra poco. Dimmi. Sì. Certo, aumenta in maniera allucinante. Esatto, no, il discorso è questo. È giusta la domanda di Emanuele. Cioè, se io ho un controller, un generatore di clock che è scarso a 1 kHz e voglio una frequenza di 200 kHz, a questo punto il jitter diventa di 998 Hz. Sì, perfettamente. È vero, perché c'è in più l'overhead del sistema operativo, il sistema di gestione dello scheduler, eccetera. O non ho capito la domanda. Ah no, questo viene gestito dal... c'è un sistema di rounding. Sì, c'è un sistema di rounding in RTAI. Cioè, lo scheduler guarda qual è la prossima, l'EDF, l'early deadline first implementato. Guarda qual è la prossima deadline. Se la prossima deadline rischia di saltare perché l'ABIC è scarso, allora la seguo prima.
2: Ma prima, ma non in quel momento.
0: No, prima della generazione del segnale di clock vero e proprio. Cioè, mi spiego, sì, ha un sottomultiplo in questo caso del clock.
2: Quindi questo vuol dire fare il call al timestamp counter.
0: Esatto.
2: E quindi non posso dire nel frattempo al processo.
0: Esatto. Cioè, il discorso è questo: se lui si accorge che un processo dovrebbe essere eseguito tra un secondo, però l'APIC mi dà la scadenza o tra 0,8 secondi oppure tra 1,2 secondi, per esempio. Giusto, è un esempio stupido, perché 0,8 o 1,6. Allora lui decide di schedularlo appena dopo 0,8. Ci sei? Con questo sistema, esatto, con questo sistema, facendo passare gli 0,2 che rimangono in maniera, diciamo, basi, e poi schedulando il... Ci avete altre domande? No? Sì, Flavio. Anche kernel space in realtà, sì.
3: Kernel space è più o meno quella.
0: Sì.
3: Come faccio a uscire questa frequenza fuori?
0: In che senso?
3: Se io voglio cambiare un segnale, supponiamo analogico.
0: Sì.
3: Qual è? Devo costruire una periferica apposta, su che base la faccio uscire per cambiare a 133 mega, per esempio?
0: Su che base la faccio uscire per cambiare a 33 mega? Non l'ho capito. Dipende dalla periferia che hai. Cioè, su slot PCI lo puoi fare, però il problema è che gli interrupt che hai su slot PCI non sono real time. Nel momento in cui l'interrupt diventa real time, cioè l'interrupt viene gestito... Allora, io non ne ho parlato, apposta. Io non ne ho parlato, perché in realtà Redis non è solo questo. C'è la possibilità di settare degli handler su interrupt specifici. Cioè, oltre all'handler di RTI, di ADEOS, quindi quando per esempio arriva un interrupt sul bus PCI, del bus PCI, ci siamo, anziché farlo gestire da ADEOS, io posso dire ad ADEOS: questo interrupt lo gestisco io, e questo task gestisce questo interrupt in questa maniera. Si può stabilire un IRQ handler per ognuno degli interrupt che ADEOS ha a disposizione, quindi per ognuno degli interrupt del sistema. Della macchina. Se a me interessa avere una frequenza di 133 MHz sul PCI, se dico ad EOS: questo interrupt è mio e schedulami a 133 MHz, punto. Lo posso fare, è potentissimo sto meccanismo. Cioè, non ne ho parlato, ma ci sono moltissime altre cose, dalla possibilità, per esempio, di gestire l'RPC remoto, cioè remote procedure call su rete, ad esempio. Oppure questo potrebbe essere carino per piattaforme streaming audio, roba di sto genere, cioè avere la possibilità.
3: Sì, sì. Oscilloscopi, se vuoi, virtuali.
0: Sono stati fatti, ci sono gli oscilloscopi con RTI, perché li hanno già fatti. Quando arrivano, non lo so, in Germania già girano, hanno fatto anche applicativi, per esempio, del controllo di una macchina per il taglio al laser, che sono macchine che lavorano a frequenze altissime. E l'hanno fatto con RTI. C'è anche un kit per realizzare, non so se avete presente, qualcosa tipo LabVIEW, no? Che ha la possibilità di avere LabVIEW, di avere un oscilloscopio, un rilevatore di segnale, di farti disegni e tutto il resto con RTI, con QT. Quindi hai un applicativo spazio utente che agisce in modalità real time e comunica tramite FIFO e ti fa il rendering appena può, perché... Sì, è libero, si chiama RT, ve lo faccio sapere, comunque è libero, esiste libero ed è possibile modificare. Come? Una sorta di LabVIEW, sì. Va bene, altre domande? Va bene, ok, penso che possiamo andare in una pausa continua fino a pranzo, no? Thanks.
1: Scusa, ma quando mi legge, dalla sua parte di...
4: il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Molla l'os. Cinghialone.
0: SFTP. Vannelli, ma avere un FTP da scaricare non ce l'ho. Se qualcun altro ce l'ha, vuole mettere sulla sua, va benissimo. Lupi Catania. L'indirizzo è quello là, una preghiera leggera.
5: La preghiera del prebito rinunziano.
0: Non spaccate niente, no, non è quello del prebito rinunziano, non spaccate niente. Va bene. Ma chiudi da quello.
6: No, sono io, non ti preoccupare. Ah.
0: Invece di mettere una piccola descrizione del materiale che mettete, se sono audio, se sono immagini, se sono report, se sono rassegne stampe, roba di... Sì, esatto, cioè possibilmente la stessa directory. Ah, e fra poco ci metto anche una piccola rassegna stampa che abbiamo realizzato nei giorni passati. Sono stati circa una quindicina di siti italiani che hanno parlato di noi.
6: Boom.
0: Di noi oggi. Boom. 15 euro, 15 euro.
6: Sì.
0: Sì, no,
6: ho letto, ho letto.
0: Abbiamo visto che c'è stata una buona risposta e quindi poi magari ci leggiamo il nostro stesso comunicato stampa su Gendu Italia, su, cioè non è cambiato molto, però leggiamolo 15 volte su Gendu Italia, su Punto Informatico, su una cosa carina. Va bene, che sei pronto per registrare?
6: Sì.
0: E più lento. E finì, qua non ho nient'altro da dire.
6: Ale.
0: Possiamo sempre. Porta Sergio la troviamo qua, abbiamo portato supporto per... Ci sei o no?
6: Sì.
0: Ci sei, possiamo andare?
6: Beh. Diciamo di sì.
0: Allora, cominciando in ordine alfabetico inverso, credo che proprio il primo sia Sputnik, c'è qualcuno? Sì, molti di Sputnik. Oh, il nostro fiscalettaro Gelataro, sì. Doc. Vincenzo, ingegnere Vincenzo Virgilio. Grazie. Allora, prima di tutto ho la fortuna di parlare per primo. Un grande grazie a Claudio e a tutta la sua famiglia, perché l'agriturismo è bellissimo. Il posto è ottimo, circa un'ora e mezza di distanza da ogni punto. Chi ha fatto la scelta è stato bravissimo per lui. E questa è una cosa. Ho la fortuna di parlare per primo e quindi parto da un attimo di storia. Perché Sputnik è un nome autonomo, non ricalca tutti i vari LUG, Linux User Group, è un'associazione legalmente costituita con atto depositato, gestione, presidente, consiglio direttivo, riceviamo contributi, riusciamo ad avere contributi di consistenti, migliaia di euro, non 100 lire.
7: Ci spiegate come fai?
0: A disposizione. Anche perché c'è il modo. Prima di tutto bisogna essere ragionieri. Perché le documentazioni vanno corredate di richiesta di preventivo e tutto. Comunque, questo con Linux non c'entra niente. Però per costruire qualcosa, quando non si rispettano le regole, non si rispettano le leggi, non si capisce il sistema all'interno del quale ci si sta muovendo, sistema paese Italia, sistema generale, non si costruisce nulla. Si va lavorando come schegge impazzite, in cui ognuno potrebbe portare un mattone, una costruzione più importante, ma mancando il quadro generale, l'architetto, l'ingegnere di turno che ha dato il quadro, tutti i muratori portano e poi ci sono i muri sbilenchi, la casa pende da un lato, pende dall'altro, non cresce correttamente. Un libro bellissimo, La stella rossa, che dà il nome al simbolo del Partito Comunista, eccetera, è proprio basato sull'ingegneria sociale. Ed è un libro bellissimo, soprattutto un mio amico in italiano, e proprio mette al centro della società il ruolo dell'ingegnere che gestisce i processi nella vita. Ogni persona è libera di scegliere quale lavoro vuole fare, però all'interno è l'utilità per tutti. Comunque, lasciamo perdere questo. Sputnik, le prime tre lettere, nascevano da Sicilian Pluto User Group. E lì va fuori uno SPUG, che è una sputazzata.
7: Chi c'era all'epoca sul Lab 500 di Fidonet? Cercava Alberto Marcello, ma non l'ho visto tutto oggi. Non è venuto, mi dispiace, caro Alberto. Più altre persone, Luigi Trovato di Siracusa, Claudio Mantegna di Palermo, eccetera. I primi che 10 anni fa ci siamo chiesti cosa facciamo con Linux, mettiamo su una BBS. Con Unix to Unix copy, tutta una serie di cose. L'FTP è una meraviglia in confronto. Ci siamo chiesti come ci organizziamo. E nacque un gruppo assolutamente non costituito, che era Sputnik col K. Dopo alcuni anni, parliamo del 2000, rincontrandoci tre persone, che è il minimo necessario per costituire un'associazione, più l'aggiunta di un quarto, abbiamo detto: non ci basta più, non ci basta più vederci una volta ogni tanto, non ci basta più non avere un programma comune, non ci basta più quello che abbiamo fatto finora. Diamoci un nome. La prima cosa, come ho fatto in altre situazioni, è stata andare su internet. Sputnik, che era il nome che avevano scelto perché Sputnik faceva schifo, col K, era già un sito internet, mi pare un'associazione di radioamatori. Sputnik.com era occupato. Nella famiglia Unix ci si mette sempre una X alla finale, la X col K ha una vaga assonanza, e come nasce Sputnik? Molto semplice. Il sito Sputnik.it era disponibile, che bello. Pensavamo di aver avuto un'idea originale, siamo stati i primi, abbiamo messo una X alla fine dello Sputnik, il primo satellite che si ricorda di Laika, la prima cagnetta nello spazio, dove la mandiamo? Perfetto, lei, gli altri vorrei sapere. A questo lo scienze. Allora, guardiamo, no, sono dopo. A quel punto però scopriamo che Sputnik.com esisteva. Era una società americana fallita da alcuni anni che produceva una specie di Unix e un sistema di servizi, eccetera. Ci siamo guardati e abbiamo detto: non ce ne fotte niente, Sputnik.it c'è, ci piace. Quindi tra Sputnik.com e Sputnik.it ovviamente non c'è nessuna parentela. Anzi, ora Sputnik.com è scomparso, è vuoto il sito, quindi non si riesce neanche più a capire chi erano. Quindi pensavamo di essere originali, di aver avuto un'idea geniale. Ce ne sono state almeno 4 a New York, perché la società di New York, e avevano scelto con noi per altri motivi, ma volendo rappresentare un po' la stessa cosa, l'innovazione. Avevamo dentro un paio di radioamatori, Claudio Mantegna, io stesso con la patente radioamatoriale, e quindi ci piaceva, ricordava tante cose. Cosa abbiamo fatto in questi anni? Abbiamo dei convegni autonomi che vanno al di fuori del Linux Day, il più grosso, che è biennale, il Quality of Service in Communication, ci rivedrà quest'anno impegnati, e mentre 2 anni fa erano presenti i relatori di TIM, WIND e dell'Università di Palermo, quest'anno avremo delle altre realtà. Abbiamo fatto il Linux Day, come penso tutti i gruppi qua dentro. È uno dei motivi per cui è nata questa riunione, è stata per creare una sorta di coordinamento, che ben ricordo, e quindi lascio questo seme per il futuro dibattito. E poi corsi di informatica di base con Linux orientati agli studenti. Abbiamo supportato varie scuole nella realizzazione di corsi POR, in cui poi sono state svolte le lezioni. Abbiamo diffuso la cultura Linux per utenti universitari e non, perché la natura universitaria dell'associazione è rimasta. Io sono anche, ero, quest'anno l'ho avuto conferma, docente a contratto a Scienze Politiche a Palermo, e quindi abbiamo cercato, nel mio caso per esempio a Scienze Politiche, una classe di 350 ragazzi disarciati in un cinema, il famoso Luce Attuale, di andare a portare dei semi che potessero portare frutto in futuro. Su un altro argomento che penso che dovrà essere ambito del dibattito, abbiamo maturato negli anni una posizione netta, che è liberale socialista, e quindi è nell'ottica non tanto del free software ma dell'open source. Non faccio dibattito, vi dico soltanto che per me l'open source è un superset del free software. Free software è un caso particolare, che serve, come serve la autostrada, come serve la distribuzione dell'acqua, ma serve una soluzione open source in cui il codice è visibile ma rimane la proprietà e la responsabilità dell'azienda o del gruppo che lo sta spingendo, e poi c'è il software proprietario. Di annullare la proprietà individuale, di annullare la volontà di costruire un proprio software piuttosto che la volontà di avere una propria casa, onestamente è una posizione troppo rigida, secondo me non consona ai tempi, e che ha dimostrato il suo fallimento nell'ottica di quello che è successo all'interno dell'Unione Sovietica o della Cina. Parlare di un comunismo in cui tutto appartiene allo Stato e non esiste la proprietà individuale. No, no, no, ho finito.
1: No, no, ne parliamo.
7: Sì, ho dato un inizio. Ho chiuso. Lasciate due segni, ci siamo presentati.
5: Vabbè. Qualcuno deve guardare la continuità l'anno prossimo, si rivede la nostra esperienza.
0: Avremo tempo, avremo tempo. C'è tutto. Io finiamo le una cosa. C'è tutto, vabbè, abbiamo tempo di parlare. Ok, credo che il prossimo in ordine di alfabetico inverso sia Lug
1: Rs.
0: Sì. No, dopo sì. Siracusa. Lugo Siracusa e abbiamo. Ce ne sono un male. Ah, è Tabella, perfetto. Parlo lì. Allora, buonasera, io sono i Tabella del Lugo di Siracusa. Volevo parlare un attimino della nascita del Lugo di Siracusa, che nasce da una, diciamo così, da una costola del Lugo di Catania. In effetti i primissimi membri del Lupo di Siracusa erano originariamente membri del Lupo di Catania in quanto studenti a Catania, quindi desiderosi di, appunto, di appartenere a un LUG, hanno fatto parte inizialmente del Lupo di Catania e poi, essendo che a Siracusa si cominciava a farsi delle riunioni tra amici di appassionati di Linux, abbiamo deciso di fare anche noi a Siracusa un LUG. Inizialmente gli iscritti alla lista, abbiamo creato una lista su internet di accesso pubblico, inizialmente eravamo una quindicina di appassionati, abbiamo organizzato il Linux Day 2003, a seguito del Linux Day 2003 un notevole quantitativo di persone si è avvicinata al nostro LUG fino ad arrivare a far iscrivere una settantina di iscritti. Abbiamo avuto un notevole successo al Linux Day 2003, abbiamo avuto circa 270 presenze tra privati e studenti, l'abbiamo organizzato presso una scuola di Siracusa, scusate, che ci ha gentilmente offerto la sala, anche ma tanta attrezzatura, i server, il proiettore che abbiamo qui, è per esempio fornito sempre dalla stessa scuola.
1: Ringraziamo.
0: Come?
1: Ringraziamo,
0: sì. Sì, ci ha finanziato, abbiamo fatto delle locandine che probabilmente tra Catania e Siracusa molti avranno visto, e anche del materiale che abbiamo distribuito lì durante il Linux Day a Siracusa. Organizziamo, oltre delle pizzate che sarebbero degli incontri tra amici, tutto sommato, non siamo un'associazione, degli incontri tra amici dove si chiacchiera di Linux davanti a una pizza, e organizzato degli incontri come il Kernel Day a gennaio di quest'anno, dove abbiamo visto come compilare e riconfigurare il kernel 2.6 che era appena uscito, e abbiamo fatto una LAN party unwired, il tentativo era tramite wifi, però dopo tanti tentativi, insomma, alla fine è stato un wired party. Ci attrezzeremo per fare qualcosa di meglio. E ovviamente facciamo organizzazioni di riunioni organizzative per decidere appunto come organizzare le attività del LUG. Abbiamo all'attivo due mailing list, una pubblica dove dicevo abbiamo circa una settantina di iscritti e poi una ADM, l'abbiamo chiamata Linux Siracusa ADM, dove ci sono circa 15-18 iscritti, essenzialmente sono i membri del LUG che organizzano, che si danno attivamente le attività del LUG stesso. Nella lista ci sono degli iscritti che ultimamente hanno dato un po' di fastidio, perché parlando di sistemi alternativi e liberi come lo è Linux, probabilmente hanno sentito l'esigenza di dar fastidio a chi parla di questi argomenti, quindi evidentemente Linux incomincia a dar fastidio veramente.
8: Io so esattamente 350 mila di una cosa leggera,
1: anche Felix
0: pazzi
1: il più grosso della mia vita,
0: vuol dire che serviamo a qualcosa.
8: Infatti abbiamo deciso che vai sotto una sorpresa,
1: questo punto il frame party
0: da tema. Esatto. Esatto. Per finire giustamente, giustamente. Allora, in ricordo di questa giornata abbiamo pensato di realizzare questo adesivo che è il logo dell'attività della manifestazione, che distribuiremo a tutti quanti. Quindi gentilmente, se per ogni luoghi mi fate sapere il quantitativo esatto dei membri che partecipano oggi qui, dei membri che partecipano qui, per ogni luoghi, no? Ce ne sono ancora. Non abbiamo abbastanza, non abbiamo abbastanza. Vabbè, io ve ne do uno a testa, ne abbiamo fatto un certo quantitativo pensando più o meno quanto eravamo qui. Una testa è garantito, se avanzeranno qualcun altro vedremo di favorire, insomma, di... Quindi gentilmente per ogni lug mi riferisco. Come? Sì, sì, sì, no, quando volete, nell'arco della giornata, anche domani, quando volete, insomma, potete darmi questa informazione. Grazie. Enea, facciamo parlare Enea per Lugo Ragusa. Vabbè, anche Antirez, uno dei due. Beh, fate voi.
9: Salve, purtroppo mio figlio è impegnato alle macchinine, quindi parlerò io al suo posto. Noi siamo... Noi siamo il Lugo di Ragusa. Di la verità siamo Associazione Software Libero Ragusa, che ingloba al suo interno il Lugo di Ragusa, che comunque ha una sua autonomia, ma di fatto siamo Solida per tutto Solida.org, perché abbiamo pensato che in realtà quello che conta è il software libero e non nella sua più immediata materializzazione, che è appunto il sistema operativo Linux. Se non ci fosse sarebbero stessi, ce ne sarebbero altri, insomma. Mentre invece se il software libero non ci fosse, probabilmente ci sarebbe solo l'alternativa proprietaria, che noi non disdegniamo, nel senso che non siamo contro, ma sicuramente abbiamo molte più simpatie per, specialmente crediamo nella necessità di una controparte di software libero. La nostra associazione è tipica anche perché c'è una componente non tecnica molto grande di persone interessate a questo soggetto culturale del software libero, perché di fatto magari molti, anche io, ci vedono un'estensione anche di rivoluzione culturale della libera circolazione del sapere, un po' infatti quello che è partito con il concetto di hacker. E le nostre attività sono quelle solite del Lupi, cerchiamo di promuovere il sistema operativo nelle realtà ragusane, che devo dire sono molto recettive, perché abbiamo fatto alcuni incontri, si sono presentate molte persone, c'è molto interesse in generale. Abbiamo affiancato a questo tipo di iniziative di proposizione propositive di Linux verso l'esterno del software libero anche delle iniziative di auto-istruzione. Ogni tanto ci incontriamo e qualcuno di noi parla di argomenti tecnici ad un livello, diciamo, di divulgativo, in modo che tutti i membri del LUG possano recepire questi concetti tecnici. Niente, siamo molto felici di partecipare a questo incontro e speriamo che la coordinazione del Lugo siciliano, visto che magari presi singolarmente il numero di persone è esiguo, di realtà anche tutti siamo pochi, ma insomma l'unione fa la forza, forse riusciamo a organizzare qualcosa di più consistente tutti messi assieme. Grazie.
0: Priolo Lug, no, non c'è. Ah, ci sarebbe Poetry. Sì, c'è RAM di Poetry, quindi viene Poetry. Vai. È asbesto di Poetry. Quello è multivalente dappertutto.
9: Come un monolitto, abbiamo deciso che non è il giorno di questa cosa. Allora, il Poetry, che dirvi del Poetry?
10: Quello che vuoi.
9: Esatto. Io mi sono confuso con tutti questi numeroni, cioè sono 6 miliardi iscritti alla lista, quelli sono 18 che fanno le pizzate, quelli sono 36.000, noi siamo 3. Abbiamo una club. Abbiamo una club di 2 metri per 2,
7: però abbiamo una lista e siamo iscritti io e lui, e come deficienti ci sono le mail da stile della scrivania, okay. No, in realtà siamo un po' più di tre, siamo tre più due. No, vabbè, c'è Ghisci ultimamente che vabbè. Siamo tre più due. Vabbè, noi è anche vero che.
11: Non hai computer.
7: Allora, Ghisci sta facendo su un computer spettacolare, ha deciso di avere un portatile, è venuto da noi al Poetry, ci ha saccheggiato di qualche cosa, ha detto, vabbè, io mi faccio il portatile. E di fin così. E c'è da dire che dice non ha mai acceso un computer in vita sua, mai.
11: Come fa?
7: Perché è un pazzo, che semplicemente è pazzo geniale. Però gli sta riuscendo. Sul sito del Poetry c'erano un po' di foto già della cosa. Parlando seriamente, che poi di serio non so fino a che, infatti c'è poco del Poetry. Poetry nasce nel 2002 diciamo come una cosa volontaria. E la bellezza del podio è quella, non ci siamo trovati seduti a dire facciamo questa cosa, facciamo quell'altra cosa, ci siamo trovati un giorno, abbiamo trovato un po' di hardware, abbiamo detto vabbè mettiamo su un Aglab, e poi ovviamente per forza di cose ci siamo affiancati al Freaknet, che noi ci riteniamo anche sul sito una costola diretta del Freaknet Media Lab. Siamo un po' i Tri Aglab che è differente da un look, non siamo un look, anche se ne sposiamo, ne condividiamo le idee ovviamente tutte cose, però come Aglab ci avviciniamo di più verso l'idea dell'eking. Il nome Poetry viene da un discorso allucinante che abbiamo fatto io spesso una mattina alle 6 del mattino all'alba alla panoramica di Palazzolo, che è spettacolare, vi invito tutti a vederla. Chi ha risposto?
12: Oh, okay. Magari non l'alba.
7: No, vabbè, è un po' più grande un 2x2, sono tre stanze, no, abbiamo un buon posto. La nostra fortuna è stata quella, perché abbiamo un grande amico che ci ha dato casa sua, ha detto facci sono le chiavi, io non ce l'ho, cioè è casa nostra, abbiamo avuto questa bella fortuna, effettivamente.
12: Però è morto.
7: No, non è morto, si vede raramente. E poi nasce dall'idea che per noi fare informatica, più che altro fare hacking nel senso generale del termine, è come fare poesia, è come accostarsi al discorso poetico di una cosa. Ora poesia, no, che bello così, no, cioè una poesia che sia attiva, che sia spiritosa, che sia movimentata. Noi facciamo progetti del tipo Pollifritti, che è il progetto wireless di Palazzolo, già il nome è tutta un'idea. Facciamo riunioni che sono il troppo caffè poco cervello, che è un nome che dobbiamo apparire, e tutto sommato ci riescono tutte e due e ci riescono bene. Ci siamo stupiti del fatto che comunque, essendo in una piccola realtà, perché siamo parte dei Monti Iblei e siamo in un paesino di 10.000 abitanti, attorno abbiamo piccoli paesini, loro ne fanno qualcosa, con lui ci siamo conosciuti oggi, abbiamo vissuto 25 anni nello stesso paese, ci siamo conosciuti qui, è bellissima questa cosa. Ora presto avremo un nuovo adepto, saremo sei. E ci siamo stupiti delle prime lezioni di Linux che abbiamo fatto. Abbiamo avuto due classi di 5 persone, possono sembrare poche effettivamente, ma in una realtà come la nostra, avere due classi di 5 persone che seguono i corsi, che poi non la seguite nessuno perché facciamo sega tutti, è comunque una buona cosa. Poi più che altro facciamo cose, tutto quello che ci viene in mente di fare lo facciamo, non solo inerente all'informatica, ma ci stiamo molto accostando all'arte, a varie altre realtà. Questo è tutto, grazie.
13: Allora, sono qua per presentare il Palug, mi chiamo Tarli, o Sergio, come preferite. Sì, qua rappresento solo il Palug. Comunque, allora, il nostro Lug è abbastanza giovane. Ci siamo formati 2 anni fa, in quel periodo a Palermo c'erano solo 2 realtà che rappresentavano il software libero, sostanzialmente. Una era Sculptrix, di cui ha già parlato il mio Virgilio, e l'altro è la Lec Club di Palermo, che si chiama Actung, tra parentesi, di cui io sono pure membro. Sostanzialmente in quel periodo una serie di persone che non si sentivano rappresentate dalla filosofia di Sputnik, scusate, che è molto, come ha detto Vincenzo, è molto più orientata all'open source di quanto sia il software libero, e che non si sentivano neanche troppo attratti dall'ECLAB perché era ritenuto troppo politicizzato, hanno pensato di fare il PALUG, cioè una situazione intermedia che si ispira filosoficamente alla licenza GPL, all'uso di Linux, anche se ci sono un po' di utenti di BSD, comunque diciamo filosoficamente molto più vicini all'idea della licenza GPL. Non abbiamo fatto tantissime cose in questi due anni, diciamo che abbiamo fatto essenzialmente organizzato Linux, uno dei due Linux dei Palermo l'anno scorso. Abbiamo fatto un incontro sempre l'anno scorso della festa dell'unità, alcuni incontri all'interno dell'università, anche se diciamo il nostro gruppo non è in alcun modo legato all'università, ci sono alcuni universitari, ma siamo autonomi. E poi sostanzialmente nient'altro, facciamo riunioni in cui più che altro facciamo installazioni, configurazioni di computer, parliamo molto molto molto a lungo di software libero, implicazioni pseudofilosofiche eccetera eccetera.
1: Senza pizza?
13: Diciamo che la pizza a volte c'è, a volte non c'è. Dipende. Abbiamo cominciato con la pizza, poi c'è stato un periodo senza pizza, poi abbiamo capito che era il caso di ricominciare con la pizza, quindi diciamo che per niente. No, no, vengono lo stesso. Cosa? Comunque, più o meno come gruppo iscritti alla mailing list siamo una 150. Anche se ovviamente non tutti partecipano temporaneamente alle riunioni, anzi ovviamente le riunioni siamo se no una 30 in media. Peraltro diciamo pensiamo di organizzare, appena riusciamo bene a organizzarci con una sede o qualcosa che ci assomigli, pensiamo anche di organizzare cose, appunto incontri nella nostra sede più che andarle a fare negli altri posti come abbiamo fatto finora. Questo è tutto.
14: Buonasera a tutti, sono qui per rappresentare il MELUG. Ah, io sono Michele, buonasera a tutti. Noi siamo penso forse il MELUG più giovane della Sicilia, perché non abbiamo neanche un anno di vita. Ci siamo creati in occasione del Linux Day dell'anno scorso, per il 2003, proprio una settimana prima. Abbiamo preso la data per il Linux Day, abbiamo cercato di beccare quelle poche teste che si dedicavano a questo sistema operativo. Abbiamo fatto una riunione in cui erano presenti 40 persone più un professore della facoltà di ingegneria, che è stato poi il primo a darci una direzione verso questo MELUG. Dopo, le persone presenti alle riunioni erano meno di 10, ci siamo ritrovati pochissimi, però durante l'anno abbiamo messo su un forum che è l'unica cosa in realtà attiva che abbiamo, perché il sito è una pagina statica bruttissima che potete trovare online come melug.dk, solo che anche noi guardando melug volevamo fare il .org e ci siamo resi conto che c'era un lug americano che aveva la stessa estensione di dominio, per cui abbiamo dovuto cambiare e siamo come messinalug.org. Adesso abbiamo preso il dominio da pochissimo. Abbiamo avuto la fortuna di avere un ex del Freaknet fra di noi, che era Naido, che voi conoscete, oggi non è con noi purtroppo perché è a Roma. Perché adesso è con noi. Vabbè, comunque abbiamo avuto la possibilità di avere questo aggancio con i ragazzi.
15: scherzando.
14: No, no, beh, comunque tipo, a noi ci è stato un grande aiuto, anche perché lui era molto esperto, ha trovato un po' tutti i vari messinesi che usavano questo sistema operativo.

0: da far vedere a Sparino, non so usare. La manico. Allora io non. È un logo che vorrei che guardasse un po' tutti. Spero che ci sia qualcuno che sia capace di farlo al PC, perché io lo so fare solo a mano. E non sono capace. Non sono capace. Beh, non so cos'altro dirvi. Se no, augurando una buona giornata per tutti. Siamo in missione per tutti i Dux. È stato un primo posto che avevamo lasciato noi tempo fa. Grazie.
1: Dicevo, prima dell'M ci sarebbe, andando di trovo, ci sarebbe il Calaplug con la K, che è il lug del Calatino, zona di Scaltagirone, Scordia, tutto il Calatino, quello che un giorno vorrebbe diventare provincia. Non c'è perché non è riuscito a organizzarsi, non siamo riusciti a contattarvi fino a 3 settimane fa, perché non avevamo un'email, cioè sul sito non c'era nulla. Quindi solo per questo. Ci sono, sono credo un gruppo di meno di una decina di persone, esistono da un anno e vabbè, c'è anche questo altro gruppo. Bene, applaudiamo il Calaplug. Ascolteranno l'applauso nello stream di Asbesto. Prossimo è il K, G, Frickman. Vai, chi è che parla?
2: Presidente!
1: Vai, Presidente! Ormai, l'avevo provato prima. Allora, sono Shining del Frick.
3: Sì, lo so, infatti.
1: Allora, anche a me tocca fare un pochettino di storia, quindi. Allora, all'inizio ci fu il Big Bang. Poi, grazie all'espansione dell'universo, siamo arrivati più o meno nel 1995. A scindere Fidonet. Vi ricordate di Fidonet?
4: Sì.
1: Sì, ma tutti quanti, no, vabbè, allora, prima che arrivasse internet nelle vostre case c'erano le reti amatoriali, gente come questi qua appunto che mettevano il loro computer a disposizione come hanno fatto oggi, che oggi si può giocare da fuori col calcio, invece c'era una BBS, uno lasciare messaggi. Vabbè, insomma, siccome quelli di Fidonet si incazzavano quando Asbesto tirava le bestemmie. È la cosa succedeva spesso, ma a voi fa ridere. Allora, e succedono sempre dei flame polemiche e cose del genere, abbiamo deciso che forse era il caso di poterci creare uno spazio seppur autonomo, seppur virtuale, assolutamente autonomo, con delle policy molto più di manica larga. E quindi dal 95 è nata questa rete di BBS che ha avuto un'estensione non locale, cioè è partita da Catania, nelle Gocce di Luna, ma si è estesa ad avere dei nodi anche in Piemonte, anche a Venezia, un po' da tutto. No, 3 anni dopo c'è stata una bella opportunità. Quella di poter avere uno spazio fisico a Catania, perché la situazione al centro sociale Auro si era sistemata con l'assegnazione da parte del comune di quei locali ed è stato offerto di poter avere uno spazio lì, uno spazio per farci che all'inizio non avevamo un'idea estremamente precisa, abbiamo cominciato a riempirlo di hardware, a farlo funzionare ovviamente, manco lo dico, con Linux. E lì ci è venuto in mente, visto che non andavamo soli, c'era tanta gente che passava, di poter utilizzare questo hardware non solo per i nostri giochini, ma per chi veniva. Allora così è nato il servizio di posta elettronica gratuita. C'era già all'epoca Yahoo, Hotmail, che davano

0: apposta, però qui la differenza era l'accesso, cioè il fatto che le nostre macchine erano disponibili all'utilizzo da parte di chiunque, ma anche quando non c'eravamo, non c'era bisogno che fosse aperto necessariamente il laboratorio, era sufficiente che qualcuno passasse per il centro sociale e poteva avere la sua email privata e gratuita, il suo accesso alla rete assolutamente libero, che non avrà richiesto alcun tipo di registrazione, dire con documenti o cose del genere. Abbiamo capito insomma un po' il significato di questa cosa, forse dopo che abbiamo messo in piedi in fondo in una città del sud il digital divide è un elemento estremamente forte, cioè l'esclusione dall'accesso riguarda ampi strati della popolazione da noi, no? Immaginate, cioè, chiunque venga da una città grossa sa perfettamente come, soprattutto nelle zone popolari, nelle zone periferiche, già le persone hanno poche opportunità di per sé. Se poi prendiamo quelli legati rispetto alla comunicazione elettronica, ne hanno ancora di meno. In qualche modo noi abbiamo offerto l'esercizio di questo diritto soggettivo alla comunicazione elettronica. Abbiamo anche capito che era necessario a questo punto diffondere la conoscenza dell'utilizzo del sistema operativo. A partire dal 1999 abbiamo cominciato con i corsi di base. E quest'anno sarà il quinto anno che organizzeremo dei corsi di base, sono passati praticamente dalle nostre aule più di 150 persone fino a questo momento. Altre cose importanti che abbiamo fatto, almeno che ci hanno caratterizzato, è stato sicuramente intervenire in varie vicende di ordine politico. Cioè, sicuramente siamo intervenuti in occasione delle minacce di revoca dell'assegnazione dell'Auro, quando c'è stato questo problema 3 anni fa che il comune insomma sotto pressione alcuni esponenti dello stesso partito che oggi esprime il presidente della regione, volevano cancellare questa esperienza e quindi cancellare anche la possibilità di accesso alla comunicazione elettronica per 300 persone che abbiamo garantito negli anni. E, a parte questo, abbiamo sempre detto la nostra su quanto succede. Riteniamo importante insomma questo tipo di partecipazione, almeno quello che è stato la nostra pratica, per quello che ovviamente continuerà ad essere. Forse non è tutto cioè non che noi non ci dotiamo di strutture, l'abbiamo anche fatto, cioè noi da 2 anni siamo anche un'associazione culturale, però abbiamo inteso questo esclusivamente come un'interfaccia per i rapporti col mondo della burocrazia. Cioè anche noi abbiamo fatto le cose a scuola, i corsi PON, abbiamo insegnato Linux ai docenti sarebbe stato più gratificante fare lezione delle capre. Però di là di questo rimaniamo una struttura che ha la forma più o meno, volete, in paragone di un collettivo, assolutamente aperta e in espansione. E veramente non hanno slogan per dire stiamo crescendo, no. Abbiamo visto come effettivamente con la facilità di installazione, di utilizzo che ha Linux, che ha assunto Linux negli ultimi anni, ha permesso a moltissimi ragazzi di potersi avvicinare a questo sistema operativo, ma non solo avvicinare così da utenti, ma se li prendi da giovani, insomma, hanno voglia di approfondire. Per cui c'è una schiera veramente imponente di nuove leve, diciamo così, che ci costringe a trovare le poste adatti per fare le riunioni, non è più la nostra microscopica sede, perché nel frattempo ci siamo andati dal Lauro, adesso siamo ospiti dell'ACI, che ci dà una stanzetta dove a malapena entrano alcune delle macchine, solo quelle effettivamente necessarie al funzionamento, che ha una temperatura media di 60 gradi, perché sì, inutilizzabile per metà dell'anno per casa di Cadore. Vabbè, che dirvi? Che penso che adesso possa parlare chi? Luca Tani. Okay.
1: Dicevo, l'accostamento non è sicuramente casuale. Beh, noi abbiamo iniziato, innanzitutto sono Ivan, Luca Tani appunto, noi abbiamo iniziato credo con un piccolo gesto di follia quando abbiamo iniziato, cioè tutto è nato in una maniera assolutamente casuale, oserei dire, da una mail in lista e da un passaparola, avvenuto nell'arco di 3 giorni credo, una cosa del genere, pugno di persone su una mail in lista molto popolare, io sono siciliano, tu sei siciliano, ok, perché non facciamo un lungo? Follia, prima reazione, ok, chiacchieriamo fra amici, perché non facciamo loop? Vabbè, una volta è una coincidenza, due no, vabbè, facciamo loop, ok, ecco qui il loop Catania, ci siamo conosciuti una sera per una pizzeria, da lì sono iniziate le nostre riunioni. La cosa bella del nostro loop è stato il fatto che si è creato in un contesto di estrema eterogeneità, cioè aveva il suo fulcro geografico probabilmente alle università della cittadella e lì ha contribuito a creare delle comunicazioni, dei dialoghi che prima probabilmente non esistevano, però aveva molte personalità forti anche in ambiti che non avevano nulla a che fare con l'università.
2: Idiota.
1: Non lo ascoltare. Questo ci ha dato forse una mentalità che è quella che ci ha spinto fino al giorno di oggi, cioè quello di cercare contatti e comunicazioni con gli altri. Non è un caso forse che dal nucleo di quel look iniziale sono nati il look primordiale, probabilmente non in senso storico perché c'era chi ci aveva preceduto, sono nati altri look, e questa è forse la cosa più bella che è accaduta al nostro look, essere stato incubatore di look. Abbiamo costruito credo dei buoni rapporti anche con chi ci ha preceduto nella storia in qualche modo, abbiamo fatto qualche passo assieme. Credo che adesso siamo qui per continuare questo dialogo con gli altri. Niente, se dobbiamo elencare le attività, sicuramente non abbiamo fatto moltissimo. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare nell'ambito dell'università, abbiamo fatto tutti i Linux Day che ci sono stati finora, con affluenze dalle 500 e passa persone fino alle 5 e meno persone. No, vabbè, una cinquantina di persone. Abbiamo fatto incontri nelle scuole, abbiamo cercato di promuovere la cultura del free software un po' dappertutto dove siamo riusciti ad arrivare. Siamo stati a perseguitare Microsoft nei seminari all'università.
2: La gente chiedeva cos'è Windows? No, diamoci.
1: Abbiamo seminato Zizani anche allo SMA a Catania. Comunque, ripeto, probabilmente la cosa più bella che abbiamo fatto è creare questo clima, credo, di dialogo con gli altri, questo piacere nel creare ponti con le realtà che ci stanno attorno, forse anche perché quando abbiamo iniziato noi le alternative non erano tantissime e sono affluiti nel nostro loop non i catanesi, ma tutti quelli che facevano parte bene o male della Sicilia orientale e che non avevano riferimento in nessun loop. Speriamo che questo cammino continui insieme a tutti voi allora.
3: Non dire che facciamo ponte, sennò viene scavagliato e ce ne distrugge.
1: No, dentro la Sicilia però.
0: Una cosa soltanto riguardo il Luca Catania. Noi per esempio, cosa che forse gli altri non so che succede, ma per noi è una cosa molto importante, gli incontri sono sempre con la pizza. Cioè, le nostre riunioni si chiamano PPP, che significa Penguin Pizza Party, proprio per questo. All'ordine del giorno c'è la pizza e poi dopo c'è tutto il resto. No, questo per sottolineare che la parte ludica, la parte di condivisione anche di panza, come dice il buon Iron, è importante, perché poi alla fine quello che conta non sono soltanto panza penguin pizza party. Stiamo aggiungendo una P. No, dicevo, la cosa importante non è soltanto il condividere conoscenza, ma è anche condividere l'esperienza umana, perché come dicevo prima, siamo un lug e siamo stati, siamo, lo saremo probabilmente ancora di più eterogeneo. Open source significa, free software ancora meglio, significa aprire non soltanto i PC, i palmari e scambiarsi informazioni e programmi, significa soprattutto scambiarsi esperienze di vita, esperienze di, cioè, di quello che facciamo ogni giorno. Siamo diventati anche amici nella vita di ogni giorno, non ci vediamo solo l'ultimo giovedì del mese, anche perché ci sono stati mesi che eravamo in tre, quindi saremmo potuti, basta, parla da sé. Scusa.
4: Buongiorno a tutti, sono Wayne del Klug, che sarebbe il Lug di Caltanissetta, anche di Cincinnati, Chicago, Canterbury, anche 35. Comunque, siamo su Away.
2: Manca
4: cast, devo dire questa cosa. Sì, sta qua, niente, siamo sicuramente il look più giovane, perché siamo praticamente su da circa 6 mesi, quindi attività praticamente zero. Ci stiamo organizzando per il look per Linux Day, che sarà il nostro primo Linux Day. Stiamo facendo un laboratorio presso l'Arcia, a Caltanissetta. Poi niente, ci stiamo interessando particolarmente al Trashware, infatti già siamo in contatto con la rete antirazzista di Caltanissetta per fare un laboratorio con Linux e tutto il resto. Che altro dire? Siamo qui più che altro per imparare, per capire un pochino come sono le cose, perché siamo appunto i più nuovi, insomma. Quindi, stop.
5: Ciao a tutti, io sono Willy del Lug AG, alcuni di voi mi conoscono. Del nostro Lug c'è poco da dire, siamo in due, voi parlate di Lug giovani, ma noi siamo all'ingay da quest'estate. Siamo due persone e non abbiamo sede. Noi cerchiamo di diffondere, ci sforziamo di diffondere la cultura Linux da dirigente, perché il nostro obiettivo è quello di, appunto, di riunire quei pochi che usano Linux da dirigente e di diffonderlo in una città. Ma è difficile diffondere Linux in una città dove le persone ti dicono che serve Linux, se per andare su IRC mi basta Mirk. E non è una battuta. Comunque, la nostra storia è un poco frammentata. Noi l'anno scorso abbiamo tenuto un Linux Day, però diciamo, quello era un vecchio Luca Gigendo, che era praticamente qua non c'è, non so neanche se esiste ancora. Noi abbiamo provato a contattare membri di quel Lug, ma sembra non esistere più. Quindi essenzialmente siamo io e Luca e cerchiamo di fare qualche cosa con poco tempo che abbiamo, anche perché siamo studenti di università.
2: Se lo spieghiamo noi, che siamo 4.
5: Vabbè, cerchiamo, noi facciamo il nostro meglio. Siamo pure squattinati. Vedete, a tutti. Siamo qua.
0: Sulle presentazioni, cose che possono essere domande, annotazioni, proposte, che so, siccome, cioè, non penso che solo Lug AG o Lug CL sono qua per imparare. Io credo che lo stile della presentazione è proprio quello di imparare tutti quanti, cioè sfruttare questi momenti per cercare di condividere quanto più possibile l'esperienza che abbiamo fatto, perché è vero che le nostre province non sono tutte nelle stesse condizioni. Parlando di digital divide, cui si riferiva poc'anzi Shining, però è vero che molti dei problemi possono essere affrontati assieme, quindi magari ci sono cose, le presentazioni che ci sono state adesso, cioè facciamo uscire. Intendo proposte, intendo domande, intendo... Boh. Voi non intendete niente, quindi possiamo...
3: No, no, le proposte vorrei dire prima, l'anno prossimo ci riprendiamo o cerchiamo di rivedere le esperienze, e in più di cercare di coinvolgere anche le altre regioni. Siamo sempre per qua in Sicilia, scusa.
0: Io sono convinto che rispondo al discorso, perché fra l'altro è uno spunto che c'è stato anche in mail list, è una cosa che volevo dire, ma che poi alla fine non ho detto. Non pensiamo che è poco il fatto di stare fermi qua in Sicilia. Uno perché il fatto di essere qua 75 persone di tutti i gruppi siciliani, sto a finire, certo. Erotti, ci sono anche quelli già sfasciati il di dopo domani,
3: per questo mi permette che io ho fatto la proposta di chiudere i confini siciliani.
0: No, dicevo già il fatto di essere qua e di stare qua in Sicilia tutti assieme, non pensiamo che è una cosa da poco. Perché se uno va a un Linux Expo, a un Webbit, a una conferenza nazionale che parla di open source, free software, eccetera, non ci trova mai grandissimi numeri. Forse il più grosso evento a livello nazionale è la LAC Meeting, che raccoglie grosso modo almeno tra 50 e un centinaio di persone. Dipende, almeno ho detto. Almeno 50.000
6: oltre 100
0: i computer
6: di
0: sì, quindi ci saranno
6: 200.
7: Ma non è postinabile,
0: va bene, ma ho detto una cosa per dirlo, ma non è che... scusate se siamo qua. No, dicevo, la cosa importante è questa, secondo me è già, secondo noi, secondo molti, è già molto importante il fatto che siamo qua, perché significa, uno, che Linux in Sicilia esiste, al contrario di quello che dicono gli altri. Esiste, c'è, perché ci siamo noi, perché noi lo portiamo alle scuole, perché facciamo il Linux Day, perché ne parliamo, perché poniamo il problema, perché ci mangiamo le pizze, perché la gente ci vede mentre ci mangiamo la pizza e ci chiede che caspita stiamo a mangiare la pizza col portatile sul tavolo. O di che cavolo parliamo, e scienziato gli risponde puntualmente: no, stiamo combinando il kernel. Con una pacatezza allucinante gli ha risposto di no. C'è anche la foto del tizio inorridito alla risposta di scienziato. No, vabbè, comunque No, io volevo rispondere a Antonio, cioè il discorso di andare subito via, perché se prima fanno concludere qualcosa, cioè intanto pensa a concludere magari qualcosa in Sicilia, eventualmente poi usciamo fuori, no? Ha fatto l'incontro, poi usciamo fuori in Italia, che cosa abbiamo fatto ancora? Niente, capito? Pensiamo intanto magari a coordinarci qui in Sicilia, questo volevo dire, solo questo. Quindi, no. Sì, però il tuo discorso lo vedo troppo ottimistico, io purtroppo mi mantengo sul pessimista, quindi magari prima penso... io volevo dire una cosa, ora facciamo penso i due dibattiti che avevamo concordato, no? Quando finiamo... Esatto, quel mega dibattito pallosissimo. Quando abbiamo finito, chi è che deve fare workshop? Magari ci incontriamo da una parte e vediamo di organizzarci per chi vuole fare il corso quando, diciamo, no? Se vogliamo fare, ecco, io per quanto riguarda i workshop volevo proporre, se vogliamo anticiparne qualcuno stasera, stanotte.
6: Il problema è che domani viene gente che poi magari si riperde oggi.
0: Sì, questo sì.
6: Bisogna vedere chi è che viene domani, chi sono.
7: Potremmo dire una cosa, stasera c'era il discorso delle chiavi, però è una cosa che interessa non a tutti, quindi pensavo che per già discutere.
0: Vabbè, comunque dobbiamo trovare un 5 minuti per organizzarci e vedere di decidere gli orari, perché così non possiamo.
7: Magari chi non lo conosce, chi non gli interessa è perché non lo conosce, magari sarebbe utile farglielo conoscere. Perché è una cosa importante la criptografia, penso, per tutti.
8: Sì, io sono cazzo. Non ho capito,
7: scusa. Ma dico che magari.
0: Magari chi non lo conosce. No, magari chi non lo conosce non è interessato per questo, perché non lo conosce. E invece sarebbe compito di chi magari è più ferrato in questione di diffonderlo. Quindi è giusto farlo, cioè io penso che il casing in party sia una delle cose più importanti.
7: Se stasera facciamo un'introduzione.
0: Magari ci mettiamo d'accordo e vediamo di fare l'introduzione. Sì, sì, senza dubbio. Ci vuole un minimo di seminario. Magari adesso partiamo con il
9: dibattito sulla libertà intellettuale.
8: Ma si tratta di libertà intellettuale, la proprietà intellettiva, la libertà proprietaria.
9: Quello che io vorrei dire.
0: Ah, esatto. La domanda che poi è il titolo di questo dibattito è.
7: Qual è?
8: La proprietà intellettuale è una proprietà.
9: Io volevo introdurre questo discorso leggendo una piccola frase di Goethe. Ancora non hai visto niente, anzi non hai sentito niente. Lasciate che la cultura della mente continui nel suo cammino, che le scienze naturali facciano i progressi in ampiezza e profondità, e che la mente umana si allarghi quando desidera. Ma al di là dell'elevazione e cultura morale del cristianesimo, quale vediamo brillare nel Vangelo, essa non potrà mai andare. Ora, visto che qua è stato citato il Vangelo,
8: direi che
9: sembra il caso a questo punto di vista.
7: Perché io stasera ho scoperto che a Fricknet abbiamo una Bibbia.
0: Accanto al Buddha.
7: Non lo sapevo. Abbiamo trovato una cosa che è molto interessante, che a prima vista sembra non azzeccarsi niente. Ascoltiamoci. Così anche voi, se non articolate parole chiare con la lingua, come si potrà comprendere ciò che viene detto? Parlereste al vento. Nel mondo vi sono tante varietà di suoni e nessuno è senza significato. Ma se io non conosco il valore del suono, sono come un barbaro per colui che mi parla. E anche per me il parlante è come un barbaro. Quindi anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in abbondanza, ma per l'edificazione della comunità. Chi parla in lingue, preghi di poterle interpretare.
9: Ah. Questa era dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Ecco, adesso ovviamente. Esatto. Esatto, una cosa primordiale. Quindi, vogliamo partire da questo tipo di riflessione. La Bibbia. Come sarebbe adesso la nostra società, la nostra cultura, se quelli che hanno scritto questo libro, tutti quelli che hanno scritto questo libro, che più o meno sembra il kernel, perché ognuno ci ha messo del suo, l'avesse coperto con un copyright? A questo punto vorrei sentire, non so, l'idea di qualcuno.
0: No, non stiamo parlando di una religione, stiamo parlando di proprietà intellettuale.
7: È lo stesso per il Corano.
0: Scusami, perdonami, non stiamo solo parlando di religione, stiamo parlando di un testo che è riconosciuto a livello mondiale, prima come uno dei migliori testi. Poi è anche un libro religioso. Cioè questo libro qui, cioè non per forza. Questo libro dice è un libro di fantascienza. Questo libro qua non per forza deve essere deve piacere solo a chi è accostato alla Chiesa o chi crede e via dicendo. Questo è un libro che può piacere a chiunque.
10: e principalmente è poesia, per ritornare al discorso, poi è anche religione. Quindi stiamo parlando di un libro che arriva alle masse, che è aperto a chiunque, che chiunque può richiedere di averlo, di leggerlo, di interpretarlo, di dirgli sopra quello che vuole, di tradurlo, di spiegarlo e via dicendo. Così come è Linux. Ok, così di stamparlo e via dicendo. Perché? Perché non c'è sopra nessuna legge che vieta tutte queste cose che abbiamo detto. Se, come dice Iron, ci fosse stato qualcosa che ce l'avrebbe vietato, ce l'avesse vietato, come sarebbe adesso? Tutti noi, come sarebbe? Non solo la Chiesa, non solo la religione, tutti noi. Perché volendo o no, noi tutti prendiamo spunto da questo libro. Anche se nessuno mai l'ha letto. Tutti noi, perché la maggior parte della nostra cultura si basa su questa cosa. Anche indirettamente. Anche le bestemmie vengono da qui. Indirettamente o no. Quindi come sarebbe la nostra società, la nostra cultura, il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere, se fosse successa una cosa del genere? Questo è il
11: punto.
10: Certo.
12: La lazzata è un po' curta, comunque. Cioè, io credo che sono perfettamente d'accordo con te, ma il mio ragionamento diciamo fa un percorso diverso, nel senso che io sono non credente, ma mi riconosco in formazione cristiana. Penso ai valori di Gesù come una cosa che più o meno mi appartengono, perché per esempio questa voglia di giustizia, alla fine queste cose hanno un'origine, solo che non è che non credo che la cultura occidentale, i grandi valori della cultura occidentale, e non perché anche l'Islam poi è una fork della cultura cristiana, sì, diciamo vengano dai libri sacri. È la cultura che ha costruito i libri sacri, comunque, quindi sono, diciamo, delle cose che tra l'altro questi valori sono presenti anche nei capolavori, per esempio la letteratura russa, che sono pure loro senza copyright, quindi soggetti alla stessa presenza. Niente, volevo solo esporre questo punto di vista che probabilmente tu già condividevi, ma avevi posto in maniera diversa, cioè che il libro poi ha permesso questa di cultura di diffondersi, ma cioè il germe della cultura ha prodotto il libro.
10: Sono d'accordissimo con te, però ovviamente poi il seguito della cultura, tutti noi siamo stati educati su questi libri, la Bibbia ne è un esempio come tanti altri testi sacri e non che non sono sotto copyright, cioè, che sono liberi, e questo è il discorso. Cioè, credo che quello che volesse dire Iron si basava sul fatto che tutte le grandi cose nascono da cose libere, come può essere la religione, come può essere un modo di credere, come tu dicevi, io credo all'ideologia che comunque Gesù Cristo, la Chiesa, i Vangeli ci danno. Quindi tutte le grandi cose, noi stessi andiamo avanti da cose che sono libere, che nascono libere e continuano ad essere libere.
11: Quindi non avesse avuto quel grado di diffusione grazie appunto al fatto che non era soggetto a royalty eccetera, solo che la Sanna ha fatto un brevetto che è il passo Paolo ci siamo quasi.
7: Altra provocazione per diciamo centrare il tema, che non è la Bibbia, la scienza e la tecnologia sarebbero giunti a livello attuale se le idee, i teoremi, gli algoritmi e le sperimentazioni fossero state patentate e non libere? Stiamo parlando esattamente della stessa cosa.
13: Io penso che lo stesso principio
14: dell'avanzamento tecnologico si basa su mettersi sopra le spalle di chi ha costruito delle cose, no? Lo vediamo anche sulla fisica, che è la scienza, diciamo, madre, no? Cioè tutto quello che si scopre, tutto quello che si inventa, si condivide, la comunità scientifica, diciamo, lo fa da secoli. Quindi sì, dimmi.
15: Potrei negare questa affermazione con un'esperienza personale che ho avuto al CNR di Catania, il Dipartimento di Vulcanologia, dove ho collaborato a un progetto, dovevamo mettere una stazione di rilevamento sull'Etna, sua quota X, con X molto alto. No, la cosa che mi colpì, vennero a visitare il Dipartimento di Vulcanologia dei cercatori di non so dove. Insomma, il direttore correva da una stanza all'altra dicendo di chiudere la porta, di non fare vedere questo, di non parlare di quest'altro, di non menzionare assolutamente questa o quella ricerca, perché non dovevano saperlo, perché è una cosa nostra, eccetera. Questo è il contrario della divulgazione scientifica, della collaborazione. E purtroppo questo a quanto pare succede un po' dappertutto nei laboratori di ricerca. Quindi io non credo molto che l'università lavori in questa direzione, purtroppo. Io la mia esperienza è di qualche anno fa. Comunque, vabbè, in questo periodo è drammatico come funziona l'università. Oggi con le nuove leggi è ancora peggio.
7: Un'altra provocazione, ne abbiamo preparate N, vai, con N maggiore di 10, visto che si tratta di disequazione. A questo punto, cos'è la non libertà intellettuale e la non libertà di ricerca? Perché per capire quali sono i paletti e le garanzie della libertà, dobbiamo capire cos'è, probabilmente possiamo andarci, diciamo, da questa via, no? Potremmo cercare di capire cos'è il contrario, il duale. Cioè, dov'è che c'è non libertà intellettuale, se esiste la non libertà intellettuale? Vai.
15: Perdonate, però mi viene in mente questo: una ditta assume un programmatore, il programmatore è stipendiato 1200 euro al mese, viene chiesto al programmatore, ad esempio Pallotron, di scrivere un programma. Pallotron scrive il programma, ma il programma non è suo, appartiene alla ditta, la ditta lo vende a 500.000 euro e Pallotron prende sempre 1200 euro al mese.
8: Quando le prende?
15: Proprietà intellettuale non è di Pallotron, e vabbè. Questo magari è giusto o sbagliato, non lo so, però è un problema secondo me.
7: Io credo che in questo senso chi lavora da dipendente dovrebbe cercare di inculcare il germe nei propri superiori, no? C'è chi ci riesce, c'è chi ci riesce un po' meno. Personalmente penso un po' di esserci riuscito, nel senso che qualche cosa l'ho fatta, però ora spero di metterla su Freshmeet, però vediamo, devo finire un po' di cose. Quindi, cioè, cerchiamo, è un appello che faccio, cerchiamo di sensibilizzare anche il posto dove lavoriamo quando facciamo le cose. Possibilmente, cioè, molte volte abbiamo la strada chiusa, però provarci penso che sia bene fatto.
8: A questo punto
7: con un'altra provocazione, vai, così ci accendiamo ancora di più il dibattito.
8: Tutta una serie di calci in culo.
7: Sì. No, questa qua è un calcio in culo che parte dal piede di asbesto.
8: Sono insanguinato, aspetta.
7: Ora, secondo voi, la SIAE è una mafia di merda?
8: No comment.
7: Perché a questo punto, cioè, a parte tutte le varie restrizioni di modifica, di copia, di riproduzione, di tutto il resto, siamo arrivati proprio al paradosso che dobbiamo anche pagare per dei CD vuoti, per delle cassette vuote.
8: Paghi 30 centesimi per indipendente dalla musica che...
7: Esatto. Quindi io sto pagando la proprietà intellettuale magari mia, perché ci sono le foto del compleanno di Saro e gliel'ho fatte io quando l'ho fatto il compleanno, e magari, che ne so, pago la SIAE perché Saro ha fatto il compleanno e io
8: preventivamente,
7: esatto, ma siccome ultimamente preventivamente si fanno cose anche più grosse al di là dei CD e dei nastri e delle cassette, quindi a questo punto, cioè, la SIAE è una mafia di merda o un'associazione che serve a tutelare, perché in teoria dovrebbe tutelare la proprietà intellettuale,
8: invece non lo fa. Scusa, potete dire, io penso che sia molto più offensivo da parte della SIAE.
12: Tu accennavi al punto questa cosa della tassa sui CD, al limite questo va bene, amora, però Io dico, posso comprare questo cotone, lo compro, non lo prendo, la mia tasca è intaccata, la mia libertà relativamente, ma molto peggio di questo, da due anni a questa parte, se tu inventi un brano, lo suoni con la tua fisarmonica e lo registri, poi vuoi fare le copie e le puoi vendere, sei totalmente illegale, perché non vuoi più vendere una tua produzione musicale se non sei registrata alla SIAE. Questa cosa secondo me è scioccante. Ti vietano di vendere il tuo prodotto della tua arte se non passi da loro.
13: Esatto. Cioè, ma perché la SIAE in teoria dovrebbe essere un mezzo che deve tutelarti? E se non voglio essere tutelato, mi tutelo da solo.
12: Ecco, la SIAE deve tutelare per forza. Sì. Tra l'altro è una delle poche cose in cui esiste un rapporto forfettario tra chi fruisce di alcuni servizi, per esempio la SIAE quando viene tu fai una festa, trovate un accordo così verbale, dai 200 euro, 250, è una contrattazione, sono gli unici forse che lo possono fare, che per tutto il resto c'è una legge, ti dice se tu hai un locale di 5 metri quadrati suoni a un tipo Hertz, paghi 1000, invece no, questi qua scendono al contratto, se tu hai un sacco di soldi ti fanno problemi fino a quando non esci un sacco di soldi. Questa cosa che non puoi vendere la tua produzione è veramente incredibile.
13: Non puoi neanche regalarlo, distribuirlo,
8: ovviamente ci vuole. Sì, sì.
13: Però non ti registra, se ti aiuta.
16: Non neanche fare un esame a pagamento per essere iscritti alla SIAE. Ad esempio parlo nei casi di musicisti. Se io scrivo un pezzo e lo compongo io stesso, scrivo manualmente su Instagram, faccio tutte queste cose qua, loro chiedono di farmi a pagamento, e devo pagare quanto sono 1200 euro, per iscrivermi al registro autori della SIAE. E questo ad esempio è una cosa assurda, perché stiamo parlando già di cose che uno scrive così dal nulla e può fare un po' quello che meglio crede. Il punto di questo esame, perché loro come possono dire che una persona, io posso essere una persona che non ne capisce niente di musica, che non sa niente, però posso fare un pezzo, un qualcosa, una sbirrata, una cosa che
13: io posso fare altre cose. Non è
16: esattamente non è che però con questo esame bisogna costare più di 1000 euro. Che cosa chiedono? Che sono magari un artista, che sono un musicista, che possa avere anche la capacità di farlo. O una volta c'era un trucco che si utilizzava per poter scrivere musica, che era spedirsi da soli nella busta il pentagramma di quanto uno aveva fatto. Però adesso sembra che con il nuovo prezzo, con la nuova
8: legge
16: la nuova legge non si possa più neanche, cioè bisogna iscrivere, non mi ricordo, purtroppo non lo so, non
17: è per saltare diciamo, per rendere inutile questa pratica dell'autospedirsi,
16: perché è un workaround. Perché non è una cosa da tanto, ogni anno si deve rinnovare. Anche se io ho lo stesso pezzo da 5 anni che voglio mantenere come minimo, devo pagare sempre l'istruzione.
17: Non solo. Poi al di là di tutto, al di là di tutti gli imbrogli, i tranelli, le restrizioni della libertà intellettuale altrui, del prodotto intellettuale degli altri, perché cioè, se io vado a iscrivermi alla SIAE, ammesso che superi questo esame, io non lo sapevo questo fatto dell'esame perché non mi sono mai occupato. Comunque, dopo aver superato l'esame, dopo essermi iscritto, dopo aver dato, non dico cosa, per arrivare a un determinato livello, poi magari sono, diceva Antirez o Antirez, non so dove sta l'accento, ammesso che ce ne sia uno, non sono libero di copiare il mio pezzo e magari, non lo so, regalarlo a Pallotron o a qualcun altro, oppure farlo trasmettere ad una radio senza ovviamente pagare la cifra forfettaria e così via. Ma al di là di tutto, oltre questo, cioè noi paghiamo una tassa preventiva, però dopo non possiamo copiare lo stesso, Perché io accetterei di pagare questi 30 centesimi in più, forse, cioè potrei anche accettarlo, se poi magari trovandomi il CD piratato, non so di quale versione di Office o di quale versione di Windows, l'ultima versione di Windows, la più fiammante e la più aggiornata, la 3.11, quella che funziona più o meno meglio di tutte. Com'è?
8: La più fiammante è quella che ho bruciato l'altra sera.
17: No, non vorresti il rischio, cioè sarebbe bello se appunto non arrivassi a correre il rischio di essere incriminato per aver piratato una copia originale. E proprio sulla
8: ma infatti
17: sei
8: arrivato anche ad avere CD di contrabbando, CD importati che tu non fai
17: per esatto. No, vabbè, su eBay lo compri, che ne so, in Germania e ti arriva.
8: Posso dire una cosa?
17: Vuoi? Perché non potrebbe non
8: essere. Non mi ricordo bene l'evento che ci fu, ne parlavano sul sito di internet, una multinazionale che vendeva file MP3 da un loro sito, praticamente un tizio lo mise all'asta su eBay. Bloccarono l'asta perché nonostante avesse acquistato quel file MP3 scaricato, autorizzato, non poteva rivenderlo su eBay praticamente tramite l'asta. Una cosa che secondo me è risultata assurda, perché se io acquisto una cosa, perché un CD lo posso tranquillamente vendere e un file acquistato da loro e MP3 non lo posso vendere?
18: Credo che in Italia il CD dopo quello abbia è illegale venderlo. Dopo che rompi il bolino sia il CD musicale,
17: in teoria dovrebbe, credo che sia così.
8: Posso dire
18: la vendita
8: se rompi il bolino, insomma
17: allora questa, non parlando solo di CIA, giusto, questo è uscito il tema, ma allora il sistema, come se il sistema CIA è un qualcosa di simile alla cessione della proprietà intellettuale, sempre che questa proprietà intellettuale esista e sia una proprietà, come abbiamo detto all'inizio, cioè è una domanda. Quindi in pratica è come se noi involontariamente, senza che ci sia chiesto il consenso, cedessimo la nostra proprietà intellettuale, nel caso del software che diceva, a cui si riferiva Asbesto, nel caso della SIAE, quando componiamo musica o io voglio regalare un CD a Pallotron con le schifezze che suono io, stiamo cedendo parte della nostra proprietà intellettuale, o meglio, stiamo cedendo parte della nostra forse libertà intellettuale a qualcuno che poi in qualche modo ne usufruisce. Quindi probabilmente abbiamo trovato dove sta la non libertà intellettuale. C'era qualcun altro, vai.
18: Vorrei farti una domanda. Se tu vuoi fare sentire a qualcuno le schifezze che tu suoni, davvero meglio lo dai.
8: Ecco, questa è una cosa che Iron stava per dire.
17: Esatto, cioè.
18: Scusate, però.
8: Questa qua.
17: Appunto, cioè, la pirateria a questo punto è meglio o male? E quindi la pirateria è un bene o un male?
18: Dipende come intendi, dipende cosa intendi per pirateria.
17: La pirateria è quello che si intende legalmente parlando di pirateria. Per la maggior parte di questi produttori.
18: Non è tutta uguale e non è generalizzabile la cosa. Cioè può essere un tipo, tra virgolette, perché non voglio fare questa cosa, ma io ho sbagliato. Che può essere giusta, un'altra volta è sbagliata. Bisogna capire.
8: Eticamente giusta, legalmente sbagliata.
17: Esatto.
18: No, in genere non è così, dipende da che cosa vuoi fare. Se vuoi condividere la tua musica, non vedo che problemi abbia. È tua, lo puoi fare.
17: Aspetta.
8: Sì, ma la CIA è
18: comunque secondo la legge no.
17: Appunto.
8: Quindi legalmente sbagliata, eticamente giusta.
17: Quindi la pirateria.
18: Io non sto dicendo
17: dipende.
18: Che la pirateria è sempre giusta. Perché anzi io sono il primo che. Però, cioè, perché non ne faccio di queste cose. Però l'idea è che io non possa vendere una cosa, che se io scrivo un programma e io lo rilascio sotto il BSD, a questo punto viene evitato pure quello.
8: No, vabbè, aspetta. Per il software free non devi mettere il qualcuno.
16: Per fortuna si era salvata alla fine sta cosa, perché in realtà entrava nel quadro, nella legge 4
18: complessiva. Hanno
19: capito che il fronte della protesta ha sperato esattamente.
16: Sarebbe stato
19: prendiamo e stanno zitti.
16: Infatti vorrei dire una cosa, secondo me l'importante di questo evento è proprio perché ci stiamo iniziando a unire tante persone che non ci stanno a questo modo, perché un giorno potrebbero dire, così come succede con la musica, facciamolo con software. Io realizzo un software, devo pagare un bollino alla SIAE e quindi è giusto che noi iniziamo comunque a essere tutti più uniti, magari per fare qualcosa insieme, ma io mi domando proprio.
19: Infatti è una discussione, io ritengo che sia centralizzata sempre a ok, abbiamo capito, c'è cioè, il problema, cosa vogliamo fare?
16: Ecco, io dico questo, sarebbe bello che oggi, ma sempre di più, noi ci uniamo e iniziamo a fare anche qualche battaglia insieme, cioè nel senso, non andare via. Sì, lo sappiamo tutti, siamo tutti quanti d'accordo su questo, ma sarebbe bello iniziare a fare qualcosa veramente, anche a sensibilizzare le persone, così come facciamo per Linux, ma anche e soprattutto per il software libero, sarebbe bello iniziare a portare avanti questi problemi etici che secondo me sono ancora più importanti della parte tecnica che magari ci unisce come Linux. Secondo me è importante il fatto che ci siano tanti compagni.
1: Allora dicevo, così come hanno fatto con la GPL per il software, mi sembra che adesso con la musica ci sia una sorta di licenza libera che si chiama Creative Commons o qualcosa del genere. Quindi Commons, scusa, non mi sono molto ferrato. Quindi penso che una persona, se questa licenza ha validità legale, una persona possa anche scegliere di rilasciare il proprio pezzo sotto questo tipo di licenza, consentendo in ogni caso, io penso, il principio della SIAE, quale dovrebbe essere secondo me, tutelarti, nel senso che nessun altro possa andare a rubare la tua canzone, il tuo pezzo musicale al tuo discapito. Rubare nel senso prendere quella canzone che tu non hai registrato eventualmente, farsi un derivato, registrarsela, fare successo, fare soldi e mandarti. Esatto.
16: Scusate, quanti sapevano l'esistenza di Common
1: Creative Commons?
19: Il nostro sito sta su quella licenza.
1: Quelle nostre cose. Vabbè, niente.
9: Probabilmente col tempo si sentirà più spesso. Questo tipo di licenza, se ne parlerà più spesso.
20: Allora, per la Creative Commons è una licenza che ha senso nel sistema di diritto anglosassone, quindi dove dal fatto, dall'attuazione, dall'eventuale futura sentenza di un tribunale che decide in una maniera o nell'altra, viene fuori un atto giuridico che ha pieno valore. È diversa come si crea la legge in Italia. Un sistema anglosassone ha un certo modo di esistere, quindi nel senso che in Inghilterra, a Londra, tu ti fai un sito con la licenza Creative Commons, in Italia è aria fritta. Questo è un dettaglio.
19: Sotto un certo aspetto, sì,
20: è molto più complesso. Sì. Aria fritta è un riassunto di una discussione lunghissima. E questo è vero anche per molte altre licenze. Il paragone di Asbesto sulla mafia e della SIAE ha molto luogo a procedere. Perché? La mafia è nata, parliamo del 1500-1600, come una forma di difesa da parte dei contadini che avevano nel capo bastone chi li difendeva dalle angherie del proprietario terriero, qualcosa che stava a metà tra il sindacato, l'associazione di categoria, eccetera, quindi una forma di difesa. Lasciamo perdere cosa è diventato oggi. Idem la SIAE è nata come forma di difesa degli autori. E lasciamo perdere cosa è diventato oggi, anche perché stiamo registrando, quindi ognuno deve prendersi le sue personali responsabilità.
16: Opinione.
20: Però il parallelo da quel punto di vista è identico nella nascita. Ora, la pirateria, a mio avviso, è un male. Comunque lo si giri. Perché? Io non ho bisogno di piratare quando copio una copia di Debian. Giusto? Non ho bisogno di niente. Proprio per questo è free software. Ci lascia liberi. Il grave danno che fa la pirateria è di lasciare nella mente della gente l'idea che tanto a casa con una copia pirata di Windows faccio lo stesso quello che voglio, tanto a casa non mi beccano. Questo è il grandissimo, gigantesco danno che fa la pirateria al movimento del free software. Perché alla fine la copia pirata di Windows è gratis, gratis nel senso di non mi costa nulla, così come free software lascia aperto la porta, e bisogna specificare che free software non vuol dire gratis. Free software vuol dire come libero. Ed è giusto. Per risolvere queste ambiguità lessicali a livello molto più alto si è creato un altro acronimo: Free Liber, quindi in libre in francese, Open Source Software, che viene fuori FLOSS. È una parola bellissima perché mette assieme Free Software, mette assieme Open Source, mette assieme la parola libre in francese, che comunque è chiarissima pure per noi. E quindi il punto cruciale è questo: oggi si rende conto che sotto tutti gli aspetti la pirateria è comunque un danno a qualsiasi cosa venga fatta, perché soltanto eliminando la pirateria si può pensare di arrivare a una soluzione in cui per la mia personale produzione musicale la posso avere liberamente. Oppure abbiamo la situazione italiana per cui si crea una legge rigida come quella sulla droga, per esempio, e poi soltanto nella attuazione si lascia lo spazio a chi la deve fare rispettare di chiudere un occhio, perché poi la legge è rigida però si chiude un occhio. Il nulla impostazione all'inglese o alla tedesca
4: dipende a quelli che fa comodo a loro,
20: a quelli che fa comodo a loro. Benissimo, esatto. Cioè, per la serie, 6 grammi di marijuana uso individuale, la modica quantità che è prevista dalla legge sulle droghe. Ecco, cioè, io sono grosso, se devo fumare me ne serve di più. Quindi andiamo a definire queste cose, se andiamo a definirle. E qui il problema della pirateria è lo stesso: viene usata come fa comodo a loro. Deve essere invece chiaro che tutto ciò che rientra nella categoria dell'open source, che tutto ciò che rientra nella categoria del free software, che è una sottocategoria, ribadisco, quindi stanno benissimo d'accordo, ha bisogno di essere trattato dal punto legislativo in maniera diversa, così come deve essere diversa la produzione musicale. È attualmente possibile con i sistemi moderni andare a certificare che un brano è stato scritto dal tizio senza avere bisogno delle farraginosità tipiche della SIAE. I sistemi ci sono, inutile perdere tempo a parlarne, potremmo discutere per 6 mesi sulle possibilità tecniche. Il punto cruciale è che continuare a parlare di spartito, quando alla fine oggi chiunque abbia un po' di competenza informatica e musicale lavora su sistemi MIDI o più avanzati, eccetera, è fuori da ogni tempo. Cioè, andiamo a combattere un problema con gli strumenti del 1800, la penna d'oca per scrivere sullo spartito, quando dovrebbe tutto il sistema evolversi, e nell'evoluzione esiste lo spazio per definire dei nuovi spazi. Circa l'impatto sulle leggi, io sono stato a contatto tanto con il senatore Fiorello Cortiana, che dovreste conoscere perché è una delle persone più attive, e sul mio cellulare ci sono sentito alcune volte, l'ho visto al Linux World Expo 3 settimane fa, quanto per esempio in Sicilia con uno dei suoi referenti, Calogero Miccica del Partito dei Verdi. Da questo punto di vista Sputix ha avuto un'attività unica fatta sotto banco, che mi pare che nessuno ha mai fatto, che è stata quella di lobbying all'AS. L'Assemblea Regionale Siciliana ha vari spazi di libertà, non sulla legge per il diritto d'autore, assolutamente no, però ci sono tante situazioni in cui l'Assemblea Regionale Siciliana potrebbe, poi è un carrozzone che non funziona e quindi anche potendo non agisce. Però di interpellanze presentate all'AS, di richieste, di attività di lobbying, perché così si chiama, ma non è per niente illegale, se n'è già fatta. Ovviamente viene più facile a me a Palermo, perché l'ufficio e l'università sono di fronte all'AS, è più difficile per chi si muove a Caltanissetta o a Siracusa. Però comunque nella tua circoscrizione elettorale ci sono dei rappresentanti regionali eletti, ci sono dei senatori e dei deputati eletti. Disgraziatamente, se parliamo di senato, sono quasi tutti di destra. L'Italia aveva il totale. C'è qualcuno che si è spostato un pochino, quasi tutti per testa. C'è qualcuno del CCD, dell'UCD, che non si è capito dov'è. Ecco, questo è il quadro, è un tipo di attività pratica, reale, che ha il suo peso, perché in questa discussione per me dobbiamo

0: mescolando tre cose che hanno aspetti diversi e che a mio avviso meritano tre tipi di interventi diversi. La prima cosa sono le opere di ingegno di tipo artistico, che va dalla canzone al quadro, eccetera, che secondo me vanno trattate in un modo diverso da come trattiamo le opere di ingegno, quelli software, o non necessariamente software, diciamo di quell'ingegno tecnico, no? Perché, voglio dire, in cui ricadrebbe anche un progetto, esempio, disegno, faccio il progetto di una scheda per un computer, anche quello meriterebbe un qualche tipo di tutela eventualmente. E il terzo tipo di categoria, che è sempre nell'ambito tecnico, la più specifica, cioè le cose che sono tutelabili dal brevetto. Allora, credo che per ciascuna di queste non possiamo utilizzare la stessa ricetta. Noi si parlava prima della Bibbia, ok? Allora, quella ricade sicuramente nel primo caso, quello artistico letterario. Probabilmente la Bibbia non avrebbe avuto la diffusione, ancora oggi è il primo libro venduto, non so se letto, ma venduto sicuramente, anche grazie al fatto che era disponibile un tipo di tecnologia che si chiama stampa, anzi che si chiama caratteri mobili, che qualcuno ha sviluppato qualche secolo addietro, che non ha avuto la brillante idea di mettere sotto brevetto. Questa è la tipica cosa che oggi ricadrebbe nella brevettabilità il carattere mobile, e questo ha permesso lo sviluppo di altre tipografie in Europa, e quindi è stato possibile fare l'edizione della Bibbia in italiano. Cioè, questi contenuti artistici sono stati determinati dalla disponibilità di tecnologie che non erano condizionate da uno sfruttamento economico esclusivo. Ok.
1: Cioè, allora, i benedettini andare in Gutenberg come eretico, come certo. Diavolo, okay. Perché loro avevano il monopolio della trascrizione a mano dei libri. Guarda, li stampiamo in 5 minuti. I benedettini sono incazzati. Sono state persecuzioni.
2: È vero, è vero.
1: Battaglia.
2: Assolutamente sì.
1: I luterani hanno distribuito testi sacri che sono stati scomunicati, chissà come è finita Lutero e compagnia.
0: Allora, non è, voglio tagliare con la storia, però il brevetto nella concezione attuale, così come la conosciamo, era una cosa che ha una durata limitata nel tempo, ma che ha una clausola importante: tutto ciò che è brevettato è assolutamente pubblico. Cioè, voglio dire, serviva proprio allo sviluppo della tecnologia affinché tutti quanti potessero conoscere come sono fatte le cose. Solamente chi ha fatto l'invenzione poteva sfruttarla ai fini economici per un tot di anni, ma tutti quanti potevano nel frattempo apprendere questo tipo di tecnologia e magari poi, una volta scaduto quel brevetto, sviluppare qualcosa di successivo nato da lì. Il fatto che è ormai prassi comune negli Stati Uniti, poi abbiamo visto di recente cosa è successo in Europa, la brevettabilità del software di per sé impedirebbe lo sviluppo di software per un periodo altrettanto lungo. Il software non può ricadere in questo tipo di fattispecie. Soprattutto quello commerciale può essere considerato un limite, cioè non è una cosa che non, è che non può essere coperta da brevetto, in quanto non abbiamo il sorgente, non sappiamo come è fatto, è solamente coperta da copyright. Ora, su quello effettivamente, come facciamo notare in altri interventi che mi hanno preceduto, la pirateria è stato il mezzo di diffusione di massa del software commerciale e quindi quello che ha permesso la produzione dei monopoli. Ma nell'altro caso, in quello tipicamente musicale, alla fine, in quello artistico, io non me la sento di

0: andare alla pirateria. Al contrario, penso che la pirateria abbia avuto un qualche effetto benefico se guardiamo un attimino i prezzi medi nei negozi di dischi negli ultimi 5 anni. Molte collezioni sono state ristampate in mid price, molti album sono stati ristampati in mid price. Ci sono state delle mosse di mercato di alcune major di ristampare blocchi grandissimi di cose che stanno in catalogo, oppure di cose già prodotte, di abbassarli il prezzo, ma a centinaia e centinaia di titoli per volta, per permettere una vendita facile nel momento in cui era assediato dalla questione del fatto che tutti quanti a casa abbiamo un masterizzatore, del fatto che su internet è possibile fare il GR23. Insomma, credo che in questo caso la pirateria abbia avuto l'effetto benefico di essere stato uno strumento estremamente democratico in mano al consumatore per determinare. Qui continua a fare zzz.
1: Non è favore della
2: pirateria.
0: Okay. Veramente uno strumento in mano al consumatore per effettivamente esercitare democraticamente, no, il suo diritto a non essere preso in giro dalle grandi multinazionali delle musiche.
3: Poi forse il fatto, cioè, prima c'era un'antennina wireless, no?
0: Allora, in questo senso, cioè, per queste ragioni mi fanno pensare che non è opportuno dare un'univoca risposta a pirateria, sì, pirateria no, applicato a tutto, ma che il software va considerato come una categoria a parte, non ti sento. Che vada considerato una delle parte, vuol dire anche che vada trattato e tutelato affinché lì effettivamente non ce ne sia. La fine della pirateria software è una grandissima opportunità di crescita per il free software, dall'altro lato. Sulla questione licenze, non so quanto effettivamente sia aria finta l'uso della Creative Commons in Italia. Allora, la stessa licenza con cui ti viene dato il software, l'azienda americana, che è pensata per le leggi locali,
4: la licenza Microsoft in Italia è diversa.
2: Non sei tutelato, il tribunale italiano non lo riconosce.
5: E quindi possono piratare il software americano?
2: I russi piratano il software americano, i cinesi piratano il software americano. Senza problemi.
0: Allora, no, sto dicendo questo sulle licenze. Era proprio in questi giorni. Era proprio in questi giorni che c'era a Torino una presentazione della Creative Commons. Sicuramente saprai anche più di me di questa
2: questione.
0: Vabbè, comunque, in effetti su questo versante in Italia ci si sta muovendo. Io non vi so dire molto, ma non penso che la stata riflessa in questi giorni in cui proprio al Flick abbiamo discusso di come tutelare i contenuti che stiamo preparando. E quindi in questo senso sotto la tutela dei prodotti dell'intelletto artistico ci saranno delle novità e poi dobbiamo stare attenti a sostenerle finché possono dare forza a questo.
5: Comunque io penso che comunque qui non scegli la licenza in base a quanto ti tutela, diciamo, nel posto dove vivi. Cioè, secondo me non
6: tanto. Io posso anche condividere il testo della licenza indipendentemente dal fatto che quella licenza mi tutela in Italia oppure non mi tutela. Cioè io penso questo.
5: Sì, vabbè, lui diceva che era legale, però.
6: A livello locale. Poi, allora, sì, però adesso non usiamo nessuno, la cosa che si commons, quindi cioè, bisogna, c'è bisogno di persone che si accolgano di rilasciare le proprie cose anche con licenze che magari non sono tutelate legalmente, quindi bisogna usarlo.
7: Come è successo per le
6: TPL? Esatto. Bisogna avere coraggio di farlo.
8: Tedesco, il diritto inglese, consentono ciò.
6: Sì, ma se no, se il diritto tedesco, se il diritto italiano lo consente, io rinuncio alla battaglia, cioè
8: No, ma devi fare il Parlamento la battaglia.
9: No,
6: sì, no, la faccio anche rilasciando le cose comunque, perché se io rilascio, tu rilasci,
10: c'è un
6: rilasciare
10: una cosa
6: esiste. Esatto.
7: Esiste l'iniziativa delle persone.
6: E anche la mobilitazione.
7: Esiste il fatto che se le persone fanno pirateria di musica, a un certo punto le meglio che
6: avevano cambiato. Su 5 milioni di persone
7: esiste un movimento.
11: Esiste la capacità di esprimerci politicamente, ma non con grandi, neanche con grandi slogan, con grandi cose, ma con dei fatti concreti che poi costringono in questo modo a cambiare politica chi è nella possibilità di farlo o nel dovere di farlo. Parla con tutti, non parlare solo.
12: Volevo la tua mano per un esempio, ovvero in Italia vige il codice civile, che è il corpo delle leggi che regolano l'attività tra persone. Se io vado da Asbesto, gli do la mano, prima ci diciamo allora ti vendo queste cose per 500 lire, mi dai la mano, tanto non vale 500 lire. Perfetto. Già, con questo atto, in presenza dei testimoni, per il codice civile, è un contratto perfetto. In Inghilterra ciò non esiste, nei paesi di diritto anglosassone ciò non esiste, è già anche diverso in Germania, dove la situazione di diritto è diversa. Lì esiste il principio della common law, ovvero gli atti giuridici fatti, le sentenze di un tribunale, eccetera, vengono acquisite come legge comune. Common law. Quindi la GPL è scritta alla fine di un file e l'eventuale infrazione della medesima e la sentenza di un tribunale le dà valenza. In Italia no. Il tribunale dice semplicemente io non posso giudicare questa cosa. Tutto al più applico cosa? Il codice civile oppure la legge sulla tutela del software. Abbiamo trasmesso. Quindi questa attività per tutti i paesi di diritto latino che derivano poi per il passaggio dal codice napoleonico promulgato a Pisa, non so chi conosce queste cose, stiamo parlando del 1807, 1806 eccetera, non funzionano, deve passare dal Parlamento per forza, non c'è una possibilità alternativa. La GPL in Italia, fino a che non è stato fatto un riferimento nella legge della SIAE al software libero, non aveva nessuna credenziale politica, non aveva nessuna legge che la tutelasse. Per assurdo, la legge che ci dà fastidio ci riconosce. Ok, questo è molto diverso. Non confondiamo quello che può essere fatto in Inghilterra con quello che può essere fatto in Sicilia, che ha statuto speciale, che non sta ancora.
11: C'è una cosa che dove non esistono leggi a riguardo. Tu facevi l'esempio dell'Inghilterra. No, sì, in Inghilterra si utilizza il principio del cosiddetto common law e quindi se non c'è un precedente o se non si crea un precedente. Però in Italia non è mai stata illegale la GPL, proprio perché è all'interno di una serie di norme, diritti e diciamo garanzie riconosciute dalla stessa Costituzione democratica, cioè non stiamo parlando di chissà che cosa, stiamo parlando della libertà di una persona di scegliere come distribuire la sua opera di ingegno, ma stiamo parlando di come vendere roba d'altro.
10: È vero che a livello italiano
8: se tu lo fai,
11: è tutelata dal codice civile già, ora lo è maggior ragione perché
8: se tu fai un cogliere le danni,
11: ma danni di che sulla GPL?
8: Perché qualcuno in Italia ha rivenduto il tuo software violando la GPL, non puoi chiedere danni.
7: Ok, se la parte costituzionale dovesse, una volta che viene contratta la GPL, prendere posizione, diventerebbe legge secondo
8: me. Parlamento, Corte Costituzionale.
7: Aspetta, ma se io lo utilizzo in questo caso, se questo
8: è la massa critica delle persone che la usano e poi spinge il parlamentare a fare la legge.
6: Però domanda.
7: Aspetta, ci sono tantissimi software GPL. Ora voglio vedere se per caso dovesse qualcuno infrangere la GPL, se in Italia non nasce il caso che
5: è stato a Berlino.
7: Voglio vedere se appunto.
9: Ma come è stato anche noi in zona, come è stato in California?
7: Cioè, questo di fatto di diciamo, cioè, che noi lo utilizziamo è una cosa positiva, perché spero che non succeda mai, ma se succederà, prima o poi si dovrà prendere una decisione, qualcuno dovrà dire sì, no. E quindi appunto in questo caso credo che anche l'Italia dovrebbe diventare legge.
6: Però io mi domando una cosa, mi sembra di capire che te ne intendi molto di questi aspetti legali, ma il diritto internazionale?
8: Non è,
6: cioè, aspetta, io ho seguito le mailing list della Free Software Foundation e ho visto che hanno fatto casino per situazioni successe di questo tipo, cioè Free Software che è stato preso, copiato da altre ditte in altri stati, avvocati si sono mossi, hanno mosso soldi, hanno non so a quali organismi internazionali si sono rivolti perché non me lo ricordo, non lo conosco, il problema delle mie facoltà mentali. Però, cioè, qualcosa si muove, la Free Software si muove, interpella questi organismi internazionali e poi vengono comunque prese delle decisioni, quindi penso che qualcosa si possa fare, alla fine abbia un valore internazionale conosciuto. Però, non lo so, era una domanda. No, volevo dire solo un'altra cosa sul fatto della pirateria. Io non avrei imparato quello che oggi so se non ci fosse stata la pirateria, se io non avessi piratato tutto il software che nella mia vita ho piratato. E che comunque se mi serve continuerò a piratare solamente per una cosa, per un fatto di disobbedienza civile. Cioè non esiste che copiare un dischetto è un reato penale, non esiste. Se io ammazzo una persona è un reato penale, ma non che copio un dischetto è un reato penale. C'è questa legge, ok, allora io copierò 10 volte di più il software. Ora hanno proibito il peer-to-peer per la copia dei dati, eccetera. Me ne frego, io ho pirato 10 volte di più in peer-to-peer, anche perché è una legge stupida, perché con la crittografia e i sistemi di peer-to-peer criptati oggi possiamo distribuire di tutto. Io in questo senso intendo la pirateria come un bene, perché questo è un atto di disobbedienza civile, cioè ci vuole, c'è anche la possibilità di farlo.
5: Il fatto del
9: coraggio di
5: farlo.
9: Non lo so,
10: diciamo, all'aspetto legale della GPL. Vincenzo ha detto che in Italia ci sarebbe scopertura legale con la GPL perché non c'è una legge che la disciplina direttamente. Il nostro ordinamento prevede che il giudice, qualora si riveli una lacuna di questo tipo, decida per analogia, e l'analogia deve essere versata verso i principi generali della Costituzione e del codice civile. Quindi la GPL sarebbe tutelata in questo aspetto.
8: Non
10: lo so, questo poi si aggiunge a due, si
5: aggiunge.
10: Ci vorrebbe per analogia. Scusa un attimo, è vero quello che dice Vincenzo, però non dimentichiamo che in ogni caso sul software rilasciato con GPL il proprietario ha in ogni caso facoltà, parlo per l'Italia, di detenere e continuare a detenere il copyright. Questo è poco, nel senso che è troppo poco, anzi è a volte anche brutto, però è ancora una garanzia per il tipo di legge schifosissima che ci troviamo in Italia. Cioè l'autore di software pingopallino.php ha il diritto di mettere nei file, in tutti i file, il copyright detenuto per gli anni dal 2001 al 2004 dal signor Tizio e Caio. E questa è purtroppo, ripeto, una delle pochissime forme di difesa dalla copia dalla possibilità che qualcuno si impossessi di questo software, perché in ogni caso il proprietario detiene il copyright e quindi in ogni caso è impossibile per alcuno, grazie alle diciamo scarse leggi sul copyright che abbiamo, farne quello che ne vuole. In ogni caso non ce lo dimentichiamo, cioè GPL non significa che non è di nessuno. GPL significa questo software è mio, ma non è solo mio, perché non l'ho fatto solo per me e non l'ho fatto soltanto con mezzi miei e ho intenzione che tutti lo possano utilizzare. Quindi ce l'abbiamo il modo anche per proteggerci, cioè non è così complicato. E poi io penso, io non lo so, però se qualcuno lo sa mi piacerebbe che rispondesse. Cioè, se io rilascio un programma sotto GPL, chi è che si tutela, chi è che tutela me? Io penso che sia la Free Software Foundation. Cioè la Free Software, nella licenza c'è l'indirizzo della Free Software Foundation. Se io dovunque mi trovo o diciamo subisco un torto, mi posso rivolgere, penso mi posso rivolgere alla Free Software Foundation. Esatto, e la Free Software Foundation penso che internazionalmente si può muovere in questo senso. Io ritengo. Se qualcuno lo sa, dico, sì, io non sono sicuro. Poi un'altra cosa che volevo dire riguardo al discorso pirateria che lui aveva, che ha già detto molto, è questo. Io penso che il nome pirateria è proprio un nome che è stato coniato su una pratica che, diciamo, che è vecchia quando l'uomo, ovvero aiutarci a vicenda, cioè condividere e aiutarci, condividere e aiutarci. Questo io penso che sia questo. Poi non lo so, posso essere utopistico, però in un certo senso penso che sia così. Cioè esso con un nome che ci hanno inchioppato sopra, però la pratica è sempre esistita.
13: Quale fosse il problema della mancanza della tutela della GPL, in quanto si faceva prima riferimento al contratto così come viene stipulato nel nostro ordinamento, cioè ci basta la stretta di mano tra due partner. E infatti, ma nella la GPL altro non è che il contratto che viene stipulato tra chi fornisce il software e chi lo accetta. Chi fornisce il software, in questo caso, al limite di ambiguo può avere il fatto che ci siano due tenutari di copyright, da un lato chi ha scritto il programma in sé, dall'altro la stessa Free Software Foundation, citata espressamente nella licenza come parte che offre la licenza, perché c'è questa cosa strana del fatto che la licenza non è della persona che ha scritto il software, ma la licenza è della GSO e della Software Foundation. Credo che questo fondi tutti i principi, o meglio, tutti gli istituti necessari al principio normale del contratto, che quindi la renda comunque valida nel nostro ordinamento, ma al pari di qualsiasi altra licenza che è mossa da principi analoghi, quale può essere la stessa Creative Commons, dove comunque c'è da un lato la creativecommons.org insieme all'autore del brano musicale o della fotografia o del sito web o di quello che è, e dall'altro l'utente che ne soffrisce. Non capisco cosa aggiunge la common laws in più di questo. Dove sta?
14: La punibilità.
15: No, vorrei dire anche una cosa, nei siti appunto in cui si parla di software libero mi è capitato spesso anche di vedere interventi di persone che si occupano proprio di legge, quindi mi sembra strano che nessuno appunto si sia accorto che magari la GPL in Italia non ha nessun senso, cioè mi pare che anche appunto leggendo qualche rivista mi è capitato di leggere interventi anche di avvocati di fama nazionale che magari appunto si occupano di queste tematiche. Quindi dico, se la GPL non valesse, penso che queste persone comunque sarebbero i primi a dirlo e chiaramente non parlerebbero appunto...
16: Non è questione del fatto che non vale o che non ne vale la pena di farlo.
15: No, questo non c'è dubbio.
16: Cioè sicuramente vale la pena di
17: fare una cosa del genere. Indubbiamente. Il discorso che diceva lui, possibilmente si trova il modo di essere tutelati, si può riuscire a trovare il modo di essere tutelati a livello internazionale, dicendo l'unica realtà che credo Vincenzo, se non sbaglio, voleva dire, è che a livello italiano non c'è una legge che dica che la GPL esista a livello italiano. Non c'è
18: una legge che dice che esiste, esatto. Mai
17: no, c'è una legge che dica che esiste il copyright in America, è così. Quello che lui voleva dire, io sono d'accordo con voi sul fatto, io sono d'accordissimo con voi, però cercavo di capire cosa è questa la fondamentale cosa, cioè in Italia la GPL non esiste, a livello legale.
15: Questo è anche positivo in un certo senso, perché se per ogni licenza che viene creata ce ne sono tantissime, la stessa appunto, cioè ce ne sono veramente tante, dovesse esistere una legge, saremmo limitati. Invece in questo caso, cioè, quello che conta è il fatto
13: che, okay, scusami, la licenza è un contratto di licenza. E non c'è bisogno di una legge per nessun tipo di contratto. O meglio, esistono delle norme precise per alcuni tipi di contratto, per i contratti di locazione, le norme di forma, eccetera. Ma non esiste una legge per il contratto della vendita di un'auto, come non esiste una legge per il contratto della cessione di un immobile. Non ha senso, sta negli stessi principi del diritto. Se io, se il contratto è lecito, non ha fini anticostituzionali, è nella forma corretta ed è non nuoce alle parti, il contratto è lecito, però, e la licenza è un contratto.
17: Se qualcuno prende il tuo software in GPL, lo prende e lo mette sotto copyright. Che succede? In Italia che succede? La legge che ti dice? A livello legale, che cosa succede? È una domanda che sto facendo perché non sto chiedendo.
7: Nasce il primo caso. E quindi come è successo? È una violazione di contratto.
17: Nasce il primo caso.
15: Secondo me quando succedono queste cose è proprio il caso, sapevo in passato è successo questo per quanto riguarda l'inquinamento, non c'erano delle leggi in Italia che appunto tutelavano diciamo, le persone dall'inquinamento, però c'è stato chi per esempio ha creato anche dei problemi alla salute delle persone. La legge italiana appunto, per quanto so io, è abbastanza evoluta anche rispetto a quella americana. Infatti crea proprio il principio di analogia, cioè si cerca di, appunto da quel momento nasce il caso, quindi si procede per analogia oppure potrebbe anche essere attivato il canale, per esempio...
16: Quello che dobbiamo fare è dobbiamo fare il caso.
15: Aspetta, ma non è vero, ma aspetta, già il fatto che noi comunque in Italia moltissime persone rilasciano il software GPL, cioè voglio dire, il momento è che siamo tutti adesso più uniti, cioè che siamo sempre più in contatto, questa è una cosa positiva secondo me. Infatti, cioè, io per esempio credo molto in questo incontro, proprio perché oltre a parlare di cose tecniche che sono interessanti, è importante anche appunto essere tutti in contatto, perché nel caso in cui dovesse verificarsi per esempio una situazione del genere, noi saremmo tutti quanti pronti a fare una battaglia per sostenere i diritti delle persone che appunto verrebbero danneggiate da un'infrazione di questo tipo.
13: Premesso che non ne capisco nulla di legge, però
17: credo che la GPL sia protetta dalla legge sul copyright, perché se la GPL non è valida, l'unica cosa che succede è che i termini di gestione non sono validi, ma il software resta copyright tuo, quindi è illegale che quelli che, se la GPL fosse illegale, è illegale possedere copie del software GPL, perché in effetti diciamo di mio copyright. Però a quel punto io dovrei andare a denunciare i miei utenti per il fatto che hanno in mano un programma con una licenza che io stesso ho incluso, ed è veramente complicato anche legalmente andare a giustificare, perché io avevo incluso il codice sorgente alla licenza GPL, se poi li ho denunciati per il fatto che la GPL non è valida. Poi mi dice, cioè, credo che qualunque giudice di consenso mi dirà, ma tu perché hai incluso la GPL là dentro? Allora era una truffa.
12: Sei arrivato al punto cruciale. Poco fa io non avevo il microfono in mano, quindi quando qualcuno ha fatto l'esempio, dice come si tutela Linus Torvald o qualcun altro, il fatto semplice è perché comunque utilizza il suo diritto d'autore, il suo normale, il vecchio proprietà intellettuale, che per altri versi contestiamo, e quindi può adire alle normali strade e deve chiedere aiuto alla SIAE.
7: Ecco. Scusa Vincenzo, è una cosa
12: diversa. C'era stata qualche proposizione di contestazione.
7: È una cosa diversa. Perché se io distribuisco il mio software e dico che deve essere distribuito con licenza GPL, la violazione non sta nel fatto che qualcuno lo utilizzi sotto i termini della licenza GPL. Quindi non posso in ogni caso adire le vie legali contro chi sta utilizzando software GPL.
12: Non mi interessa contro chi utilizza software GPL, ma contro chi lo rilascia facendo finta che è suo.
7: Ed è giusto che sia così. Sono io che glielo dico. Ed è giusto che sia così perché è l'unico mezzo che abbiamo.
12: Lui può rilasciarlo senza rimettere il codice sorgente, violando quindi le clausole della GPL. Compila e rilascia il compilato. Questa è la violazione della GPL.
7: Scusami, questa è possibile.
11: Questa cosa che dice Vincenzo è bella in parte, nel senso che la GPL dice che è illegale prendere software preso da altri, quindi software licenza GPL, modificarlo e ridistribuirlo senza mettere a disposizione dell'utente terzo le eventuali modifiche fatte. Ma non dice che, l'autore non possa rilicenziare, attenzione, questa cosa è importante, rilicenziare il suo software e solo il suo, cioè software che non è stato modificato da nessun altro, ma che lui può garantire e certificare essere tutto interamente soltanto suo, sotto altre licenze. Ed è stato fatto, e questa è una cosa che non è, a mio parere, cattiva, perché non sta. Questa è GPL. Questo è GPL, io X3 è stato fatto così. È GPL. L'importante è che non sia. Scusa un attimo, ecco. L'importante è, ripeto, questa cosa, cioè molto spesso ignoriamo, l'importante è che sia software solo, interamente ed esclusivamente tuo. Puoi farlo, l'autore può rilasciare con N licenze diverse, purché non siano incompatibili fra di loro. Perché non devono concorrere altri sviluppatori? Esistono, cioè Carusi,
7: se tutti gli sviluppatori sono
11: scusate, vi porto un esempio di cui parleremo domani, RT Linux. È esattamente la stessa cosa. RT Linux è stato sviluppato da TimeSys. TimeSys ha preso il codice di RT Linux, tutto quello che era TimeSys, l'ha preso e l'ha chiuso. Ed è rimasto un fork libero. È rimasto un fork libero perché chi aveva sviluppato con RetLinux di TimeSys ha continuato a sviluppare con RetLinux di TimeSys e nessuno gli può dire niente perché quella parte software è stata rilasciata con GPL e di terzi e nessuno può dire niente ed è giusto che sia così perché questa è una libertà ancora maggiore dell'autore del software, cioè rendiamoci conto di questa.
7: Sono due aspetti che collegano a questo fatto che
17: praticamente io ho dei programmi, in particolare uno, Visitors, è un analizzatore di log del web server. Siccome io voglio essere nella condizione domani di cambiare licenza, in particolare anche di renderlo più libero utilizzando la BSD, o forse anche di renderlo proprietario e vendere delle licenze BSD a singoli produttori, però solo che loro non, sono delle licenze BSD a singoli. Ad personam, tu puoi fare tutto quello che ti dà, però non lo puoi cedere ad altri, quindi ci fai un prodotto chiuso, però non lo puoi rivendere, non puoi dare il sorgente ad altri. Solo che ha dovuto scrivere nel readme che io non accetto patch da nessuna persona che utilizza Visitors. A volte mi hanno scritto patch e io gli dico: guarda, se ti interessa questa feature io la reimplemento. Questa è una condizione scomoda per l'autore di un software perché limita l'interazione con l'utente. Solo che a un certo punto limita anche la possibilità, se io domani ci ripenso con la GPL e dico: ma perché non utilizzo la BSD che mi consente di dare una certa libertà all'utente, in più io comunque posso derivare dei miei lavori o altri, mi possono dare dei finanziamenti e così via. Poi c'è un secondo aspetto, la Free Software Foundation fa un gioco un po' sporco secondo me, perché per circumnavigare questo problema del copyright ogni patch di maggiore di 5 righe è accompagnata da una certificazione scritta inviata da chiunque modifica un software new con la cessione del copyright alla new da parte dell'autore. Quindi di fatto loro hanno il copyright di tutto il codice che è stato rilasciato e sono in grado di cambiare licenza domani e renderlo proprietario. Tutto il codice che la new ha dentro i suoi archivi, non solo il codice GPL, ma proprio quelli di copyright loro, che ne so, new plot, GCC, domani lo possono chiudere e noi non possiamo prenderci le licenze GPL e forcarle. Da quel punto, dall'ultima licenza GPL, che dall'ultima versione rilasciata con licenza GPL, si può forcare, si può continuare. Ma loro hanno la potenza di fare tutto questo, secondo me non c'è alcun motivo per cui Stallman dovrebbe pretendere che gli sviluppatori che emettono del codice non hanno poi almeno la certezza che il codice che hanno contribuito non sarà mai utilizzato a fini commerciali. Non c'è alcun motivo per questo.
9: Il blocco non è GPL,
14: però anzi è una licenza GPL incompatibile.
9: Addirittura
14: siamo
9: New Block. Ma appunto la GPL è una grande
14: No, no, ci sono programmatori qua che programmano da 30 anni in GPL, hanno programmato con una grande cazzata.
10: Abbiamo sbagliato tutto.
14: Abbiamo sbagliato tutto, cioè ricominciamo da capo, reinventiamoci di nuovo. Perché stiamo sbagliando, se così è.
9: No, la GPL è la Foundation che sta facendo. La GPL di per sé, vabbè, ma
14: cioè, siamo tutti sprecati. Siamo tutti sprecati.
9: Se tu rilasci sopra il GPL, sei ok, ma se tu firmi una carta stampa in cui gli dici che gli regali il copyright più direttore del codice che hai scritto te, allora sbagli secondo me. Guarda. Infatti hanno litigato con quelli della GRIPC, che ormai non è più un progetto new, perché quello a un certo punto gli ha detto, amico mio, io la GRIPC la do a tutti, la passiamo sotto il GPL, ma perché ti do il diritto d'autore a te se l'ho scritta io? E hanno litigato, è successo un pandemonio. Perché quello anche sosteneva che Stallman avesse delle finalità poco chiare, nella... invece poi c'è una finalità, Stallman ha, la finalità che ha Stallman qual è? Che comunque cambia il sistema di legislatura americano, lui sarà sempre in grado di modificare la GPL, siccome finché è tutto copyright suo,
19: finché è vivo.
9: Esatto, finché è vivo, e la Free Software Foundation, perché il copyright va alla Free Software Foundation, non glielo possono fare un attacco legale a Stallman dicendo ora tu hai sto codice che è frammentato tra mille autori, noi diciamo che non è valido niente. Invece lui dice no, ferma, è tutto quello su copyright mio, quindi io mi cambio la licenza e la rilascio su
10: Stallman. Infatti,
14: usando la sua proprietà
9: intellettuale. Ma proprio per il discorso che dicevi tu, lui ha fatto questa cosa, però non è un
10: accettamento di... Però vorrei dire questo, secondo me. Probabilmente io sono certo della buona fede e poi se facessero una cosa del genere sarebbe secondo me un suicidio, anche dopo tutto il lavoro che hanno fatto, insomma, che hanno distribuito alla comunità.
9: Ricordiamo,
10: e se impazzisce però rimane solo la cosa bella secondo me di Linux, è che se domani impazzisce Linux Torvald, cosa che potrebbe succedere, la comunità, cioè non è che è un peccato perché lui fa tante cose interessanti, ma è vero pure che tutto quello che è in GPL noi lo possiamo prendere e portarlo avanti, cioè non è che lui lo chiude e noi non possiamo più metterci mano.
9: Però ci sono settori, per esempio quello del compilatore, il GCC, se fosse stato sotto licenza BSD,
17: se il GCC fosse stato sotto licenza BSD,
10: secondo me la cosa bella della GPL è proprio questo, un po' come la Bibbia, no? Che diciamo, come dicevano prima, ognuno la può stampare, può fare quello che vuole. La cosa bella della GPL è che dentro di sé anche il fatto che chiunque, diciamo, si avvantaggia di un codice scritto in GPL, visto che questa cosa non viene sempre spontanea, è obbligato in un certo senso a restituire alla comunità le migliorie. Secondo me questa è una cosa eticamente molto bella, anche perché è vero, io posso, mettiamo che Stallman impazzisce e chiude tutto il codice su quello che è, però è vero pure che la comunità, peggio per Stallman, penso che lo manderebbero a quel paese, come è successo anche per esempio se lo facesse Linus Torvald, cioè muore, cioè è proprio questa la cosa bella delle GPL. Io sono, anzi penso che la cosa su cui io, mettiamo, io uso Linux anche per questo motivo, proprio perché, cioè, anche volendo, la comunità è in grado di portarla avanti. Cioè, diciamo, se non ci fosse Linus Torvald, sicuramente ci sono tantissime altre persone che potrebbero continuare a contribuire.
17: Io credo che un esempio perfetto sia il GCC. Scusate, il GCC è un compilatore che è sviluppato per la maggior parte utilizzando i fondi delle software che, delle case che producono software chiuso. La Sun ci investe un sacco di soldi, la Red Hat che è comunque un vendor di software chiuso e tanti altri vendor che hanno un interesse fondamentale. Se il GCC fosse stato BSD, la Intel, che comunque lo stesso ha fatto un sacco di investimenti per fare un compilatore per Linux, alla fine ce l'ha fatta ed è anche molto performante, avrebbe immediatamente un vantaggio costante rispetto al compilatore GCC e potrebbe immediatamente fare un accordo con le case che ora sono interessate al GCC perché ci combinano i propri software proprietari, e quindi queste case non avrebbero più interesse, queste software house, a finanziare le persone che ora fanno sviluppo pagato sopra il GCC. Che il GCC ci sono pochissimi casi di sviluppatori, c'è qualche patch,
19: Ma il grande lavoro lo fanno gente che sono pagate da varie società in banca che hanno un sacco di soldi.
7: Anche perché GCC, con tutto rispetto, non è più, nel senso che in realtà gli sviluppatori di GCC sono 13, 14.
19: Sono degli sviluppatori ad altissima competenza.
7: Ad altissimo livello, cioè stiamo parlando di persone che si sviluppano
19: un compilatore
7: o un backside di un compilatore,
19: esatto.
7: Che è scritto per il 98% in assembler.
19: No, è la maggior parte scritto in
7: assembler. Ormai sì,
19: però il discorso è che praticamente c'è un'intersezione grandissima tra gli sviluppatori del kernel e quelli del GCC. Sono molti sviluppatori del kernel Linux che sono sviluppatori pagati per produrre anche il GCC, quindi anche minacciare il GCC può creare dei problemi anche al Linux, che ormai tra l'altro utilizza le estensioni proprietarie del GCC e così via. Comunque se arrivano meno soldi al GCC, anche Linux ha problemi e viceversa. Quindi non so, ce ne sono alcuni, in particolare c'è quello che si occupa di tutto il networking di Linux, quasi, non mi ricordo come si chiama.
7: Non è Bitcox, ma è...
19: No, quello che è il suo successore, Dave Miller. Lui è uno dei maggiori sviluppatori del GCC, oltre che di Linux, ce ne sono almeno altri 2 o 3. Comunque, dico che indirettamente comunque la comunità, dal momento in cui uno chiude il software, dà un vantaggio a una casa proprietaria, anche se poi può sviluppare da quello che è rimasto. Di fatto il GCC non è che poi arriva alla comunità come in PHP Nuke, tu spedisci una patch, con l'upload sbagliato si craccano. Cioè là è una cosa più delicata e quindi...
11: Anche perché il discorso che fa il Diez è in parte giusto, no? È la stessa cosa che ho detto poc'anzi, cioè New è proprietaria del GCC e quindi può in qualunque momento, siccome il GCC è coperto da GPL, chiudere il GCC, rilicenziare, non chiudere, rilicenziare il GCC con licenza vatta la pesca, quello che vuole lei, con BSD, con Artistic, con tutto quello che vuole, e da quel momento in poi continuare il suo sviluppo, perché è software new. La stessa cosa può succedere, e chissà che non succeda, con Linux, è plausibile. Non è detto che Linus Torvald non scattia dopo domani.
7: Ma con Linux non può succedere perché nessuno firma Linus Torvald la gestione della proprietà. Ormai è
11: in ogni caso, sì, questo è vero, ma non conosco la situazione del software new in particolare, cioè non so come funziona questo discorso delle patch più maggiori 5 righe eccetera. Ma anche nel caso in cui succedesse, nel caso del software GPL non è più il proprietario ad essere il proprietario del software, cioè è una cosa che sembra paradossale, ma è così, cioè è la comunità che l'ha sviluppato che alla fine diventa proprietario del software che ha sviluppato, perché nessuno potrà prendere l'ultima versione fra i 20.000 anni di GCC 47.822,3, lasciare con GPL e dire questa versione non si può più utilizzare.
7: Però non è così, perché se cambia la legge sul copyright, poi l'unico che ha la parola è...
11: Ma la GPL è là!
7: Sì, ma se ti dicono che la GPL domani è illegale, dopo un test negli Stati Uniti in un tribunale, poi l'unico che può cambiare la licenza è l'autore di tutto il pezzo di codice.
11: Ci rischiamo un altro computer.
7: Tu ti resti con
11: Linux... Ma sto scherzando, cioè...
7: No, se tu metti che Linux domani dicono che la GPL è illegale, ok? Linux si trova nella condizione di poter essere dismesso, perché ormai devi andare a raccogliere tutti quelli che hanno spedito anche ogni singola patch, devi metterli tutti insieme in un DAO, li devi pagare il viaggio, firmano e lo licenziano sotto una nuova licenza, non la puoi cambiare più. Ormai il testo è quello. Se ti dicono che è illegale quel testo, che non serve a niente, che non tutela nessuno, sei fritto. Invece Stallman lo può fare ancora, perché c'ha la gestione di licenza di tutte le patch.
11: Io mi fido forse sbagliando della fisa.
7: Comunque scusa, se non sbaglio, che io sbaglio,
11: forse sbagliando,
7: no. Cioè che cosa hanno fatto?
11: Cioè è l'unico organo di garanzia che abbiamo.
7: Siamo in buona fede, però. Ma che cosa fai? Avete bisogno di
20: questo? A parte fidarsi o meno la Pinoxia Foundation, io personalmente mi fido, però vabbè, impazziscono, può essere, non l'ho messo in dubbio. Però volevo dire, con le moderne tecnologie, stiamo parlando di firma elettronica, di crittografia, che problemi ci sarebbero a contattare quelli che hanno scritto una patch e fargli mandare un'email firmata? Non lo dite!
1: E se non sono tutti disponibili poi a rilasciare?
21: Se passa qualche morto, ci può essere qualche morto, ci può essere qualche eredi.
1: Ci saranno gli eredi.
20: Per dire quali problemi potrebbero esserci dei morti o degli eredi, ma in realtà la situazione è molto più semplice e da questo trasluce entro certi limiti che non tutti siamo programmatori, ovvero citavo prima fuori un vecchio motto che c'è nel film Il Generale, la figlia del generale, mi pare. Ci sono almeno tre modi per fare le cose, quello giusto, quello sbagliato e quello dell'esercito. Quindi esistono tanti modi per scrivere le stesse funzioni di un programma, di un linguaggio, di un compilatore, tanti giusti, tanti sbagliati, qualcuno pure dell'esercito. Quindi nel momento in cui il software è open source, perché questa è la chiave fondamentale, io lo posso sottoporre al reverse engineering in maniera semplice perché ho il codice di linguaggio qui davanti, poi diventa proprio una versione artistica. Nemmeno perché tu ce l'hai in mano il codice, lo riscrivi, ha la stessa funzione, quindi comunque c'è l'attività di ingegnerizzazione nel senso che le funzioni ci sono, ha la stessa funzione con altro codice.
22: Ma si vede che tutti siamo programmatori, perché non è vero questo. Perché se tu mi dici di implementare un'altra volta lo stack o lo scheduler 1 di Linux, nessuno può farlo in maniera diversa secondo me.
20: Allora, lo puoi fare in maniera meno efficiente
22: senza far vedere che è lo stesso identico scheduler.
20: Allora, lo puoi fare sicuramente in maniera efficiente e puoi fare una funzione che ha all'interno un algoritmo diverso ma che ti dà lo stesso risultato.
1: Basta
20: che siete due persone, la vedono in maniera diversa, come detto la stiamo dicendo in maniera diversa, alla fine ci sarà una sufficiente differenza nel codice per poter dire che quello è il codice nuovo. Sta parlando di New World. E continuerà.
1: Una legge le cose della scrizione come funziona, poi la passo a c'è che non hai letto il codice e tu tramite la mia versione mi scrivi il codice. Così praticamente non l'ho visto.
23: Allora, vabbè, forse stiamo scendendo un pochettino. Forse stiamo disperdendo un pochettino il discorso, però relativamente a questo problema. È solo una questione di tempo alla fine, e però per il grande pubblico il vedere questa fase di stallo in cui c'è questa fase grande di scrittura, di codice, eccetera, potrebbe essere un danno maggiore. Però per quanto riguarda il cambiamento questo di licenza, vai a recuperare tutti i pezzettini scritti dai singoli programmatori, una domanda stupida che mi è venuta in mente. Le patch, le varie patch che sono aggiunte al kernel, insomma i vari pezzi del kernel, sono licenziati con che licenza? Perché se sono licenziati con licenza GPL versione 2 o successiva, il problema si risolve, perché se cambia la legislazione automaticamente esce una GPL 3, 4, 5, tutto il software può passare sulla GPL 4, 5.
22: È sempre una software foundation che gestisce.
23: Sulla new, sul kernel, che è spezzettato.
22: Sì, ma sulla GPL gestisce sempre.
1: Io voglio vedere un test legale su cui io scrivo questo software rilasciato nella versione GPL 2 o successiva.
23: E io vorrei vedere.
1: E quindi se Stallman domani, tipo, cioè io non credo che sia legalmente possibile dire che io rilascio sta cosa su un qualcosa che deve venire in futuro che ancora non è stato scritto.
23: Ma non è fatto
1: attualmente.
23: Il giudice italiano ti dice che è GPL. Ok, no, lasciate perdere l'Italia. America, in America non ci sono software rilasciati su licenza GPL 2 o successiva.
1: Sì, ma c'è scritto sopra la GPL, ma non significa niente. Perché tu di fatto poi aggiungi sotto tutto il testo ed è questo che fa vedere. Se la GPL domani cambia licenza, tu devi rilasciare di nuovo il suo software con una licenza nuova. Loro hanno messo questo titolo, ma io non credo che potrebbe mai sopportare un test legale.
22: È una garanzia migliore, è una garanzia in più allora.
1: Sì, ci hanno provato, ma non credo che se dicono successivo.
22: No, dico, il fatto che non possano farlo è una garanzia ancora maggiore per lo sviluppo, per il free software. Cioè,
20: il fatto di mettere la postilla è seguente. Vabbè, il GPL seguente non significa i GPL che ancora non ci sono, ma i GPL che già ci sono, ma che non comprendono quel software che già è stato fatto con il GPL precedente. Capisci?
22: No, in quel caso si riferisce alle licenze successive.
1: Io credo che
22: si riferisce alle licenze successive.
0: solo che a quel punto non c'era più di partecipare alla gestione del copyright. La verità è che è un successivo meccanismo, perché sennò non ti stanno proteggendo a te che metti la licenza da utilizzare, perché sennò poi domani la
2: numero
0: quindi
2: no, non c'è un problema.
3: C'è un problema, stanno lavorando veramente solamente in quattro, penso che questo annoierà molte persone. Vadavi avanti, per se no continuiamo a stare in stallo sulla questione delle licenze. Stallman è buono, Stallman vuole metterlo nel culo.
4: Visto che ci sono questi problemi, che qualcuno avanza questi problemi, e allora mettiamo questi problemi in rete e rivolgiamo le domande direttamente alle persone interessate.
2: Anche perché no? Vai,
3: vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
2: vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
3: vai, vai,
2: vai, vai, vai, vai, vai, possiamo parlare di cose diciamo quasi di diritto adesso, direi di ritornare un po' sulla parte iniziale.
3: Beh, diciamo che
2: qua c'è un mondo che dice i preventi sono una stronzata.
3: Questa dovrebbe essere forse un'idea di asbesto, una domanda.
2: Beh, io non l'ho accennato, però. Sì, sì, adesso noi andiamo a base, questo è successo.
3: I brevetti sono una stronzata. Sono una stronzata. No, ma quindi si è parlato di chi ha scritto software, tu personalmente hai scritto del software che hai rilasciato secondo GPL, secondo, no? Anche non GPL. Aspetta. Ecco, tu come tanti altri avrete scritto del software anche a scopi, diciamo, esatto, di lucro, cioè pur avendolo rilasciato sotto questa licenza ci avete lucrato, giusto? Secondo voi è possibile un tipo di economia fondata su questo tipo di...
0: Io stavo per scrivere un articolo su questo in questi giorni. Oh,
2: anticipiamo la fine del prima.
0: Vedete che è andato il registratore.
2: Così lo so, perché non c'è il copyright, lo scrive prima lui.
23: Io sto scrivendo proprio un articolo perché la mia esperienza personale è che col software GPL non si guadagna una lira. Fondamentalmente non importa quando il tuo software è utilizzato o no, se funziona o meno, se tu ci vuoi fare dei soldi dal software GPL non puoi vendere un prodotto, ma devi farci sopra dei servizi. Allora sinceramente io non faccio l'architetto per poi fare l'affittacamera di lavoro. Io allora mi sono sempre rifiutato di utilizzare il mio software per guadagnare soldi, fino a quando non ho scoperto un trucco, ovvero qual è l'unica soluzione per avere dei guadagni che scalano in maniera lineare con l'indice di apprezzamento del software, ma allo stesso tempo non ti consentano, non ti forzino ad avere una struttura di servizio, perché con quel software fai un doppio successo, vendi 100.000 copie e diventi miliardario. Coi servizi guadagni uno se lavori un'ora, se lavori 10 guadagni 10, se vuoi guadagnare 100 devi assumere 8 persone, farle lavorare, poi le cose ti vanno male, questi vogliono essere pagati. A parte il fatto che i lavoratori non dovrebbero più pretendere di essere pagati, ma questo che mi sono sentito con Zidio poco fa e abbiamo parlato appunto di questa problematica. Il presidente del programmatore. Quindi qual è la soluzione che ho trovato io? Non funziona benissimo, però secondo me è una soluzione per piccoli progetti. La seguente: guadagnare dalla pubblicità. Come si fa? Ci vuole un po' di furbizia per fare in modo che i tuoi utenti non facciano applicate install a Caping e non passino dal sito, perché sennò non cliccano sul banner e tu non guadagni niente di pubblicità. Devi creare un circuito pubblicitario e una serie di servizi all'utente sul tuo sito, di documentazione addizionale, tutorial per quelli totalmente cretini che si leggono il manno e non hanno capito ancora niente, e così via. via. Per cui tu c'hai un passaggio nel tuo sito e tra, siccome ormai con la banda larga la gente sta iniziando a navigare sul serio e comprano su internet, tu puoi essere veicolo pubblicitario di servizio di software proprietario simile al tuo e permettere agli utenti di avere la massima libertà. Non c'è, ma i soldi che guadagni, siccome non te li sta dando nessuna azienda, tu ci fai qualunque tipo di implementazione, una cosa che non interessa se nessuna company, che poi con i soldi, quando una compagnia ti finanzia un software, ci vuole fatto di solito la feature che quelli del mondo open source non amano. Ti chiedono di fare quelle cose gigantesche che servono per interfacciarsi con XML a corba 3.4 eccetera, cose che di solito non interessano a nessuno. Invece con i soldi che ti arrivano la pubblicità tu fai quello che vuoi, fai una feature che gli fai meno meno ciao, scrivi sempre ciao sullo schermo. Allora, l'articolo voleva essere una guida per i programmatori software GPL per massimizzare i guadagni derivati dalla pubblicità sul software open source, perché alla fine secondo me l'utente che vede un banner,
5: che rivista lo fai?
23: No, sul mio sito, e ci metto il banner sull'articolo e poi lo posso slash, perché poi entri un po' nella filosofia che poi tipo, voi cercheresti di cambiare solo quel banner, non si può fare, però ci provi per un mese e poi quando stai morendo di fame ti metti a lavorare normalmente.
6: Sarà un banner sicuramente vicino all'articolo, così, così almeno potrà scriverne un altro con qualche altra cazzata. Ecco, dopo questa testimonianza autentica, la domanda è: noi cosa possiamo fare a questo punto?
8: Prepararci per la cena.
6: A parte questo, siamo tutti qua. Almeno cioè, questo incontro oltre a fare amicizia, a conoscerci di persona, cosa può essere utile anche a qualcos'altro? Cosa possiamo fare?
18: Credo sia opportuno, come suggeriva, di chiedere a chi di dovere di chiarirci i dubbi che abbiamo posto. Anche perché così, come?
6: Lei,
18: cioè noi abbiamo avuto questi dubbi, abbiamo... No, no, io no. La realtà che sta facendo stasera non sarà una realtà qualunque, comunque è una grossa realtà, cioè sono tutti i lug di una regione, quindi se viene mandata una richiesta del genere non credo passi inosservata, cioè una risposta verrà data. Ma io non dico necessariamente una necessariamente delle domande pubbliche, no, anche private, magari poi diventeranno pubbliche perché le pubblicizzeremo noi in qualche modo, le comunicheremo noi in qualche modo, cioè secondo me la soluzione migliore intanto come prima cosa da fare.
6: La proposta potrebbe essere continuare questo discorso sulla mailing list, quella comune, la mailing list di tutti, quella con cui abbiamo organizzato, esatto.
5: Una mailing list di coordinamento per, diciamo, per il meeting, ma potrebbe essere, cioè, una mailing list che estende, diciamo, appunto questa.
24: E domani banner sulla
5: mailing list. Ma infatti potrebbe essere anche un'idea quella di. Io. Volevo dire un'altra cosa. Cioè l'idea anche di mettere per esempio il banner, adesso penso a quelli di Google, anche in un circuito di tutti i nostri siti che iniziano ad avere un bel po' di visite, potrebbe essere anche una cosa per poter racimolare un po' di soldi in un circuito e anche devolverli per esempio nell'open source in qualche cosa, appunto per qualche progetto. Una proposta, diciamo così, cioè creare per esempio un circuito di siti con questi banner per esempio di Google, ci pensavo mentre appunto parlava anche Angelo su questa cosa, magari avere, diciamo, tutte queste cose coinvolgono in un conto comune e poi vedere magari di evolverli, non so,
8: Io penso che sia una buona idea innanzitutto quella di continuare a parlarne, perché questa sera sono usciti, cioè siamo entrati secondo me con delle idee circa, almeno io, circa quello che è o che dovrebbe essere o che può diventare il software libero, e probabilmente discutendo assieme stiamo rendendoci conto di alcune cose che vogliamo che vengano chiarite, ed è una cosa buona. Secondo però, oltre

0: su un territorio dovrebbe essere quella di porre questi problemi alla gente che non è questa sera qui e che non sarà sulla nostra list e che non andrà al PPP del Loop Catania e che non parteciperà ai corsi del Fritnet o ai poco caffè, molto caffè, poco cervello e tutto il resto, e che invece ha bisogno probabilmente di soltanto prendere consapevolezza di un problema che diventa problematica, perché diventa questione molto più seria. E quindi la prima proposta invece è più sintetica: dedicare una parte del Linux Day prossimo a questo argomento, dare la possibilità, o meglio, coordinare le azioni, che in questo caso sarebbe il Linux Day prossimo, di tutti i LUG e ACLA siciliani, per focalizzare dedicare un momento del Linux Day a questo argomento, facendo capire che non è una cosa che, di cui si è accorta LUG Catania o LUG Agrigento o Fritnet, che è una tematica che noi sentiamo come tematica comune, come un problema che ci riguarda. Quindi in sintesi, dedicare una parte del Linux Day ora, tra 40 giorni, a questo problema, non per parlarne fra di noi, ma per esporre anche la problematica all'esterno, perché se rimaniamo nel nostro circolo poco riusciamo a tirar fuori. Siamo tutti d'accordo, cioè in sostanza qua siamo alla fine quasi tutti d'accordo, questo è il problema. Avete avuto un talk su sta roba. Noi l'anno scorso, prima di Linux Day, abbiamo avuto Alessandro Rubini all'università che ha parlato anche di sta roba. Noi abbiamo avuto una cosa a Catania, voi contemporaneamente la facevate, Lugo Palermo la faceva da un'altra parte. Invece io intendo, allora vi faccio un'ipotesi concreta, la possibilità di dedicare per esempio la prima mezz'ora di Linux Day in contemporanea, magari anche con collegamento webcam, allo stesso argomento, tutti assieme, una piazza unica siciliana. Cioè stiamo parlando di qualcosa anche per far passare alla gente che non è una cosa che facciamo noi qua e basta, cioè un qualcosa che si sta discutendo, perché è un problema, perché è una problematica vera in tutta la regione, visto che l'esigenza è questa. Cioè la cosa del streaming della web che potrebbe essere un mezzo, per esempio, no? Cioè decidiamo che sul nostro schermo ci sono tutte le 10 webcam siciliane che stanno parlando esattamente dello stesso problema, stanno confrontando sugli stessi temi nello stesso momento.
1: Poi secondo me è importante non essere dogmatici.
2: Esatto,
3: forma proposta io.
2: Cercare anche di discutere questi discorsi, di vedere la forma, ma soprattutto di, cioè di parlare,
0: Allora, ragazzi, io ho un'altra proposta, e cioè quella di non fare proposte per oggi, nel senso, se riusciamo magari domani a parlare di nuovo mezz'ora, tre quarti d'ora, solamente per le proposte, perché cosa succede in mezzo? Che ci sono i workshop, c'è una serata, una cena, quindi la possibilità di poter continuare a chiacchierare tra di noi, e penso che verrà fuori qualcosa di molto più articolato e molto più concreto. Se riusciamo domani magari verso le 15 a fare un'altra breve assemblea con le proposte finali, con, diciamo, con quello che stabiliamo come scaletta di lavoro per i prossimi mesi. Va bene?
4: Torniamo domani? E magari riuscissimo ad anticipare stasera uno o due seminari. Perché
0: ma già quello delle chiavi non è un vero e proprio seminario, diciamo che
2: vabbè,
0: sì.
4: Non lo so chi era. Chi l'aveva proposta la questione delle chiavi? No, aspetta, Crash aveva proposto il guai.

0: Ma parlava delle chiavi o di qualcos'altro?
1: Di aver capito che giustamente non so chi me l'ha fatto notare, avevamo detto che diciamo era stato previsto un momento in cui si faceva un seminario su PGP in generale su PGP, però è saltato questo seminario, quindi ci sarebbe semplicemente la firma delle chiavi in programma. Secondo me non ha senso se non si spiega un pochettino a cosa serve questa cosa, tranne che non la facciamo per conto nostro, diciamo, quelli che devono fare. Invece se qualcuno se la sente di fare un seminario semplicissimo, quattro chiacchiere sulla cosa, cioè proprio così, anche insieme, più persone che magari vedono la cosa. Sì, e questo dico, era saltata, ora dico, sarebbe carino, non è una cosa, magari che facciamo più persone, non so.
2: Ma possiamo fare così?
1: Molto semplice.
2: Anche io che lo uso.
1: Direi che si potrebbe fare questo. Magari inizia una persona, se qualcuno deve aggiungere qualcosa in modo informale.
3: Può nascere naturalmente un piccolo un dibattito. Cioè si parte.
4: Come si creano le chiavi?
1: Esatto. Questa azione deve essere preceduta da un minimo di situazione, cioè cosa serve?
5: Scusate se interrompo, io una cosa che ci siamo scordati. Per non affollare il salone stasera, non so se mi portavo in tenda, per non dormire tutti qua, chi ha portato la tenda e deve montare la tenda, lo faccio adesso prima che si fa totalmente buio, perché mi sa che sarà un assalto di dormire qui stasera, ed è un po' complicato. Sarebbe opportuno che l'impresa fosse presente per vedere se va bene o no.
2: Scusa, mi ha un po'...
1: Ma allora per stasera, oltre il discorso del GPG, si potrebbe anticipare un seminario, almeno uno? I relatori chi sono? E capisco che molta gente arriva domani, però siccome l'incontro è per entrambi i giorni, non possiamo fare domani 9 ore di seminario.
2: È qui! Sono qui! 000.
1: Vogliamo sapere come ci dobbiamo distribuire per dormire per terra?
6: Come già avevo preavvisato nelle mail tutte queste cose che quando ho proposto il posto, sono qua. Allora, ci sono 70 ettari di terreno su cui potete mettere tende. Problemi non ce ne sono di spazio. Per dormire qua dentro spostano un po' i tavoli, ci accomodiamo. Vi chiedo solo di lasciarmi lo spazio dentro per organizzarmi io domani mattina e comunque il tempo di pulire per fare dormire voi. Magari mi date anche una mano questo. Soprattutto uscendo tutti quanti magari dopo cena e queste cose così. Me ne date da poterci sistemare. Luce per andare su in macchina, sì. A piedi, ti accompagno io in macchina. Prego. Servizio taxi a domicilio. Domande, dubbi, perplessità? Ora mai più? Buono.
1: Quindi il seminario si è concluso, grazie per aver partecipato. Le informazioni logistiche le abbiamo avute.
6: Allora, per stasera io sto andando in cucina, quindi il tempo di un'oretta e mezza siamo tutti a posto. Sì, voi ora come siete combinati? Cioè, perfetto, avete... cazzeggio, quindi cazzeggio libero a data ora X, dopo di che cena e dopo di che ricazzeggio X o cazzuvostri.org. Chiunque ha la stanza può richiedere il timone se ha freddo, se ha metodi
5: di riscaldamento alternativi, buon per noi. Scusatemi un attimo, scusate, chi è che ha il fischietto? Fra le persone che devono venire domani, chi c'è? Oltre a uno di Siracusa. 4. E poi sono collegamenti. Sono un bel po' già, sono già 10.
7: Carla, un più volte. Due.
8: Che stanza è?
7: Carla, scrivere qua.
8: Gli devo andare a prendere sopra, non sto conoscendo.
9: Che cosa gli, che cosa ci mette?
10: Chiedi la mano.
9: E dove vai?
10: Non dirmi che ancora muore. Da fare cosa spazio, me lo prendi giù un po'. Ma fuori c'è che...
5: Crash, dov'è Crash? Dove va che asbesto?
11: Se ti va di ricominciare un attimino.
5: Allora, dicevo che questo intervento tratterà PHP 5, le novità introdotte da PHP 5. Faremo una piccola introduzione, introdurremo PHP 4 e le versioni precedenti. Come potete vedere dalla prima slide, appunto, PHP nasce nel 1995, anche se non nasce nella forma in cui lo conosciamo adesso. Fu scritto da un tale chiamato Rasmus Lerdorf, o non so come si pronuncia esattamente. Inizialmente era una serie di script in Perl che questo programmatore, questo sviluppatore, scrisse per aggiungere delle funzionalità alla sua home page, alla sua pagina personale. Infatti l'acronimo PHP appunto significava Personal Home Page, e c'era un'ulteriore aggiunta che poi è scomparsa, FI, che stava appunto per Forms Interpreter, perché appunto il PHP serviva principalmente ad elaborare i dati acquisiti tramite le form inserite in questo sito. Piano piano furono inserite altre funzioni, fu rilasciata nel 1997 la versione 2, fino a quando lo sviluppo del PHP iniziò appunto ad avere la forma in cui lo conosciamo, in cui lo conosciamo noi. Gli sviluppatori, lo sviluppatore originale non continuò a sviluppare insomma il suo prodotto, che fu sviluppato da Andy Goodmans e Ziv Suraski. tanto che tutti conoscono, almeno chi lavora con PHP conosce il sito di riferimento www.zend.com. Zend sono proprio le iniziali di Ziv Andy, come si pronunciano. Sono loro che hanno creato questa società poi commerciale, cioè sviluppano un prodotto che è libero, però hanno fondato anche una loro società commerciale, forniscono un ambiente di sviluppo, un debugger, un IDE, insomma forniscono dei servizi accessori. Lo sviluppo di PHP continuò più che altro nella direzione del miglioramento delle prestazioni, quindi lavorarono successivamente a migliorare la velocità di esecuzione, le prestazioni, fino a quando fu rilasciato appunto il cosiddetto Zend Engine 1.0, che era un miglioramento, quindi le stesse funzionalità della versione 2 di PHP, ma miglioramento delle prestazioni, perché il motore era stato completamente riscritto, non più in Perl come era scritto all'inizio, ma era stato riscritto in C, quindi migliorando notevolmente le prestazioni. Continuiamo abbastanza velocemente, fu introdotta dopo la versione 3, fu introdotta la versione 4 ed è recente l'annuncio 13 giugno del 2004, l'annuncio della versione stabile di PHP 5, che è quello di cui parleremo, che in particolare si avvicina un po' di più al paradigma di programmazione ad oggetti. Vedremo che comunque anche PHP 4 conteneva funzionalità di gestione degli oggetti, ma non si poteva considerare un vero linguaggio di programmazione ad oggetti, come non lo si può considerare del resto neanche PHP 5, anche se si ci avvicina molto. Le novità le vedremo, ma con calma, perché dobbiamo fare una piccola introduzione, dobbiamo capire come funziona, come lavora PHP. Innanzitutto ho dimenticato prima di dire che PHP non significa più personal home page, che era riduttivo, ma il significato attuale, l'acronimo è un acronimo ricorsivo che sta per PHP Hypertext Preprocessor, quindi è un preprocessore di ipertesti, di codice HTML. Cosa fa in pratica? In pratica viene gestito dal web server che si interfaccia con il preprocessore PHP, quindi c'è questo scambio di informazioni, le pagine dal web server vengono inviate al preprocessore PHP, le elabora, torna indietro al web server e il client ottiene in risposta del codice, che poi alla fine è codice HTML normale. Questo è il grande vantaggio di PHP. Possiamo fare pagine dinamiche, ma siamo sicuri di mandare poi al client del codice HTML standard. Quindi siamo sicuri che il browser, ad esempio, non deve avere delle caratteristiche particolari per visualizzare le mie pagine, perché arriverà codice HTML normale. Questo perché il PHP quindi è un linguaggio di scripting server side, lato server, e non lato client come ad esempio JavaScript, che sicuramente conoscerete tutti. Facciamo qualche esempio pratico. Cosa possiamo fare con PHP? Sì, abbiamo detto tante belle parole, server side, client side. Vediamo in pratica cosa ci serve PHP, cosa possiamo fare conoscendo il linguaggio PHP. Lo possiamo utilizzare ad esempio per proteggere delle aree particolari del nostro sito con delle funzioni di autenticazione che possiede PHP. Possiamo inviare ai client, quindi al browser, i famosi cookie, che sicuramente nel bene o nel male conoscono tutti, oppure anche delle variabili di sessione, che qui ho assimilato ai cookie, ma non è detto che siano gestite, si possono gestire sia come cookie sia in altro modo, non sono esattamente la stessa cosa. Qui volevo fare una battuta un po' scherzosa e ho inserito questa cosa qui. Possiamo fare elaborazione, ad esempio, grafiche, mi posso interfacciare con le librerie GD, che dalla versione 4 in poi sono integrate nel motore di PHP, e posso fare delle trasformazioni quindi sulle immagini. Ad esempio, quando vedete le gallerie di fotografie sul web, quelle molto spesso sono generate al volo, in che modo? Facendo un ridimensionamento al volo delle immagini e ottengo delle immagini ridotte da mettere nella mia pagina.
11: E poi la cosa più importante, l'ultima nell'ordine, ma non meno importante, anzi forse è la funzionalità più utilizzata, quella di poter accedere a pressoché qualunque tipo di DBMS, quindi potermi interfacciare con praticamente qualunque tipo di database. Qualcuno potrebbe dire che è la scoperta dell'acqua calda, perché? Perché sappiamo che ci sono altri metodi per fare le stesse cose. Le possiamo fare in Perl, ad esempio. Il Perl esiste dagli anni 80, queste stesse cose che ho elencato prima le possiamo fare in Perl. Perché il PHP, perché il PHP è vantaggioso rispetto al Perl? Perché è più moderno, supporta tecnologie più moderne, è più facile ad esempio interfacciarmi, non so, nelle ultime versioni mi posso interfacciare, non so, con SOAP, con i web service, posso lavorare in maniera abbastanza agevole con XML, quindi tecnologie abbastanza recenti, e quando è nato Perl ancora non esistevano neppure. Poi ha un vantaggio anche rispetto ad ASP. ASP è la tecnologia, possiamo dire, rivale, ma è una soluzione proprietaria, non è libera, quindi costi notevoli, e soprattutto ASP gira solo su server IIS Windows, mentre PHP gira praticamente su quasi qualunque tipo di web server, quindi lo posso utilizzare in ambienti Unix, Windows, dove Mac OS X, dove voglio io, insomma. E poi ha anche vantaggi rispetto ad altre tecnologie quali JSP, Cold Fusion, eccetera eccetera. Rispetto a JSP, ad esempio, è molto ma molto più facile da utilizzare. JSP è sì più potente e performante, ma richiede tempi di sviluppo più lunghi, perché bisogna conoscere Java, è più un linguaggio di programmazione. PHP è più agevole anche per fare dei piccoli lavori ed è molto più facile e veloce da imparare. Ok, bello tutto, tanti vantaggi. Come si fa però a installarlo? Abbiamo spiegato in maniera teorica come si interfaccia con il web server, ma adesso vediamo in pratica come si fa a configurare un web server. Utilizzeremo noi come esempio Apache, non perché, attenzione, non crediate che PHP si possa utilizzare solo con Apache. Utilizzeremo Apache soltanto perché è il web server più diffuso ed è praticamente disponibile per ogni tipo di piattaforma. Però considerate che io posso interfacciare qualunque tipo di web server con Apache, scusate, con PHP. In particolare, anche per Apache esistono diversi metodi per interfacciare PHP. Noi utilizzeremo, che è poi il metodo più semplice che si utilizza più spesso, utilizzeremo il metodo di interfacciare PHP tramite modulo. Apache ha la possibilità di interfacciarsi con dei moduli. Esiste un modulo dedicato ad Apache di PHP e utilizzeremo questa funzionalità. Altrimenti lo possiamo far girare in qualunque tipo altro di web server tramite la tecnologia cosiddetta CGI, Common Gateway Interface. Vedete, qui ho messo le istruzioni da inserire nel file di configurazione di Apache, che è il file generalmente httpd.conf o apache2.conf a seconda della versione che poi utilizziamo. Queste sono le stringhe da inserire all'interno del file. Una serve semplicemente a spiegare ad Apache che deve caricare il modulo PHP 4 o PHP 5 a seconda della versione di PHP che vogliamo utilizzare. Non so, magari anche se PHP 5 è stato dichiarato stabile, c'è qualcuno che ancora non si fida, ecco, o che ha applicazioni sviluppate con codice che non è perfettamente portabile, perché poi vedremo che ci sono dei piccoli aggiustamenti da fare per modificare il mio codice e farlo girare su PHP 5. Non è detto che sia così, ma potrebbe capitare. Le righe successive servono sempre a dire di eseguire il modulo all'avvio di Apache, e in particolare ad assegnare delle estensioni particolari di file al preprocessore. In questo caso ho scelto le estensioni PHP e PHTML. Cosa significa? Il web server, quando vede che un file ha estensione .php o PHTML, prima di inviarlo al client che l'ha richiesto, lo passa a PHP, quindi lo fa passare attraverso il preprocessore PHP. Se io eliminassi queste righe, vedete le ultime due righe, PHP sì, è caricato come modulo, però Apache, anche se trova file.php, non sa che quei file devono essere processati. Quindi queste ultime due righe sono molto importanti, la prima in particolare. La seconda serve per una caratteristica particolare, che è quella di visualizzare i sorgenti formattati e colorati se do estensione PHPS. Ora vedremo poi come fare. Andiamo adesso a realizzare il mio primo script in PHP, che più che uno script utile, è uno script che mi fa capire se ho fatto effettivamente le operazioni di configurazione in maniera corretta. Le istruzioni sono queste: tag, punto interrogativo, PHP. Questi due tag, quelli del tag di apertura e di chiusura, significano semplicemente che lo script in PHP inizia lì e finisce dove si chiude il tag. Questo perché? Perché io posso mescolare all'interno delle mie pagine codice HTML e codice PHP, quindi alcune parti di codice devono essere processate ed altre no. Importante quindi non dimenticare mai i tag di apertura e di chiusura, perché altrimenti, anche se il file ha estensione PHP, il web server non sa quali parti devono essere processate e quali no. Quindi mettiamo semplicemente un'istruzione, questa qui PHP info, questa istruzione, che in particolare è una funzione più che altro diagnostica, mi farà apparire una pagina con tutti i settaggi di PHP. Guardate, la possiamo anche vedere. Naturalmente non carica, è normale quando si fanno... Non so perché non si riesce a caricare. Comunque è una pagina che praticamente... No, l'indirizzo è giusto.
12: Dico effetto demo, ha ragione.
11: Effetto demo, sì, naturalmente. Allora, questa pagina ci farà apparire nient'altro che una serie di stringhe, che sono le direttive con le quali ho compilato il mio PHP, le funzionalità che ho attivato e le funzionalità che non ho attivato, eccetera, eccetera. Quindi informazioni sulla corretta installazione di PHP. In particolare, se mi accorgo che qualche caratteristica, ad esempio, non è stata attivata o c'è qualche caratteristica attiva che io voglio disabilitare, eccetera, eccetera, devo andare a modificare il file di configurazione php.ini, che a seconda della distribuzione che utilizzo, a seconda del sistema operativo che utilizzo, si troverà in una locazione, insomma, diversa. Se non funziona, potrebbe capitare che noi, invece di vedere tutte queste informazioni, questa pagina con le informazioni, potrei vedere io semplicemente il codice sorgente, questo qui che ho scritto, PHP info, eccetera, eccetera. Cosa è successo praticamente in questo caso? È successo che magari io non sto facendo passare il file attraverso web server. Cosa significa? Se io mi apro il file dalla mia interfaccia grafica, dal file manager, io non l'ho fatto passare attraverso il web server. È chiara questa cosa? Quindi lo devo fare passare attraverso l'indirizzo http:/127.0.0.1 della mia macchina, percorso mio script, insomma, .php. Quindi questo è un errore comune che si fa all'inizio: aprire direttamente il file e aspettarsi che venga processato. No, deve passare attraverso web server. Primo script 2, quello era uno script fittizio, diciamo, perché non faceva niente. Andiamo a vedere adesso degli script invece che fanno realmente qualcosa. Questi script cosa fanno? In particolare, vogliamo fare una cosa semplice. Abbiamo una pagina con delle informazioni riservate, vogliamo proteggere queste informazioni dall'inserimento di uno username ed una password. Uno username e una password che sono contenute in un file di testo, che ora andremo a vedere anche come è fatto. è un file di testo semplice che contiene username e password nel formato username due punti e md5 della hash md5 della mia password. Andiamo a vedere i tre file che servono a fare appunto questo lavoro, sperando che questa volta si riescano a vedere. Ok, questa volta è partito. Come vedete c'è del codice HTML che vedo in nero. Vediamo se prova ad ingrandire il carattere, perché forse si vede poco. Lo vedete meglio così? Allora, quello che vedete in nero è il codice HTML normale. Quello che vedete tra i tag e PHP è il codice vero e proprio. In particolare c'è un require out.php che è un'istruzione che si va a richiamare un altro file, un file esterno che si chiama appunto out.php, che è quello che conterrà le funzioni di autenticazione. E poi fa un controllo praticamente. Se io inserisco, se lo username e la password che inserisco sono autorizzate, allora mi fa vedere questo testo qui, bla bla bla eccetera eccetera, che è il testo protetto in realtà. Altrimenti mi mostra che cosa? Login form, mi mostra una form di login. Allora ci dovrebbe essere un'immagine. Require praticamente si va a caricare un file esterno, cioè io praticamente invece di scrivere qua delle istruzioni le posso inserire in un file esterno e poi me le vado a richiamare. Include e require hanno una funzionalità simile. Include generalmente io almeno lo utilizzo, siccome le sono anche intercambiabili, include generalmente io lo utilizzo quando devo includere del codice da visualizzare, require quando devo includere del codice PHP, ma è una scelta personale, non è.
13: Come?
14: Cioè, il require richiede una presenza.
11: Come? Sì, è diversa la gestione degli errori.
14: Se non sbaglio, include prende anche due per esempio, require.
11: No, vabbè, ci sono le versioni include once e require once. Che quelli servono per richiedere il file e includerlo una sola volta, quelle sono un'altra cosa. Comunque per il nostro scopo diciamo che sono abbastanza simili come funzionalità.
13: La differenza fondamentalmente è solo la gestione degli errori.
11: La gestione degli errori, sì. Che tra l'altro in PHP 5 è modificata perché in questo è gestire le eccezioni, eccetera, eccetera.
13: Tu utilizzi require per i file esterni il codice, include per le, lo fanno molti.
11: Ma per una forma meglio, require significa richiesto quel file, per me è così, include quando voglio includere qualcosa da visualizzare. Allora, vi dicevo, apparirà praticamente che cosa? Una finestra. Una finestra come questa, una finestra che mi mostrerà non il testo protetto, ma una form dove mi richiede di inserire username e password. Se io vado a inserire username e password esatte, mi appare il testo che era il testo che io volevo proteggere. Naturalmente è una forma di autenticazione molto molto semplice, infatti è il primo esempio che abbiamo fatto. Non vi ho fatto vedere però il file out.php, quello che effettivamente mi fa l'autenticazione vera e propria. Lo vediamo subito. Ecco, è questo qui. Contiene delle funzioni, se qualcuno è abituato, non so, a programmare in qualunque tipo di linguaggio, naturalmente conoscerà l'utilizzo delle funzioni. Le funzioni che io mi vado a definire, function, nome della funzione, parametri che voglio passare alla funzione e blocco con le parentesi, delimitato da parentesi graffe, come in C, come in Java, come insomma in molti linguaggi di programmazione. Controllo se mi è stata passata questa istruzione isSet, significa se mi è stata passata un username e se mi è stata passata una password, perché se non è stato inserito niente in quei campi non me li vado a controllare nemmeno, è inutile fare questo controllo perché poi oltretutto devo aprire un file, faccio delle istruzioni che richiedono tempo. Se mi sono stati forniti username e password, vado a confrontare questi username e password con quelli che ho memorizzato in un file. Ripeto, li ho memorizzati in una forma particolare. Username, due punti, password in formato MD5. C'era oggi, non mi ricordo chi, Pallotron forse, diceva non esiste un modo su Linux per generare l'hash MD5 partendo da una stringa. Allora cosa ho fatto io? Non me lo ricordavo nemmeno io. Allora mi sono scritto una funzione in PHP stesso che fa questa cosa. Perché abbiamo detto noi che PHP lo stiamo conoscendo come linguaggio di scripting per il web. Ma naturalmente io ci posso... No, non naturalmente, se non si sa questa cosa non... Io ci posso fare anche console scripting. Cioè posso fare degli script che poi faccio girare su Shell. Andiamo a vedere infatti. Guardate, ho creato un file che si chiama MD5, lo eseguo, MD5, ci passo una stringa, prova, mi dice MD5 hash e mi fa vedere la stringa che ho passato come parametro in formato MD5. Il codice è molto semplice, lo andiamo a vedere subito, dovrebbe essere qui. Allora, il codice è questo qui. Mettiamo l'interprete, come quando scriviamo uno script di shell, mettiamo bin, sh, shell, eccetera, eccetera. Questa volta l'interprete è user bin php. L'interprete a linea di comando è cli di php. Dopodiché cosa abbiamo messo? Abbiamo messo che se è settata la variabile argv, che è quella che viene passata dalla linea di comando, quindi se è settata questa argv, in particolare viene fornita come un array, viene passata come un array. Gli indici dell'array sono i vari parametri che io passo da linea di comando. 0 è il nome stesso dello script, quindi in argv con 0 io troverò il nome MD5, che è il nome che ho dato al mio script. In argv 1 troverò che cosa? Il primo parametro che ho inserito. In questo caso io mi fermo, cioè se mi dà un numero di parametri che è maggiore di 1, ritorno un errore. Guardate, facciamo la prova. Se io invece di passare solo un parametro dico MD5 prova, quindi scrivo, fornisco due parametri e non uno soltanto, mi dà un errore, perché mi dice che io devo passare necessariamente un parametro. Vabbè, insomma, era una cosa così che vi volevo fare vedere. Abbiamo visto quindi delle istruzioni, non mi posso, purtroppo il tempo è poco, non mi posso soffermare molto sulle istruzioni, però più che altro io vi voglio fare vedere cosa si può fare con PHP, anche perché la documentazione in rete è molto ma molto insomma facile da trovare. Trovate tutorial, esempi, anche lo stesso manuale di PHP è fatto molto bene, insomma è facile trovare documentazione. Allora, incontentabili si nasce, l'ho chiamata questa diapositiva, perché se io volessi un metodo di autenticazione un po' più forte, cioè invece di un file di testo che magari io sbaglio a settare i permessi e chiunque da web server se lo può vedere, anche se mi ero premunito e avevo memorizzato la password come MD5, ma comunque se voglio avere una sicurezza un po' più elevata, oppure se volessi ad esempio inserire più utenti, perché in questo caso per semplicità avevo strutturato lo script in modo da poter autenticare solo un utente. Se io volessi avere una serie di utenti, quindi di accoppiate utenti password, posso crearmi un database MySQL, utilizzerò MySQL perché si utilizza molto spesso con PHP, è facile da utilizzare, ma naturalmente utilizzare un qualunque altro database è quasi la stessa cosa. Allora mi vado a creare un database con la seguente query SQL, quindi mi apro in questo caso MSQL client e vado a incollare questa query SQL. Mi creo una tabella chiamata password con id user pass come campi e come chiave primaria id. Dopodiché vado a inserire almeno un utente dentro questa tabella, vado a inserire l'utente che si chiama Pippo e che ha come password MD5 di password, quindi ho riempito anche questo database. E poi vedete cosa dicono. Da bene, in questo caso lo script potrà autenticare tutti gli utenti che ci sono nel database. Mentre prima, per come avevo scritto come avevo strutturato lo script, poteva autenticare solo un utente contenuto nel file di testo, perché altrimenti avrei dovuto inserire del codice un po' più lungo per leggere i dati da file. Insomma, come? Sì, era un po' più complicato, mentre con un database questa operazione è quasi immediata. Andiamo a vedere come ho modificato quindi il codice dello script. Ok, come vedete mi faccio cosa? Questa volta c'è require dbtools.php. Ah, scusate, vi devo fare vedere il file protected. Allora, forse ho dimenticato a mettere un file.
13: L'ultimo.
11: No, questo è quello vecchio. Allora, praticamente cosa faccio? No, scusate, giusto così. Guardate cosa ho fatto, ho modificato, invece di modificare protected, siccome prima l'autenticazione me la caricavo da un altro file che era out, mi è bastato modificare out. Questo è anche un vantaggio, vedete, se io vado a dividere le varie funzioni sui vari file, quando devo fare una modifica, modifico un solo file e non ho bisogno di fare grosse rivoluzioni al mio codice. Infatti questa volta out, che è il file di cui lui faceva required, che si andava a caricare, l'ho modificato, è questo qui, scusate, l'ho modificato, questa volta fa a sua volta required di un altro file chiamato dbtools.php. Poi vi spiegherò il perché di questa scelta, ovvero non ho utilizzato io qui nel codice dei comandi standard MySQL. Cioè PHP ha delle funzioni per accedere direttamente a MySQL, io invece le funzioni di accesso al DB me le sono scritte io. Perché? Perché in questo modo ho creato uno strato, per così dire, di astrazione dal database. Se volessi reimplementare lo stesso script adattandolo a un altro database, mi basterebbe modificare il file dbtools. È chiaro, quindi, per creare uno script modulare. Andiamo a vedere il file dbtools. Il file dbtools cosa contiene? Queste variabili, che sono il nome dell'host che contiene il database, il nome dell'utente e della password autenticati ad accedere al database, e dopodiché contiene delle funzioni di accesso al database, che sono simili a quelle predefinite di PHP, ma me le sono scritte io, perché così, se le volessi reimplementare, potrei modificare soltanto quello che ci sta dentro e adattarle ad un altro tipo di database che non è MySQL. Il risultato naturalmente è inutile che lo vediamo, perché è lo stesso di prima, esatto, cioè vediamo la pagina con la form, se ci autentichiamo entriamo e possiamo vedere il contenuto che prima era stato protetto. Allora, gli incontentabili non muoiono mai, l'ho intitolata questa, perché stiamo aggiungendo sempre delle funzionalità al nostro script. Era semplicissimo, poche righe, piano piano si sta andando ad ingrandire. Vogliamo inserire una nuova funzionalità, ovvero il logging degli accessi effettuati e falliti. Vogliamo memorizzare quindi in un file che cosa? L'host di provenienza dell'accesso, lo stato dell'accesso, quindi effettuato o fallito, e poi lo username che hanno tentato di utilizzare, e magari anche la data, un timestamp con la data per sapere quando è stato effettuato questo tentativo di accesso. Aggiungiamo quindi un'altra funzionalità chiamata appunto logger.php. Andiamo a vedere l'implementazione. Non so se ha senso guardare il codice, se voi conoscete, vabbè, molti so che lo conoscete, PHP, altri no, insomma. Comunque sono, ripeto, istruzioni abbastanza semplici. Cosa facciamo qui? Qui praticamente vi ho fatto questo esempio per farvi vedere come si apre un file. Come si apre un file con l'istruzione fopen. Vedete, qui vado a specificare la modalità di apertura del file, a più sta per append più, quindi lo va a aprire in append, va a aggiungere dati al file, più significa che se non esiste questo file me lo crea. Naturalmente me lo crea solo e soltanto se nel web server la cartella dove tento di creare i file ha i permessi settati in maniera che Apache possa scrivere su quella cartella. Chiaro, no? Quindi cosa fa? Scrive poi all'interno di questo file una stringa con time, quindi un timestamp in formato Unix, uno spazio, status è uno status autenticato o fallito, username che ha attentato il login, e poi questo server con remote address è una variabile predefinita di PHP che mi consente di conoscere l'indirizzo remoto della persona che si è collegata, che ha richiesto lo script, che ha richiesto la pagina. Dopodiché scrivo dentro il file la stringa, come vedete la funzione fwrite che scrive una stringa vuole come parametri il file pointer, la stringa da scrivere e la lunghezza della stringa, che è opzionale, però è sempre meglio metterla perché non si può prevedere il risultato altrimenti dell'operazione. Dopodiché vado a chiudere il file pointer. E poi cosa faccio? Restituisco vero o falso a seconda che sono riuscito effettivamente a scrivere questo file o non sono riuscito a scriverlo. Perché questo? Perché nella funzione poi o in un altro script dove mi vado a chiamare questa funzione di logging posso capire anche se effettivamente sono riuscito a scrivere il file di log oppure no. Allora, questa l'ho intitolata e questo me lo chiami codice, perché? Perché naturalmente ho fatto degli errori grossolani, cioè sono degli errori consapevoli, l'ho fatti semplicemente per scrivere del codice più breve, perché altrimenti avrei dovuto scrivere del codice più lungo e meno comprensibile. Praticamente ci sono degli errori da evitare quando scrivo codice PHP, quale ad esempio quello di non controllare l'input che mi hanno inserito, quindi di controllare se mi hanno inserito ad esempio invece che caratteri normali dei caratteri strani quali apici, virgolette, backticks eccetera eccetera, perché in PHP hanno un significato particolare e permettono delle tecniche di attacco un po' particolare che possono permettere quindi a una persona maligna, insomma con intenzioni cattive, di leggere dei file che non dovrebbe leggere, autenticarsi dove non si dovrebbe autenticare, oppure scrivere nel mio database eccetera eccetera. In particolare consiglio di leggere un documento che avevo messo nel FTP condiviso, che non so se c'è più oppure se lo sono portato via. C'è ancora, perfetto. Ho messo un documento preso da OWASP, che sta per, se non ricordo male, Open Web Application Security Project. È un sito www.owasp.org, contiene un PDF abbastanza grossetto, saranno un centinaio di pagine, che contiene delle linee guida per scrivere del codice sicuro. Non è diretto a PHP, ma alla scrittura di codice per il web, di web application in generale. Ve lo consiglio, vi consiglio di leggerlo ed è nello spazio, lo potete trovare nello spazio condiviso oppure scaricarlo da internet. C'è una modalità particolare di PHP che mi consente di prevenire determinate cose anche se il codice è stato scritto male. Cioè, se io non mi fido nella mia macchina, do spazio a persone di cui non mi fido tanto, quindi non voglio affidare la sicurezza a chi scrive il codice, ma la voglio implementare quindi a livello di gestione della macchina, a livello sistemistico, posso attivare una modalità particolare dell'interprete PHP che è il Safe Mode. Si attiva modificando una direttiva del file php.ini, appunto mettendo Safe Mode a on, e questo Safe Mode mi blocca determinate operazioni, mi impone dei limiti, quale ad esempio non posso eseguire in PHP ho delle funzioni system, exec, diverse funzioni, ad esempio, che possono richiamare comandi o programmi residenti sulla mia macchina, naturalmente avendone i permessi necessari. Con Safe Mode queste operazioni sono bloccate, tranne posso richiamare comandi solo che sono in una directory particolare, oppure ho delle limitazioni nella modalità di accesso ai file, nei permessi, perché io potrei modificare con uno script PHP i permessi di determinati file del mio server, cioè determinate operazioni a livello specialmente di file system mi vengono notevolmente limitate con l'introduzione, con l'attivazione del Safe Mode. Però attenzione, molti script che si trovano su internet, non so, molti CMS, oppure molti forum, molte di queste applicazioni non girano se il Safe Mode è attivato, quindi devo valutare insomma l'utilizzo che devo fare della mia macchina. Torniamo a noi, chiudiamo la parentesi purtroppo sicurezza, perché non la possiamo trattare in maniera approfondita, perché ci vorrebbe un seminario solo per quello. Vi ho messo un altro documento sempre in condivisione, che sono sempre le linee guida. Se non voglio leggere tutto il manuale di circa 100 pagine, c'è un file RTF con le linee guida, praticamente sono i 10 errori più comuni che si fanno quando si scrivono applicazioni web. Quindi se mi voglio leggere quello è anche questo consigliato. Andiamo a vedere adesso come PHP 4 gestiva una simil programmazione ad oggetti. Dico simil perché naturalmente PHP 4 mi gestisce le classi, però non ha assolutamente le caratteristiche dei linguaggi di programmazione ad oggetti. Andiamo a vedere però queste funzionalità rudimentali di gestione delle classi. Ecco, vedete, questo è un codice notevolmente semplice. Una classe io la posso definire con la seguente sintassi: class, nome della classe. Queste variabili all'interno del blocco sono variabili di classe, e queste funzioni sono funzioni che io posso richiamare riferendomi alla classe, quindi funzioni di classe. La prima in particolare è il costruttore, cioè la funzione che viene richiamata ogni volta che io vado a istanziare un oggetto di quella classe. Poi vi faccio vedere anche qui sotto, vedete dove finisce il blocco, vi faccio vedere come si istanzia una classe. New, nome della classe. Come si fa a richiamare una funzione di classe con l'operatore freccetta. E poi non faccio altro che scrivere il risultato del get sull'oggetto O, che mi va a prendere il valore della variabile e me lo stampa. È una cosa notevolmente semplice. Come vedete, vi dicevo, non mi permette sì di definire le classi PHP 4, ma non può essere considerato un linguaggio di programmazione oggetti. PHP 5 si ci avvicina un po'. Se io voglio programmare oggetti, con PHP 5 ho degli strumenti in più, anche se non mi stancherò mai di dirlo, non è un linguaggio di programmazione a oggetti, perché mancano delle caratteristiche fondamentali. Andiamo a vedere cos'è stato inserito in PHP 5 come caratteristiche. Innanzitutto sono state inserite le funzioni construct, destruct e clone, sono con due underscore davanti, due underscore construct, destruct e clone. Le prime due si capisce naturalmente a cosa servono. Una è il costruttore della classe, un altro è il distruttore della classe, che prima non esisteva, e poi quest'altro che non esisteva nemmeno è una funzione per clonare un oggetto della mia classe. Per clonare, quindi per farne una copia. Per motivi di compatibilità io posso utilizzare sia construct per per come metodo costruttore di una classe, oppure il parser PHP, se non trova construct, si va a cercare il costruttore vecchio stile PHP 4, ovvero quello col nome stesso della classe. Questo per motivi di compatibilità, perché solo dei vecchi script che utilizzano oggetti devono essere utilizzabili in PHP 5. Andiamo a vedere un piccolo esempio, quindi, di classe generata PHP 5. Ecco, vedete, questa volta vado a costruire la classe, il costruttore lo utilizzo con construct. Ecco, prima non abbiamo visto ad esempio l'operatore di is, la variabile di is. La variabile di is serve a richiamare le variabili di classe. Quindi, se io mi voglio riferire a questa variabile id di classe, all'interno delle funzioni mi ci devo riferire con this freccetta nome della variabile. Se io vado a mettere qui semplicemente variabile id, lui mi si sta riferendo a una variabile interna all'interno della funzione e non a questa variabile qua. Attenzione, quindi, a questa è una cosa abbastanza importante, perché posso altrimenti generare degli errori. Una cosa importante, una caratteristica particolarmente importante ed utile è l'inserimento della variabile det. La variabile det con PHP 5 sì, ora vedremo che è una caratteristica di PHP 5, con PHP 4 no. Allora, andiamo a vedere che all'interno di clone è comparsa questa variabile det. Cosa significa det? Det significa che mi vado a riferire alla variabile della classe che ho clonato. In questo caso, ad esempio, quando faccio clone, posso modificare la variabile di classe e me la incremento. Una cosa che prima non potevo fare. Questa variabile det è una funzionalità che sembra stupida, ma è molte volte invece molto, molto importante. Ad esempio, io mi posso tenere a memoria il numero degli oggetti che vado a clonare di volta in volta, perché ogni volta che ne clono uno aumento la variabile t. Andiamo a vedere le altre caratteristiche. Vabbè, quello è l'output dello script che vi ho fatto vedere, niente di particolare. Qui ho messo una piccola curiosità: siccome ho chiamato le classi foo, bar, eccetera eccetera, che si vedono sempre ma molti non sanno cosa sono e da dove provengono, non tutti sanno che c'è un RFC addirittura che mi va a studiare l'etimologia di foo e bar, RFC 3092. Se la volete cercare su internet, vi volete divertire un po'. Classi astratte e interfacce. In PHP 5 posso creare le classi astratte e le interfacce. Funzionalità che i programmatori a oggetti conoscono naturalmente, funzionalità molto molto molto importanti. La sintassi per creare una classe astratta è questa qui, abstract class foo, eccetera eccetera, e anche, come vedete, mi creo la classe, posso creare anche funzioni astratte. Naturalmente, una cosa importante è che quando io mi vado a implementare queste classi astratte, devo implementare tutti i metodi che avevo dichiarato come astratti, altrimenti mi darà un errore fatale, perché naturalmente, se ho dichiarato un determinato numero di metodi o funzioni, come le volete chiamare, astratte, li devo poi implementare una per una. Interfacce, stessa cosa, l'implementazione delle interfacce, che poi è molto simile a quella delle classi astratte. Classi built-in, cosa significa? Ci sono molte classi già integrate nel motore di PHP, quindi non delle classi che mi vado a definire, ma delle classi che già appartengono al motore, classi con dei loro metodi. Ad esempio, una delle più importanti è quella per accedere al database SQLite. Una delle novità introdotte in PHP 5 è quella di aver inserito un DBMS integrato. finora se io volevo utilizzare un database con PHP dovevo avere naturalmente accesso o su un'altra macchina o sulla stessa macchina a un database, a tabelle di un database, SQL, Postgres, SQL Server, quello che volevo io. Se non avevo purtroppo l'accesso a un database dovevo utilizzare, molto spesso si utilizzavano i file di testo, però con la scomodità che questo comporta, perché mi devo andare a parserizzare tutte le varie stringhe, fare operazioni che con SQL si eseguono in maniera molto molto più veloce. Da PHP 5, quindi con la versione di PHP 5 ho un database pronto sempre da utilizzare. Torniamo un attimo indietro, come si fa a visualizzare, no scusate,

0: situazioni ancora non sono elencate. Allora, con questa funzione get class methods new class, mi vado a elencare tutte le classi integrate in PHP 5. Dopo che vado io a eseguire questo codice qua, come vedete ho dovuto inserire anche la gestione delle eccezioni, che è un'altra novità che spiegheremo dopo. L'ho dovuto inserire obbligatoriamente, perché per fare questa operazione altrimenti mi avrebbe dato un errore, perché tra queste classi integrate c'è la classe exception. Andiamo a vedere l'output, che non mi ricordo dove ho messo. L'ho salvato in un file. Allora, PHP 5, non lo trovo, vabbè, potete voi eseguire questo codice e andarvi a guardare effettivamente il risultato. Vi apparirà tutta una serie di nomi di classi sotto forma di array e sotto forma sempre di array associativi, nomi dei metodi che avete in queste classi. Vi accorgerete che ci sono tutte queste classi di accesso al database, una classe di accesso con i suoi metodi al database SQLite e molte altre funzionalità, quali ad esempio funzionalità evolute di interfacciamento con SOAP, quindi possiamo utilizzare web service, altra funzionalità molto, molto, molto interessante. Ho fatto proprio anche un esempio di utilizzo di una di queste nuove classi built-in, che è quella di interfacciamento a SOAP. In particolare l'ho utilizzata per interfacciarmi con il motore di ricerca Google. Google fornisce ancora una funzionalità in beta version. Se io vado sul sito api.google.com, se non ricordo male, e mi vado a iscrivere, perché per fare questa cosa ci vuole un numero di serie che mi devono fornire loro, mi posso io interfacciare con il motore di ricerca Google, col database di Google, e quindi fare ricerche, inserirle all'interno delle mie pagine, o perché no posso fare cose particolari tipo fare ricerche e inserire i risultati di un database, queste cose, insomma, cose simili. In questo caso l'oggetto che vado a istanziare è l'oggetto SOAP Client, al quale vado a fornire un file VSDL. Per chi conosce le funzionalità, come si utilizza un web service, saprà che VSDL non è altro che un file XML che contiene le specifiche dell'API con la quale mi vado a interfacciare al motore di ricerca. Dopodiché, all'interno di questa API mi vado a richiamare il comando do Google search. Come faccio a sapere che esiste questo comando do Google search? O me lo vado a guardare all'interno del file VSDL, che però è un file XML più difficile da analizzare, oppure mi vado a scaricare la documentazione dell'API di Google, dove ci sono scritti tutti i vari metodi e dove ci sono scritti anche i parametri che devo fornire a questo metodo. In questo caso devo fornire la chiave, devo fornire da quale link iniziare a visualizzare i risultati, qual è l'ultimo link che voglio visualizzare. In questo caso voglio visualizzare i primi 10 risultati, vedete, da 0 a 10. Se voglio filtrare in qualche modo la mia ricerca, la lingua, insomma tutte le funzionalità che ho nell'interfaccia normale di Google le posso implementare io tramite SOAP. Dopodiché mi vado a stampare il risultato della mia ricerca e avrò questo risultato, questa risposta qui. Ecco qui. Sì, abbiamo quasi finito.
1: No, questo è il PC, se si deve attaccare
0: Allora praticamente mi apparirà una finestra come questa, perché non ho inserito un codice particolare, semplicemente con i risultati, i link e il testo normale che mi appare. Naturalmente la posso formattare come voglio, posso farci quello che voglio. Di SQLite ne abbiamo parlato. Modificatori di accesso. Cosa sono i modificatori di accesso? Quelli a cui ci riferivamo prima, private e protected. Questo perché? Perché nella logica di PHP, che si avvicina a un linguaggio di programmazione a oggetti, diventa necessario implementare l'incapsulamento delle

0: classi. Quindi io posso proteggere determinati metodi, posso creare dei metodi ai quali posso accedere soltanto all'interno della classe stessa o all'interno dello stesso file, e i modificatori di accesso li posso applicare anche alle variabili. Quindi li posso applicare sia alle funzioni sia alle variabili. Chi conosce Java, insomma, sa che si può fare la stessa cosa. Con C++, insomma, ci sono le stesse funzioni. Gestione delle eccezioni. Anche qui la gestione delle eccezioni è esattamente identica a quella che c'è in Java. Try e catch è la sintassi. Se volete vedere un esempio, ce l'abbiamo qui, anche se l'abbiamo visto prima. Vediamo un altro. Ecco qui. Funzione, try, blocco di istruzioni. Se l'istruzione fallisce, cosa faccio? Catch, in questo caso mi vado a catturare una number format exception e mi vado a gestire l'eccezione. Un'altra grossa caratteristica, un'altra grossa novità di PHP 5 è quella di essere un po' più tipizzato. Cioè, prima le variabili non avevano tipo. Nelle funzioni in particolare non potevo costringere l'inserimento di variabili di un determinato tipo. Adesso invece lo posso fare. Quando mi vado a creare una funzione, posso dire passami un parametro A che deve essere un numero intero e un parametro B che deve essere una stringa. Cosa che prima non potevo fare. Prima potevo dire dammi due variabili e basta. Adesso posso specificare il formato delle variabili che vado a fornire ad una funzione.
1: È come
0: sì, per determinate classi è obbligatorio. E anche il nome delle classi, se ci fate caso, utilizzato è lo stesso. Exception è la classe gerarchia più alta, e poi ci sono tutte le varie classi, input, output, exception, number format, tutte le stesse che esistono in Java. Abbiamo quasi finito. Altre funzioni, ho raggruppato qui le funzionalità minori, ma non troppo forse. Allora, una di queste, scusate se sono in inglese, non ho avuto il tempo, l'ho incollato direttamente dal sito di PHP. Allora, è stata inserita la funzione instance of, che mi consente di conoscere a quale classe appartiene un oggetto. Quindi anche qui allo stesso modo di Java. Se io ho un oggetto di nome foo e voglio sapere di che tipo è quell'oggetto, instance of foo mi fornisce il nome, non so, mi dice che è un oggetto di tipo bar. Poi c'ho la funzione call, anche questa è molto importante. La funzione call praticamente all'interno di una classe mi consente di caricare automaticamente un file esterno. Quindi quando vado io a istanziare un oggetto di quella classe, se c'è un metodo call, il metodo call viene eseguito e quindi mi posso caricare un file esterno che ad esempio contiene delle funzioni particolari per quella determinata classe. Questo è quello che vi dicevo prima, la possibilità di passare a una funzione parametri di un tipo ben determinato e non più quindi di un tipo generico. Poi c'ho la funzione, un'altra funzionalità autoload, che è una funzionalità simile a call, che serve anche questa a caricare file esterni o a fare altre operazioni, insomma, quando viene istanziato l'oggetto. Ultima cosa, difficoltà che potrei riscontrare nel passaggio da PHP 4 a PHP 5, ovvero ho un server Apache con su installato PHP 5, ho degli script creati in PHP 4, quali difficoltà potrei avere? Allora, l'unica difficoltà, hanno cercato di mantenere al massimo la compatibilità, l'unica difficoltà che si potrebbe riscontrare è questa. Il passaggio delle variabili nelle funzioni di oggetto, nelle funzioni quindi che fanno parte di una classe, avviene per riferimento e non più per valore. Quindi per chi è abituato a PHP 4, quando voi passavate una variabile con l'operatore e commerciale davanti, che poi era un metodo deprecato, se lo facevate in PHP 4 vi dava un warning perché vi diceva questo metodo, l'indirizzamento per riferimento era deprecato, è diventato il modo di default di gestire le variabili. Quindi potrei avere io degli effetti collaterali, quindi se non ho considerato questa cosa potrei modificare variabili che non volevo modificare. Quindi è l'unica cosa alla quale devo fare attenzione, che poi anche qui è la stessa cosa che avviene in Java. In Java avviene esattamente la stessa cosa, i parametri vengono passati per riferimento, perché naturalmente non abbiamo i puntatori ed è l'unico metodo che abbiamo per passare degli indirizzi di variabile. Credo di aver finito, qui ci sono dei links, dei collegamenti dove potete trovare ulteriori informazioni, o wasp.org che già vi avevo detto per informazioni riguardo alla sicurezza, phpsecure.info che è un sito che raccoglie tutte le vulnerabilità di PHP e delle applicazioni PHP, tutti i vari CMS, tutti i vari programmi scritti in PHP, poi naturalmente phpnet e zend.com che sono i siti di riferimento, phpclasses.org che è una raccolta di classi che io posso utilizzare nei miei script, peer.php.net che è un framework ad oggetti per la creazione di script appunto in PHP, che oltretutto è un progetto di PHP stesso, questo sempre nell'ottica che il PHP si sta trasformando in linguaggio di programmazione ad oggetti. Probabilmente nelle prossime versioni le classi peer verranno inglobate direttamente nel motore per avere tutte le funzioni implementate ad oggetti, quindi gestione delle stringhe, collegamento, interfacciamento del database, eccetera, eccetera, tutto fatto ad oggetti. gtk.php.net, vi ho detto che PHP può essere utilizzato per fare degli script di console, non vi ho detto che può essere utilizzato per fare applicazioni con interfaccia grafica. Posso utilizzare le librerie GTK, le librerie di GNOME, per scrivere degli applicativi con un'interfaccia grafica normale, quindi non web application ma applicativi standalone. Posso utilizzare anche le NCurses, le librerie NCurses che sono delle librerie per scrivere programmi ad interfaccia testuale che girano sotto console. Quindi anche qui posso utilizzare queste librerie per scrivere programmi che girano da console ma con un'interfaccia grafica. Per capirci, NCurses sono le librerie utilizzate dai vari programmi di posta elettronica tipo Moot, da MC Midnight Commander, ecco perché avete delle interfacce di quel tipo. Esiste una FAQ del newsgroup it.comp.php che è in italiano, che è molto ben fatta, che vi avevo messo in condivisione nell'FTP che non esiste più. E poi una piccola curiosità, .gic.org è il primo sito che fornisce hosting gratuito con supporto PHP 5, database MySQL, classi peer, PHP compilato con tutte le estensioni possibili e immaginabili. Non è molto affidabile, ma per fare delle prove insomma è ottimo, perché possiamo utilizzare tutto quello che vogliamo.
1: Passerò, è stato? è mio con tutto quello che c'è attaccato. Di modem,
2: questa di
1: Tricom, scheda di rete. Conoscete di chi è questo pezzo di cavo?
3: Ma lascio dov'era.
1: Allora io lo lascio qua, sento stasera di nuovo. Ah, il cavo wireless.
3: Cavo wireless. Cavo.
1: Te lo avevi dimenticato?
3: Già.
1: Questo microfono lo vedo tanto a terra. Asbesto, ricercano un telefono! Asbesto, ricercano un telefono! Asbesto, ricercano un telefono!
0: Sì.
2: Ciao.
4: Yeah. Bene, lo
5: stringo. Stamattina ha mostrato le immagini dei danni della foresta in fiamme. I criminali della NATO, ha detto la TV di Stato jugoslava, hanno colpito obiettivi militari, ma anche civili.
6: Linea Belgrado, Ennio Rimondino, a te subito per le notizie.
7: Beh, le notizie, fortunatamente dopo la notte che avete già raccontato voi, sono per il momento sospese. Ecco, siamo in attesa della prossima sirena di allarme aereo. Le emozioni di questa drammatica nottata già le avete illustrate voi. La soprattutto significativa e pesante che ha colpito tutti questo allarme di nube tossica, allarme chimico, che ha davvero terrorizzato la popolazione. L'appello ripetuto, reiterato alla radio, alla televisione, bagnatevi i vestiti, usate stracci bagnati di fronte alla bocca per filtrare quello che respirate. Era veramente un momento, è stato davvero un momento di grande drammatizzazione. Da questa mattina all'alba alle 5:30 finalmente l'attesa sospirata sirena lunga di un minuto che segnala il cessato allarme, e la popolazione è uscita dai rifugi dove praticamente aveva trascorso le ultime 18 ore, perché dal pomeriggio di ieri a tutta la nottata si sono succeduti quasi senza soluzione di continuità tre attacchi aerei, e questa è una mattinata di apparente tranquillità, di primavera, con un cielo terso che purtroppo qua viene guardato con preoccupazione, perché dicono i tecnici è il cielo adatto per i nuovi bombardamenti. Posso aggiungere soltanto una notizia che interesserà sicuramente le famiglie degli italiani che ancora sono rimasti in Jugoslavia. La comunità si è ristretta, ma è ben presente, aperta, ricordiamolo, l'ambasciata italiana, unica forse tra quelle del dei paesi della NATO. Ci sono 22 addetti, l'ambasciatore Riccardo Sessa che continua a lavorare alla ricerca di una soluzione diplomatica che non si travede dietro l'angolo. Ci sono poi un po' di giornalisti, quelli che non sono stati espulsi, appunto noi italiani, tutto sommato, anche se vale ancora quel decreto d'espulsione della Repubblica Serba e non della Federazione. E ci sono, l'abbiamo scoperto, tre sacerdoti che operano nelle poche parrocchie cattoliche della Serbia. Comunque, complessivamente la comunità italiana sta bene.
4: 9.30, Largo Cairoli, luogo ormai tradizionale per il concentramento degli studenti milanesi che manifestano. In 5.000, sotto la pioggia, in marcia verso Largo Donegani, dove ha sede il consolato americano, per urlare no alla guerra. Qui gli studenti si sono fermati, giusto il tempo di urlare ancora slogan anti-americani e anti-NATO, far esplodere qualche petardo e poi ancora in marcia verso Piazza Fontana. Tra i giovani dell'Unione Studenti, diverse le formazioni politiche e sindacali, COBAS comprese, oltre ad una ventina di rappresentanti dei centri sociali. Moltissimi i cartelli sui quali non mancava la parola pace e gli enormi striscioni con scritto in caratteri cubitali «No alla guerra». Il passaggio dei manifestanti sembra non aver infastidito i cittadini, che raramente, infatti, si soffermano a leggere i volantini distribuiti dai manifestanti. Questa volta è successo, segno evidente che quel che accade nella ex Jugoslavia non solo scuote le coscienze, ma preoccupa, fino ad avvertire la paura.
8: Non prendere una posizione in senso contrario significherebbe essere in qualche modo conniventi.
9: Sono contrario sia all'uso della violenza che fa Milosevic, ma comunque non mi sembra che un'aggressione armata di questo tipo che colpisce anche popolazioni civili possa risolvere qualunque tipo di problema.
4: Non c'è da registrare nessun incidente. Al termine della manifestazione, intorno alle 12.30 in Piazza Fontana, i giovani hanno annunciato nuove proteste con occupazione di scuole, assemblee in fabbrica e altre iniziative, fino a quando gli attacchi NATO nel Kosovo non avranno fine.
6: Ed è stata una notte di tensioni a Ventimiglia, dove 3.000 persone di
10: Corsetto di guerra a difendere la frontiera con l'Italia, a Ventimiglia. Una scena che ha dell'incredibile nell'Europa che si avvia al 2000, soprattutto dopo la firma del trattato di Schengen. Ma il governo francese ha scelto un atteggiamento estremamente rigido per impedire a 3.000 ragazzi italiani, dei centri sociali e delle organizzazioni pacifiste, di raggiungere Parigi, dove oggi è in programma una manifestazione internazionale a favore dei sans-papiers e contro i bombardamenti in Jugoslavia. Ieri sera le autorità transalpine avevano negato il permesso ai due treni speciali provenienti da Roma e da Milano di varcare il confine. I ragazzi avevano perciò deciso di occupare la stazione di Ventimiglia. Nella notte hanno poi raggiunto con una marcia di 7 chilometri il confine per entrare in Francia a piedi. Niente da fare. Dopo una lunga e vana trattativa, i manifestanti sono stati costretti a rinunciare.
6: L'Italia non partecipa ai bombardamenti, ma se la NATO dovesse decidere di utilizzare anche i nostri aerei, avremmo i mezzi per farlo. Lo ha detto il ministro della difesa, Carlo Spognamiglio, rispondendo ai giornalisti a margine del convegno dell'Aspen Institute a Venezia.
11: L'iniziativa diplomatica in atto è il pesante appello a Milosevic di ritornare sulla strada della umanità e della smetterla con le stragi che stanno perpetrando in Kosovo, e della ragionevolezza. Alla conclusione di questa fase di operazioni militari, noi ci attendiamo che sia possibile aprire nuovamente il dialogo e sia ben chiaro per tutti che il dialogo può essere aperto in qualunque istante, Milosevic ce lo chiede.
6: Vista la situazione, insomma, della guerra che sta procedendo e che secondo alcuni osservatori internazionali prevederà a un certo punto anche lo spiegamento delle truppe di terra, se non altro per l'intervento in Kosovo che difenda la popolazione, lei cosa ne pensa?
11: No, l'intervento a terra non è pianificato dalla NATO, è pianificato soltanto il caso di un intervento con le parti consenzienti, di interposizione, cioè come sta avvenendo in Bosnia. Quindi questo potrà avvenire, e questo sarà il capitolo fine di questa vicenda, solo quando Milosevic accetterà le condizioni di Rambouillet.
6: È stata...
12: Kad gjithashtu njoftime se policia serbe është ndjekje të udhëheqësve dhe intelektualve të Kosovës. A keni ju ndonjë informacion për këtë?
13: Nëse janë udhëheqës të Kosovës, unë nuk e zot të arsyeshme që të fshehet ndonjë prej tyre dhe të mundohet të bëj kapital nga bira e minit të thotë se jam i rrezikuar. Udhëheqësit e Kosovës kanë bërë politikë paqësore dhe nuk i kanë askujt faj. Edhe nuk e kanë asnjë të vetmen arsye që të mbështesin. Dhe ata duhet të jenë të parë që të vehen në ballë të popullit dhe jo të fshihen andej e këndej e pastaj të thonë është rrezik. Rrezik është për krejt popullit. Rrezike ishin për krejt të fshatat të cilat sot po korën e po kallën e po shkatrohen e të gjitha njerëz që po vriten poshtë lart, të gjithë janë të rrezikuar dhe të gjithë ne jemi të rrezikuar. Ne jemi këtu, unë për çdo ditë dalë në qytet, pandje më kam dalë, gjysore më kanë marrë, ma morën letrën e njoftimit. Pyta ne i fola ne i kështon në ta, kështon këto, dhe shja ku jam, ku jam, mos më kusheni. Pranda e kam dalë, që të më keni këtu edhe, ja. E unë mendoj se nuk ka rrugë tjetër nëse për këtë Liri, për këtë Kosovë, duhet të vdes, dikush atë duhet të vdes në ata të cilët, i thangë ti populli që ta kërkoj Lirinëve, ata të cilët, paktën formaliste me fjali, prinin ti populli që ta fitoj Lirinëve. Dhe unë nuk i arsyetoj këta njerëz të cilët duke u fshehur mundohen të tregojnë se janë duke bërë ndonjë farë patriotik.
14: Gjatë një intervistë me veprimtarin e njohur shqiptar në Prishtinë, Adem Demaci, në Beograd, shpërthimet shënuan edhe sonte një natë tjetër bombardimesh nga ana e NATO-s kundër objekteve ushtarake jugoslave. Korrespondenti ynë njofton nga Beogradi.
15: Tek popullata nuk vret ndonjë panik, por mbretron shqetësimi dhe frika për aksionet e mëdhenë dhe zgjatjen e tyre. Shumë shtetarë janë larguar nga qyteti në mbrendi të vendit, por edhe për te vendit në
16: Republika Kubisë në pravjo prostor za neku vrstu razgovora. Sumnjam da ova kampanja može da se nastavlja u nedogled. Uprkos svim lepim i optimističnim izjavama zapadnih političara, oni su dobro svesni da vojna operacija na Balkanu ne protiče kako treba.
17: Mišljenje Jonathana Ayla iz Kraljevskog instituta Združenih oružanih snaga u Londonu. Sa gospodinom Aylom razgovarao je Nenad Klarić. Pre kraja emisije još jednom najvažnije vesti.
18: Prezidente uzastopne noći NATO-ovog bombardovanja Jugoslavije, Zapadni savez je objavio proširenje svojih operacija. Komandantima saveza su sada odobreni napadi na tenkovi i drugi objekte, a ne samo na komandne centri i skladišta. U večerašnjem talasu vazdušnih...
19: 另外还要请出10名家众赠送精美的礼品。亲爱的听众朋友，话我手艺的活动已经开始了，我们收据的截止日期今年的4月30号，请把握，赶快参加。生活有多种风采，有饮食的。 有福气的，有居住的，也有旅游的。另外还有法律的。生活风向球，告诉你生活的正确方向。生活风向球，陪你一起过。

Watch you.

Dalla nostra radio onde corte National modello E46H del 1960 riusciamo a sentire qualche comunicazione, peccato che siano in banda laterale in SSB, USB e forse non si sente, cioè non sono intelligibili.

Και χωρέθηκε.

0: contro l'anonimato, anche a noi piace le simulazioni, gli alias, i nomi finti, i nomi collettivi e multipli, di cui magari parleremo domani perché abbiamo un argomento caldo su questa cosa. A proposito di nomi e di alias, ci scrive Asbesto, che era il protagonista di Radio Cybernet, di cui abbiamo parlato ieri, una radio che sta soltanto in internet, dicendo che abbiamo sbagliato il nome. Obsessed, ho detto invece che Asbesto, che altro è che il nome scientifico dell'amianto, e quindi ci correggiamo, anche se poi magari nella ricerca degli alias forse se si è meno criptici ci sono meno difficoltà di interpretazione, ma l'alias criptico dà una sorta di selezione per le persone che possono pronunciarlo, come fosse quasi una parola di passo, quindi ci sta bene anche questo. Allora, questa mattina i Golem Sherpa mi hanno consegnato una scheda che intitolerei I buchi del prete. I buchi del prete sono i buchi nella sceneggiatura della ultima puntata di Un prete tra noi, che forse vale la pena di citare brevemente.
1: Professore, secondo me Ottavia deve essere affidata alle cure di uno specialista. Si parla troppo e molte volte a sproposito di sette, diavoli e altre stronzate del genere, scusi il termine.
2: Ma non abbiamo mica diffuse noi queste voci. Del resto quella poveretta è già stata trasferita al reparto psichiatrico.
1: Certo, dove la imbottiscono i calmanti, la rincoglioniscono completamente.
0: Avete sentito? Il prete è scivolato nel turpiloquio. Quindi la zampa pelosa e unghiata di Satanasso sta sulla sua spalla, oltre a tentarlo ampiamente con la sua colf perpetua che ha cacciato di casa ex prostituta, che alla fine di questa puntata tenterà il suicidio e... ancora lui, resistendo terribilmente, si immagina che si flagelli, si frusti e si mortifichi, riesce ancora a resistere. Ma in particolare questa puntata in cui il turpiloque Don Marco in qualche maniera intraprende questa sua strana battaglia con il demonio e con una serie di circostanze legate appunto alla sua presenza secolare, hanno notato, Golem Sherpa, numerosi buchi di sceneggiatura, ve ne sentiamo alcuni. Ci dispiace perché era una storia che teneva, una storia che ci piaceva, ci affascinava. Come mai quest'ultima puntata è un po' così arraffazzonata? Ci sono dei momenti, dei vuoti, dei momenti che inizia, il filo narrativo si interrompe, personaggi che bene non si giustificano appaiono e scompaiono. Ad esempio, la detenuta Ottavia, che dà fuoco al materasso della sua cella perché sente le voci, appare e scompare senza un perché. Forse questo un perché lo do, perché la detenuta Ottavia altro non è che la signora Caracciolo, che è la più grande tenutaria, nel senso sbagliato, che gestisce, diciamo, una società di casting per bambini. Probabilmente in questa società di casting c'era anche lo Spillo, che era il ragazzino di Parrocchia, che somiglia tanto al Picchio, cioè viceversa, c'era Picchio, ragazzino di Parrocchia, somiglia tanto a Spillo, che era il ragazzino di quando il prete era dottore. Questa trova questi ragazzini prodigi e li mette in televisione, probabilmente ha voluto apparire anche lei in una sequenza che non c'entra nulla, non è che sia molto carina da vedersi, però ci sta bene, a parte la vecchia pazza la fa molto bene. Poi tutti i personaggi che Alex Mussi ha confessato l'omicidio del marito alla signora Gruber, ma nell'unico interrogatorio di Mussi che ci fanno vedere lui afferma di non sapere nulla di quel delitto. Cioè tutti dicono che Alex Mussi ha confessato, ma lui non ha confessato. Questo diciamo agli sceneggiatori. Il vero colpevole, la signora Gruber, viene smascherata grazie a una videocassetta girata nel giorno del delitto dalle telecamere interne della villa. Ma niente ci viene spiegato su come quel nastro entra in possesso dell'avvocato che difende Don Marco e Alex Mussi. Questo è strano. C'è questa videocassetta a circuito interno che poi alla fine spiega tutto, come Deus Ex Machina. Si vede che la signora aveva ammazzato il marito insieme all'amante, aveva incastrato il povero Galeotto che era innamorato di lei. Poi guardate che strano, questa puntata si chiama Sindrome di Stoccolma, proprio il giorno che viene appunto liberata la nota sequestrata, ampiamente celebrata in tutti i programmi televisivi. Ognuno ieri voleva dire bentornata, grazie, salvata, finalmente. Tutti volevano metterci la loro presenza in questo evento che ci fa senz'altro piacere. Beh, nella Sindrome di Stoccolma questa cosa non si spiega. Come non si spiega, come mai alla fine della puntata Giovanni, fratello Don Giovanni, infatti si chiama Giovanni, di Don Marco, prega sulla tomba del padre, finalmente morto, si raffratellano tutto intorno a questa figura del padre sporcaccione, però non si spiega perché questo fratello Giovanni è in divisa militare, quando è partito militare nessuno lo sa. Seconda cosa molto strana, questo sta facendo il carne parà, immaginate, infatti al baschetto viola la parà, faccia la zazzera lunga sulle spalle, immaginate se questo sarebbe mai tollerato dai nonni parà, che fanno chiaramente le autostrade con la macchinetta subito appena arriva una recluta, e il cascone gonfio come se fosse un cantante rapper, perché dentro c'è la chioma a cui non ha voluto senz'altro rinunciare.

Emma Magalli, la 40ª edizione dello Zecchino d'Oro, in programma da giovedì a domenica prossimi. Padre Berardo, direttore dell'Antoniano, ha spiegato ai giornalisti che la decisione è stata presa dopo aver valutato la documentazione fornita dal legale della showgirl, secondo la quale le foto sarebbero state scattate molti anni fa e non sono mai state autorizzate.

0: quando adesso sicuramente c'è i nudi, quelle cose lì sono superflue. Sono riuscita a imporre la mia personalità e sono felice, felicissima, anzi felicissima di questo, e che la gente abbia capito che sono una professionista nel mio campo e cercherò sempre di dare il massimo, insomma.
1: Alle 19 mi arriva in email il messaggio del golemaniaco Lorenzo Rolla, dice: sono Lorenzo, alle 18.45 sono sintonizzato su Italia 1, ho visto un servizio riguardante Anna Falchi, la popolare showgirl da Pin Up a Santa Maria Goretti, frati l'hanno perdonata, che bello, ho assistito alla confessione, al pentimento, all'assoluzione in televisione, e poi dicono che il sacramento della penitenza è in crisi, che diavoli frati, vero, verissimo, ieri la visione affranta di Anna Falchi che piangeva felice, redenta, perdonata, ha allietato. Seconda notizia che ci ha allietato dopo quella del rapimento felicemente conclusosi, quella di Anna Falchi che piange. Questo pianto catartico è il perdono dei frati. Oggi viene celebrato in tutti i giornali, mi piacciono le favole, questa è la mia favola, dice sul Corriere della Sera Maria Volpe. Così tra le lacrime e la gioia si è conclusa le 48 ore più lunghe di Anna Falchi, immagino io. Si trattava di cogliere un'occasione per mettere in atto un comportamento francescano, dice padre Berardo Rossi, dare fiducia a chi è dimostrato animato di buona volontà. Immaginate i fratoni davanti alle cassette o davanti ai giornali semiporno per decidere se il livello di nudo era volontario o involontario, se le foto erano state rapite o rubate. Bello che poi quando dice Anna Falchi che i colleghi le sono stati vicini, si sono congratulati con lei, imbarazzante la congratulazione o l'aiuto che gli ha offerto Frizzi al telefono quando le ha detto tieni duro. Anche sull'Avvenire, il giornale appunto dei Vescovi, Elisabetta Broli intervista il capo dei francescani che dice che l'esperienza insegna, che l'anno prossimo allargheremo le ricerche, ci informeremo di più, quindi chi andrà a fare la valletta allo zecchino l'anno prossimo dovrà dare un certificato di castità fotografica, si fa vedere che mai lei, nemmeno nuda da piccola sul lettino, sulla pelle d'orso, ha mai mostrato le proprie grazie a un obiettivo fotografico. E la cosa che ci dispiace è che è angosciato questo padre che stava scrivendo un libro su Maria Leventre e ha dovuto interromperlo per questo infausto evento.
2: Ecco, vede, questo è Topo Gigio, lo vede? Insomma, ci si lamenta perché Anna Falchi è stata ritratta in fotografie come madre natura l'ha fatta. Qui Topo Gigio è con fuori lo zizì. Insomma, voglio dire, sappiamo tutti che Topo Gigio è liscio, io almeno quando ce l'avevo da bambino era liscio. Mi sembra più malizioso fare il Topo Gigio con lo zizì, piuttosto che insomma prendersi con Anna Falchi perché è stata ritratta così come madre natura l'ha fatta, non crede?
3: Sono suoi giudizi di merito di cui prendo atto.
2: Sì, e quindi lei vuole Anna Falchi, lei è contento se c'è Anna Falchi?
3: Non ho detto questo, come non ho detto il contrario di questo.
1: Questo era Valerio Staffelli che a Striscia la Notizia intervistava il padre francescano, dei francescani, diciamo, dell'Antoniano, che in qualche maniera si giustificava del fatto che loro avessero tollerato l'anno prima una foto, un passaggio nello zecchino d'oro di Topo Gigio nudo sotto la doccia. Staffelli ha portato la videocassetta al padre francescano di Topo Gigio nudo sotto la doccia, dove si vedeva il topolino dotato di pistolino. Ora, noi avremmo mai pensato Topo Gigio avesse il pistolino. L'abbiamo visto per anni, l'abbiamo avuto come pupazzo, c'era lui e c'era la Topa Gigia, è un po' brutto il termine, comunque era la topina sua, si chiamava Rosi, ma erano tutti e due piatti davanti. Invece l'anno scorso, maliziosamente, si vide con un microfallino piccolissimo Topo Gigio nudo sotto la doccia. E Staffelli è andato dal frate e gli ha fatto vedere, dice come, l'anno scorso Topo Gigio faceva vedere le vergogne, quest'anno Anna Falchi non può far vedere le vergogne. È stato molto divertente la reticenza del frate. È stato ancora più terrificante quello che alla fine il frate ha augurato al buon Staffelli sua via di ritorno per Milano.
4: Nonostante le insistenze, il frate non ha voluto rispondere. Addirittura è arrivato ad augurare a Staffelli delle tanto mica velate maledizioni.
2: Sì, so che avete da fare, anche noi tra un po' torniamo a Milano. Non voglio rubarle altri secondi. Volevo solo sapere dal padre per quale motivo
3: non vuole andare. C'è una nebbia terribile e una pioggia insistente.
2: Vorrei tornare a casa con
3: voi. Vorrei non avete degli incidenti lungo la strada.
2: No, padre.

Noi mandiamo le trombe Tutankhamen per il buon Staffelli, perché le nostre trombe abbiamo capito che hanno questo benefico influsso. Sulle persone un po' sfigate portano fortuna, sulle persone troppo fortunate massacrano. Questo anche perché ce lo dice un golemaniaco, Claudio Stefani, che questa mattina alle 9.30, al culmine di una pessima settimana lavorativa ricca di eventi catastrofici, ha tentato l'atto estremo, ha ascoltato le trombe. Ebbene, intorno alle 12 ho ricevuto la notizia che ha sbloccato positivamente un importante progetto che mi sta particolarmente a cuore. La domanda si pone obbligatoria: non sarà che le innominabili trombe siano sensibili al contesto, portatrici di catastrofi sui sfortunati e salvatrici sugli sfigati? Ecco, per Staffelli abbiamo suonato le trombe anche perché possono annullare la maledizione del frate, oltre ad essere stato reticente. Da buon fratone che la sa lunga, dice: stai attento figliolo, c'è la nebbia per tornare, chissà cosa potrebbe accaderti.

0: quando c'erano dei litigi tra le ragazzine era sempre lei che vinceva.
1: Una bambina molto gentile, timida, carina.
2: A me piaceva molto quando era piccola perché era molto dolce, ingenua, carina, candida.
3: Più semplice forse, meno preoccupante.
4: Una bella ragazza perché insomma si presenta bene, è una... ha un gran bel telaio.
2: Cercavamo il dottore, l'infermiere oppure il malato e il dottore la curava.
5: E si riaprirà da questo momento il fascicolo dei fratelli Antoniano. Cosa abbiamo colto ieri a Tiramisù? Il programma condotto mestamente da Pippo Baudo attraverso una falsa allegria, c'erano sempre gli ospiti e c'era anche Anna Falchi. Abbiamo scoperto che Anna Falchi da piccola giocava al dottore con i suoi amici. Varrà questo come anatema per pregiudicare la sua partecipazione al Zecchino d'Oro? Guardate che grave, molto più grave che mostrarsi nuda. Giocare al dottore significa qualcosa che ha a che fare con i giochi proibiti dell'infanzia. E quindi, ahimè, sarà oltremodo pernicioso per lo Zecchino d'Oro Anna Falchi che giocava al dottore. Altra cosa, ma è vero che è registrato Tiramisù o è vero che è in diretta? Perché sembra un po' strano che Anna Falchi, a una mezz'ora dalla vicenda di cui la faceva protagonista, era in tutti i telegiornali, la conferenza stampa, con le lacrime, appare dopo un'orettina nuovamente in Tiramisù, tutta tranquilla, tirata come se niente fosse, soprattutto nemmeno una parola si fa su questo increscioso episodio.
0: So, lo dico per il pubblico a casa, ma lei cosa intende per peripatetiche?
6: Sono le mignotte, uomini!
0: Ci voleva tanto, dico io. Lei protegge le zoccole. Lei protegge le zoccole, sono sia di me.
5: Un linguaggio colorito, ma dietro la comicità che va tanto di moda, chiaramente cadono i pregiudizi lessicali. Dillo a Wally. Wally Cometa è il nuovo show condotto da Gianni Gnocchi, Nottetempo, su Italia 1. Singolare, questo show è prodotto da Fatma Ruffini, la stessa inventrice di un certo tipo di televisione come Stranamore, Scherzi a parte, in cui il privato diventa argomento, il superprivato diventa carne da macero televisivo, fa uno spettacolo in cui su tutto questo si ironizza. Lo strampalato conduttore con una parruccona che dovrebbe farlo somigliare, non so, a qualche conduttore già che si vede normalmente in televisione, una cosa mezza fra Mike Buongiorno e Paolo Limiti, qualcosa del genere, attraverso un pubblico, che poi è lo stesso pubblico di Amici di Sera, lo stesso pubblico di Uomini e Donne, lo stesso pubblico di Stranamore, conduce un talk show improntato sulla televisione stessa.
0: È una donna, potrebbe essere quella del piano di sopra, e allora sentiresti un gran via dai. Potrebbe essere tua sorella e allora non sapresti chi è il padre di tuo nipote. Potrebbe essere tua moglie, ma in quel caso io non te lo auguro. È una porno casalinga di Ancona, ma vederla di persona sembra una porno...
5: Fa anche sorridere questo spettacolino, devo dire bravo Gianni Gnocchi, però alla base di tutto questo c'è una profonda e terribile mancanza di risorse creative in televisione. Possibile che la televisione non sappia che ironizzare sulle proprie strutture, sulle proprie brutture, non sappia che trarre alimento dal suo stesso marasma, dal suo stesso orribile sottofondo. E ci sembra veramente singolare e apocalittico da un altro punto di vista che chi produca la stessa televisione che sulla quale poi Gianni Gnocchi ironizza possa produrre anche l'ironia di se stessa. Quindi è una sorta di mostro che si contempla in uno specchio, si inorridisce e ilare presenta sia la sua vera faccia sia la faccia speculare. Devo dire poi alla fine la cosa fa sorridere, al di là dei contenuti triti, al di là dei contenuti anche leggermente triviali, e fa riflettere sul fatto che poi la televisione sta sempre la stessa, sta morendo, non sta morendo, iniezioni di formalina, mi correggio un gole maniaco, non si dice formalina, la formalina non serve a far rivivere le persone, semmai adrenalina, ma non stiamo parlando di persone, stiamo parlando di cadavere, che quindi come ogni buon beccamorto ci insegna, il cadavere se al posto del sangue ci si mette formalina o formaldeide, ha una parvenza, per qualche istante, per la durata della veglia funebre, di quasi vitalità.
0: Perché sei venuta qua? Ai tuoi clienti cosa c'è? Cosa c'è che non va?
1: E cosa c'è? C'è che quando mi infilo nel letto con i miei appunto clienti, i lettori di porno ore li tenuti in casa, mi infilo nuda e loro sa cosa mi dicono.
0: Beh, immagino, siamo tutti lettori di porno ore li tenuti in casa.
1: Mi chiedono che tipo di ammorbidente uso per le lenzuola.
7: Abbiamo trasmesso
8: Golem,
7: un programma di Gianluca Nicoletti.
8: Hanno collaborato Giuseppe Antonio Perrelli e Helen Romana Viola.
7: Coordinamento di Claudio Mantovani.
9: L'uomo moderno è pieno di problemi. Egli si chiede: come posso guadagnare di più? Come posso assicurarmi la fedeltà di mia moglie? Come posso aiutare i miei figli a crescere integri? Solo l'istituto di obbedienza animale può dare una risposta a questi interrogativi. Se credi di essere apatico o sfortunato, c'è una terapia su misura per te. Telefona subito a questo numero 700 38 811.

0: Ah là là. Ah là là. Volume, volume!
1: Ma paura, ha detto che non ti interessava.
0: Infatti. Però sto cercando di registrare, però vabbè.
2: Infatti non è scontato.
3: Beh, oddio,
4: a priori bisognerebbe definire se siamo un gruppo di gruppi o un gruppo di persone, perché è ben diverso.
3: Voi come la vedete?
4: Organizzativo.
3: Come la vedete voi?
5: problema di escludere le persone, cioè di non rischiare di escludere le persone, considerando su d'altra parte, considerarsi un gruppo di persone significa perdere l'identità, quindi bisogna risolvere di cosa questo
1: e poi coordinamento vuol proprio dire un gruppo di gruppo, perché se no è la 55esima associazione per il software così colà che in camera.
2: Ma non è un'associazione, se non sbaglio.
3: Allora,
1: appunto, quindi è un gruppo di gruppo.
3: Vabbè, questo se decidiamo che siamo un coordinamento. Questo se decidiamo che siamo un...
2: Ma non so se c'è il discorso di entrare e uscire, cioè non... io la vedo
1: altri gruppi che si costituiranno.
2: No, io non lo
4: posso. Ma in automatico secondo me fanno parte prevedere. Del coordinamento, cioè
2: se
4: tutti
2: vogliono.
4: I gruppi che esistono in Sicilia in un determinato istante nel momento in cui c'è un'attività
2: se vogliono
4: perché
2: potrebbe anche non volere.
4: No, infatti, perché magari non condividono le linee guida di questa attività, i principi, i motivi, eccetera, allora chiunque voglia aderire, secondo me.
6: Forse secondo me bisogna
4: coordinamento.
6: Vedere questo problema unicamente dal punto di vista dello strumento tecnico, cioè strumento tecnico per coordinarci quando c'è da fare qualcosa, fine.
2: Se non c'è da fare niente è inutile che abbiamo uno strumento.
6: Cioè tutto qua. Può essere una mailing list, un sito, quello che si vuole.
3: No, vabbè, c'era da capire se eravamo un insieme di gruppi o un insieme di persone. Se eravamo qua come Ficnet, come Lug Tardetali, come Lug Ragusa, come Lug Siracusa, o se eravamo qua come Ram, Asbesto, Catolo, che sappia dicendo.
4: Beh, ma è chiaro che siamo qui anche come singoli.
3: Ovvio.
4: Sì, però...
1: Però anche l'importanza dei gruppi, cioè, insomma, in fondo è stato così l'idea di mailing list, di coordinamento, nel senso... I membri del gruppo Siracusa non sono tutti qua al centro, ovviamente, da questa mailing list, però diciamo quelli che sono nella mailing list fanno un po' da passaparola per chi gli altri. Molte cose che abbiamo deciso anche grazie agli altri che non sono iscritti alla mailing list. Quindi in fondo cioè, io non penso che siamo solamente come persona, ma in fondo siamo tutti come gruppo noi. Cioè,
2: anche perché se l'idea, secondo me, da cui siamo partiti.
1: Era questo.
2: Ah, in realtà forse non è neanche questo, perché l'anno scorso siamo partiti con l'idea nostra, quella di incontrarci. Ci eravamo resi conto che non ci eravamo mai visti, no? Quindi.
7: Come dire che cos'è che abbiamo fatto finora? A partire dall'ultima volta che ci siamo visti.
2: Beh, dall'ultima volta che ci siamo visti per esempio. Ma non so, abbiamo creato delle collaborazioni tra associazioni che sono significative, cioè che sono fattive. Esatto. O roba simile. Credo che sia già qualcosa, no?
1: E poi l'idea è anche il fatto, cioè se siamo brutti, siamo anche più forti come numero. Cioè l'idea era questa, se per esempio nasce un'iniziativa o qualche cosa, il conto è che solamente le persone che partecipano a questa mailing list che sono veramente di meno rispetto a quelli che possiamo invece abbracciare come gruppi, cioè chiaramente dove si così sono iscritti una decina della mailing list, mentre invece se parte un'iniziativa è chiaro che questa iniziativa va a finire nella mailing list e quindi chiaramente cioè, non parteciperanno quei 10 che vogliono entrare nella mailing list ma tutti quelli che partecipano nei gruppi. Questo è importante, perché quello che pensavamo era l'unione fa la forza per tantissime cose.
4: Sì, come dicevo ieri, secondo me non c'è il rischio di perdere persone, perché chi non è già, cioè chi già non ha voglia di partecipare nel LUG, penso a Caltanissetta piuttosto che quello di Ragusa, perché dovrebbe partecipare
7: in una cosa che è... a quello locale.
4: Certo.
2: Sì, che voglio dire, spesso è più divertente, no? Cioè.
4: Se uno non ha già questo desiderio, voglio dire... di partecipazione nel piccolo che dovrebbe averlo comunque in un'associazione siciliana, diciamo.
7: Guarda che comunque ci sono molte zone che non hanno LUG in Sicilia. Mettiamo Marsala, che credo sia la zona più distante da qualsiasi altro LUG in Sicilia, allora non c'è nessuno. Se uno è
3: vabbè, Marsala è la zona più distante dal resto del mondo in generale, non
7: dal resto del mondo. Ecco,
2: dall'universo.
7: Quindi
1: è equidistante da tutti.
7: Noi dovremmo anche, pensare a eventuali persone non allineate, non perché non vogliono partecipare, ma perché non c'è niente a cui allinearsi.
4: Ma non possono allinearsi neanche perché. Scusa, noi non abbiamo
3: No, vabbè, aspettate però. Cioè, questa cosa qui non significa che se decidiamo questa cosa che sta dicendo Elisa, il resto è escluso. Se si presenterà il capo con il resto che dici tu, valuteremo la cosa e diremo vabbè, ok. Cioè puoi partecipare tu come singolo.
4: Ma poi escluso da cosa?
3: Cioè, anche se ci sono realtà.
4: Ma non li partecipano.
3: Capito?
8: Ma voglio dire, soprattutto, se è vero che, come è stato fino adesso, lo strumento mailing list e il coordinamento serve, come diceva Sbesto, come strumento tecnico per realizzare qualcosa. Beh, se c'è qualcosa da realizzare, c'è chiunque che voglia dire la sua su quello che si sta facendo, anche se è di Marsala o di Castellammare del Golfo, di Pantelleria, credo che sia naturale. Cioè non c'è bisogno di chiedere carta bollata per cioè se deve servire a fare delle cose, non credo che si può dire per una cosa allora vabbè, siccome dobbiamo fare Linux Day congiunto, allora tu che sei di Massale non hai un bug e sei spiegato, se non ne fai quindi non partecipi neanche, non puoi dire niente sul manifesto, muta e pipa, non credo, perché
6: credo
8: io non credo. Non lo so, cioè se deve essere uno strumento che deve servire a aiutarci a fare le cose meglio e in qualche caso a farne di più, non credo che si possa chiudere in nessun senso a questo. Fermo restando che è uno strumento, non è il fine. Cioè l'obiettivo, il motivo per cui siamo qua non è il coordinamento. L'obiettivo per cui siamo qua è perché crediamo di poter fare qualcosa in più di quello che facciamo da soli a Catania, a Ragusa, a Palazzolo, a San Giovannello, penso. Poi può darsi che...
3: Vabbè, a Palazzolo non facciamo niente e continueremo a non fare niente lo stesso. Quindi non è un problema. Però ci impegniamo lo stesso.
6: A nel non fare niente.
3: Esatto. No, ma sicuramente... fatto dell'unione, anche il fatto adesso che stanno girando i vari seminari, e secondo me è una cosa che bisogna continuare a fare, perché è importante e fondamentale, perché a parte il fatto che ripetere, a molte volte succede che vari gruppi ripetono lo stesso seminario con due persone diverse in due posti diversi, cioè perché perdere le forze e non concentrarle in più cose
8: parallele.
3: Esatto,
8: certo.
3: Adesso per esempio noi del Freaknet abbiamo portato a Comiso il seminario, ricordi vero?
8: C'eri.
3: Scambiare i seminari, continuiamo a farlo, ma facciamolo, organizziamoci sulla lista, o come cavolo volete, insomma, basta che si fa.
4: Sì, ora in realtà questo problema di coordinamento o di persone si verifica fondamentalmente quando è il momento di prendere una decisione, ed è successo infatti, per cui è un problema in realtà concreto, cioè non solo di etichetta, di definizione, ma nel momento in cui bisogna, che ne so, c'è una bella iniziativa, lo facciamo, e in 100 persone quando si comincia al 60 no, 40 sì, ci vuole uno strumento, cioè trovare uno strumento decisionale in questi casi,
1: come nel caso in cui dicevamo che precedente gente che non riuscivamo a prendere delle decisioni perché eravamo troppi, e abbiamo inventato il meccanismo dei referenti per ogni gruppo. Per esempio ce n'era uno per il Freaknet, e noi se dobbiamo dire qualcosa al Freaknet lo dicevamo a lui, sapevamo che comunque lui si sarebbe preoccupato di contattare Asbesto, che chissà dov'era, gli altri che non rispondono, che ne so, era un suo problema, e quindi poi alla fine quando rispondeva comunque, secondo me come meccanismo va bene. Poi se c'è qualcun altro che non è inserito in nessun gruppo, tutto sommato che venga nella mailing list, cioè
4: a discutere, però, perché in realtà come, cioè, secondo me come coordinamento di gruppi,
1: sì,
4: cioè facciamo un'iniziativa, il Freaknet come gruppo aderisce, il Freaknet risponderà sì o no, Solira come gruppo aderisce sì o no, basta, è tutto lì, poi non è che arriva uno di Marsala e dice io come marsalese non aderisco, ma siamo un coordinamento di gruppi, insomma, no. sì,
6: no, dire anche io come singolo marsalese
4: aderisco, d'accordo. E quindi firmeremo questa iniziativa, Solida, Freaknet, il marsalese.
8: Il marsalese solitario.
4: No? Sì, bene.
6: Come iniziative passate aderiscono singoli e gruppi, no?
8: Sì.
4: Sì, anche si può fare così.
8: Secondo me non è un problema. Cioè, secondo me, ripeto, almeno per come la vedo io.
4: È un problema se dobbiamo votare tra virgolette qualcosa, perché allora ci sono 100 di Pantelleria che votano 100. Cioè è un problema proprio.
9: Certo.
4: Sì, lo strumento decisionale.
9: Si era creato il discorso di come
8: astenersi,
9: che peso, il che peso dare anche se vuoi al rappresentante di questa associazione, che peso dall'altro e che peso dare magari ai singoli, che ci saranno queste entità singole che aderiscono al coordinamento, ma
4: secondo me in caso di decisione il singolo non può aderire.
6: Il singolo, ciao.
4: Ah, il singolo non può aderire, ma per definizione di quello che abbiamo appena deciso, che siamo e che rappresentiamo.
1: Quando si Siracusa non c'era un gruppo, noi eravamo a Catania in fondo, aderivamo a un gruppo, cioè che non era vicinissimo, però tutto sommato eravamo in una main list, quindi quello di Marsala, non so, potrebbe andare a Palermo, cioè si iscrive anche a Siracusa, a Catania, cioè alla fine entra in un gruppo così, in questo modo, poi quando si crea una massa per poter creare un piccolo gruppo, nella sua zona lo fa, cioè alla fine l'obiettivo nostro è quello di coordinare i gruppi, perché altrimenti, cioè è già difficile lavorare come gruppi per conto nostro, diciamo, se dobbiamo cercare di tenere sotto controllo tutte le persone che siamo sarebbe impossibile. Cioè, quindi il meccanismo quello là anche del referente, che quando si deve prendere una decisione quella persona si preoccupa di sentire che cosa dice il suo gruppo, secondo me funziona, e in questo modo siamo riusciti a fare un po' di cose, non abbiamo fatto un primo già il testo per tutto, secondo me, cioè non è un meccanismo che esclude. Cioè,
8: ma resta comunque inteso secondo me che in ogni caso le proposte di attività, le proposte di collaborazione eccetera vanno fatte a tutti, non si può pensare di domani mattina mi sveglio e scrivo una mail a Luca, alla Sbest, a Elisa e dico sapete organizziamo a livello regionale questa cosa e loro mi dicono sì perché lo Elisa piace questa cosa e io vado a dire il coordinamento siciliano ha organizzato X, no, perché per me il coordinamento siciliano è innanzitutto una lista di discussione Lux Sicilia dove ci sono proposte di attività, di collaborazione, di partecipazione eccetera, poi sulle attività si decide chi vuole, chi non vuole partecipare o meno e via, ma si decide là. In sostanza, non si decide in camera caritatis perché non funziona.
10: Ma chi vuole o non vuole partecipare, allora in quel senso c'è cioè, tipo, per esempio, l'università dell'anno scorso si è fatto un manifesto in comune, però
1: sì,
10: è, quello si è, esatto, si è discusso nella mailing list regionale di coordinamento, però poi non hanno aderito tutti.
8: Pazienza.
10: Ora, in questo caso, questa iniziativa va vista come un'iniziativa del coordinamento? No, perché
8: no, è assolutamente, cioè,
10: di parte del coordinamento.
1: Diciamo in un certo senso possiamo ogni volta decidere se possiamo definirla come iniziativa comune oppure in questo caso comunque
8: sì,
1: cioè il coordinamento si dice come mettere d'accordo tra gruppi più gruppi per poter diciamo fare una cosa comune.
10: Esatto, quindi poi in ogni caso i gruppi si possono anche associare fra di loro, mettere insieme fra di loro. Se c'è una qualcosa che viene fatta nell'ambito del coordinamento regionale, deve essere una cosa votata da tutti i gruppi, come singoli gruppi e non come partecipanti ad ogni singolo gruppo, e in quel caso se si potrebbe segnare il caso del manifesto andrebbe scritto chiaramente sul manifesto con un logo che non abbiamo, con un nome che non abbiamo ancora.
1: Certo,
11: voglio sperare. Per questo bisogna trovarlo. Che nessuno vieta che il Poetry Club possa fare qualcosa con Lungo Siracusa e basta. Ma non è il coordinamento, ecco, non è il coordinamento siciliano. Però nel momento in cui è il coordinamento siciliano
6: esatto.
11: Deve essere ben chiaro, con un nome, con un nome.
8: Non solo, è del coordinamento siciliano, secondo me, nel momento in cui il coordinamento siciliano ha deciso di aderire e di dire questa cosa del coordinamento siciliano.
4: Però ha deciso, cioè, significa ha deciso, cosa? La maggioranza sappiamo. Dei gruppi, che quindi, quindi bisogna dire chi sono questi gruppi per stabilire una maggioranza. E quindi andiamo incontro a voglio dire dei formalismi, no?
5: La maggioranza significa 5 su 8, non 8 su 8. Hai detto maggioranza, non maggioranza. Ogni parola ha un significato.
1: Ma chi sta dicendo diversamente?
8: Stiamo ascoltando Elisa,
4: non ho capito. No, cioè dobbiamo stabilirlo comunque. Allora dobbiamo stabilire anche delle regole, se è così. Cioè sto dicendo per necessità di rifarlo, insomma.
8: Terzi, voglio dire. Potremmo dire la maggioranza dell'80%.
4: Sì, ma lo dobbiamo stabilire a priori e dobbiamo anche stabilire chi sono questi gruppi e aggiornare eventualmente
8: la maggioranza qualificata.
11: E 50 più 1 è una maggioranza.
4: Non sai quanti sono, come fai a dire qual è la maggioranza?
10: Sì, dipende.
11: Io ma la prima cosa che eviterei è usare il termine LUG Siciga, perché è una cosa che...
10: No, infatti.
11: Anche perché se io devo essere qua per sostenere Linux, cioè me ne va. Perché non è questo quello che voglio.
6: No, ma in perché ogni Linux caso merda, si sa.
11: Linux, va bene, d'accordo, però non credo che siamo qua per fare un ulteriore LUG Sicilia e portare avanti, cioè, Linux e dice. Penso che il concetto sia diverso, il concetto principalmente della libera informazione, del free software, dell'open source in generale, e dentro questo c'entra una marea di roba che non è solo il libro. Quindi LUG lo escluderei immediatamente.
8: D'accordo.
11: Anche perché qua dentro ci sono realtà che non sono LUG.
1: Infatti quando uscivamo in domenica erano uscite tra cui la parola Linux, delle parole che preferivamo evitare, proprio perché appunto non tutti si riconoscevano. In questo caso addirittura hanno detto proprio che come se ogni gruppo avesse quasi un diritto, non dico di veto su alcune parole, che ovviamente dovevamo poi discutere, però per la parola Linux, anche Linux addirittura hanno detto che insomma non sarebbe stato una cosa più da più respiro, qualcosa di appunto si era pensato software libero già di questo tipo, però nemmeno un nuovo addirittura.
8: Io però tornerò un attimo sul discorso della decisione, cioè, anche perché voglio dire, secondo me non ha molto senso creare una sovrastruttura regionale. Secondo me questa cosa non ha alcun senso, perché già molti di noi faticano a mantenere attive le realtà locali, quindi avere una sovrastruttura regionale con una associazione, con una cosa, non ha molto senso burocratizzarlo, secondo me.
4: Ma non è nemmeno necessario?
11: No, sì, ma perciò 205 verde si dovrebbe spostare.
12: Ma questo è giusto anche dal punto di vista, cioè non è il nome di...
6: è giusto.
8: La potete accappottare in fondo alla valle.
6: Odiatela.
12: Sotto il nome di gruppo siciliano, cioè qualsiasi iniziativa che si porta avanti, se c'è non so un LUG o qualcuno che non è d'accordo, cioè come possiamo presentare noi l'iniziativa col nome gruppo siciliano se alla fine non è rappresentato da tutti i gruppi che lo costituiscono?
10: Deve essere
8: si stabilisce secondo me
10: una maggioranza che sia
12: per allora così creiamo una sovrastruttura regionale della Sicilia. In questo modo creiamo una
8: La sovrastruttura la creiamo se imponiamo che a questo coordinamento partecipino solo LUG che sono associazioni, per esempio. Perché anche questa cosa
4: o se comunque intendiamo fare un direttivo di
8: intendiamo fare un direttivo con un coordinatore, un presidente. Secondo me questa struttura non va assolutamente creata, perché non c'è necessità. Rispetto, io vedo il coordinatore
6: che poi scusate, la persona, metti che le minoranze non sono obbligate a fare quello che decidono, penso, le altre. Quindi non è che cioè tu hai deciso 4 su 1 che 4 su 5 che si deve fare una cosa, non è che la minoranza la deve fare, non è che
4: no,
6: la legge
4: può andarsene al mare,
6: sì, cioè, quindi non vedo il problema.
1: Mario, che ci mantengono uniti, che tutto sommato possiamo anche presentare.
10: Non è vero.
1: Poi se invece pensiamo che c'è altre cose, cioè vengono proposte, pochi gruppi aderiscono, comunque la mailing list o il coordinamento è servito come strumento per poter creare delle collaborazioni trasversali tra Catania, Palermo e qualsiasi altro gruppo, insomma.
11: Che sta dicendo? Questo deve essere un contenitore dove si propongono le idee. Più ci partecipiamo, meglio è. Se partecipiamo la maggioranza dei gruppi che appartengono a questo coordinamento, va bene,
2: si fa delle cose coordinamento
11: succede.
2: Altrimenti saranno delle cose fatte allo stesso tempo.
11: Perfetto. E io sono d'accordo.
2: Anche io.
4: Sì, però voi per primi avete detto che volete dare un'entità con un nome, con una cosa.
2: Sì, però lui allora, dice nel caso
4: un nome a questa
11: cosa. Lui sta cercando di definire il fatto che non per forza un'iniziativa deve comunque essere fatta da tutti.
4: Ah, sì, beh, certo.
11: Può anche essere fatta solamente da due lug perché tutti non l'hanno colta,
4: certo.
13: Non
11: l'accettano.
13: Non è
11: lux,
13: non è per coordinamento.
6: O perché ci
2: quindi lui dice utilizzare
6: in quel modo lì.
2: Utilizzare, sì. Diciamo, in coordinamento.
6: Sì, cioè, che io voglio farla con Luca Tania, non me ne frega niente degli altri.
13: Esatto, abbiamo già firmato un accordo
6: così. Sì, ieri abbiamo firmato un accordo meraviglioso
10: con la mano nel culo, quello della foto,
13: quello della foto
6: con mano nel culo.
4: Quindi di tutti o della maggioranza?
2: Lui dice di usare il nome di questo coordinamento solo nel caso in cui tutti si trovano d'accordo.
4: Ah, quindi solo con l'unanimità?
2: Cioè mai.
1: In fondo perché stare in questo coordinamento se non condivide? Cioè noi dovremmo dire siamo un coordinamento che abbiamo queste idee, cioè che so appunto siamo a favore del software.
11: Infatti, secondo me questo problema non si dovrebbe porre. Cioè scusa, se noi siamo qua per fare delle cose insieme, perché io non dovrei poterla fare, tu non lo vuoi fare?
13: Ma perché a me può dare fastidio? Ma scusami, perché io non posso non essere d'accordo col modo
6: su come
13: in
6: lo si fa?
13: Intende la parola free software, perdonami.
11: Ma in modo.
4: Ma come intende organizzare?
6: L'interpretazione qui è univoca.
13: L'interpretazione su free software è univoca, secondo me. Ma
6: è
13: non
6: un
13: è detto
6: esempio.
13: Che tutti siamo d'accordo su free software, ma è un esempio stupido. Perché io potrei non essere d'accordo con te sul modo in cui intendi organizzare un'iniziativa. E non va bene, tu potresti condividere in parte.
1: Quello si deve essere chiaramente.
13: Ma lì bisogna chiarire come.
11: Sì, il discorso è questo, però, che potresti essere d'accordo sul modo di organizzare l'iniziativa, ma non sul fatto di organizzarla o sul.
4: Ma scusa, Roger, se già ti metti a litigare sul modo,
10: cioè, già non c'è più adesione, allora. Di veto, e il veto si può porre anche su una fesseria.
13: Infatti, anche su una cosa di secondo ordine.
4: Che ne so, lo vogliamo fare a Enna o a Catania?
1: No,
4: bisogna decidere. Io propongo
13: a Marsala. Contro il disagio marsalese.
11: Basta, si esclude democraticamente, si sbaglia ed è finita lì.
4: Ma io non credo che ci
13: sia una.
14: Secondo me non c'è bisogno di sti veti, di sti cose, perché sennò che senso ha?
13: Cioè, una per una.
15: Questa che è la libertà di dissociarsi. Eventualmente più che in parte.
2: Come
4: e questa c'è intrinsecamente
14: nel fatto senso, cioè se io come Luc di
11: la maggioranza tu sei come Luc di tutto,
13: quindi tu sei dappertutto.
11: Infatti il coordinamento è lui.
13: In cielo, in terra, in ogni luogo.
11: Se vediamo nella lista solo lui, si parla, si risponde da solo, al nome di qualsiasi gruppo. E abbiamo finito.
13: Non mi dico,
11: basta. Vabbè, stavi dicendo, scusa.
10: Ci vuoi vabbè, ma allora in questo caso si potrebbe adottare una soluzione ibrida, cioè tipo per esempio stabilire che c'è una maggioranza qualificata del, che so, 75% per una determinata decisione. Se c'è quel 75% automaticamente diventa una cosa adottata dal coordinamento regionale, a prescindere che il rimanente 25 aderisca o meno.
13: Bene, ma a questo punto mi chiedo, provocatoriamente, chi è che ha diritto a comporre il 75%?
14: No, ma a parte questo,
10: numeri, cioè il singolo,
13: ma quali numeri? Quali numeri?
10: Il singolo gruppo.
13: Perché se dopo domani mattina viene a a dire facciamo parte del coordinamento.
16: Io vogliamo ristorare.
13: Se domani mattina dice veniamo a far parte del coordinamento un gruppo qualunque che ha alcune attività in comune alle nostre, ma che poi per l'80% delle cose che fa non ha niente a che vedere con Free Software e il resto, non fa più parte della quota che concorre a rappresentare il 75 e il 25%. Se mettiamo numeri dobbiamo mettere tutte le parti.
16: Secondo me c'è il rischio di sbagliare, cioè c'è il rischio che la cosa, se facciamo matematicamente, che la cosa sfuggisce, perché per esempio noi per esempio siamo visti in curva, in questo momento siamo pochi, ci sono gruppi molto numerosi, quindi il discorso, cioè potrebbe nascere un gruppo di pochissime persone che magari mettono in una cosa un po' più importante, quindi secondo me
15: la singola unità, sia per una persona sia per un gruppo, può decidere di dissociarsi, eventualmente non può contestare l'iniziativa degli altri come iniziativa unitaria, quindi può dissociarsi, non può dire no, non è questa iniziativa, esatto, è stata arbitrariamente presentata, esatto, come, cioè, iniziativa del coordinamento, ma non è vero perché non ce l'ho io, tu sei la persona o sei un gruppo, gli altri sono tanti, hanno deciso in comune, comunemente, quindi non, io non vedrei il vero, vedrei solo la libertà di dissociarsi.
11: Però questo ti può portare, se fatto con massa, ti può portare a vietare di usare il nome coordinazione.
15: A quel punto se è fatto in massa.
11: No, in massa, nel senso magari
15: siamo nel caso opposto, cioè diventa il singolo che vuole presentarsi.
11: No, non dico il singolo. Il discorso delle associazioni che magari possono sempre andare contro le decisioni generali. Il problema non è che ti vietano di fare l'attività, ma ti vietano a un certo punto. Se facciamo, mettiamo una determinata regola, una determinata maggioranza, di utilizzare il nome coordinamento siciliano per una determinata attività.
15: Il nome è sempre una cosa fatta, la maggioranza.
11: Non è un veto.
15: Quali sono i diritti delle minoranze?
11: Ma se ad esempio, non so, 3-4 gruppi organizzano qualcosa, si potrebbe fare che si utilizza il nome del, non so, quello che sarà, e poi magari una lista dei pubblicati rischio. Questa cosa la eviterei, perché
16: questa cosa però ha anche rilevanza fiscale.
11: Che cosa?
16: Anche rilevanza fiscale, perché cioè, al punto di evento possono esserci problematiche di acquisizione contributi, gestione dei contributi e pagamento di spese.
10: Secondo me è un fattore molto secondario.
16: Cioè, parliamo di cose serie.
10: No, cose serie e prime contributi, poi gli aspetti formali, scusate.
13: Secondo me sarò teorico, ma secondo me le cose serie sono le attività che riusciamo a fare.
10: Sì, anche perché
13: le cose serie non sono
10: tutto, si riduce alla posizione di un logo, quindi
13: sì, ma voglio dire, le cose serie secondo me non sono sicuramente i contributi o la fattura che dobbiamo andare a fare.
6: La fattura per cosa? Ma per cosa?
13: Cazzo, ma per le non so per cosa, non so per cosa
4: la potrà fare solo io, la potrà fare Fitnet.
6: Scusatemi.
4: Di volta, seconda, no?
10: Il singolo gruppo va a chiedere i contributi, perché se il coordinamento deve chiedere dei contributi fiscali, allora dobbiamo fare una cosa molto più grande.
13: Se il coordinamento ha intenzione,
16: posso votare le quattro associazioni che aderiscono all'iniziativa, onde per cui ha senso la sua affermazione di specificare quali quattro associazioni stanno partecipando, perché poi sono quelle quattro associazioni che dovranno rappresentare
11: anche una sola associazione. Virgilio o Vincenzo, perché non ho mai capito come dire. Qua non stiamo parlando di associazioni, qua stiamo parlando di persone che si sono trovate con un intento comune e adesso vogliono un attimino allargare la cosa e un attimino avere l'appoggio di tutti. Non stiamo parlando di associazioni, perché se dobbiamo parlare di associazioni rimangono qua dentro due persone, perché non esiste più nessuno adesso, cioè io non esisto, non esiste, non esiste una marea di altri Lug. Qua dentro associazione ci sei tu da solo. Solida e il Fitness. È finito. Se questo vuole essere il coordinamento siciliano formato da quattro associazioni,
16: non vuole essere, ma la legge italiana c'è.
11: Sì, ma la legge italiana non vieta di
13: la libera associazione,
11: di persone non vieta, come non vieta, bene, che io mi posso definire poi sì, come non vieta che lui
14: domani facciamo dai. Fare una legge,
6: va bene, qua è qua, qua. Ciao ciao. Ciao ciao.
13: Ma quali sono le, scusami Vincenzo, ma quali sono le attività hanno rilievo fiscale? Perdonami. Cioè noi organizziamo, scusami. Posso
4: ma lo possiamo fare, lo possiamo giustificare come Solira, come Flicknet, esatto. Le associazioni riconosciute ma potranno gestirlo.
5: E le quattro associazioni che sotto il nome del coordinamento dicono di gestirlo, la Guardia di Finanza andrà a chiedere a una di queste quattro, a tutte e quattro la prendi con
4: ma no, perché ma se secondo me non è un'entità fiscale.
5: Infatti, andrà a nessuno verrà a queste quattro. Perché solo una di queste quattro
4: potenti. Aspetta, mi sfugge l'esempio concreto. Tipo, organizziamo l'evento e abbiamo bisogno di un contributo. Ci arriva un contributo. Oppure vendiamo le magliette dell'evento. Benissimo. Questo è
6: arriva il Freaknet e le fai l'evento.
4: Arriva il Freaknet e le fai.
6: Arriva la finanza e cerca la fattura. Il Freaknet gliela dà.
4: È perfetto.
5: Il problema di fondo è comprenderlo. Che il coordinamento contiene anche dei gruppi di persone non costituite con l'associazione. Però, sotto il nome del coordinamento, si vanno a mettere 2, 3, 4, 5 associazioni. Sarà una di quelle 4-5 o tutte e 5 che hanno degli oneri contabili.
6: Non è detto, non è detto.
5: Allora, se entrano escono soldi, sì.
6: Vabbè, ma se metti
5: senza soldi io non riesco a immaginare.
6: Ascoltami.
5: Ma entrano, scusa.
6: Ram, fammi parlare.
13: Riesci a immaginare, scusate, non ho sentito.
5: Senza soldi io non riesco a immaginare di gestire nulla di serio. Vuoi fare dei manifesti? Ah, ok.
6: Dovresti partecipare a un hacker meeting allora.
13: Il Linux Day è stato sempre poco serio allora. San Giovannello è poco serio e tutto il resto è poco serio. Se non c'è un soldo in mezzo. Ma San Giovannello sta pagando una quota in Pisa che mi ha fatto la ricevuta a me, Catolaz, Vincenzo Nicosia. Che cazzo c'entra Luca Catania? Perdonami. Non è che qualcosa è seria soltanto se ci sono i soldi in mezzo.
5: Allora, ci fosse fatto come detto prima, con un bonifico unico fatto dal conto del Luca Catania o.
13: Ma Luca Catania non ne ha conto.
5: La fattura
13: sarebbe quanti soldi?
5: Ah, Luca Catania.
17: Cioè, perché non ha soldi per tutti. Ci si stava dando
14: fattura che non si
13: è finito. A me non è. A me non me ne frega niente dei soldi. Non sono qua per parlare di soldi.
5: Ragazzi, queste sono cose secondarie.
6: Io sono per una guerra contro la Guardia di Finanza, assolutamente.
10: Accogliamo per favore la donazione.
6: Cioè, scusa, esempio, Freaknet non aderisce a questo evento, però io come presidente del Freaknet personalmente vengo e porto le magliette del Freaknet e le vendo. Ok, arriva la finanza, mi chiede la fattura, gliela do, eccola qua, ciao. Arrivederci. Beh, e allora qual è il problema?
13: Risolto, ok, parliamo delle cose.
6: Cioè, dov'è il problema? Non c'è.
5: Il problema è contrastare la sua affermazione quando dice che quelle quattro associazioni, sotto il logo, sotto il nome del coordinamento, ne sono responsabili. Quelle quattro associazioni.
6: Ma sul manifesto non c'è scritto.
5: Sono le quattro che verranno interpellate dalla legge di finanza.
6: E le quattro associazioni diranno: no, le magliette le ha fatte il Freaknet.
11: Tu conta fino a 50 euro.
6: E allora qual è il problema? Di che stiamo parlando? Di che cazzo stiamo parlando?
11: Gli altri dicono: oh, la Guardia di Finanza! Campa tranquillo, domani si vede. Qualche cosa, divertiamo, c'è la Guardia di Finanza.
14: Bravo, Napo!
11: Guardia di Finanza. Guarda fino a 50. Si vede, dobbiamo fare altro, cioè, poi vediamo, se domani la Guardia di Finanza viene da me, se domani la Guardia di Finanza viene da me a fregarmi e tu mi vuoi parare il culo perché c'è un'associazione e me lo vuoi parare, ben venga, se non me lo vuoi parare tu me lo pare il Freaknet.
6: Basta. Te lo prendi, te lo prendo, esatto.
11: Già me l'ha preso.
6: È sicuro.
11: Se vogliamo fare qualcosa insieme, dobbiamo fregarci di questa cosa, perché penso che l'obiettivo, gli obiettivi siano altri, non sapere i soldi dove devono entrare, chi lo deve fatturare, di chi è la responsabilità, allora se la responsabilità è mia io posso comandare questa cosa.
17: No.
11: Quindi parliamo di altro e andiamo, non so, organizziamoci in qualche modo.
6: Di dietro.
13: Uno per volta.
16: I problemi sono andati anche perché abbiamo... sta uscendo anche questa discussione. In fondo loro, però è evidente che ci sono
6: vaffanculo Dio
16: pensare che si scontrano, ed è giusto cercare di coesistere anche con, diciamo, vediamo che loro sono molto più formali rispetto a noi, mentre noi magari ci organizziamo così, questo, come abbiamo fatto sempre,
17: deve essere un distinto.
16: Questa è una cosa che però appunto,
6: da, cioè, da valorizzare,
16: nasce proprio anche da questo, diciamo la verità, tra Lucio Catania e Lucio Siracusa, che ci conosciamo meglio poi, cioè questi problemi non ci sono mai stati, tutto sommato, cioè non servirebbe quel discorso maggioranza, cioè io sono sicuro che un'iniziativa che potrebbe creare qualsiasi gruppo, cioè noi la condividiamo, magari non possiamo condividere a volte certe iniziative molto formali che sono, che magari, oppure modalità di
11: esatto, in quel caso, diciamo, anche come dicevi, c'è qualcuno rappresentante di ogni gruppo che dice il mio gruppo dice questa cosa, e quello dice a me non me ne frega niente, e quello dice sì, io... e si continuerà così all'infinito, perché
17: fin quando non arriveremo alla morte entropica.
11: Esatto.
3: Non si è capito questo.
17: La morte termica, ok.
11: Quindi questa cosa si è definita.
6: Già, sbagliato nome.
11: Io lo so, io nella mia vita non ho mai fatto niente di associazione, non ho mai fatto niente. Però, non ho mai fatto niente come associazione. Il Poetry Club esiste,
6: e fai bene.
11: Un'associazione. Il Freaknet Media l'ha stato per una vita senza essere associazione.
6: No, lo è tuttora, perché l'associazione culturale Freaknet è solo un merdosissimo strumento burocratico, che quando proprio non ne possiamo fare a meno e ci rompono le balle, ci turiamo il naso e la usiamo.
11: I hack meeting esistono senza...
6: Per il resto smette di esistere, perché l'associazione non ce ne frega niente, cioè... Burocrazia, mamma mia. Palle.
11: Però è anche io capisco lui quando dice, è anche vero che dobbiamo stare attenti all'aspetto burocratico, ma è giusto,
6: sì, purtroppo.
11: Ma credo che non sia
10: l'aspetto principale.
11: Può valutare
10: con tempo quanto
16: valore. Il problema è non dimenticare che le regole ci sono, esistono nel codice civile e altro.
11: Ma nessuno
16: è stato detto. Cioè, tutto sommato, qual è l'ultimo problema? Cioè,
17: io no, non ho mai
6: rispettato. Non è vero, infatti.
17: Io sono uno di quelli che per regole non le rispetta minimamente, le conosce, ma non le rispetta. Perché me ne porto, nel senso che il punto della questione è se la mia libertà si deve misurare in termini di regole, probabilmente non è la mia intenzione. Se qualunque poi fisicamente sto qua, perché non ho un problema che comunque sì, è secondario, soprattutto in termini di
18: è un transformer.
17: Io dico quello che penso, poi se qualcuno mi deve denunciare, ma che lo faccia pure, me ne sto sbattendo, cioè non sto là a entrare nel merito delle paranoie, devo parlare con le pinze perché mi devo preoccupare di... Io quindi dico quello che penso, la mia libertà si misura in questi termini, non si misura in termini di guardia di finanza, carabinieri o altro che cazzo me ne frega a me. Me ne sono fortemente fregato tutta la vita di queste situazioni, quindi a parte il mio estremismo entriamo nel merito del fare, cioè almeno nel merito dei contenuti, fondamentalmente la necessità di darsi un'organizzazione, cioè di darsi dei parametri,

0: punto.
1: Ma no, faccio una parentesi nei termini. Io non faccio parte di nessun gruppo, moralmente è il migliorato, moralmente, ma dico non sono dentro la realtà. Però
2: basta, da questo momento in poi sei fuori, basta. tu voti,
3: io mi astengo e mi dimetto.
1: Allora il discorso è questo, cioè, ciò non toglie che io leggo dalle volontà tranne la tua che fondamentalmente c'è una necessità di tendere verso, poi magari discutendo si va verso altre direzioni, ma dico questa fa parte della dinamica delle cose, ma porre come prevalente. Tu dici a parole secondarie e poi vieni qua a fare un discorso prevalente sull'associazione che ha vorrei rappresentare rapporti con la Guardia di Finanza. Che ne frega? Questo è un problema forse tuo.
4: Hai ragione. Non è un problema mio, è un problema di cultura generale.
1: Vabbè, cultura generale è scuola, se non insegnano la Guardia di Finanza.
5: Posso fare una provocazione? Visto che può darsi che molti di noi o tutti stiamo dando per scontato il motivo per cui gli altri che sono altro da noi sono qui, e il motivo per cui gli altri che sono altro da noi e quindi secondo alcuni neanche conoscibili, giusto? Nei loro intenti e nelle loro manifestazioni, che cazzo ci fanno nella mailing list del Lug Sicilia, che cosa fanno quando dicono la loro sull'iniziativa regionale? Io provocatoriamente chiedo a tutti: cosa ci facciamo qua? Ognuno di noi per quale cavolo di motivo è qua a San Giovannello oggi il 29 di maggio? Perché se non partiamo da questo, noi siamo venuti l'anno scorso il 16-17 maggio qua a San Giovannello perché pensavamo di doverci pensavamo di doverci incontrare, quindi la cosa che ci spingeva era questo. Bene, ora a 7-8 mesi di distanza, che cavolo ci facciamo qua a San Giovannello? Perché già ci siamo incontrati, ci siamo visti, ci siamo rivisti durante l'anno, quindi cortesemente mi volete dire, visto che non sono capace di capirlo da me, voi, a me, Catola, se vi va, che cavolo ci state a fare qua? Io vi posso dire cosa ci sto a fare io.
6: Io sono venuto perché
5: ci sei tu. Ah?
6: Io sono venuto perché ci sei tu.
5: E io perché ci sei tu.
3: Ok, celebriamo un matrimonio.
5: Io sono venuto qua perché sono convinto che dopo che ci si è incontrati e dopo che ci si è con molte persone incontrate su alcuni punti di vista, su alcuni obiettivi, su alcune attività che si possono portare avanti, è corretto cominciare a lavorare su queste attività. Però può darsi che io mi sia preso un abbaglio, cioè può darsi che io l'anno scorso nella foga di vedere Crash, perché non lo vedevo da tanto tempo, possa aver scambiato il suo pensiero con qualcos'altro o il suo culo con qualcun altro, chi lo sa. Beh, io ci sono per questo, e dite, ognuno di voi, secondo me, dica che cavolo ci sta a fare qua, perché altrimenti non ha senso, parliamo del nulla, parliamo di darci delle regole per fare una cosa che non sappiamo cos'è.
7: Stessa cosa possiamo dire noi, ci siamo accorti come gruppo che per moltissime cose che facevamo singolarmente eravamo sulla stessa lunghezza d'onda di molti altri gruppi, e quindi abbiamo iniziato a pensare perché non iniziare a tessere questi collegamenti, sia per avere iniziative diciamo di carattere più vasto, e poi anche per appunto, cioè, abbiamo per esempio fatto gli scorsi dei seminari, noi non abbiamo la forza per organizzare molti seminari, però grazie per esempio al gruppo di Elisa che è venuto Mario, abbiamo fatto il seminario sul PGP e tante altre cose. Quindi
3: un gruppo tuo.
7: Molto che, cioè, questa cosa sui altri gruppi possa portare cose positive. Basta pensare che dopo, cioè prima non ci conoscevamo tutti quanti, dopo il primo evento, che l'obiettivo era proprio quello, conoscerci, sono nate tantissime altre iniziative anche al di fuori del coordinamento, cioè tra gruppi, per esempio io con uno di Palermo, Gambi, abbiamo fatto una cosa insieme, ma non sapevamo che esistevamo prima. Però grazie appunto a questo evento abbiamo avuto la possibilità di, cioè sono nate tantissime cose, trasversali tra persone, tra gruppi, quindi è un incubatore un po' di connessione, poi quello che esce. E non ti diciamo che è un vero problema, perché a questo punto, cioè almeno io dico, voglio dire quello che penso, il vero problema è che...
8: No, di un'altra cosa.
7: No, io voglio dire, cioè il vero problema è che... Vabbè, non lo dico come gruppo di Lucca Sicilia Cusa, ma come persona, cioè a me mi sembra che in genere siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, tranne, lo possiamo dire, una genia animale, un gruppo che a volte, cioè, noi ci fa piacere che siamo tutti insieme, però che la pensa in un modo un po' diverso da come la pensiamo noi in certe occasioni, di cui non condividiamo, per esempio personalmente non condivido certe cose che sono successe, certe cose che potrebbe a volte... Il discorso del famoso dominio di cui non volevo parlare, che mi esce, che Linux

0: cioè a volte potrebbe venire il sospetto come se qualcuno potesse sfruttare, perché il problema del che qualcuno possa sfruttare il nome del coordinamento, in fondo non ci abbiamo mai pensato, ci abbiamo iniziato a pensare, o almeno io ci ho iniziato a pensare quando sono successe delle cose che magari, non so, erano un po' ambigue, quindi se uno volesse pensare male potrebbe, magari appunto è stato solamente che non ci si è capito quando c'è stato il discorso del dell'Inks Meeting, quello di Palermo, insomma, del plutonismo. Questo, il voto, questi sono i motivi per cui stiamo parlando, perché io sono convinto, almeno voglio dire questo. Con molti gruppi non ci avevo mai pensato neanche al discorso della votazione, cioè mi voglio dire no, va, tutto sommato insomma
1: vai, tu sai dove
2: io credo che neanche questo si può fare, nel senso che queste cose che succedono sono anche normali quando delle persone cercano di fare delle cose normali. Succedono e sono normali nel momento in cui si hanno delle perplessità, dei dubbi, degli scontri, delle cose se ne può tranquillamente parlare senza nessun problema.
0: E questo l'ho aperto diciamo.
2: Ora, se siamo qua anche per affrontare queste cose, ma non solo, e non principalmente, e siamo qua per continuare, non per fossilizzarci in questa cosa, per continuare ad andare avanti.
1: Dove? Io voglio sapere che cosa ci facciamo qua. Perché se dobbiamo andare da qualche parte, dobbiamo sapere dove dobbiamo andare. Io voglio sapere tu, Ram, qua, che cazzo ci stai a fare? Tu, Asbesto, qua, che cazzo ci stai a fare? Ariol, che cosa ci va a fare? Elisa, cosa ci va a fare? E gli altri?
3: Io sono venuto per divertirmi.
1: Anch'io. Questo voglio sapere, perché se non sappiamo dove dobbiamo andare e se non abbiamo, se abbiamo mille direzioni diverse, non ha senso cercare di costringerci tutti verso una direzione che è la media ponderata.
4: Ma io non credo che sia così.
1: Ma
4: io
1: voglio
4: penso
1: capirlo.
4: Che di base abbiamo gli stessi, cioè magari gli stessi no, ecco, però di base ci sono degli intenti comuni, delle idee comuni e su questo possiamo coordinarci. Poi se ci sono anche delle idee che non collimano con questi intenti, pazienza, ma coordiniamoci su quello che vogliamo e possiamo fare insieme.
5: Quello proprio, la natura di ciò che ci accomuna.
4: Ma lo sono senz'altro, non ci sono dubbi. E credo che comunque non si verificherà mai nemmeno il problema che qualcuno possa sfruttare questo nome. Nel momento in cui comunque formalizziamo tra virgolette un coordinamento eccetera, chi è che non ci sono problemi.
0: Questa cosa che dicevo proprio per questo, dobbiamo evitare che si verifichi questa cosa in modo, per esempio dicendo che tutte le iniziative magari prima per noi, per alcuni poteva essere una cosa scontata ma magari non è stato, partono dalla mailing list, cioè se deve essere una cosa che deve essere diciamo spacciata come un'iniziativa
1: camuffata
4: e non solo, dovrà essere approvata suppongo dall'unanimità, dalla maggioranza, da quello che decideremo. Nel momento in cui non lo è, non è di fatto una cosa che può passare sotto il nome del coordinamento e quindi non vedo il problema.
2: Vediamo quali sono le cose in comune. Il Livorno poi?
6: MP3?
2: MP3?
1: Pirata!
2: Mettiamo su un server per riuscire a creare il
1: MP3. Lo stai memorizzando, vero?
3: Certamente.
4: Ha scritto tutto, ma
1: ha scritto e ha memorizzato tutto
3: registrando.
4: Userai contro di me. Userai contro di me.
3: Ovviamente, poi monterò a farvi dire cose mai dette.
4: Ok. Quindi non so, possiamo anche deliberare, no, in questa sede a maggioranza, a mani, non lo so come facciamo, cioè decidiamo allora che siamo un gruppo di gruppi, sì, penso, quindi
2: gruppo di gruppi.
4: Decidiamo che come strumento di voto tra virgolette cosa facciamo, ogni gruppo vale un
0: il meccanismo delle referenti, per la mia esperienza, pure per cose stupide tipo quando dobbiamo scegliere il luogo dove fare l'evento, per dire che si era detto altri posti quando riusciamo a trovare le persone, invece noi dobbiamo considerare che ogni gruppo c'è una persona che per qualsiasi cosa noi possiamo contattare, magari questa persona può cambiare nel tempo e questa persona ha diciamo lo scopo di poter interfacciare il coordinamento con il suo gruppo.
4: Sì, questo dal punto di vista della comunicazione.
0: Cioè, quando abbiamo avuto problemi con questo meccanismo abbiamo risolto. Per le adesioni, per esempio le iniziative, come diceva Lisa, magari molte persone hanno chiamato singolarmente, lui giustamente si è rincoglionito, invece magari la prossima volta,
1: Vabbè, dico, mi è venuto semplice, dov'è in pista?
0: 5 persone, 4 persone, cioè è un meccanismo che funziona, però questo non significa che quella persona è il dittatore del suo gruppo, cioè semplicemente un ponte, un
3: poveraccio,
0: ponte,
3: diciamo.
1: Beh, se il gruppo ha deciso che lo sia, perché non può essere,
6: certo. Il gruppo va in favore, non so, la propria dimensione,
1: esatto, può scegliere, non è...
6: Non il rappresentante che si dice una volta, ma il referente per gli altri gruppi.
1: Esatto.
6: Esattamente.
1: Io però a fianco a questo credo che bisogna sottolineare un altro punto, il fatto che non è sufficiente per comunicare agli altri semplicemente far passare una mail fra i referenti,
0: no,
1: perché
0: no.
1: Se io ho intenzione di proporre al coordinamento una marcia contro i brevetti software a Marsala, la prossima passeggiata in te sarà a Marsala, se propongo non posso scrivere, ripeto, al referente di Lug Siracusa, al referente di Poetry, che poi coincide con Poetry, al referente di Sputniks, al referente di Solira, e quando loro mi dicono sì la cosa mi piace, aspettarmi che la cosa sia approvata dal coordinamento, perché scusatemi, non è così e non è automatico,
0: certo.
1: Secondo me.
0: Certo, deve essere una cosa che passa attraverso la mailing list, quindi, perché ad esempio ogni persona di qualsiasi gruppo, secondo me, se lo desidera, anzi sarebbe bello, potrebbe partecipare e dare le sue idee per una lista di coordinamento.
7: Si auspica che sia così.
1: Speriamo che sia così.
0: Però il meccanismo delle referenti serve semplicemente quando bisogna
7: per semplificare la cosa.
0: Una certa iniziativa vada a finire sicuramente a quelle persone che non sono iscritte alla mailing list.
1: Perfetto.
0: E questa persona, diciamo, in tempo ragionevole dovrebbe per esempio dare il numero delle sessioni. È un meccanismo per poter essere più veloce per organizzare. Altrimenti succede che appunto diciamo che viene già dai, ti risponde il singolo di questi cosa, io vengo, un altro io vengo, e sarebbe impossibile. Invece concentrandoci in questo modo magari riusciamo semplicemente a rendere più bella la scelta di cose, però i referenti non hanno la possibilità di dire sì, questa cosa fare la questione, ma questo chiaramente deve passare sia dalla mailing list e poi per come è organizzato chiaramente il gruppo che deve anche diciamo questo referente.
6: Non è banale.
0: Io adesso ho funzionato, lo so, quando il giorno dei prima, cioè mi ricordo quelli che sono più grandi, Elisa, cioè quanti siamo, cosa vogliamo fare? Non so se iniziamo, senza nessun contento. Perché abbiamo parlato 50 persone contemporaneamente, in realtà c'è uno, ciao, 10 minuti.
2: Ah, una cosa che vorrei dire, su IRC non si saluta. Va bene,
1: si è da punto.
2: Si è, ma ti sto salutando, lo so che ci sei, ho visto, basta. Ciao. Perché se siamo 36, ci sono 36 saluti. 36, quindi dici ciao.
0: Thank you.
6: la comunicazione delle decisioni avvengono tre
8: anche da capo
9: di casa,
6: poi le decisioni ulteriori vengono adottate all'interno dei singoli gruppi e indirettamente fa conoscere l'esito della valutazione del nostro gruppo. La decisione si considera presa non
8: quando la decisione di un singolo gruppo, proprio perché io ci accennavamo la questione dell'università all'interno del gruppo, secondo me sarebbe anche più corretto che diciamo il referente risponda a eventuali differenze all'interno del gruppo che si distinguono.
6: Comunque in
8: università anche questo vuol dire, perché io non ero d'accordo con certe cose nella mia lista, diventa cioè una nuova discussione, invece in questa maniera viene fuori come virgolette le relazioni di minoranza, per cui questa situazione potrebbe essere come dire mitigare, ma a calmare un pochettino gli anni quando poi nella mia lista dice perché non riscontro, non mi riscontro neanche con la situazione di minoranza.
6: Allora, quando una decisione si assume che sia stata data da un coordinamento, non lo abbiamo
8: fondamentale che loro, i politici, si
0: magari partecipo molto di più alle attività, e quindi secondo me magari spendono un po' delle risorse anche in questa cosa. Ne supponiamo, c'è un caso di Giunta che bene, il coordinamento però che non fa quasi, diciamo, però fa valere sempre il suo voto e quindi boccia molte iniziative. Questa cosa secondo me potrebbe essere un problema se consideriamo i numeri.
9: Ma io non credo che sia. Perché il coordinamento non è che è legato fisicamente a delle persone.
0: Il coordinamento è che non è, cioè, se è una quota, è una quota che potrebbe cambiare.
9: È una quota importante, ad esempio se il singolo gruppo non partecipa assolutamente alla misura sarà considerato come comune, quindi può sembrare conquistato il meccanismo della gente.
10: Secondo me, comunità, un gruppo che per due motivi diversi non possa essere rappresentato o si da un rappresentante e soltanto un promesso esiste una classe di tempo entro cui decidere le cose, perché la realtà è una decisione.
11: pensato, purtroppo. Quindi io voglio che si chiarisca questa cosa, che uno, anche se ci sono 9 estenuti, non va a impattare sul torneo di uscita perché c'è una scadenza, perché in realtà il caso si è chiuso. Chiudiamo la prima. E sia chiaro che la soluzione deve essere significativa, cioè se ci sono 9 estenuti in un votante, dentro il coordinamento.
12: Diciamo che ho un tempo di almeno una settimana per votare, penso sia valido.
11: Sì, ma se in quella settimana non vota nessuno e poi solo tu di Sputnik, l'iniziativa è di Sputnik, non del coordinamento, o se
12: la faccio io,
11: credo che sia...
13: questa maggioranza qualificata sia una maggioranza, una unanimità qualificata. Ma non tutti sanno cosa è successo, magari. Comportati in questo modo, non possiamo neanche dire, cioè non credi, no, non credi.
12: il giudice o non ho mai scritto il coordinamento
11: di Lupus. Ti faccio vedere il mail che mi ha mandato Stefanini due giorni dopo, dove mi diceva: questo è quello che mi ha detto Virgilio del Pluto Meeting in Sicilia. Mi ha detto che lo supporta i Lupi siciliani. Io gli ho detto che i Lupi siciliani non ne sanno un cazzo.
13: Ma non ne sanno niente veramente. Nessuno c'è. Allora, io non devo dire.
11: No, no, c'ho l'email qua, se la vuoi vedere. C'ho l'email. E Stefanini mi ha detto: mi sembra assurda questa cosa, perché sembrava assurda anche a me. Che lui sapesse che io.
13: Alza un po' tanto sempre là, ma ti rendi conto che non si è fatto il tuo meeting perché

Visto che non se ne va.

0: queste due realtà al mondo, diciamo, ci sono delle idee, secondo me queste sono le idee che ci rendono tutto il mondo. Quindi quando
1: simile.
2: Vabbè, ora che lo so la prossima.
0: Perché abbiamo un articolo a cui ho preparato, saremmo per creare un'impresa.

0: Io mi avvengo, io mi devo rimettere per dire di più.
1: Ma non me ne frega niente, ma
0: no, per tutto c'è. C'è un rapporto con te.
1: Ma il fatto che tu, ascolta, che tu venga per dovere, il fatto che un qualunque altro di noi venga scienziato, venga perché ha deciso che non perché qualcuno gliel'ha detto, ma perché lui pensa che sia giusto che lui sia qui perché lui vuole esserci. Per me è esattamente la stessa cosa. A me non importa se tu vieni per dovere. Già viene per dovere, un altro viene per piacere, un altro viene per passeggiare, non ha nessun problema, non ha niente.
0: Ha importanza nella continuità, io fino al momento non ho visto cinque, a parte che hanno rotte, garantirò quello che ho.
1: Bene, se non lo fare, se un altro
0: la non lo può fare, sarà un altro.
1: Vincenzo, ma se un altro non lo può fare, pazienza, non possiamo, che cosa gli diremo, che cosa gli faremo?
0: Il problema di fondo, che è il motivo per cui le cose non vanno avanti, è che spesso ci sono dei momenti di stasi, di visitanza, di impegno personale. Io devo dedicare il tempo necessario, mezz'ora al giorno, piuttosto che l'intera giornata quando vado a Milano, come è stato la settimana, alla sua persona. Perché se no io mi devo rimettere la loro testa.
1: Ma sono fatto di
2: però.
1: Organizzare un Linux all'anno. Non abbiamo fatto niente, quindi secondo me quello che riesce a fare l'Unus Siracusa, che non ha nessuno statuto e che lo fa per scelta e non perché, vale assolutamente quanto quello che fai tu perché, ascoltami Vincenzo, perché abbiamo ripetuto, siamo un coordinamento di persone, di gruppi, non di persone, quindi se domani verrà un presidente di Stupis, che se ne fotte del fatto di essere nel coordinamento del Stupis Sicilia o del Caspi si chiamerà, per me è lo stesso, se Stupis vuole essere c'è, se Stupis non ci vuole essere perché ha un presidente che non è rappresentativo di Stupis e che se ne fotte, il coordinamento continua, non è che continua solo se c'è Vincenzo Virgilio che garantisce per o Sputnik continua a essere se c'è Vincenzo Virgilio, Luca Catania sta cercando. Se Luca Catania deciderà di esserci, indipendentemente da quanto sia caldo, è un altro.
3: Vorrei dire quella cosa.
1: Vabbè, ma ognuno ha i suoi, la sua motivazione. Tu hai una motivazione che è un po' male, a me non mi frega niente.
3: Secondo me sarebbe un consiglio, quello che magari forse non è una cosa che non ho mai capito perché.
4: Thank you.
1: come si fa a sapere?
0: Assolutamente sì.
2: Thank you.
1: avuto 4 anni fa a Catania, non ha fatto tutte queste sei elementari e l'abbiamo incontrato, tutti quelli che volevano incontrare. L'obiettivo tuo qual è? Volevi portare Salma in Sicilia. Dillo chiaro, io ho l'intenzione di portare Salma in Sicilia. Oh. Ma dillo, proponi qualcosa, contenuti.
2: Thank you. fatto di un intervento.
0: Quindi dovrà fare sulla verità il rapporto di ignoranza, ma non mi dà un remoto. considerate che l'assistenza di regole ma di faccio
1: Vincenzo,
0: o almeno non ti sono
1: ricordati che tu non ci sei in grado di capire la differenza tra me e la regola, ma anche se fosse così sarebbe
0: allora se non le scrivi
1: può darsi che tu ci metti non in più, perché non le vuole nessuno, è visto
2: Thank you. sopra, fra 10 minuti a tavola.
4: Allora, l'unico problema che c'hai è sulla seconda rampa, sarebbe, perché si è scassato. No, tu devi andare a minimo, prima accendere 1000-1200 di massimo, e devi mettere le ruote in maniera da davanti a un tifato.
5: Vieni
4: a casa mia. La macchina cammina così.
2: No, sulla testa
1: scusa, posso?
4: Guarda, basta che non rimane di qua.
3: No, non
4: c'è la testa. Ma non... Che cosa sei?
1: Se il letto continua a girare, il mondo funziona.
4: Scusa, un basso.
6: Random
5: su tutta che sto random
6: quello là del Freaknet, quello
5: sì ho capito,
6: ecco là, in questo
5: là, ecco qua, in inglese
7: tutte queste linee che sono,
6: niente, sta giocando da solo.
8: Thank you.
5: Ho presentato.
4: Sono cazzate. Solo che Legnatile è troppo bello.
8: Io volevo fatto. Solo che mi ha chiesto una pazzia. Chi li fa?
4: Ma chi tu non devo fare?
8: Ma che sei scemo?
9: Fare questo.
4: Ma ci perdi tempo.
8: Ma tu non te lo puoi fare.
4: Ma come te lo smondi per sapere se te lo puoi ingegnare? No, tu che ti ingegni a fare queste cose?
8: A parte che lui è falegname per queste cose. Ha pure gli strumenti per tagliarli, per levigarli. Non li puoi fare, devi andare a comprare un mare di cose.
4: E quanto cavolo?
8: 3.000 euro. Io pensavo ci fosse 300.
4: Ma perché c'è gente che lo fa?
8: Gli ho chiesto, ma quando ci vorrebbe? No, 2005, 2000.
4: Quando?
8: Quindi è il computer. Ma perché dipende pure in base al legno che usa?
4: Ma 3.000 euro l'ha portati.
5: Particolare, però non
9: l'ha sostituito un pezzetto alla volta.
10: Cos'è un
11: genere? Il genere cosa sarebbe?
12: Thank you.
10: Federico ha un fucile. Federico spara. Federico. È felice.
12: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita.
10: Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
12: Con la sponda, infatti vado subito da qua. Sempre come fare due minuti, perfetto. Questa volta sono online. Vediamo se qualcuno dei amici qua. Non dite. Ma qualche tuo amico che fa un corso di questo tipo, che può dare delle lezioni? Io. Ci sentiamo, vediamo un po'.
11: Anche perché oggi mi stai dicendo, ma non è una cosa proprio tecnica che dici come fare.
12: E non posso entrare, no, in pratica lo dirò, ma nelle cose che sicuramente già tu conosci, collegare i microfoni, mixer, le fonti sonore, risale registratore, queste cose qua. Ma per quanto riguarda il software, più che elencare quali software ci sono e dire che sono software libero, non c'è molto.
11: Va bene,
12: noi abbiamo messo, noi online abbiamo fatto, ad esempio, l'app.org. Per che andiamo agli appunti, abbiamo fatto una strada in rete anche per l'inglese, sì, questi sono i nostri appunti su come fare, diciamo, quindi software utilizzato, come si configura, parte server e parte client, sì, l'hardware eccetera. Io sto usando Dark Ice, il nostro server è un Oscars 2. Quindi qui io ho Dark Ice configurato, che prende la stream e la manda sulla nostra macchina in Olanda.
11: I di Olanda vi conoscono oppure semplicemente un server?
12: Perché nel nostro server, proprio nostro.
11: L'avete fatto già la sorti lì,
12: abbiamo uno dei nostri di Colin, l'autore di gran parte del software. Adesso il comando che uso a mano per fare lo stream, qua ci sono i file di configurazione, ovviamente avete con Windows,
11: esatto.
12: Windows, ce l'ho, grazie.
11: Questa è una cosa che ti volevo chiedere, serve Linux?
12: Non è che serve Linux, è che noi non usiamo Windows da più di 10 anni.
11: Quello è un discorso etico comunque, no? Non è un discorso tecnico.
12: No, è anche un discorso tecnico, perché funziona tutto molto meglio e non devi preoccuparti di un sacco di cose, virus, programmi che si bloccano. Puoi usare computer vecchi tranquillamente, invece di usare mostri nuovi con il sacco di RAM.
11: Tipo io che so, io un giorno ho fatto il flash, un giorno comprare il
12: MacBook. No, puoi usare il Backup 2 con 256 di memoria. Poi il software che abbiamo scritto noi è fatto per girare su macchine molto vecchie. Quindi comunque puoi fare il film, la trasmissione. Tra l'altro noi abbiamo... E non vuoi che lo scrivere quello di te? Questa è la nostra distribuzione Linux, fatta da noi.
11: No, non è proprio.
12: Non so se avete modo di vederla, ma questa è orientata al multimedia. Ed è una live, quindi tu avvii il computer con questo CD, ti parte questa Dynabolic e dentro è tutto quello che ti trovo che stavo prima. Il momento in cui poi spegni il computer e lo riavvii è come se non fosse stato usato. Questo è comodo, diciamo, se vai in giro, quindi fai la situazione, prendi un computer che fa online, lo riavvii con la Dynabolic.
11: Ho capito, certo è un po' da lavorarci su, specialmente se non hai mai avuto a che fare con queste cose, è chiaro che ci vuole un po' di...
12: Ah sì, bisogna perderci un po' di tempo.
11: Ci serve un po' di tempo. Qui hai una sorta di...
12: Settaggi che sono i settaggi di sistema.
11: Ho capito. Diciamo, praticamente sono l'apparatore di Maraglio e il laboratorio. Quindi l'apparatore è non è possibile rimanere, pensavo che anche cominciasse alle 3:30, però che so, quando erano 4:15 avevo calcolato un'oretta, quindi
12: non mi sono in ritardo? Ma perché le cose all'italiano? Deve essere per noi che funziona il mezzo.

0: vediamo che la cosa va ancora per le lunghe, andiamo via. Io l'importante è che tu hai la tua mail. No, qui però non c'era. Allora c'è. E tu hai proprio questa.
1: Sì.
0: Quindi ci dobbiamo inventare, poi vediamo che qualcosa non si può riuscire a fare.
1: Se già c'è un punto da fare. Dovrei tradurre la documentazione italiana magari, ma poi con l'inglese me la cavate? Perché tutto il software, poi la documentazione del software è in inglese, quindi ti conviene.
0: Si deve prendere Linux per discorsi, sia tecnici.
1: Mi conviene per tante cose.
0: Tecnici
1: è proprio comodo.
0: Ma già Linux, cioè Mimmo me lo voleva installare da tanto tempo, dice a casa ti basta Windows!
1: Il mio consiglio è se vi mettete con Linux, cancellate proprio Windows. Togliamo, se no non imparerete mai. Una difficoltà, vabbè, lo faccio con Windows. E quindi Linux rimarrà inutilizzato da una parte. Se lo togliete proprio,
0: siete
1: perfetto usato. E poi è una questione di due settimane imparare tutte quelle due cose che sono di poco
0: bene, alla fine c'è. È uguale, sì, sì.
1: Ci sarebbe. Io ce l'ho in inglese per presentare, anche tutto in italiano.
0: Sì, sì, in italiano. Ho visto. C'erano molti miei amici. Ma più che non erano amici da bello, sappiamo che fare tanto. Tutto sono là.
2: L'ho distrutto.
0: Eh?
2: No, qua è distrutto.

cosa fate? Porca... Vabbè, sì.

0: Beh, ragazzi, sono lei delucidato che se ne sono andati?
1: No, sono qui, perché sono venuti di tempo. Ho spiegato due cose e poi magari ci sono.
2: Tu hai ancora l'intenzione di fare qualche video con loro in questa ultima mese?
1: Io personalmente no, ma noi come fitness, sì. Fitness comunque da Bagna stiamo cercando di organizzarci per farli. Un corso di programmazione per i ragazzini.
0: Non è che è pirata, vabbè, è diverso. Purtroppo quando poi mi hanno detto che Photoshop dopo 3 anni non puoi più aggiornare, perché io non aggiorno più niente,
2: d'ora in poi farò il là.

0: la catena del Siena 4 punti, no, la 5.5
1: originale, non me l'hanno detto tanto. Perché tu ogni anno devi staccare la giornata.
0: Che rottura.
2: Doveva tengo e fango batteria.
3: Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
4: Istituto di Obbedienza Animale. Questa è la risposta giusta.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.

0: E a questo punto, una serie di gadget sonori che arricchiranno le vostre composizioni. Un foglio strappato.
1: Rock and Roll, radiodramma fondamentalista di Cane Capovolto.
2: Lunedì, verso la morte.
3: Ciao, cos'hai nella busta?
2: È un disco 45 giri.
3: Che musica?
2: Non lo so, mi è piaciuta la copertina e l'ho comprato.
3: Hai sentito le notizie?
2: Oggi è lunedì, non dimenticarlo.

0: Che roba era?
1: Il 45 giri che ho comprato prima.
0: E tutti quei rumori che c'erano sopra?
1: Il rock and roll è una musica rumorosa per natura. Il rock and roll è una motocicletta che corre dritta verso la morte. Martedì. Il tatuaggio.
0: Ehi, sai che non te l'avevo mai visto?
2: Che cosa?
0: Il serpente che hai tatuato sulla schiena.
2: È sempre stato lì. Metto su un disco. Funziona l'impianto?
0: Funziona.

Call me turtle.

0: Il disco era difettoso o era proprio così?
1: Era proprio così, nessun difetto. Perché?
0: Hai sentito che cosa è successo a Ted?
1: No. Che cosa?
0: Oggi è martedì, no?
1: Mercoledì. La massa del cranio.
0: Il cervello, nello stato naturale, riempie quasi interamente la massa del cranio.
1: Che leggi?
0: Franz Josef Gall, Nozioni di frenologia. Che disco hai messo?
1: Rock and roll. L'ho comprato ieri.
0: Che dicono le parole della canzone?
1: Lui non la vuole perché lei è malata.
0: Bello, che cos'era?
1: Rock and roll, te l'ho detto. Giovedì. Un disco regalato.
0: Ti piace il rock and roll?
1: È una musica obsoleta. E poi sai che penso?
0: No, dimmi.
1: Niente. Pensavo ad un mio amico che ha avuto un incidente con la moto. È stato martedì, l'altro ieri.
0: Hey, hey, hey, hey, woman, love. Hey, hey, hey, hey.

0: Cos'era?
1: Un disco che mi hanno regalato. Gene Vincent.
0: Ma non sembrava rock and roll.
1: Venerdì. La ribellione.
0: Tutti sanno che un mulo non deve essere mai forzato né sottomesso. Puoi abbassare la musica, per favore?
1: È un 45 giri che devo regalare ad un amico. Secondo te, questo è rock and roll?

0: Secondo te, questo è rock and roll?
1: Certo, il ritmo ed il messaggio di ribellione sono tipici del rock and roll.
0: Perché parlavi dei muli prima?
1: Non mi ricordo, forse per via della ribellione.
0: Oggi è venerdì, vero? Sabato. Incoscienza.
1: Perché non metti un bel disco?
0: Che musica vuoi ascoltare?
1: Qualcosa di leggero. Ho bisogno di staccare il cervello per 5 minuti. Woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

0: Ma questa era una canzone originale degli anni 50?
1: Credo di sì. Oggi è sabato. Come vedi, era tutto scritto. Rock and Domenica. Un presentimento.
0: I giovani hanno perduto la forza di ribellarsi. Il rock and roll stesso lancia un messaggio patetico di libertà.
1: Forse è sempre stato così. Guarda qui dentro.
0: Ehi, ma quello è uno scorpione. È velenoso, devi stare attento, potrebbe pungerti.
1: Avevi ragione tu. Non dovevo regalare quel 45 giri. Avevo avuto un presentimento. Pensavo ad un mio amico che ha avuto un incidente con la moto. È stato martedì.
0: Oggi è domenica. Il cerchio si è già chiuso. Fine.
1: Voci di Emanuele Puglia, Riccardo Maria Tarci. Cane Capovolto, Catania 2000. In memoria di Kenneth Anger.

Rock and Roll, radiodramma fondamentalista di Cane Capovolto, appendice. Flatulenza. Il termine indica l'aumentata presenza di aria e gas nell'intestino e la sua emissione attraverso il retto. Nistagmo. Il termine indica la presenza di oscillazioni ritmiche degli occhi in direzione orizzontale, verticale o in senso rotatorio. Le oscillazioni degli occhi possono inoltre avvenire in senso pendolare o a scosse. Prurito. Sensazione soggettiva che induce al grattamento. Può essere localizzato o generalizzato e accompagnarsi al rossore che segue il grattamento. Scoliosi vertebrale. Il termine indica la presenza di una deviazione laterale della colonna vertebrale. Molto spesso le cause si possono ricondurre a eventi di natura traumatica. Tachicardia. Il termine indica la presenza di una aumentata frequenza del battito cardiaco. Normalmente il cuore batte con una frequenza media di 60-70 battiti al minuto. Si definisce tachicardia un battito cardiaco pari o superiore ai 90-100 battiti al minuto.

Thank you.

0: Sì, perché questo non è un accoso. Dovrebbe poterlo
1: sì,
0: fare.
1: Sì, vero.
0: Ormai
2: io ti compro.
3: Incredibile, è bidirezionale. Si può anche.
0: E c'è stato qualcuno che si è messo a incollare.
3: Ma geniale, così quando
2: viene.
1: Non si vede sempre.
0: Qualcuno mi aiuta a configurare il gruppo.
4: Ancora mi dà un'arma.
1: Tre volte! Ah, certo.
2: Aspetta. Come aspetta? Ah, non ci riesco, Windows è difficile, ma proprio difficile da rimuovere, è una cosa incredibile.
5: Fermo un secondo.
2: Non è possibile. Ci vuole uno sforzo per rimuovere Windows, incredibile. Ma ce
5: no,
2: la farò.
5: No, scusa.
2: Ce la farò. Ho rimosso Windows.
0: Ah. È rimasto lo schifo.
2: Come ovvio, quando si rimuove.
0: Non ce la fa
1: mettere. Stanno uccidendo.
6: Ma lei non può usare la videocamera, io l'ho brevettata 5 anni fa, quindi ancora siamo in tempi non sospetti.
1: Quest'anno sarebbe proprio siamo.
3: Prego, avanti. Ah, cioè, praticamente tutti siamo collegati con tutto in wireless.
7: Sì, con il mio nome e la mia carta di
0: identità.
6: L'argomento di questo talk è il sapere liberato. Per introdurre questo argomento avrò bisogno dell'aiuto di un nostro amico, del signor Fu. Il signor Fu, come potete vedere, ha fatto una scoperta scientifica, ma tra due anni
0: ho inventato la bici con la ruota davanti e l'ho brevettata, quindi voglio che vorrei.
6: No, è più comodo.
0: No, No! Che è? Che è successo?
6: Non va bene.
3: Cosa?
6: Io ho inventato l'idea di guidare seduto. Se tu guidi seduto, se tu guidi seduto e io ti concedo la licenza di guidare, altrimenti non la puoi fare. Siccome questo deve funzionare, che fa concorrenza, io non ti concedo l'utilizzo di guidare. Quindi vieni e ringraziami.
4: Making off, sapere liberato, Chuck prima.
6: L'ultimo talk, del nostro New Linux Day, introduce l'argomento del sapere liberato. La ricerca c'è. Per parlare di questo argomento io avrò bisogno dell'aiuto di un caro amico, del signor Fu, come potete vedere, ha fatto una scoperta scientifica rivoluzionaria. È inventato un ciclo, ma sarà lui stesso in questo.
0: Questo è un nuovo modello innovativo di mezzo di locomozione che aiuta le persone in realtà. È così agile da poter
6: facilmente
0: aggirare le macchine.
6: Però, mi scusi, io so che lei ha brevettato questo, quindi magari... Sono aspetta, lo dico io. Quindi magari è difficile fare la ricerca su questo argomento, però io credo che sarebbe possibile migliorare questi termini, non pensa montando qualcosa dietro?
0: No!
6: Ma scusi, non è chi è?
4: Io sono il signor Bar. Io ho brevettato l'idea di ruota posteriore, quindi qualsiasi mezzo di locomozione che monti una ruota posteriore mi paga, io il brevetto, io decido a chi concedere l'idea. In questo caso, siccome il mezzo mi fa concorrenza, perché io accordo, tu non puoi neanche pensare di montare
0: quantomeno di anno,
4: non se ne parla. Ma tu puoi anche pagarmi, non puoi, ma sono io a decidere a chi concedere l'idea e a chi no.
6: Ma scusi, se per esempio il signor Fu si montasse qualcosa di diverso,
4: no, non se ne parla di me. È inutile che pensiate che le idee appartengano all'intelletto umano. Le idee sono di chi le brevetta. Io ho brevettato questa idea, tu
3: non la puoi usare.
4: Perché no!
0: No!
4: Io ho brevettato anche l'idea di vita da seduto. In caso tu mi dissi che mi pago questi due accordi, tu potresti utilizzare l'idea, ma in caso, se io ti concedessi il brevetto, ti concedessi il diritto, io non te lo concedo perché tu mi fai concorrenza. Quindi tu non puoi guidare seduto, tu non puoi usare la tua.
6: Viva i
4: brevetti! Buona la prima!
2: Per le pigrizie non aprire la porta, stanno trasmettendo in streaming.
6: Ma perché fondamentalmente chi paga?
3: Non è
6: nessuno che
0: c'è. Però lo devo ammettere che
1: non c'è la palla. È il primo, io non
2: voglio. Infatti non sono visto.
6: Tu stai sviluppando in GSP?
0: Sì.
6: Quindi mi puoi dire due parole con GSP? Vorrei farmi aiutare da un mio caro amico, il signor Fu. Il signor Fu ha fatto questa scoperta scientifica brillante, rivoluzionaria. La bici con una ruota
0: è un innovativo mezzo di locomozione che serve per girare il traffico facilmente, però l'ho protetta da bretti, quindi non la potete copiare. Se la volete la dovete comprare solo da me.
6: Capito, signor Fu, però ora guardando un po' meglio la sua bici, la scoperta, io sto notando che forse si potrebbe migliorare se mettessimo qualcosa dentro.
4: No! Non se ne parla!
6: Assolutamente! Io ho implementato l'idea di ruota posteriore. Tutti coloro che utilizzano la ruota posteriore devono passare da me. Io vendo licenza a chi utilizza la ruota posteriore, ma solo a chi decido io. Tu, col tuo mezzo di promozione e rivoluzione, mi farai concorrenza. Perché io ho accordi con le multinazionali dell'automobile e non voglio che il tuo mezzo vada in produzione con la mia idea. Tu non puoi fare ricerca in quel campo.
0: Ma io ti parlo! Ti parlo!
4: No! Non se ne parla! Assolutamente! Non solo tu devi pagarmi, ma devi avere il mio consenso per fare ricerca in quel campo.
5: Stiamo parlando di parlando di ricerca scientifica, dovrebbe essere un campo aperto.
4: Ma no! Assolutamente no! Tu sei il tipo, tu, voi pazzi hacker criminali, dovete dimenticare l'idea che le idee appartengono all'intelletto umano, alla collettività così famigerata. Le idee sono di chi le brevetta, di chi è del primo, e se tu vuoi mettere una nota posteriore, tu volessi, dovresti pagare. Siccome io dico no, tu non lo puoi fare.
5: Signor Fu, allora mi dispiace questa...
4: No! Non ci provare neanche, ti ricordo che io fornisco ruote posteriori alle case mondistiche. Sulle ruote posteriori ci si siede. Io ho brevettato l'idea di guida da seduto. Quindi tu non puoi neanche immaginare di utilizzare quella bicicosetta, come si chiama, da seduto, in piedi e senza una ruota.
0: Abbiamo preso un bel po', quest'anno abbiamo preso
1: tutto?
0: Ci sono qualcuno a 64 bit che vanno via meno perché c'è da finire.
1: Ma pomeriggio con questa persona?
0: Forse c'è un punto dentro il mio... No, no.
1: Ora, poi lo risolviamo.
0: Scarichiamo da internet ora qualche ISO. Mettiamo a scaricare qualcosa,
1: io un po'.
8: Cliente la lei glu glu glu glu glu glu.
4: Perché fatemi stare che sì, no, che sono molto contento. Ma fai un po' di auguri a casa, di furore, fai un po' di auguri a casa.
9: A tutti i rotelli.
4: Tutti fai i rotelli, sei fidanzato? Ma sei fidanzato? A questo punto non mi date.
2: Morfo Dio!
4: Vediamo noi qui. Luigi, ho una, vediamo.

Non so solo perché la cosa ci sbaglia.

affetto, affetto, auguri, affetto.

attacco di genere che tratta di fine sono arrivati. Tu ti stai mettendo tu a casa, auguri 2K1 in

0: riusciti a spostarlo. Siamo riusciti a spostarlo. Qui c'è un casino. È un casino della Madonna.
1: Il porco Dio.
0: Il porco Dio bastardo. C'è un casino che non si può calcolare.
1: Ma perché parliamo così lentamente?
0: Perché sentisti anche tu al microfono, ti rendi conto che sentire la tua voce dopo almeno 0,7 secondi dopo che hai detto qualsiasi cosa ti fa arrabbiare.
1: Ah, è vero.
0: È una cosa molto strana. Qui c'è una situazione in giro a fumare canne, a sentire parmigiane, familiarizzare, 2001, queste storie qua, insomma.
2: Che cazzo dio?
1: Cervello rallentato.
2: Qui nessuno ha il cervello rallentato.
0: Qui nessuno ha il cervello
1: rallentato.
0: Cervello rallentato. Abbiamo un portale nerd. Siamo felicissimi che la festa qui sia ascoltata da almeno 40 persone. Non sappiamo precisa, ma sono 40 persone. Grazie TTK!
1: Chi ha fatto aspetto?
0: Gian, è tutta colpa tua, Gian. È tutta colpa tua, Gian. È tutta colpa tua, Giaro. Sta colpa tua, Gian. È tutta colpa tua, Giaro. È tutta colpa tua. Caro, è tutta colpa tua, tutta colpa tua. Sai lo Sputnik fra l'uovo.
1: Minchia.
0: Minchia. Sembra sia tutta colpa mia, esatta. Perché Giaro è tutta colpa? Perché Giaro è tutta colpa tua?
1: Sono... auguri.
0: Auguri, auguri. Ma che dici, hanno già fumato? Accusare Giaro. Grazie, voglio bene. E a Quest faccio gli auguri in diretta. Quest, te lo su. Prima volta nel 2001 che lo succhio Quest.
1: Rido.
0: Mattina in canale di nuovo. Giaro, ma che succhi? A quest. Chiediamo a chi ci sta ascoltando se riuscite a sentire la musica. Voi la sentite la musica? Giaro, noi la sentiamo la musica, ma Giaro, ma cosa hai nella bocca? Sputnik. Ma è della NASA? Ma che cos'è? No, è vero.
1: I russi.
0: Gli americani. I russi, quelli che comunisti mangiano i bambini. Esattamente.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Io saluto. I deliri di Chrome al microfono.
1: Non desideri del delirio.
0: Lobo, parlaci del delirio che eri uno spazzino in Brasile. Tu hai fatto lo spazzino in Brasile a Rio de Janeiro.
2: Sì, esatto, proprio a Rio de Janeiro.
0: Perché?
2: Perché a Rio de Janeiro è bello fare lo spazzino.
0: Ma cosa trovavi?
2: Trovavo roba da spazzare e la spazzavo.
0: E poi lì avevi una vita, una casa, una ragazza, così singoli.
2: No, avevo una vita, una casa e una ragazza. Certo.
0: Hai lasciato dei figli in Brasile?
2: Certo, ovviamente. Ma te non hai mai lasciato dei figli in Brasile?
0: Ma sì, certo. È lo scopo della mia, mio seme.
2: In Brasile?
0: In Brasile. Che in Brasile. C'è BBK, porco Dio, BBK sta parlando con una stella di cui un sacco di scintille in mezzo alla techno e tiene il ritmo completamente. E mi ha portato la scintilla.
2: Ha ragione, la regale parrocchia.
0: La regale parrocchia. Tengo al microfono,
2: qualcuno. Aiuto, sembra il Papa. Fratelli.
0: Sole. Vega dice viva le brasiliane. Facciamo un sondaggio in questa stanza di cane? Dai un'occhiata, Lobo, tu che ne pensi? Beh, BBK che si muove con una se voglia di dietro che è meglio musica, nel frattempo lo succhio al riff. Allora metto la musica, però il microfono non funziona se lo attacchiamo là. Era il computer. Grazie a Jim. Ma dimmi dove mi tocca fare i pompini.
4: Eh?
0: In radio.
5: No! Un metto nel culo.
4: Allora, auguri. Io aspetta. Ah sì, io sono col cellulare adesso, che sono collegato su internet. Lo potevo chiamare subito. Dimmi. Sono a casa con amici. Mi sento male, aspetta, vedi? Tu che qua. Bene, dai. Ti mando i saluti di Giorgio che è qui collegato. Sì. Va bene. Ok. Sì. Sì. Ciao, ci sentiamo poi domani. Ciao. Ti mando gli auguri di Luigi.
2: Papà,
4: molto divertente. Attaccati alle macchine con gli adesivi con scritto Cristo. Cristo è la risposta.
6: Sì, si aveva diretto.
7: Però non mi fa più entrare da una
8: non
7: mi
8: fa più.
7: Ma non hai coraggio. Lui la voce la vuole sopra.
6: Ma a Capodanno non riesco a parlare in inglese.
4: Exacte.

parecchio.

morning, so they want to eat something.

0: Chiamata chiamandate mio Luca.
1: Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: sono pronto per trasmetterlo, dimmi se si vede. Devi stare un bel po'. L'ha preso?
1: Non vincerà il che troppo leggero,
0: ma questo non è

0: parte più bella.
1: Ma tu non avete rinviato? Ma che ci sono la fidanzata? Ma lui però, ma lui potrebbe un po' parlarci.
0: Niente.
1: Ma cosa c'è? Dai, tu, dai, dai. No, ma è lui che è male.
2: Vai nell'angolo.
1: Ma che cosa è?

buono, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può, non si può

Thank you.

Yeah.

No, aspetta, c'è. Aspetta, potete mettere dietro, capisco, forse. Per vedere Cubi e Cuba che è in Cuba. Cubi, quindi vuole pure il primo piano. Ah, grazie. Guarda cosa si vede. Si vede la Noa con Cubi del terzo livello. Sembra piccola. Sono piccolone, ma sono tutti.

0: Sento il microfono qua a terra, ragazzi.
1: Need for

0: orfa, cagnetta orfa.
1: Ma non si sente di non esci l'opera?
2: È un gay, tranquillo, è un animale.
1: Tranquillo e pudendo. Forse non se ne accorta che stupi, siamo a trovare intorno a lei. Lei non si accorta, ma un po' male.
2: Infatti, no.
1: Thank you. non c'è lo scambio, ancora è una cosa buona, oh. Vero Giubi?
3: Lui invece sempre più buono, tutto me.
1: Certo,
3: però quando gli permettono c'è lo scambio di
1: conoscenza. Quando gli permettono, non sempre.
3: No, provo a girare, mi faccio un po' di
1: come quelli di canale 5 hanno preso la sua film.
2: Ma non i capelli?
1: No, no,
2: c'era

0: non è solo tu. Sono le cazzate su. Io
1: non so niente di questo.
0: Oh, ecco.
2: Sbaglio di studio,
0: anche lui, ma c'è il ricatto, no?

Thank you.

quarto. No, sono il profilato. Il profilato, eh? La profilato. Ma guarda questo judo. Che butta del

Thank you.

Thank you.

Yo no

0: puttana.
1: Sembra che ci vanno le tre, il computer di Davide.

Thank you.

Yeah.

0: órganos. Y suplicaron y contaron a los de la edad. Y ya llegué a conseguir la impresión. No se lo fallamos ya. Me suplicaron.
1: Doctor, portiamo la voce là, se la chiede tu, possiamo anche portarci. Tanto io non so niente, non potrà dire niente.
0: Dove è qualcosa di mio, sai?
1: Cosa? Fammi vedere, gli hai detto come ti chiami?
0: Gli ho detto il mio nome.
1: Perché?
0: Un paio di giorni fa, gli ho detto di dove sono. Così, ti prendo una normale conversazione.
1: E te niente, che non vedi, almeno sai che sono qui.
0: Grazie. Eravamo appena sfuggiti a sentire.
1: Tu mi era stato preso.
0: Era stato preso
1: per colpa mia.
0: Per hai urlato con me.
1: Urlare. Io ti dico, ho visto la stessa cosa, non è parlare. Cercavo di consolare.
0: Dicevo di non preoccuparti, che tutto era ok, che avrei pensato io a lui.
1: E mi ha chiesto come diciamo.
2: Sono
1: mi piace il cuore, ma qualcuno è portato qualcosa.

0: Hey, si facciamo una vita. செய்கிற
1: Grazie.
0: Allora,
1: vorrei fare partecipare. Magari che assolutamente dato
0: Ciupi,
2: tu cosa?
0: Ciupi!
3: Ciupi tromba!
0: A cuccia! Ma vaffanculo, vai!
4: Gracias.

Non possiamo lasciarlo andare ora che ci avvicina.

0: Dio.
1: Ma c'è un prego,
2: thank you.

0: questo vestitino di pelo.
1: Ma
0: gli faccio fare al Hitler.
1: Come se lo sorte della moda.
0: E poi state lui, sta detti degli occhietti.
2: Questo vale.
0: Come vedete, sai qualche altra zecca che domani facciamo il brodino.
1: È per togliere i parassiti, perché cucci e non è. Insomma, è un po' meno chimico, lì è tolto come strati vegetali. Perché non ammazza le cucci e le zecche, le camotrisce. Ma perché non le ammazzano? Non ce l'ha. 10 volte sto
2: per
1: ci usci po prima di sbocchino solo
3: non mi sa che
0: tu dice vai di là, io ti uccido.
3: Mi prendo con il cambiamento, mi faccio perdere il giorno, sto creando quella porta.
1: Ah, quindi è qui una storia bellissima. Perdi, così lo
0: faccio. Ah, devo cambiare le tigre perché sto ponendo l'energia.
1: Non fare fronte di me.
3: Sto cambiando di portare un attimo. Cari, sto lavorando qui. A me non si vede di uso di stessi. Non ne ho visto. Sono qui con il mio scopo. Allora, il privato mi dice che ciò guarda. Devo entrare in casa con un buono da spiegare in casa. Dopo aver aspettato che sono vicino a tre, non chiedo se la picchiana mi fa giorno. E mi viene a prendere un po' di cuore. Sì, è un bello, poi c'è una ragazza. Smoky Beach la cartina. Arrivate là, mi fa conoscere il tuo negoziato di Mr. White, è un uomo più 10, il mio è Mr. Orange.
4: Mr. Orange?
3: Mr. Orange.
4: Ok, Mr. Orange. Ma che mai detto così, Mr. Orange?
3: Sì. Mr. White?
4: Sì, Mr. Orange,
3: non
4: lo so.
3: No, non mi sembra di conoscerlo, non mi è più una stessa scherza, mi sa che viene da voi. Gio però lo conoscerà.
4: Come fai? È in detta con il fan.
3: Chi è Gesù?
4: Tu hai visto mai?
3: Ah, sì.
4: Chi è?
3: The Rock.
4: The Rock, no?
3: Sì, mi ha detto un tenuto di soldi con il tenso di loro.
4: Bella notizia, perché se tu mi trovi a chi cosa che vuoi, devo dire che sono disposto. E sono pronto su 25 e vale, che a me vuoi che hanno un bel fascicolo su questo rotto in culo di Mr. White. Non ci vorrei che tu guardassi tutti i ritratti dei nostri amici di Milwaukee che hanno precedenti per la fine a mano a mano e adesso non è quella faccia. Ottimo.
3: Grazie.
1: E quindi
3: non mi ha detto che vuoi lavorare con lui e quando è di bello la chiamata per controllare mi ha detto che era subito ok.
4: Ha detto che
3: e
4: che
3: fa io lo vorrei fare tanto per tu ma ti dovrà senza suo aiuto non sarai mai in casa.
4: No, no, no, quel Mike non è un amico cazzo, quel Mike è un grandissimo pezzo di merda, sta prendendo tutti i suoi amici. Hai capito l'altro che ti fa in gamba? A cui penso io? Tu devi l'acqua dalla testa, non mi hai anche cazzo di merda, non so più cosa sto dando, capito?
3: Grazie tanto.
1: Dove è Aldo?
4: Tu devi andare a fare il cesso.
2: Dov'è la storia del cesso?
0: È una scena, è un
1: morito. C'è una scena di morito.
0: Ah?
4: Un poliziotto implicato, deve essere qua a un anno. Per fare questo lavoro devi essere un grande attore. Devi essere naturale, devi essere naturale come pochi, capito? Devi essere un grande attore perché gli attori degli occhi fanno una brutta fine in questo lavoro.
3: Mi hai preso così.
4: È un metodo divertente su un traffico di donne.
3: Cosa?
4: È una cosa buffa che ti succede mentre facevi un lavoro.
3: Ok.
1: Ma io non sarebbe mai stato di però. Sarà tutti quattro facili di trottare.
4: Ma no, io ho voluto che sei come... Ma va bene, va bene, stai come dire, cosa importanti, il resto per me tu, capito?
3: Calma, ma c'è
4: adesso. Beh, poi finisce di essere un po' che cazzo di male, continua per tutto. Le cose importanti da ricordare sono i dettagli. I dettagli vengono da fare. Questa particolare storia si fonde in un cesso pubblico. Perciò si produce tutto in quel cesso pubblico. Devi sapere se c'erano dei suoni di carta oppure oggetto nelle carte. Devi sapere se i bisciottini sono le porte oppure no. Devi sapere se c'era il sapone liquido, quella schifosissima copre rosa che si usava di cielo, ricordi? Devi sapere se c'era un'acqua calda, se c'era tutto. Se qualche pezzo di stronzo schifoso bastardo figlio di puttana aveva schiccato di diarrea a madre d'età, devi fare asciutto quello che riguarda il processo, capito? Perciò quello che devi fare è raccogliere tutti i dettagli che sono stati voi. E nel farli di voi, ricordati che è un fatto successo a te. E come tu hai vissuto quello che è successo. È l'unico modo per riuscirci, non sei.
1: Questo è il teatro.
4: Ripetere, ripetere, ripetere.
3: Il successo durante la visita che abbiamo fatto fare tutta la mattina alla Sangio del 196. Non si trovava in realtà, ma io chiedevo il suo canna. E a questo fatto si sono
2: chiamato.
3: Comunque, conoscevo una fine visto a Santa Cosa e tutti mi dicevano sapevano. E mi chiamavano continuamente, ehi, ehi,
4: no,
3: dicevano, ehi,
2: fatto?
3: Va a prendere un po'.
2: Un po' anche per me, cioè siccome io ho preso la palla, anche io l'ho portata anche da loro, ma lo vedo.
3: Oh,
2: e comprala. Ogni volta che compravo per me dovevo prendere la metà qualche cosa. Alla fine ho detto, ma va a far tutto tu. Sto facendo il cuore, questa storia e lei non doveva fare un cazzo, non doveva nemmeno incontrarmi. Non doveva fare un cazzo. A un certo punto mi sono rotto i coglioni.
4: Cioè, c'è cosa che mi
2: dai una notte per ora?
4: Ma posso avere di guardare sulla cassina se sono arrivato
2: che ho preso le cose? Ma che ha
4: detto? Tu, cos'è che mi hai detto?
2: Ma guarda, non sono rotto. Per tutti. Quando sono rotto, faccio dentro. Ma anche cosa c'era una fila di strapatti?
3: Non
2: mi dice che però, anche con tutta la roba lì, la imputa la
0: roba lì. Non volevo imputa la stessa roba lì, ne volevo da 10, e pegare la notte oppure i coglioni.
4: Io non sapevo neanche cosa dire, quello là, che ci sono.
2: Sono una situazione della cosa strana. Non so se vi ricordate, non tanto sei, ma che faccio la cosa che sta così provo a finire in giro, e farei chiudere la gente
4: che non aveva niente.
2: Così mi ho detto, io sono tu per fare la casa delle altre un po', perché la nostra attrice è molto, molto stretta.
0: Ma lei andava bene, infatti, perché non andare per il via, che sta facendo per comprare per me, a condizione che arrivassi per me.
2: Tu devi prendere un non puoi andare a un amico. Tu so che l'ho accompagnato il fratello, ma non ho preso il fratello.
3: Che so?
2: Un sacco di molti non pagare, ma se no un controllo perché la situazione che niente l'hanno
4: e tu non volevi andare
2: in giro sulla stessa
4: barba? Ah, io non ero in giro. Io non ero in giro.
0: La sensazione è che
4: la taglio di
0: chi va a dire
2: che va a dire che va a dire che va a dire che
5: le cose
4: faccio?
3: Lo faccio sempre. Non ti
4: preoccupare.
3: Non
4: so.
3: Ti do anche.
4: Tartarughe.
3: Anche
4: il suo rispetto. Hai un po' di
3: qua.
4: Sì, con quella donna che è invisibile e altre che fanno il genere.
5: Gesù, sei un porco sempre più.

No, porque yo no voy a decir nada.

Mm. Well, that's good.

0: lei, quindi nessuno cambiamento con nessuno. Questo non è un qualsiasi consiglio comunale del caso. Sarà sentire, amica. Tu puoi scegliere i tuoi consigli. O fai quello che dico io o altri. Allora, cosa scegli, mi senti?
1: Il giorno più per un giorno sono per tre casi. Ma finisci, sono più per tutti, andiamo
0: avanti. Andiamo avanti, lo dico io. Allora, mi hai capito tutti quello che ti ho detto? Se così incazzare, non riesco più a andare.
2: Non ce l'ho fatta io, non mi sento più di parlare.
3: Vuole un po' la parte,
0: mi devo trancare anche di più.
3: E bravo?
0: E bravo la stessa immagine,
3: e la stessa sulla mia parte della strada, così quando ti faccio segno, tu ti metti l'altro negozio.
0: Interrompe, interrompe.
3: Controllo con la seconda parte impiegata qui.
0: E il culo di quella là?
3: Vedo detto su questo cielo.
0: Io ho detto sì.
3: Andiamo là per le mie vecchie. Dal momento che non ci vediamo a cacciare con le vecchie, non dovrebbero scattare tanti. Ecco, per i minuti siamo fuori, non un secondo di più. Che succede se il direttore non lo si mette a te?
0: Adesso ti seguo, in quanti con quello, si assicurano per il culo. Non dovrebbero fare nessuna dispensa. Se ti capita un cliente o un impiegato che si crede sciastro, magari la piccola che non è meglio la farti sul naso, cantava come te lo stesso. Saltano tutti via, quello che sta tornando con sangue di edificio da casa. Se la fanno tutti sotto e nessuno dice più una parola, lo rilascio.
1: Hai capito?
0: C'è una tronza che comincia a romperti il cazzo. Ma quasi come se stessi da dare un cazzotto sulla faccia. Vedrai se non avrei facilità. Con il direttore è tutta un'altra faccenda invece. I direttori sono che è meglio non fare punta. Però si crede quello che fa lo scemo, quello che si crede un cavolo, e quel figlio di noia è dispensabile.

Thank you.

Thank you.

Era solo que yo no estaba aquí.

Thank you.

good.

Prima ha parlato lui.

0: Yeah, Thank you. solo omosessuale.
1: Ma
2: come
1: è? Non ci devo un pezzo, dai. Qui puoi farlo, avete
3: fatto.
0: llevados a su

Tasha.

0: Le donne,
1: le donne.

Thank you.

Yeah. Mm-hmm.

0: sbagliato. Cizio, porco Dio, Cizio, porco Dio. Cizio, porco Dio.
1: Porco Dio.
0: Buon anno. Giubi. Ma noi ci stiamo rincoglionendo davanti alla TV ed è bellissimo, porco Dio. Anche il troppo c'è Giubi, è bellissimo, porco Gesù Cristo.
2: Che è bellissimo, c'è Giubi, a dire di tanti skin.
0: Sì, sì, sì, ciao, ciao. Ciao. Porco Dio, va bene. Beh, certo che lo so. Come va? Sento bestemmie. Senti, ma le foto di Ciupi?
2: Le vuole, direi.
0: Le foto del Ciupi incurato, non so, che stava di scherarmi. Perché?
2: Perché l'abbiamo bruciato.
0: Ah, non vuoi? Oh, bellissimo, dai. Allora, vediamo anche noi, allora. Ti ripasso Donata. Ciao. Ah, se vuoi, sì. Ciao, ciao, buon anno. Ovviamente.

0: La cirrosi rule. E certo, certo. Sì, certo. Grazie, è bellissimo. Vabbè, sì. No, qua più o meno siamo vivi. Dovevamo andare qua al centro sociale via Catania, però poi abbiamo deciso di rimanere a casa e guardare i matri.
1: Sì, ma un po' di tempo per farci comunque,
0: Ops, pardon. Ah, bene. Dai, ti passo Donata qua. Ciao, sono qui tutti, ciao. Ciao.
1: Signor Giordano. Prego, buonasera. Io benissimo. Ma che cazzo? Quale lo so?
2: Il portiere.
1: Chi è qui? Mamma mia. Pure Zunucchio sta bene. Ma lo sai che Zunucchio si è mangiato la naftalina e stava pensandoci secco?
0: Ma è un gatto coglione con dei padroni coglioni, può che mangiarsi la naftalina.
1: Giovanni, cosa la naftalina? La tazza lunga. Ah, va bene. Ti passo Giulia che stiamo chiamando col telefono di Giulia che ti saluta. Te la passo. Ciao, buon anno, ciao.
3: Gli auguri.
1: Prego, buonasera. Pazienza. Ulate. Ulate.
0: Voi dovete assolutamente vedere i film di Giulia Moretti.
1: Non li avete visti? Capolavoro. Quelli in garantia non c'è in
3: questo caso. Se la domani ci mancherai in qualche
1: rispetto. Felice.
3: Un vitino peloso.
1: Non giuro, non è un vitino peloso.
3: No, io lo dico peloso, infatti.
1: E c'è anche di vino, vedo che è
3: va bene, poi se ti sapete un quarto sangue, il foglio non c'è il sangue.
1: Un quarto sangue è nell'alcol, secondo me, io potevo finire con il foglio.
3: Ma tu l'hai, piccoli!
1: Allora facciamo una cosa.

0: pezzo che ancora
1: dopo
0: non
1: ti
2: potrebbe essere cucinino che è migliorato.
3: Ecco,
2: lunga, sì, ma lo cacco.
0: Poi sono delle scene più belle del film, pure.

Dice, che c'è l'unico, sono due di quello che c'è.

0: for knowing the kids you got up there.
1: Piangi,
2: piangi,
1: piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piang

Avete un'idea? Io ho tutto delle cose.

0: ragazzi tuoi.
1: Perché gli fa conoscere
2: tu. Ma non mi conosce. Beh, perché io sono
1: un
2: ragazzo che vive con me.
1: Ma non è questa cosa, se tu non lavori, sì, vabbè, e ti vuoi un minimo mantenere, perché solo in Italia che succede così? Cazzo, mi sono in tutto il resto del mondo.
2: No, no, parlare con una ragazza, non posso fratello, posso stare con il
1: mondo. Ma questa è pure la mentalità marxista di mezzo che c'è nel mondo comunque, no? Che può venire in Italia, c'è ovunque. Io non l'ho visto perché mi sono fatto un po' di occhi, non ho fatto fare il mio ragazzo con lei.
3: Oh, guarda, scuro, mica tutti fanno fare sport.

Pero, ¿cómo es que la

Ma perché sempre se la tengo la tua, è già molto lenta.

0: Se muere.
1: Bien, que lo van a

0: Non è una questione di un bar. Non è una questione di un bar. Come è il gatto di mezzo, quindi anzi no, voi in coglione. entrare. No, non ti prende. Sì, sì, lo viene, non lo dico nel cazzo.
1: Ma lui è il
0: ma perché lui è l'eletto, coglione.
2: Oppure.
0: Sì.
2: Oppure. Lui è l'eletto.
0: Però vedi che si spaccò i denti. Ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, ciccia, cicc

0: Then bye.
1: Innamorare, quindi, cioè, dice.

0: che?
1: Se non lo sa fa schermo,
0: non lo so.
2: Dove? Nel computer già?
1: Ma come è una mascherina?
2: Ma con tu ma sai, in base?
0: Purtroppo sì. I laboratori non vogliono fare problema al programma struttura.
2: Sì,
0: il numero di informazioni che avete
2: iniziato
0: perché non ci avete neanche lo
2: stesso ma il fatto
0: è che lo stesso è là non è bene
2: il bicchierino
1: ma è piccolo di stilata al forno lì è una premuta di crocifissi
2: di
1: coglioni poi da stilata di crocifissi di strogi.
2: Ma l'arancia, com'è che fa? Perché c'è l'acido cibo?
3: No,
1: non è l'acido cibo.
3: Quando mette nella candela per far assorbire l'odore della sigaretta?
1: Non si può.
2: No, ho visto queste iniziate delle candele mangiafumo, è una grossa.
3: No, no, non è l'arancia. Perché si faceva una cosa?
2: L'arancia tu la metti
1: in un fondamento scientifico. Qualsiasi candela è una cosa.
2: Appunto, quindi non esistono candele di fumo e altre no.
3: Ma perché
2: sono l'aria in alto, quindi ti...
1: No, ma non c'è un fatto di combustione.
2: Appunto, perché l'aria calda è solante. Quindi se c'è qualcuno che fuma tutto
1: il combustione anale,
4: ovviamente.
3: Ti devo pisciare.
4: Come si è andata dalla scritta di un'ora del bastone e
1: no,
4: della
1: no, la scritta del movimento peristaltico della retina con la massa
4: storica. Stavo del movimento peristaltico della retina.
5: No.
1: Sono i movimenti delle pareti del retto che permettono di uscire i gas trasferendo la nera. Senza i quali non potremmo correggiare. Così. Questo grazie alla peristalsi. Sono contrazioni del resting.
5: Armonico.
1: Sì, è armonico. Uscire calcio
0: sono
1: i droghi della piena merda.
0: Ciò che quando la fine non incontra.
1: Si chiama peristalsi.
0: Se su di regalo c'è quello che è. Su cosa? E deliziosa.
1: Non diceva che
0: non
1: incontro. Il professore non ha ufficiale la verità durante la lezione. Oggi spiegheremo quel meraviglioso meccanismo che è il retto. E tu che ridere.
0: Allora siamo in tesi. Io non voglio ricordare niente. Sono sappiamo. E vorrei essere ecco. Non so,
1: voglio fare la sua
0: importanza.
1: Campione del mondo di lui.
0: Un bel tutto quello che desidera, signora mia. Ecco. Ha riportato il mio corpo alla città. Ha inserito il mio parte. E dirà tutto quello che vuole. Il codice d'accesso della mia infendita. No, me l'ho già detto, non riconosco, non posso. Ma io non sceglierò più il nome. Morpheus. Attento, la colazione dei cucini.
6: Sì, io, mi sembra di mandare un po' nulla.
0: Ho una tazza di nulla.
1: Che conosci l'occhio di mio?
6: Oh, io mi sembra di nulla.
2: Hai
6: messo la testa di
2: lei? Tu dove ti metti?
7: Lauro Bonera.
2: A Bucetina.
7: Ah, no, ho capito.
2: Joey.

0: Flufenazine. Finalmente anche in Italia il farmaco antipsicotico prescritto ogni anno a circa 10 milioni di americani. Flufenazina è indicato per la schizofrenia e per tutte le turbe emotive.
1: Flufenazina, in compresse da 8 grammi.
0: Attenzione, poiché i suoi effetti sul cervello sono ancora poco conosciuti, il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali. I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te. Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International.
2: Mollalos, cinghialone.

0: Ciao.
1: Scusa.
0: Sto per iniziare la trasmissione.
1: Radio Svezia?
0: Sì.
1: Per lavoro? Anche. Perché di questo non arriviamo ancora?
0: No.
1: Ehi. Minchia, è da sabato mattina con lo stesso pacchetto di sigarette, si è venuto un mago. Che siamo contenti di tutto ciò, guarda. Ah, mio sei grasso, quindi.
0: Mio è sempre stato grasso.
1: Ah, sì? Sì, certo, perché mai è grasso.
0: Beh.
1: Sicile, ma sul
0: giornale di Sicilia
1: non c'è un cazzo, leggi, non c'è la minchia, quello di oggi, la Sicilia di oggi mi piace,
0: non fare né strike tu, cioè da qua non ne facciamo, perché sennò non riesco a trasmettere.
1: E oggi mi strike, no?
0: Sì.
1: Beh, sono deista.
0: Non mi sembra il caso.
1: Stai streamando deista?

0: entra su www.ecn.org, canale ACTIF99.
1: Sì, lo so, appena entro un po'.
0: Bacci.
1: Ma fai il culo, no? È porco di anche. Proprio in cosa, ma anche di cosa. Ovviamente ne avrò due, ciao.

0: unwittingly in another injection.
1: Perché? ecn.org?
0: È andato su internet. Anche questo è da internet, dai.

Io probabilmente sono riuscito a registrare, mi vanno a aspetto la registrazione di India. Oddio, non ci riuscivo. Sono un coglione, sono. Questo. Carta rana di chiesa.

capoavro, mentre viene la protezione non è triello. La bella meglio, vuol dire. Parabà. Quindi io non ho letto il resto, non ho letto il resto.

0: sono dentro ASCII-X99 o ASCII-99?
1: Senza nessun trattino, ASCII-99.

0: culo. Senti, ma la porti a un zainetto come il tuo?
1: Mica, l'ho cercato in barca e non l'ho trovato. Ora però penso di trovare uno simile. Grigio. Perché questi qua, se non l'hanno arrivati, quando sono partito con mia madre, no? Me lo dico con 4. Cioè quelli della gente piace, danno tipo così per partire. E vedo questi quattro, uno in barca non l'ho trovato, uno ce l'avevo a casa, altri due ce l'avevo messo in giro. Oh!
0: Cosa?
1: Oh!
0: Vai!
1: Poi te lo offro io, volevo dire. Grazie. Le affermazioni del consigliere comunale Marco Conte del centro sociale Aula, la sua richiesta è scritta tra l'altro da 30 consiglieri. Direi che la

0: Quello sembra una bella cosa che dovrebbero fare i figli che vengono attaccati. Quando glielo buttano giù.
1: Cosa?
0: Tipo quando vengono attaccati dovrebbero ridirigere quell'indirizzo all'indirizzo dell'intente. Cioè, se io vado ad attaccare quel figlio, lo attacco me stesso, mi rimbalzo.
1: Ma è...
0: Sì, c'è cioè, sembra warex.com che ti mandava il tuo server web locale. Quindi www.siae.it. Oh! Oh!
1: No, il ping non funziona.
0: Oh, non funziona.
1: Stacca il ping. Sì, ma staccalo, non ti ci mettere a pingare.
0: Sì, ora, tutti quegli attacchi sicuri si possono di un ping.

0: sembrerebbe effettivamente la ragione dei cittadini. Quello che porto a dire.
1: Usate il fax 06.
0: Sì.
1: Quindi siamo 80 persone, è bellissimo.

0: Federico, che cosa stai facendo?
1: Sto legando il mulo.
0: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
1: Sì, è proprio così.
0: E allora?
1: Allora? Istituto di obbedienza animale.
0: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com
2: Asbesto amante della supercazzola con scappellamento a destra, nonché lussurioso di avvicinamenti di dietro senza esclusione di colpi e senza grassi aggiunti. Amante di banane di carne ed esperto in flauti di pelle scorticati.
3: Si vede? 0338 72 03 425.
4: Ok.

0: E come non detto?
1: Sono detto il prodotto.
0: Ho registrato questi prodotti analisi. Radio Cybernet, Centro Sociale Auro, riunione della rete telematica Freaknet.
2: Possiamo finire, ma c'è tu sei? Allora, praticamente qui a Napoli si sta portando avanti un progetto assieme al CIS che riguarda il centro di cooperazione internazionale Sud-Sud, è un organismo di volontariato praticamente che si occupa di immigrazione sostanzialmente, ma soprattutto di quello che riguarda la possibilità di sviluppo di un certo tipo di cultura e di tecnologia a favore dei paesi del terzo mondo. Comunque qui nell'ambito catanese stanno progettando una serie di iniziative praticamente tendenti a integrare quelle che sono le culture degli extracomunitari, a creare dei momenti di integrazione, di comunicazione, di incontro tra le varie culture. Ora, nell'ambito di questo progetto, che tra l'altro è finanziato dalla CEE, loro avevano chiesto se l'Aula, e quindi anche noi, perché di fatto se vogliamo possiamo portare avanti noi questo progetto all'interno dell'Auro, e se si poteva organizzare dei corsi di informatica di base, che naturalmente sarebbero finanziati alla CEE, ovviamente sarebbe modo per anche avere un minimo di reddito, ovviamente non pensiamo di guadagnare chissà che cosa, però ecco, diciamo chi ci lavorerà sarà rimborsato, ecco, per il tempo che spenderà. No, per questo no, non è necessario. Io so che per quello che riguarda i finanziamenti della CEE non sono necessariamente legati a questo, non credo. Anche perché stiamo trattando poi di una cosa dove lo sai bene, i titoli contano poco e niente. Vabbè,
3: ma non lo voglio dire, perché poi uno non sa niente.
2: Comunque.
3: Cioè, contro le autorità di cantiere e poi, per la soluzione delle scuole, più o meno i titoli e poi alla fine non insegna nulla.
0: Ma siccome siamo noi a portare avanti questa cosa, dobbiamo un secondo, suppongo.
4: Radio Cybernet, intervistiamo SIS 64738, uno degli utenti del canale, che ci dirà un po'. Radio Cybernet, intervistiamo SIS 64738, uno degli utenti del canale, che ci dirà un po' qualcosa. Cosa ci vuoi dire di bello?
5: Allora, secondo me le cose interessanti del canale Cybernet sono due. La prima è che tutti gli utenti sono operatori del canale e quindi viene destabilizzato completamente la situazione che normalmente si verifica negli altri canali, e cioè che alcuni utenti detengono potere di censura sugli altri. La seconda cosa interessante, e forse ancora più interessante, è che non è un canale tematico. Negli altri canali tematici gli utenti giocano il canale appunto per trovare qualcuno con cui parlare di qualcosa. Questo è molto poco interessante, nella realtà non si verifica mai che nessuno fa qualcosa per poter parlare di un argomento. In realtà quando noi usciamo con degli amici, quello di cui si parla poi si vedrà durante la serata. Il canale Cybernet è così, non è un canale che ha un tema, ha solo un modo, nel senso che quello che è stato stabilito è solo il modo di comportarsi, cioè nessuno deve prevaricare gli altri, nessuno deve porre limiti sul linguaggio degli altri.
4: È quello, una specie di spazio virtuale da usare come si vuole.
5: Esatto, una piazza virtuale vera e propria, questa è la cosa interessante. E poi l'argomento varia, una sera si parla di qualcosa, una sera di un altro, non è molto importante questo. Il problema è questo, che quando noi entriamo nel canale Cybernet, entriamo in un canale dove troviamo degli amici, non degli utenti che hanno qualcosa, un argomento in comune con noi. L'argomento lo si crea ed è veramente una cosa poco importante rispetto all'amicizia tra gli utenti.
0: Esatto, però poi di fatto spesso questo non accade, ci sono problemi ad esempio con degli utenti che infastidiscono altri utenti, che cercano di censurare ciò che si dice nel canale, quindi si crea un po' questo conflitto. Cosa ne pensi? Cioè, come si potrebbe risolvere secondo te questa situazione di conflitto quando si crea?
5: Questo è un problema connaturato all'essere umano stesso. Quando la tecnologia arriva alle masse, nello stesso momento non funziona più. Già internet non funziona più perché collassa sotto il peso delle pagine, delle enormi home page dei ragazzini, e già le università di tutto il mondo stanno creando una internet 2 per le elite che funzioni su larga banda, eccetera. IRC, finché collegava solo le università, probabilmente era un luogo dove scienziati altisonanti potevano comunicare in modo perfetto, eccetera. Oggi, che anche i 14enni hanno la possibilità di entrare in IRC, entrano magari per dare fastidio, entrano per insultare, entrano, come si dice, per fludare, eccetera. Questo è un problema dell'essere umano. Nel momento in cui un qualcosa, un mezzo diventa di massa, comincia a non funzionare più. A questo noi rispondiamo, o meglio Cybernet risponde, con l'automoderazione, con l'autogestione del canale, non già un utente Superman che deve censurare gli altri, che deve bloccare gli altri, ma invece tutto il canale, e quindi parecchi utenti, che si assumono questa responsabilità. È molto meglio perché è molto più facile che molti utenti tengano a bada uno piuttosto che uno ne deve tenere a bada molti.
0: Esatto. Quindi diciamo un canale cyber che è poi specchio della realtà, cose che succedono nella realtà, nella vita normale, succedono anche sul canale.
5: Certo.
1: Mario.

0: culto. Signore e signori, uno scoop Radio Cybernet. Il caffè di Dio Santo è andato a fuoco praticamente. Siamo qui davanti al locale, è chiuso, e beh, questo è stato un incidente. Vediamo se riusciamo a raccogliere le informazioni. Scusi, sa mica cosa è successo per Radio Cybernet? Un incidente di notte, cosa è successo?
1: Cosa fu?
0: Ma di notte, di giorno? Incredibile. Grazie. Scusi, sa qualcosa di cosa è successo per Radio Cybernet? Quando è successo di notte, ieri, oggi? Ah, è tanto. Grazie.
2: Mi consenta, vorrei imparare a parlare il catanese.
3: Ah, ti vuoi imparare a parlare il catanese?
2: Sì.
3: Non ci sono problemi, ora ti canto una canzoncina, in 2 secondi parli il catanese.
2: Ah, no?
3: Vai che passa, tuore.

Biliyin.

0: tú cuando me dices. Sulle onde riflesse.
1: Ma io ho scoperto invece per caso la figura di Marco.
2: Il famoso artista Erik Sloan era mio amico. Era un uomo di umili origini che aveva realizzato grandi opere. Erik dipingeva scene campestri, il mulo con lo sfondo di un muretto di pietra. Nei primi anni i suoi quadri si vendevano a prezzi molto bassi. In seguito sono diventati pezzi da collezionisti, anche molto costosi. Perché Erik ebbe successo? Perché dipingeva inconsciamente il simbolo della forza mentale, il simbolo del comando. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, sesta parte.
3: Bene, diciamo che...
4: Bene, però neanche il gateway, credo che sia questo il problema. Non riesco neanche a pingarlo.
3: Radio Cybernet, oggi a Linux Day 2002.
5: Siamo?
3: Direi che possiamo iniziare. Il Dipartimento di Matematica e Informatica. Non c'è rete, se no non starei registrando. Siamo senza rete, per cui ve l'ho beccata in differita. E comunque va bene lo stesso, dai. Succede.
5: Lasciamo da vedere la base.
3: Ma no, perché preferisco non interrompere.
4: Quale?
3: Si blocca il... Perché ormai per dopo può essere utile.
4: Per attaccare il connettore?
3: Qualcuno fa il...
4: La prima può essere... La prima presentazione può essere...
3: No, solo per un attimo. Tra pochi istanti si inizia, abbiamo cercato di configurare la rete universitaria per poter uscire da qui, ma evidentemente non ci siamo riusciti. E quindi si va in differita. Oggi sabato 23 novembre, sono le 10:14 del mattino, orario del centro Europa. E vabbè.
5: Proviamo dall'altra parte.
6: Io sono in studio della rete con già la
4: stessa.
6: Trasferiamo tutti.
3: Hanno portato il caffè.
5: Oh.
3: Bene. No, io ho deciso di scollegarmi da tutto perché non credo nella bontà dell'animo umano.
5: Sono venuto qualche volta a trovarti.
3: Dobbiamo ancora fare degli orari precisi. Di solito ci sono martedì e mercoledì, ma non sempre. Dopo questa settimana forse no.
5: Ricordo,
3: penso che abbiamo smesso le prove. Vogliamo riprovare per l'ultima volta?
5: Un linguino, una cosa
7: che sotto maschile che
5: ha?
3: No, va bene, lui è. Devo rimettere ancora 151.97?
7: No, devi provare a pingare l'1.11 o il 17. Non va.
3: 17 nemmeno.
4: No, logo non ne abbiamo. Cioè, ho queste qua, ho le presentazioni, ho queste qua.
3: Ci sono, c'è la storia del hacking.
4: Va bene questa?
3: Fanzine, documentazione, tutte le cose che sono state scritte, messaggistica. È roba storica. Sì, l'abbiamo fatta noi. Sono due volumi.
8: Siamo, volume 1 e volume 2. L'ingegnere Carpentini dove andrà a finire?
3: Il volume 2 dov'è? Questa è una bella domanda. Là, è salvo. Dopo. Non mi metto giorno. Ah, devi andare via.
8: Allora.
3: Quanto li vendiamo?
8: Ti vanti queste tele?
3: Se no io... Non lo so neanche io.
9: Buonasera. No, buonasera, perché se stiamo ancora, se stiamo ancora un po' facciamo notte. Sono Alberto Macedo, che sono un giornalista, sono uno dei fondatori del Linux User Group e mi hanno dato il compito ormai tradizionale di moderare questo incontro annuale dove noi festeggiamo il compleanno di Linux. Siamo certamente nel posto giusto, il Dipartimento di Matematica e di Informatica, molti di voi conosceranno Linux, altri magari non lo conoscono e pensano soltanto che in queste macchinette dove di solito troviamo Windows si possono usare solo per quello. Non è vero e noi oggi cercheremo di dimostrarvelo in qualche modo. Abbiamo un parterre particolarmente qualificato, la nostra conferenza durerà circa 65 minuti e stavolta saremo puntuali con 7 interventi, 7-8 interventi e visto che abbiamo già aspettato abbastanza, io prima vorrei dare un saluto a quelli che sono i padroni di casa e vorrei passare il microfono all'ingegnere Gargantini che è il responsabile di centro di calcolo del Dipartimento. Che vi prego di accogliere con un applauso.
10: Allora, io vi do solamente il benvenuto qui al Dipartimento, a nome del direttore, a nome degli insegnanti, dei docenti, e ci fa piacere avervi qua, perché il Dipartimento è un grande utilizzatore di Linux, sia nelle macchine che da servizio del Dipartimento, la vostra web, eccetera, sia per la didattica, per la ricerca, ma ci sono anche tanti professori che lo usano proprio nel loro lavoro quotidiano, a dimostrazione che si può utilizzare Linux anche proprio come strumento quotidiano di lavoro. E quindi vi auguro buon lavoro in questa giornata di scambio, eccetera, e anche un modo un po' per ringraziare la comunità Linux dei servizi che ci dà, del sistema di Linux che ci dà, delle applicazioni, eccetera, e speriamo che questo sia solo l'inizio di un futuro brillante, come si dice. Buona giornata.
9: Bene, probabilmente se io vi chiedessi di alzare la mano, chi è che non ha mai utilizzato Linux? Ci sono moltissime mani alzate. Beh, io vorrei ricordarvi perché non è vero. Non è vero per un motivo molto semplice. Se io chiedessi in questa stessa sala chi è mai andato su internet, certamente sarebbe una, due le mani che si alzerebbe. Bene, voi, senza saperlo, utilizzate già Linux. Perché buona parte di internet, se non la maggioranza, funziona già su Linux, per la sua affidabilità, per la sua robustezza e per il fatto che Linux è certamente un sistema operativo, oltre poi come vedremo gratuito, con una licenza particolare che ci permette di utilizzarlo, di modificarlo, di adattarlo a quelle che sono le nostre esigenze e lo utilizzate già magari senza conoscerlo. Tra l'altro io non so se molti molti di voi che vive dalla televisione avrà visto la pubblicità dell'IBM con quella ragazza che a un certo punto c'è il computerino sul tavolo, è caduta la rete e va con l'amico. Io desideravo tranquillizzarvi da questo punto di vista, perché in una situazione del genere state tranquilli che anche a colpi di martello lo facciamo piantare Linux. Bene, io per spiegarvi cos'è Linux e in qualche modo cosa ci si può fare, volevo presentarvi, volevo introdurvi un collega che certamente dalla maggior parte di voi è conosciuto, che è Riccardo Ioles.
11: Buongiorno, sono molto contento di essere qui con loro di Linux, ma anche se sono un dolore pesante, che forse parliamo in modo un po' elementare. È vero che ora abbiamo inventato l'alfabeto, per cui è un passo avanti, però c'è il copyright. Però io ho scaricato un demo che ha solo la Linux, e quindi andiamo avanti. Ecco, la dimensione è esattamente questa qui. L'alfabeto è stato inventato sul Mediterraneo, non l'Afghanistan. E in linea di massima, le invenzioni, le brave, per esempio, portiamo due brave perché non c'è il copyright, altrimenti una sola, perché nel demo erano, ecco, tutte le invenzioni, dall'alfabeto fino alle invenzioni positivistiche, diciamo, dell'Ottocento, fanno parte di un corpo unico, che convenzionalmente chiamano la civiltà occidentale. La civiltà occidentale è una cosa forse peggiore, ma comunque diversa dall'Afghanistan, dagli apolitici, dagli australiani, dalle isole del Pacifico, è una cosa precisa. E ne sentiamo parlare fin troppo sui giornali, specie quando si parla come etichetta per rompere la faccia a qualcun altro, no? Beh. Ora, il centro della civiltà occidentale è proprio questo qui. Ogni tanto qualcuno fa una invenzione, immediatamente mette a disposizione queste invenzioni. Attenzione, non è che le cose siano strettamente così, naturalmente sarebbe stato folle pensare di copyrightare l'alfabeto come oggi vogliono copyrightare i sistemi operativi, no? E a quel tempo c'era un timido impatto che si potevano copyrightare i prodotti finali, no? E per esempio arrivano su Gorioso, le donne, il cavaliere, l'armi, gli amori, la prima ottava, la seconda ottava è piaccia di generosa alcune prove, cioè lo spot della ditta committente, va bene, fatto con una certa abilità comunque, no? E cercando di integrare nel corpo del prodotto, nel mezzo del cammino di nostra vita, che mi trovate in una terra oscura comprata dall'origine, che è la ministra di via Calvo. Noi la pubblicità la facciamo in barra così. Noi non siamo abituati quando abbiamo un film in televisione, che può essere un classico film di alto valore intellettuale, e quando i due si stanno baciando con il motore già che sta facendo per il quale capiamo che parlo di Linux e di Linux, e noi non ce ne accorgiamo più, siamo già profondamente malati da questo punto di vista, no? E quindi siamo arrivati a un punto già abbastanza avanzato nella distruzione della nostra civiltà, no? Questo fino a pochi anni fa, da qualche anno a questa parte abbiamo passato il punto di non ritorno, cioè stiamo arrivando a copyrightare non più la divina commedia, semplicemente nato lo stesso alfabeto. Per cui non è che avremo una brutta divina commedia, non l'avremo affatto, perché ogni inventore, la ditta che inventò l'alfabeto è in grado di produrre i capolavori letterari, oppure gli altri non li potranno più fare. Ecco, Linux è una risposta a questo qui. Pensiamo, non lo so, la lampadina elettrica, no? Ecco, non avremmo una lampadina elettrica se il copyright fosse esistito nella formazione all'epoca di Edison, tenete conto che siamo già in una società industriale avanzata, no? Ecco, avremmo delle candele molto belle. Allora, quando la candela si è consumata, sul fondo compare lo spot pubblicitario, no? Questo sarebbe il corretto nel campo dell'illuminazione. Ecco, una dei miti che si è sfatato proprio in questi mesi è quello delle aeroporti, cioè il manager della Nuova Economy, mentre sta scappando del servizio dei venditori, alla fine si mostra per dire era tutta una bufala, non era vero niente. Ecco, cos'è che c'era di sbagliato nella Nuova Economy? Tecnologicamente c'era di sbagliato ben poco, deve ancora cominciare. E da un punto di vista, diciamo, economico, sistemistico, possiamo fare un paragone con la storia delle ferrovie, no? A Londra c'è una ferrovia e anche in Italia c'è una ferrovia, per esempio c'è la Napoli-Bocchi, sono abbastanza simili sul piano tecnologico. Cos'è che non funziona? Lo vedo.
12: la Napoli ipotesi viene fatta in una situazione sociale e politica in cui ci sono determinati interessi piuttosto reali. Quindi in realtà la Napoli ipotesi serve a portare il re su tutta la corte dalla Grecia al luogo di legislatura. No, lo fa con la tecnologia più moderna a disposizione. Però la tecnologia da sola non basta se non rispondenza da una delle valore di grado sociale, culturale, da una serie di cose. Ecco, noi in questo momento non abbiamo un re nel forte, ma abbiamo dei poteri di tipo medievale, delle grosse corporation, no? Che impongono un pedaggio a ogni ponticello da attraversare, a ogni strada da percorrere, a ogni punto negativo. Questo pedaggio convenzionalmente si chiama copyright ed è ovviamente un pedaggio che non ci permette, non ci permetterà mai di uscire dal migliore. Nella storia dell'internet noi abbiamo due fasi ben distinte, una prima fase estremamente creativa, in cui viene fuori l'escape, viene fuori il pato, e viene fuori un mosaico, viene fuori tutto ciò senza il quale non potremmo lavorare. La email, no? La email nasce come open source sulla base di un progetto creativo individuale. Da un certo punto in poi le corporation mettono le zampe su tutto ciò e da ciò mettono un'altra dimensione. Nel campo di internet è creato che io non vedo innovazione di genere. Certamente è più caro il rosso. L'icona che prima era rossa, no? Adesso è a milioni di colori, è molto carina, eccetera, eccetera. Però sostanzialmente un'invenzione paragonabile al mosaico, per esempio, o al file zippato, o all'email, non si è più vista e non si vede, e per buoni motivi, perché sono differenti gli obiettivi del re e della corte che vogliono semplicemente andare a loro di villeggiatura rispetto all'obiettivo della massa che invece vorrebbe trasportare merci, spostarsi da una città all'altra. Ecco, da questo punto di vista noi siamo il regno di Napoli, non siamo in Inghilterra, no? E questo regno di Napoli ingressamente si allarga ogni giorno di più, ogni momento di più, esplicitamente e anche implicitamente in forme tali che arriveranno a lungo sulle nuove generazioni. Ecco, una delle cose più carine che c'è nella storia della scienza, più romantica, è l'alchimia. Io penso che voi qualcosa ne saprete, cioè, e sono cose molto carine, gli alchimisti sono personaggi molto simpatici. La sostanza però era questa, che la ricerca scientifica veniva affidata all'esoterismo, no? E al di là di ogni romanticismo, di ogni carineria, ma la sostanza era questa, coloro che fanno ricerca, sia essa la trasmutazione o no, ossia più banalmente lo stesso dei fenomeni chimici, no? Comunque era una cosa completamente diversa dal resto dell'umanità. Non aveva nulla a che fare con le persone comuni, abbandonava le persone comuni, la superstizione dei credi, e si sentiva in un mondo assolutamente lontano. Risultato che l'alchimia, che ha avuto pure un periodo abbastanza serio di lavoro di progettualità, di concreto non ha prodotto niente per la gente comune. Abbiamo dovuto aspettare che finisse questa età esoterica e che si arrivasse in grosso modo alla scelta moderna orientata, voglio dire, al mercato, che per mercato intendiamo l'insieme di esseri umani che hanno bisogno di soddisfare certi criteri. Ecco, stiamo tornando esattamente allo stesso livello. Chi studia la storia della scienza vede regolarsi a ogni mese, no? Uno di quei paletti che nel corso della storia della ricerca scientifica del 7, nell'8 del 900 erano stati innalzati dalle comunità degli scienziati. Si parlava una volta di comunità scientifica, se ne parla sempre meno. E così una volta cade per esempio il concetto di comunità scientifica, un'altra volta cade il concetto di pubblicazione scientifica, resa da precise regole di etichetta accumulate e stratificate nei decenni, no? Ancora prova la distinzione tra pubblico e privato, tra azienda e ricerca, tra mercato e sperimentazione. Non trovano tutti una volta per cui riusciamo a considerare normali questi cambiamenti, ma il giornale dice la creazione della vita umana, della vita per opera di un'azienda privata che non ha stabilito nulla con la comunità scientifica internazionale, non ha pubblicato nulla con le riviste specializzate, ha avuto come interlocutore non già gli altri ricercatori, ma semplicemente il proprio consiglio di amministrazione. No. In questa situazione è facile pensare che avremo nei prossimi decenni delle patologie pericolose, non sappiamo cosa diventeranno e potranno essere anche delle cose che ci diventano un po', no? Ma avremo soprattutto la perdita del carattere centrale della civiltà occidentale, vale a dire la ricerca scientifica, no? difficile della Galarese, che sono molto più simpatici di noi, però non praticano la ricerca scientifica e dunque sono i nostri più indigeni della Galarese. I tedeschi del 1700, Gesta e Sol, e Cattiva, praticavano la ricerca scientifica e hanno sviluppato la scienza russa. Ecco, questo posto si è per il momento interrotto. In questo momento la ricerca scientifica si tratta forse dell'isola Tonga, ma non sicuramente in Europa o in America. Si tratta di un'altra cosa che sostanzialmente sfrutta parassitariamente l'accumulo di conoscenze dei secoli dei decenni precedenti, ma non sta producendo nulla di realmente nuovo. No. E questo significa che le generazioni, i nostri discendenti non vivranno nella parte più avanzata del mondo, vivranno in una parte periferica, ammesso che ci sia ancora un mondo. E Hawkins, di anni fa, parlava di circa 800 anni prima del collasso. Io non lo so, non me lo intendo. Ecco, però si sta cominciando a discutere con una certa serietà di quanti secoli possiamo durare ancora. Vabbè, questo è quanto per più o meno capire di cosa stiamo parlando. E nel 1985 il gruppo di Genova era studiato per pochi meridionali, ma c'erano anche i soggetti lombardi. Si incastrò, decise di mandare a fare un progetto, aprire una fabbrichetta a fare il Saturno. E questa fabbrichetta, si scambiavano i progetti per corrispondenza. In questa fabbrichetta decisero di produrre una Fiat 300, che loro chiamavano più 600, no? Che andava a 190 l'ora, faceva 400 km con un litro di benzina. Ed era praticamente gratis, si trattava solamente il manuale di uso dell'automobile. E voi capite che un avvenimento di questo tipo è enorme, ha trasformato la storia d'Italia. E il secondo difetto è che non si è verificato. Purtroppo la 600 è stata rotta sempre dalla Fiat, e alla fine come vediamo in queste settimane. Ecco, questo nel campo della 600, che è ancora Ferrari. Nel campo però più moderno e più vitale, questa storia si è verificata esattamente, non è la storia di Giulia. No. Un certo numero di programmatori indipendenti, a un certo punto hanno mandato a fare in culo le corporation, si sono uniti tra di loro in rete, hanno cominciato a lavorare per creare un prodotto nuovo e concorrenziale in alcuni settori, Linux e lo standard, per esempio nella gestione dei server internet. No? Ecco, non è affatto il gioco di alcuni simpatici amici, no, è una cosa che sta fondamentale e sta molto bene. Questa ci porta a delle considerazioni, a delle domande, ma come non, che non riguardano solamente internet e non riguardano solamente i computer, diciamo il campo, ma riguardano considerazioni strutturali sull'assetto della nostra economia. Non meno un caso, un oggetto che teoricamente non doveva volare, un calandro per esempio, non è aerodinamico, un rapporto preso sbagliato, però ha volato. Diciamo che il Linux, che assolutamente non doveva stare nel mercato, invece c'è stato. Il sviluppatore di Linux, che in questo momento dovrebbe essere immunitamente a dormire sotto i ponti, invece sono sopravvissuti di stanotte benino da un punto di vista generale. Che cavolo è successo? Abbiamo rotto il tabù dell'abuso, no? Può anche darsi che Linux abbia scoperto una nuova linea di tendenza del mercato, no? E che questa non è stata scoperta nel campo dell'internet e nel campo del software, però perché in definitiva l'internet e il software, strutturalmente parlando, sono degli oggetti talmente avanzati, tanto di nuova fase, da non tollerare il rapporto con gli strumenti e con l'idea di fase, no? Potrebbe che l'internet, la moneta che noi usiamo, lo scambio economico che noi usiamo, sia talmente obsoleto quanto obsoleto, si tratta di cambiarsi invece l'informazione della moneta. Ma in una società moderna non funziona, non possiamo usare le confine per fare transazioni finanziarie che prevenzione. E quindi dobbiamo inventarci qualcos'altro, per esempio quello che poi viene definito moneta. Può anche darsi che internet, all'interno di internet, il caso particolare di internet, in situazione in questo momento, per la prima volta gli ingegneri dell'Italia hanno avuto bisogno di commerciare non il pesce ma proprio il mio stesso. In quel momento la moneta tradizionale, la loro vecchia conchiglia, gli si è risolta il mondo. E però il sistema ha funzionato lo stesso perché grazie ai europei hanno trovato un nuovo sistema più avanzato. Meglio di considerare la comunità. oltre che il piano tecnico, anche in questa direzione, che forse potrebbe essere un profilo. E quindi anche io ringrazio i nostri padroni di casa dell'Università di Catania. In questo momento, questo evento che noi stiamo facendo di domanda è l'avvenimento scientifico più importante del mondo. Noi non stiamo parlando di bambini, non stiamo dicendo, non stiamo spiegando con tutti, invece è stato detto dai amici sulla yoga, non stiamo dicendo quali le nostre rapporti tra la volontà e la SD. Per questi problemi abbiamo un enorme rispetto, ci mandiamo il cappello davanti alle SD, aspettiamo le notizie che siano felici tanto tra i legislatori quanto quelli dell'università. Cioè, sinceramente, non vogliamo male a nessuno, però consideriamo questa comunità che è una presa di simpatia tollerante, no? Esattamente come gli informati che hanno scoperto la musica, no? Considero i loro amici che ancora sono rimasti alla famiglia e la specie del passo di mano. Le persone si occupano di cose belle, ma se no, e non parlo dentro, non è scientifico. Noi che sappiamo molte meno cose, abbiamo molte meno risposte, però abbiamo domande infinitamente più moderne. Noi alcune cose cominciamo già a entrare nelle. Sappiamo che la tecnologia non può rimanere bloccata alla mente economica. Sappiamo che internet come fattore economico e tradizionale è ormai unanimemente riconosciuto come fallimentare. Sappiamo che lo sviluppo delle risposte può avvenire fisiologicamente in base di opere di sinistra. Sappiamo ancora, o intimiamo, quando noi ci commentiamo, ci chiamano la politica elettorale, e trattando di settori economici da valutare, probabilmente si tratta di fattori drammatici. E infine, riteniamo di essere noi. Non i vecchi, gli eredi dell'Università di Catania sono andati poi fa come studio della città, cioè gli eredi di una istituzione che a un certo punto si libera dai feudatari, certo pagherà le tasse, certo si inchinerà, ma sostanzialmente le sede stare diverse, diverse, apre un mondo nuovo e se come si muove, no? Perché una università di oggi non è più una parolina, non è più una dipendenza del vescovato, è una cosa di lavoro, no? Che nel corso del decennio di tempo il padre sta nuovo e sviluppa l'intera comunità. Ecco, di quella università si trova, no? Siamo in questo momento più e quindi in questo senso, oggi che l'università è arrivata a questa università per averci condannato la vita ospitata, no? E chiederemo comunemente a questa volta di essere ringraziati noi per aver portato questo nuovo sapere, queste nuove domande, questo nuovo livello.

0: Nell'intervento di Riccardo Orioles mi è piaciuta una cosa. Lui dice ad un certo punto un gruppo di personaggi hanno mandato a fare in culo quella che è il discorso commerciale e hanno incominciato a sviluppare un sistema alternativo. Un sistema alternativo che non costa nulla. Cioè, quindi il concetto di persone che si mettono, tra virgolette, a lavorare, si mettono a programmare, e tenete presente che realizzare un sistema operativo che diventa uno standard di fatto per quanto riguarda internet, certamente non è uno scherzo. E sono migliaia e migliaia di persone che si tengono in contatto in tutto il mondo tramite internet. Io quando mi sono avvicinato a Linux, la prima cosa che ho detto è: o questi sono scemi o c'è il trucco. Non sono scemi e non c'è neanche il trucco. E considerando che Linux può fare sostanzialmente tutto quello che noi facciamo con il mondo al quale molti di noi sono abituati a vedere, cioè il mondo Microsoft, io posso, e lo possiamo dimostrare anche in questo momento, se qualcuno di voi ha un dischetto con Word, noi con Linux siamo in grado di leggerlo, di scriverlo, di modificarlo e di restituirvelo senza assolutamente alcun problema. Quindi dico, avendo a che fare con un sistema operativo che funziona e funziona anche meglio e che è assolutamente gratuito, dico, ma questa gente come fa? A queste domande risponderà Giovanni Pedrone, che è presidente del Codacons, e ci illustrerà qual è il sistema delle licenze, perché noi non paghiamo Linux e perché noi paghiamo Microsoft.
1: Grazie. Allora, come diceva Alberto, io sono Giovanni Pedrone, oltre ad essere membro del Lubio Catania, sono presidente regionale del Codacons. Mi occupo da parecchi anni di tutela degli utenti e dei consumatori, mi occupo di problemi della collettività. Fra questi, secondo me, c'è comunque il problema cosiddetto dell'antitrust. Il problema che in particolare abbiamo noi rispetto al settore informatico è quello del fatto che, non so se qualcuno di voi ha notato, ha provato per esempio a scaricare dei documenti dai siti dei ministeri o dai siti dei provveditorati o comunque da istituzioni pubbliche che a seguito di una legge, ricordo, debbono obbligatoriamente rendere disponibile sulla rete la documentazione delle loro attività. La maggior parte, posso dire sicuramente il 95% di questi documenti sono in formati proprietari. Che vuol dire proprietari? Che hanno un codice chiuso che non è possibile leggere, che io per leggere quel formato ho bisogno di un programma specifico che appartiene a qualcuno e che per poter usare devo pagare. Faccio un esempio: in questi giorni noi abbiamo fatto una folle iniziativa, cioè ci siamo fatti sponsorizzare come Lug da una persona che ha provato a fare questa scommessa e abbiamo tenuto uno stand allo SMAU, non so se qualcuno di voi se ne è accorto. Io sono stato lì quasi tutti gli interi 4 giorni, ho provato a fare una domanda a qualcuno, perché le domande che ci venivano fatte, noi eravamo lì con delle macchine Linux che giravano, che facevamo dimostrazioni, abbiamo distribuito un po' di sistemi operativi per spingere la gente a provare. Il documento Word lo posso aprire con Linux, il documento Excel lo posso aprire con Linux, ma FrontPage c'è su Linux. Ho provato a chiedergli: ma tu Word l'hai pagato? Sorrisi. Ora, copiare software è reato. C'è una legge applicata di recente in maniera barbarica e brutale in Italia, in base alla quale se tu hai una copia abusiva di software coperto da copyright a pagamento e non hai la prova di aver pagato, rischi 3 anni di carcere. e c'è chi se li è fatti, e c'è in corso, non lo sapevate?
2: No, dico, comunque c'è il cellulare fuori che ci ha,
1: e c'è in corso, e c'è in corso una violenta serie di attacchi che secondo me giustamente è rivolta in gran parte nei confronti molti negozianti che tengono software pirata e che ci lucrano sopra, ma che in qualche caso è andata a finire anche a casa della gente. È andata a finire, guarda caso, per esempio in dei comuni dove l'impiegato comunale che stava usando WinZip sul suo computer del comune non sapeva che WinZip costa $30 e che li devi pagare, e gli hanno sigillato il computer al comune. E quindi questa cosa da un certo punto di vista non va. Però copiare software è reato, e la pubblicità dice copiare software è reato, ma questa affermazione, se consideriamo il software come software e non come un settore specifico e limitato del software, non è vera. In particolare, se parliamo quantità, con le quantità ci possiamo riferire a una scala di valori. Quindi andiamo da uno 0% che può essere il mai, a un 100% che è il sempre. Ci siamo? Allora, per esempio, il 20% sarà raramente, il 40% sarà talvolta, a metà forse, se una cosa succede qualche volta e qualche volta no, diciamo forse. Se andiamo all'80% è quasi sempre. Sempre e solo quando un'affermazione assoluta la facciamo soltanto se corrisponde al 100%. Quindi, secondo me, non puoi dire copiare software è reato. Vediamo questa cosa. Qualcuno ha mai letto una licenza software? Quella cosa che dice sono d'accordo, clicchi e vai? Allora, l'accordo di licenza. L'accordo di licenza, che come dice licenza è licenza, permesso. L'accordo di licenza serve soltanto a vietare. È un accordo che cliccando io accetto fra due persone sostanzialmente. Il proprietario del software, perché quando io compro il CD con un software non divento proprietario del software, divento proprietario del CD. E l'utente. L'utente è chi lo carica sul proprio computer. In base a questo, in particolare parliamo della licenza commerciale, succedono una serie di cose, e cioè io posso solo usare il software, non posso apportare nessuna modifica, anche perché il software, come molti di voi sapranno, viene fatto con un codice, e poi non è il codice che io utilizzo l'eseguibile che viene generato dal codice, io al codice non avrò mai accesso nel caso di una licenza commerciale. Per cui se volessi apportare una qualche minima modifica a un funzionamento che non mi piace, ma che magari non funziona bene, non lo posso fare. Lo posso caricare su un solo PC, questo molti non lo sanno. Se io sono una sola persona e ho 7 computer, o nel caso più normale, ho un portatile e un PC a casa, se carico Microsoft Office, posso caricarlo su un solo computer, anche se non avrò mai la possibilità di usarlo contemporaneamente su due computer, perché sono solo, perché sono soltanto io ad utilizzarlo. Se lo installo anche sul portatile ho commesso un reato, perché se no dovrei pagare un'altra licenza. E oltre a questo, una cosa che anche qua prima o poi ci metteremo le mani noi del Covercom, sono noi delle associazioni di consumatori, spesso viene impedita la copia di backup. La copia di backup è un diritto dell'utente riconosciuto dalla legge italiana. La copia di sicurezza, la copia che io l'originale me lo tengo conservato bellino perché mi è costato 800.000 lire e uso invece la copia, perché i supporti si guastano anche CD. Palladium, chi l'ha sentito nominare? Pochi, pochi, pochi. Palladium potrebbe essere il Grande Fratello, ma non quello di Italia 1. Potrebbe essere il Grande Fratello, quello vero, quello di Orwell. Perché? L'esperienza pare che stia cominciando con Xbox da una parte e dal punto di vista software con Microsoft.net. Però è un sistema che stanno mettendo su. Il sistema, come quella telecamera, si basa su tre piedi. L'obiettivo è impedire che il software non autorizzato non possa più essere inserito nel computer. Fare in modo che questo software non possa funzionare sul tuo computer. I tre piedi quali sono? Da un punto di vista la piattaforma software, Microsoft.net. Da un altro punto di vista ci mettiamo la piattaforma hardware. C'è già un accordo con i maggiori produttori, Intel e AMD voglio dire, non il negozio sotto casa, IBM, tanti, i maggiori produttori hardware, che metteranno un chip o modificheranno i propri chip, questa cosa la stanno studiando, in base ai quali sul PC ci può entrare soltanto il software autorizzato. C'è Microsoft.net che controlla. Se modifichi l'hardware in un certo modo, già adesso chi ha un sistema recente Microsoft sa già che c'è il problema del codice, se cambi quattro schede sul computer devi rifare il codice, devi spiegare perché tutte queste belle cose. E la terza gamba,

ti do anche gratuitamente tutti gli aggiornamenti del programma. Casualmente però, per esempio, Windows XP non è prevista un aggiornamento di Windows XP, faranno una nuova versione. Gli cambieranno quattro figurine e lo chiameranno in un altro modo. A questo punto ci vuole un'altra licenza, non vale quella come aggiornamento. A questo punto, nel prossimo Office pare che ci siano delle non retrocompatibilità. Chi ha Office 97 si dovrà adattare in qualche modo, perché il nuovo Office, che tutti sicuramente fra sei mesi avranno sul loro computer, impedirà di poter leggere i propri documenti con Office 97. E allora? Boh. Pensateci, che se non funzionano tutte e tre le gambe crolla. Fine della pirateria, ecco l'obiettivo. La fine della pirateria e dei virus. Il terrore, il virus. Questa cosa che ti sconvolge il computer e ti costringe a rimettere tutto da capo. Vedo qualcuno. Altro obiettivo di questa cosa. Decidere cos'è autorizzato. Allora, chiaramente tutti quanti si siedono attorno a un bel tavolo, decidono: questo programma può funzionare su Palladium, questo no. Come? Paghi? Paghi al signor Palladium e il signor Palladium dice: va bene, il tuo software può funzionare sulle mie macchine. Non c'è nessun altro requisito. Chi controlla il controllore? Questo è un problema che noi, associazioni di consumatori, ci siamo sempre posti. Chi controlla l'antitrust, per esempio? Nessuno. Chi controlla l'autorità garante delle telecomunicazioni? Nessuno. E se sbaglia? Questa era una parentesi. Torniamo sulle licenze. E internet? E tutto, per esempio, quello che chiamiamo software shareware? Che fa? Tutto il software che io vorrei provare per vedere se funziona e poi magari pago la licenza come WinZip? $29. Il freeware, quello che me lo regalano, Winamp, che mi ci sento gli MP3, ciao. O te lo senti con il mio sistema che a 30 secondi te lo fa sentire, se no poi ti chiede: metti il numero della carta di credito, se no il resto non te lo faccio sentire. Oppure, ciao anche questo. È tutto l'open source, e cioè il nostro sistema, cioè Linux, cioè se andiamo a numeri, la maggior parte del software esistente. Vediamo, abbiamo parlato poco fa del codice. La caratteristica principale dei sistemi Linux e di tutto quello che ci sta attorno è che hanno il codice aperto. Poco fa abbiamo detto il codice è quello che serve per generare il programma, quello che si può leggere e che si può modificare. La grande novità di questi sistemi è che hanno il codice aperto, che se lo so leggere, io non lo so leggere per esempio, che se lo so leggere ci posso mettere le mani dentro e posso guardare cosa fa prima che lo faccia e modificarlo pure. Il codice aperto è leggibile, è modificabile. Se non voglio che faccia una cosa, non gliela faccio fare, o se voglio che ne faccia un'altra in maniera diversa da come la fa, gliela faccio fare. Ed è di libera distribuzione. Ma va bene che libera distribuzione non necessariamente vuol dire gratis. C'è software a codice aperto che può essere pagato. Nessuna licenza impedisce il pagamento del software. Poi sono scelte commerciali che si fanno. Il software si basa su, a codice aperto, si basa su quattro libertà. E guardate bene che parliamo di libertà, non di licenze. La libertà zero, la libertà di eseguire il programma per qualunque scopo senza vincoli sul suo utilizzo. La libertà 1, libertà di studiare il funzionamento del programma, di adattarlo alle proprie esigenze. La libertà 2, la libertà di redistribuire copie del programma a chiunque voglio e con qualsiasi mezzo. La libertà di migliorarlo e di fare sapere a tutti quanti: guardate che ho migliorato quel programma e se lo volete è qua,

Parliamo di libertà. Le licenze che regolano il software open source sono licenze che sono fatte per dare diritti, non per toglierli. I vantaggi. Perché dovrei imparare a utilizzare un sistema nuovo? Perché io, per esempio, che sono un insegnante di scuola media e che sono tanto bello tranquillino, che mi faccio le mie tabelline con Excel, dovrei provare a sistemarmi tutte le mie cose su un computer che già quando lo accendo mi dà fastidio perché è diverso, ha le icone diverse da come sono abituato a vedere. Grande adattabilità. Se ho un'esigenza particolare posso anche scrivere all'autore del programma, se non so modificarlo io, e chiedergli che mi inserisca o che faccia qualcosa perché la mia esigenza venga tenuta in considerazione. È probabile che questo possa essere fatto. È facilmente che possa essere fatto in tempi brevi. Velocissima soluzione dei bug. Vi faccio un esempio: Internet Explorer ogni circa 25 minuti si trova un problema di sicurezza, un bug, un qualcosa tramite la quale qualcuno può fare qualcosa sul tuo computer senza che tu te ne accorga. A distanza di soli 4 mesi la Microsoft ti mette a disposizione la pezza per il buco. Di solito se il bug è grave queste cose succedono in tutto il software, anche su quello a codice aperto. Se il bug è grave lo si corregge in 4 ore, non in 4 mesi. Impossibilità di inserimento di codice maligno, e cioè nessuno mi può spiare, nessuno può mettere dentro il software qualcosa che faccia passare delle informazioni senza che io lo sappia, cosa che attualmente succede senza che voi ve ne accorgiate. E a questo punto vediamo: copiare software è reato. Il software suddiviso in base a questa mappa secondo le licenze è suddiviso più o meno così. Vedete che software proprietario e a sorgente chiusa è solo una parte, possiamo dire il 25% del totale. Allora perché copiare software è reato? Perché questo slogan? Copiare software qualche volta è reato.

0: Io vorrei, io ho circa 27 anni, per cui circa 15 anni fa, 16 anni fa, assieme a delle persone che sono qua dentro e che non posso indicare per problemi legali, noi ci passavamo il tempo a fare telefonato a sbafo con passando per Cuba, iniziavamo a trattare quelli che erano i primi software protetti, e solo dopo un certo numero di anni e con l'uscita di Windows XP io ho fatto una riflessione, ma dico, ma voi pensate veramente che quelli della Microsoft sono talmente cretini che non riescono a trovare un sistema per impedire o quantomeno rendere assolutamente difficoltoso la copia e o l'utilizzo del software? Cioè oggi molti di voi, certamente non in questa, non in quest'aula, ma ci sono moltissime persone che, siccome è uscito Windows XP ed è questo un classico dell'utente Microsoft, è uscita l'ultima versione, ce la dobbiamo procurare, e allora immediatamente cambiano per questa versione che regolarmente ha una tonnellata di bug. L'altro giorno è venuta da me una mia amica, una ragazza universitaria, si è comprato il suo bravo computerino con XP licenziato, disse facciamo l'aggiornamento, ci siamo connessi a internet, fortunatamente io ho la banda larga, abbiamo scaricato 30 mega di aggiornamenti, quando tutto Windows XP è qualcosa come 60 mega, quindi ne hanno ridotto metà. Mentalità che non c'è per gli utenti Linux, che materialmente io continuo a lavorare tranquillamente con una versione non l'ultima. A proposito, a questo proposito vorrei dirvi che fuori nel banchetto ci sono i nostri ragazzi, quando uscite, che vendono le ultime versioni di Linux. Noi abbiamo disponibile la Red Hat e la Mandrake, che sono l'ideale per provare al solo costo dei CD 4 euro, e dico, abbiamo anche la Dinebolic, e poi ci abbiamo anche un Underground Secrets, che è un CD con crittografia e tutte queste cose che affascinano di solo la gente. Quindi quando noi calcavamo, quando noi incominciavamo a, dico, poi sotto banco all'uscita dell'università, magari ci sarà qualcuno che metterà un banchetto con copie pirate di Windows. Dico, ma vi rendete conto? Cioè pensate che la gente sia talmente cretina, o questi programmatori pagati e pagati bene, perché noi abbiamo amici che lavorano a Richmond, pagati bene, non riescono a trovare un sistema per impedire o rendere difficoltoso. È quello che si sta facendo adesso, a poco a poco. Se io facessi un'indagine fra le persone che conosco, allora quelli che utilizzano Windows 98 già hanno il dischetto copiato, non hanno motivo, eccetera eccetera. I nuovi ragazzi, tra virgolette, di solito sono, si montano Windows XP, e ci installano la patch scaricata su hasta la vista punto box punto eccetera eccetera, e incominciano a fare, vediamo se funziona e così via discorrendo. Il problema è questo, che io che scrivo anche per mestiere, mi immagino un giorno, se impazzisce Bill Gates o qualcuno degli operai, tra virgolette, dei programmatori di Bill Gates. Ma noi lo sappiamo se per caso nel 2012, quando ci sarà il famoso allineamento dei pianeti che i Maya hanno previsto 2000 anni fa, c'è un appassionato di esoterismo che fa in modo che tutto il codice Windows si blocchi? Ma voi vi rendete conto di quello che può accadere? Vi rendete conto che nessuno di noi può accorgersene? Basterebbe una cosa semplice, un segnale che arriva via internet, un codice in qualche modo, sarebbe una cosa facilissima. il primo gennaio del 2013 accendete il computer, tutto cancellato. Con Linux questo non è possibile, ma perché i nostri codici, i nostri sorgenti sono aperti. Ma tra l'altro è anche bello perché c'è un mondo di persone alle quali appartenevo io, ma appartenevano anche molte delle persone che sono qui presenti, che è il mondo degli hacker. Ritengo che nessuno meglio di Asbesto, ovvero al secolo Gabriele, possa parlarvi di questo fantastico mondo.
1: Ciao a tutti. Dunque, vorrei farvi una breve storia dell'informatica dal punto di vista nostro, perché immagino che la maggior parte di voi sia convinta che i computer siano stati diciamo, inventati da gente in camice bianco, super pagata, in laboratori costosissimi, con rigidi schemi di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Io direi che non è così, e lo vedremo fra poco, almeno dal nostro punto di vista. Gli hackers. Questa è la copertina giapponese, che mi è piaciuta molto, l'ho trovata in rete, di un libro molto famoso di Stephen Levy, che vi consiglio di leggere. Si intitola appunto Hackers, eroi della rivoluzione informatica. La cosa con cui vorrei partire è una descrizione di cos'è un hacker. Questa descrizione l'ho scritta in inglese, non so neanche perché. Comunque dice, un hacker è una persona che ama esplorare i dettagli dei sistemi programmabili e come allargare le loro possibilità. All'opposto invece di molti utenti che preferiscono imparare soltanto il minimo necessario. Questa è una definizione molto tecnica, perché riguarda appunto i sistemi programmabili. La definizione giornalistica penso che la conosciate tutti, gli hacker sono dei pirati informatici che non fanno altro che fare danno. Questa è una, diciamo, una definizione assolutamente deleteria. Noi amiamo definire le persone che fanno danno dei cracker, non quelli che si mangiano, ma quelli che rompono. Il termine inglese vuol dire appunto rompere. Quindi, pirati informatici, cracker. In gergo si dice anche script kiddie, cioè di solito sono ragazzini che scaricano materiali dalla rete e li usano per fare quello che devono fare, anche divertendosi molto. Comunque, molti di questi, devo dire, non fanno alcun danno in realtà, anche se la polizia sembra occuparsene come se fossero dei criminali pericolosissimi, però devo dire che nel 98% dei casi che ho avuto modo di vedere, tutte queste intrusioni di cui parlano i giornali non hanno fatto alcun danno, se non cose che tecnicamente si sarebbero risolte con uno o massimo due ore di lavoro. Il problema in realtà è la consapevolezza di chi fa cosa, cioè se esistono determinati tool, determinati attrezzi software che ti permettono di fare delle determinate cose, spesso non si ha la consapevolezza del danno che uno può fare usandoli. Questo è stato il caso forse di un problema che è avvenuto circa 2 anni fa, quando è stato scritto un software che si chiamava Trino, se non mi ricordo male.
2: Come si chiama?
1: Trino. Una specie di denial of service distribuito, cioè un errore che si propagava a ripetizione nella rete da una serie di computer infettati. E a quanto pare è stato lanciato per gioco questo programmino e ha intasato una marea di server rendendo inutilizzabili. Parlo di server a livello di Lico, della CNN, mezza rete informatica americana è andata giù. Va bene, passiamo alla prossima definizione che è, almeno secondo noi, chi dovrebbe potersi definire hacker. In realtà un hacker non è mai lui stesso a definirsi, in realtà non ne prende niente della definizione. Smontare le cose è un'attitudine che spesso i genitori bloccano nei bambini e che i bambini alla fine fanno lo stesso, quindi aprire le radio, modificarsi i giocattoli, giocare con i Lego, che sono un po' forse la metafora del digitale, perché questi mattoncini, aggiustare da sé le cose. Diciamo, l'attitudine nel non chiamare un idraulico quando ti si rompe il tubo di casa, oppure ripararsi da te l'impianto elettrico anche prendendo la scossa, la vita è una sola, però capire come sono fatte le cose. Questo riprende il discorso di prima sull'open source, cioè capire come sono scritti ad esempio i programmi, ma anche come è fatto una radio dentro, come è montato il televisore. Vedo tante telecamere qui. Quando sono uscite le prime telecamere digitali, ne venivano vendute spesso di due tipi diversi: una professionale che costava 20 milioni e quella un modello un po' più home che costava 2 milioni e mezzo, così. E alcuni amici miei hanno scoperto che sono le stesse telecamere. Cambio un'impostazione software che addirittura qualche anno fa si poteva cambiare collegando la telecamera a un computer. Quindi tu sblocchi una telecamera da 2 milioni con un cavetto e è una telecamera di qualità professionale. Questo vuol dire capire come si fanno le cose, come funzionano. Capisco che non è difficile, però in rete ci sono tutti gli strumenti per poter imparare. Costruire da sé i propri strumenti, questo è l'open source, cioè ti serve un programma, se non lo trovi te lo fai. Insomma, il motore principale è la curiosità. E questo riguarda non solo l'informatica, ma qualsiasi campo. Ci sono hacker dei motorini, hacker della poesia, hacker in tutti i campi fondamentalmente. Non riguarda solo l'informatica. Io adesso ho cercato un po' di immagini, ho trovato questo tizio navigato. 10 anni fa una persona ha scoperto nella propria soffitta in Francia una scatola contenente questo oggetto costruito da questo tizio qua. Aveva modificato un carillon utilizzando i violini per fare calcoli matematici. Praticamente lui riusciva, modificando le posizioni di quei violini che si vedono nel logo del data, a effettuare calcoli balistici, calcoli finanziari, calcoli matematici. Girando la manovella lui otteneva i risultati su un'altra ruota dentata, che però qui adesso è stata smontata per far vedere la foto. C'è un sito che adesso non mi ricordo e penso che qualcosa metteremo online sul nostro di Freaknet. Dovrei parlare per ore, in effetti, se dovessi fare una storia dell'informatica completa dovrei partire forse dalla preistoria. Qui ci sono tre macchinoni enormi, questi forse effettivamente furono sviluppati in laboratori, perché qui stiamo parlando di applicazioni prevalentemente per uso militare. L'unico interessante potrebbe essere questo. Konrad Zuse in Germania sviluppò e costruì questo computer, perlomeno come prototipo, nel salotto di tua madre, nella sala da pranzo, con pezzi recuperati da schede di vario tipo. Poi questo computer ebbe delle evoluzioni, eccetera, eccetera. Attorno agli anni 60 c'erano dei pazzi, qui cominciamo a parlare di pazzia, che frequentavano l'MIT, che è un centro di ricerca molto famoso negli Stati Uniti. Due di questi sono qui, anche qui li ho scelti tra decine e decine. Lee Finkelstein, che dopo qualche anno avrebbe tirato fuori uno dei primi computer da tavolo, che si chiamava Sol, che immagino sia sconosciuto a tutti. E Peter Dodge, che sviluppò alcune delle routine del primo videogame della storia, che fu, se non mi ricordo male, Spaceworld è qua. Lì ci sono i nomi di altri sviluppatori di questo gioco. Praticamente alle MIT ebbero la possibilità di mettere le mani da studenti, sottolineo da studenti, su quella che era forse l'unico computer che avevano loro, una macchina che costava un'infinità di dollari e che teoricamente doveva servire per applicazioni scientifiche e militari. Loro riuscirono a copiarsi nottetempo la chiave del laboratorio, duplicandola e costruendosela da sola, diciamo, da soli. Per cui entravano di notte nel laboratorio, usavano il computer, rimettevano tutto a posto e la mattina la macchina tornava in uso dei ricercatori. Poi questa cosa ovviamente venne scoperta dai professori, che lasciarono fare, contrariamente forse a quanto succede oggi. Per cui una delle prime applicazioni, che allora fu rivoluzionaria, fu collegare uno schermo di questo tipo per inventarsi un gioco di guerra spaziale. Sono due astronauti che ruotano intorno a un pianeta e cercano di spararsi in un l'altro. Qui stiamo parlando del 61, per cui fu una vera e propria rivoluzione. Già prima ci fu un tentativo di videogame fatto, credo, da John McCarthy, padre dell'intelligenza artificiale, ma lì si parla del gioco degli scacchi, non ricordo bene le date. Nel 72 e nel 74 cominciano a uscire i primi terminali pubblici, diciamo. Questo può essere forse un precursore del lavoro che facciamo noi al MediaLab, cioè di prendere un computer e darli alla gente che non li ha. C'era un negozio di dischi, credo a San Francisco, e al di fuori di questo negozio di dischi fu messa questa macchina che non si vede ma è all'interno di una scatola di legno, e c'era una tastiera che era specialmente una macchina da scrivere con un nastro di carta, non c'era lo schermo, che era collegata a un computer che stava a qualche grado di distanza. La gente poteva andare lì e girava un software che permetteva alle persone di scambiarsi messaggi e di fare ricerche nella base dei dati, per cui chi cercava un disco poteva dire sto cercando questo disco, se qualcuno c'era quello lì. Chi cercava droga poteva dire sto cercando erba, per favore aiutatemi. E c'è una divertentissima raccolta di questi messaggi all'epoca, stiamo parlando degli anni 70, quindi insomma, allora la situazione era abbastanza diversa. Sempre in quel periodo nasce questo club, dove si riunivano degli appassionati di allora dell'informatica, diciamo, erano veramente pochi, per scambiarsi idee, informazioni, copiarsi il software ovviamente, idee hardware eccetera. Le persone costruivano le proprie schede, le portavano al club, le facevano vedere gli altri, facevano dei piccoli corsi tra di loro, si comparavano le varie applicazioni. Era molto divertente perché allora nessuno ipotizzava neanche lontanamente il fatto che il software fosse copyright, cioè io scrivo una cosa, la do agli altri finché la migliorino. Questo era normale per l'epoca. E qui entriamo un po' in quello che i giornalisti chiamano pirateria informatica. Questo tizio, sempre per arrivare al discorso del mondo, delle scoperte casuali che ogni tanto si fanno, questo tizio mentre stava telefonando stava mangiando le patatine di una marca molto famosa, si chiama Captain Crunch, molto famosa negli Stati Uniti. Queste patatine regalavano al loro interno una caramella a forma di fischietto, per cui tu fischiavi nel fischietto e ti suonava una nota. Casualmente questo tizio mentre telefonava scoprì che la nota gli fece cadere la linea telefonica, perché le centrali americane, le centrali telefoniche funzionavano come un sistema di segnalazione che usava determinate frequenze. Guarda caso, la frequenza di quel fischietto liberava la linea delle cabine pubbliche e divenne ovviamente famosissimo, perché mangiava le patatine, arrivava il fischietto, entrava nella cabina, fischiava, gli si liberava la linea senza monete e telefonava quanto voleva. Questo si chiama in gergo phone freaking, cioè come fare le telefonate a stroppo. E sottolineo che queste telefonate non venivano pagate da nessuno, quindi anche eticamente corretto. Tu usi una linea che è lì, in realtà non rubi niente perché il telefono è lì.
2: È quello che dicevo, quello che raccontavo io, e quello che raccontavo io quando noi telefonavamo.
1: Quello che dicevo prima con le telefonate grazie. Poi questo sistema negli anni si è evoluto, John Draper si è fatto carcere. Si è fatto il carcere negli anni 70, credo nel 71 nel 72, si fece, credo, 3 anni di carcere per questa storia, e se la passò bene in carcere, perché passò in quei 3 anni di carcere spiegando ai carcerati come fare questo lavoro per telefonare a casa. Questa era la Blue Box, cioè la macchinetta che lui poi inventò perfezionando il sistema del fischietto, perché cominciava a essere costoso mangiarsi tutte quelle patatine, anche a livello di tempo, per cui la costruì in formato digitale. E qui abbiamo un utilizzatore della Blue Box preso nel momento in cui si sta sparando una telefonata gratis. Chi di voi lo conosce alzi la mano. Questo lo vedremo dopo, ma vabbè, però posso anche dire, questo è uno dei due fondatori della Apple. E qua siamo tornati al discorso di prima, cioè all'Home Brew Computer Club, dove un pugno di pazzi, come vedete l'espressione indica pazzia, mette mani su vecchi televisori e schede circuiti e costruisce delle cose. E questi due sono i fondatori della Apple. E questo è il primo Apple, che è stato inscatolato in una scatola di legno. E poi ovviamente fu esposto nel loro club, fu comparato con altri computer. Questo è l'Atari 8080, un'altra macchina che si programmava con una fila di levette, non c'era monitor, non c'era nulla. Ci sarebbe da parlare per ore, ripeto, io sto correndo molto velocemente. Questo è un altro esperimento nell'85 è stato sviluppato. Questi tizi qua svilupparono un databank mobile, presero dei computer di allora, li misero su un furgone e giravano per le aree disagiate di New York mostrando cosa si poteva fare con i computer ai ragazzini, diciamo, dei quartieri poveri. Questa fu una cosa veramente interessante. Un altro esempio di computer al popolo, come devo dire. E qui abbiamo un tizio, 13 anni, questo ragazzino è Bill Gates, che sta giocando, cioè sta guardando Paul Allen, il suo futuro socio, lavorare su una delle scrivente. Qui sono già un po' più grandicelli, hanno già fondato la Microsoft, siamo attorno al 77, credo. Qui c'è un Commodore PET, qui dietro c'è un Apple II. Bill Gates fu quello che scatenò poi tutte le teorie sul copyright, perché fu lui il primo a lamentarsi del fatto che un suo software venne copiato dai tizi del club, cosa che allora era comunque normale. Nel 78 la Microsoft era fatta fondamentalmente dai cricchettoni, per cui dimenticatevi i camici bianchi, la giacca e la cravatta, ma immaginate musica orientale, uno strano odore nell'aria. Ed è effettivamente così. E la domanda è: ma erano veramente tutti pazzi? Questo è John Foster, è uno degli sviluppatori della rete ARPANET, autore di tantissimi RFC, che sono documenti importantissimi per internet. La risposta è sì. Può darsi. Questo è Tom Jennings, fondatore di una delle reti di banche dati più famose nel mondo, FidoNet, che ormai credo non si usi quasi più, però resiste. In effetti ce n'è di gente pazza. Questo è Richard Stallman, fondatore del progetto GNU e autore tra l'altro di gran parte del software con cui gira GNU Linux, perché non dimentichiamo che la dicitura esatta secondo lui è GNU Linux e non Linux, perché Linux è solamente il kernel del sistema, mentre tutti i programmi che ci girano attorno vengono anche da questo tizio qua. Eppure è troppo evidente la pazzia. Questo è Ritrain e questo è Alan Cox, gente che se non conoscete vi credo sarebbe meglio in riconosciato, diciamo, perlomeno questo. La prova è questa. Questa è una delle prove scientifiche e dell'autore del software che noi stiamo usando per registrare questa conferenza e eventualmente, se avessimo avuto la rete, per streamarla in diretta. È l'autore di uno dei software più evoluti attualmente per quanto riguarda il multimedia, gira solo per Linux, permette di miscelare insieme 6 canali MP3, che siano sorgenti dal vivo oppure no, sia in MP3 che in on-board, e di streamare a più sorgenti contemporaneamente, quindi si può interamente fare una radio online con pochissimo tempo. Tra l'altro è anche l'autore, uno degli autori della distribuzione Dilebovic che stiamo distribuendo. E questo, vabbè, non c'è bisogno di commenti. Io riepilogo con questi punti che noi ci siamo un po' ragionati per quanto riguarda la filosofia etica. Generosità vuol dire donare il software, donare le cose che fa. Purezza etica vuol dire non fare danno quando potete. Se lo fate, perlomeno fatelo per una giusta causa. Però preferibilmente non fatelo. Tolleranza e pazienza verso gli altri e verso il lavoro che fate, perché non sempre le cose funzionano quando dovrebbero. Perseveranza, che vuol dire studiare non necessariamente a scuola, questo non dovrei dirvelo. Concentrazione, questo è evidente. Saggezza, questa bisogna trovarla da sé. E la fede nel senso che abbiate fede che tutto funziona. Se qualcosa non vi funziona, funzionerà. Queste cose sono racchiuse in un mantra tibetano. Loro l'hanno capito quasi 6.000 anni fa. E esattamente questi punti sono scritti qua. Per cui io vi benedico e vi saluto.

0: Fino adesso? No, ok, grazie. Bene, mentre Gabriele parlava, mi faceva ricordare una telefonata che io ho ricevuto nel mio studio un giorno dalla Questura di Roma. Noi abbiamo un sito internet che funziona con un software di pubblico dominio che si chiama PHP Look, che è un sistema abbastanza che funzionava, perché ora ne abbiamo fatto uno noi, il nostro personale. Questo sistema era un sistema abbastanza facile di gestire un sito internet, permetteva di dare gli accessi agli utenti, tutta una serie di funzioni. Con alcuni ragazzi, facendo uno scanning, cioè andando a cercare a caso degli indirizzi IP, avevano trovato l'indirizzo IP che corrispondeva al Linux User Group di Catania, sono entrati, tra virgolette, in questo software che gestiva il nostro sito internet e l'hanno hackerato mettendoci una pagina, eccetera, eccetera. Mi chiama la polizia e dice: lei ha intenzione di denunziarli? Io li denunzio. Mi dia il nome che io da scuola da loro, perché il mondo degli hacker, se fatto, infatti loro non hanno fatto nessun danno, 30 secondi di lavoro, noi non abbiamo fatto altro che sostituire la prima pagina del nostro sito internet. E andiamo avanti, cioè è gente che oggettivamente ha la capacità, la competenza, la voglia e soprattutto la curiosità di cercare di capire come funziona, ed è una cosa estremamente interessante, perché la curiosità è scienza. Ora che abbiamo un quadro un attimino più completo di quello che è Linux, di quello che è il nostro mondo, io vorrei darvi un attimino, dare la parola a Marli, a Francesco Marletta, per quanto riguarda i numeri di questo mondo. Ed è un dato particolarmente interessante che ritengo meriti la vostra attenzione.
1: Grazie a te. Allora, rapidamente andiamo ad affrontare il mondo dell'open source con i numeri. Finora abbiamo sempre sentito parlare. Ti spegnete la luce per favore? Abbiamo sempre sentito parlare dell'open source, sono questi programmi, sono gratis, li trovo in 3CD, ci trovo un sacco di programmi, posso fare di tutto, però vengono in mente delle domande. Cioè, però questi programmi effettivamente possono soddisfare le mie esigenze? Posso soddisfare le mie esigenze a casa, nella mia azienda, nel mio ufficio? Ci sono degli studi che affrontano proprio queste domande sotto diversi punti di vista, in particolare sotto il punto di vista del market share, quindi la quota di mercato, dell'affidabilità del software, delle prestazioni, della scalabilità, vedremo più avanti cosa significa, la sicurezza e il TCO. TCO è una sigla che sta per Total Cost of Ownership, tradotto significa il costo totale di proprietà, che poi vedremo che cos'è. Allora, cominciamo col market share. Normalmente si è portati a credere che un prodotto che ha una quota di mercato elevata è un prodotto vincente. Beh, questo può essere giusto, può essere sbagliato, però qualcosa di giusto c'è, in quanto un prodotto che ha una quota di mercato elevato ha molti utenti che lo conoscono, ha molte applicazioni pratiche del prodotto funzionanti e tra l'altro ha un minor rischio di vedere il prodotto morire. Chiaramente in passato, quando i primi prodotti open source facevano la loro comparsa, questi non avevano molta quota di mercato. Oggigiorno invece vedremo che non è così. Infatti il web server che è più diffuso su internet è sempre stato un web server open source. Infatti da uno studio di Netcraft, una società che fa indagini sulla rete, si è appurato che fino al 1996 il web server più diffuso era l'NCSA, praticamente il web server sviluppato dal CERN. Dal 1996 in poi il web server più diffuso e attualmente più diffuso è Apache. Entrambi sono due server, due prodotti open source. Vediamo allora qualche altra statistica riguardo i web server. In particolare vedremo un confronto su tutti i siti di internet e su tutti i siti attivi nei mesi di settembre e ottobre 2002. Cioè in questi due mesi c'è stato sono sempre delle oscillazioni da un mese all'altro, per cui un prodotto magari un mese guadagna, un mese perde quota di mercato, e confrontiamo Apache, IIS di Microsoft e i Planet di Netscape, che sono i tre diciamo web server che sono nelle prime tre posizioni della classifica. Classifica si dà per dire, perché vediamo subito che Apache ha un 60% in pratica del mercato, seguita da Microsoft con un 30% e i Planet ormai fanno di coda con 1,36%. Ce ne sono anche altri che però non ho inserito per evitare confusione. Tutti i siti, diciamo, ci sono dei siti che però sono semplicemente dei esistono soltanto per registrare il nome, però in effetti dentro non c'è niente. Capita che si digita qualche sito a caso e spunta: se vuoi comprare questo sito rivolgiti qua, qua e qua. Questi sono i siti detti inattivi, per cui facendo il conto dei siti invece attivi le quote cambiano così. Quindi Apache spinge il 65% dei siti attivi, Microsoft solo il 24%, mentre i Planet più o meno la stessa quota di mercato. Vediamo nel mese di ottobre, queste cifre sono cambiate un pochettino, sia per quanto riguarda tutti i siti, sia per quanto riguarda i siti attivi. Vedete, Apache è sempre un pochettino in crescita. Forse questo grafico può fare vedere come variano le quote di mercato. In blu quello in alto è Apache, vedete ci sono delle oscillazioni mensilmente, quello rosso è Internet IIS di Microsoft, quello giallo è i Planet di Netscape, quello arancione è l'NCSA, quello che prima di Netscape, vedete il punto dove la linea arancione con quella blu si incrociano, era il web server che dominava, e poi invece è stato Apache a prendere il posto. E poi la linea azzurra indica altri web server, quindi cumulativamente ce ne sono altri. Continuiamo. Sempre da uno studio si vede che New Linux è il secondo server per sistemi web, contando gli indirizzi IP. Questo è uno studio di Netcraft fatto tra marzo e giugno del 2001. In particolare analizziamo la percentuale a marzo, la percentuale a giugno in base al sistema operativo. Questi sono i contendenti della nostra gara e vediamo che Windows, diciamo, spinge più indirizzi IP, cioè più macchine, rispetto a New Linux, a Solaris, BSD e cose varie. Con Windows si intendono tutta la famiglia di Windows, NT, U2000, eccetera, eccetera. Anche BSD indica un'intera famiglia. Le percentuali a giugno sono così, quindi ci sono state famiglie che hanno guadagnato, famiglie che hanno perso. Però attenzione, questo è il conto per indirizzi IP, cioè per numero di macchine. Se facciamo il conto per nomi di dominio, vediamo che invece New Linux è il primo. In particolare è il primo su tutti i siti europei, Medio Oriente, parte dell'Asia e dell'Africa e per tutto il dominio.edu. Ecco qua i numeri. Questo perché praticamente New Linux assieme ad Apache riesce a gestire sulla stessa macchina, quindi lo stesso indirizzo IP, molti più domini di quanto riesce a fare la concorrenza. Questo permette di avere un numero inferiore di macchine, anche un numero inferiore di domini che si pagano pure, e fornire per esempio l'hosting a tanti domini. Molti service provider che fanno hosting di siti usano questa soluzione, hanno un server abbastanza grosso, un solo indirizzo IP e forniscono il dominio A, il dominio B, il dominio C, tanti. In base alla potenza della macchina si possono arrivare a servire con la stessa macchina centinaia o anche più domini. Vediamo le vendite In base al, a uno studio di ITC, un'altra società che fa indagini di mercato, vediamo che GNU/Linux è il secondo sistema operativo per server come vendite nel 99, 2000 e 2001. Non ho i dati delle percentuali del 2001, faccio vedere solo quelle fino al 2000. E in particolare, ancora, Windows è quello più venduto, poi c'è GNU/Linux e poi sono gli altri Unix.
2: Però
1: in entrambi i casi, allora, bisogna fare delle precisazioni. Intanto sistema operativo per server. GNU/Linux spesso e volentieri può essere scaricato e inoltre con una sola copia acquistata si possono fare tutte le installazioni che si vogliono. È anche vero che ci sono in giro dei server che magari hanno con una sola copia di Windows sono installate più macchine. Per cui questi numeri sono da prendere con le molle. Però diciamo, stando agli scontrini del registratore di cassa, queste sono le percentuali. Come vedete ci sono gli Unix commerciali che sono fondamentalmente in declino, mentre i prodotti Windows e GNU/Linux sono in crescita. Andiamo avanti. Cominciamo a parlare di affidabilità. Affidabilità sotto tanti punti di vista. Infatti sembra che, cominciamo dal punto di vista dei web server. Secondo uno studio di una società svizzera, fatto nel 2000, i siti che usano IIS hanno un tempo di offline, cioè un tempo in cui sono giù, non fruibili, più che doppio rispetto ai siti che utilizzano Apache. Qui c'è una tabella che mostra il downtime medio in un'ora, cioè quanti minuti all'ora in media, a seconda del server che si usa, Apache, Microsoft o Netscape, nei diversi mesi il sito è giù, e ci sono anche i tempi medi. Come vedete Apache è il server che ha il tempo medio più basso, ma anche il più basso tempo di offline nel mese di novembre, come vediamo. Quindi globalmente è quello che ha le prestazioni migliori ed è un software open source, quindi dimostra la sua affidabilità, mentre invece Netscape, che non è open source, è il miglior web server non open source in quanto ad affidabilità, sempre in base a questo studio. Ancora Netcraft, la famosa, che già prima ci ha fatto vedere quel grafico, stila periodicamente delle classifiche. In particolare una classifica importante è quella dei siti col maggior uptime, cioè che sono attivi da più tempo di seguito senza essere mai andati giù. Il 50% di questi siti usa Apache e il 50% degli stessi gira su un sistema operativo Open Linux, Open Linux Source, scusate. Non solo, ZDNet, una famosa rivista, diciamo, elettronica di internet, che però in America pubblica anche su carta, ha fatto uno studio per ben 10 mesi, ha preso delle macchine identiche come hardware, stesso processore, stesso disco, scheda grafica, scheda di rete, le ha messe là e le ha caricate di lavoro, cioè mandava richieste di accesso ai file, web, posta, FTP e cose varie. Ha ottenuto come risultato che GNU/Linux è più affidabile di Windows NT. Infatti sono state prese tre macchine in considerazione, una con NT, una con il Caldera Open Linux, una con Red Hat Linux. Installazioni di serie, senza particolari, a parte le patch e cose varie, però le macchine NT crashava una volta ogni 6 mesi per 30 minuti di lavoro per ripristinarla. Beh, essendo stato fatto 10 mesi, diciamo, uno può dire crashato una volta solo. Però è interessante notare che entrambe le distribuzioni Linux utilizzate non sono mai crashate. Cominciamo invece a vedere dal punto di vista delle prestazioni. Quindi abbiamo visto, vabbè, ho cominciato ad avere quota di mercato, sono affidabili, robusti, non mi lasciano per strada. Però vediamo se effettivamente mi permette di lavorare velocemente. E allora, Prima di tutto dobbiamo chiedere una cosa: quando si fanno calcoli sulle indagini sulle prestazioni, si usano sempre dei benchmark. Purtroppo i benchmark hanno un difetto: sono sensibili alle ipotesi che si fanno a monte, a quello che si vuole studiare e all'ambiente in cui vengono condotti. Con ambiente si intende l'hardware, la situazione di rete e cose varie. Per cui, quando volete un benchmark che vi soddisfi, dovete costruirvelo voi, in base alle vostre esigenze, in base alla vostra, al vostro ambiente. Se avete un sistema in cui ci sono 100 macchine che devono colloquiare con un server, dovete essere voi a farvi la vostra prova, perché magari la prova fatta da un altro ufficio, da un'altra società, in cui ha fatto la prova con solo 10 macchine, dà dei risultati completamente diversi. Inoltre è importante cercare di fare delle misure imparziali. Qualunque studio si faccia, è possibile, come dire, calibrarlo in modo tale da far spuntare poi il risultato che si vuole. Cioè, se io voglio far vedere che il mio prodotto è il migliore di tutti, posso sistemare i benchmark e tutto il resto in modo tale da far venire fuori che il mio è migliore e gli altri sono meno buoni. Poi arriva Alberto, si fa uno studio suo in cui vuole far vedere che il suo è il migliore e verrà fuori che il suo è il migliore. Quindi il miglior benchmark che esiste è quello in cui chi è interessato dai risultati se lo costruisce da sé, cioè lo prova di propria mano. E allora, vediamo qualche benchmark, diciamo così, condotto da importanti riviste del settore. PC Magazine, che è piuttosto famoso, c'è anche la versione italiana e queste varie, ha fatto una gara tra Linux più il software Samba, entrambi open source, e Windows 2000 nella gestione di file attraverso il protocollo di Microsoft, il protocollo di Windows per la condivisione di file in rete. Quindi Samba implementa lo stesso protocollo che utilizza Windows per colloquiare con gli altri computer Windows in rete, senza che le specifiche di questo protocollo siano mai state rilasciate agli sviluppatori, quindi con un'opera di reverse engineering notevole. E allora, ha fatto questo primo studio nel novembre 2001, vediamo che cosa è ottenuto fuori. New Linux ha avuto un transfer rate di 130 MB al secondo, mentre Windows solo 78 MB al secondo. In pratica, New Linux è stato il 78% più veloce, con il protocollo di scambio dati proprietario di Windows, attenzione. È stato ricondotto lo stesso studio in aprile 2002 ed è stato ottenuto che New Linux è stato il 100% più veloce della soluzione Windows e che è in grado di gestire fino a 4 volte il numero di client di Windows prima di cominciare a soffrire di un calo di prestazioni considerevole. Quindi riesce a gestire un traffico di rete, ma anche di disco, perché una volta che vengono richieste molti file dal disco, c'entra anche la gestione del disco, molto superiore a Windows 2000. Un'altra rivista piuttosto famosa all'estero è Sysadmin. Nel luglio 2001 ha condotto una prova comparata tra New Linux, Windows 2000, Solaris e FreeBSD. Di questi qua Solaris, FreeBSD e New Linux sono tutti basati su Unix come struttura. In particolare FreeBSD è pure open source, mentre Solaris invece no. Bene, da questa prova è risultato che New Linux è stato il più veloce di tutti. La prova è stata fatta facendo diverse, chiaramente sottoponendo le macchine tutte quante allo stesso test. Infatti venivano mandate richieste di invio di mail in quantità notevole, e anche mail grosse. Gli sviluppatori di FreeBSD però si sono lamentati, hanno detto, però FreeBSD normalmente non è tarato per le prestazioni, perché ognuno di questi quattro sistemi operativi era stato messo sotto prova non appena installato, senza aver sistemato niente particolare, quindi senza aver cambiato parametri di rete per migliorare le prestazioni o parametri del file system e cose varie. Però sono lamentati, dice no, ma il FreeBSD di serie esce non cablato non sistemato per le prestazioni, ma per l'affidabilità. Permetteteci di sistemarlo e rifate il test in questo modo. FreeBSD in verde proprio indica FreeBSD sistemato, quindi migliorato per le prestazioni. È stato rifatto il test. Vediamo i numeri. Sono state, come ho detto prima, mail, quindi invio di mail anche grosse, simultanee, proprio richieste massive a tutti i server. Allora, facciamo un grafico. Fino a 100 mail, una pressa, quindi contemporanea, però significa che una pressa all'altra, però proprio in cascata. Tutti e quattro i sistemi operativi, diciamo, hanno prestazioni abbastanza paragonabili. Il rosso sarà New Linux, in verde FreeBSD, quello con le prestazioni migliorate, in rosso in fucsia del Solaris e in giallo Windows 2000. Più o meno hanno con quel traffico hanno prestazioni, diciamo, equivalenti, ho messo di cioè non proprio attaccati perché altrimenti non si vedevano. A 500 mail contemporanee, simultanee, tutti quanti cominciano a scendere, chi più chi meno. A 1000 c'è chiaramente ancora un calo di prestazioni perché c'è più lavoro. Ora, tra 1000 e 1500 cominciano le sorprese. In particolare, New Linux è quello che, diciamo, scende le prestazioni in modo più dolce, mentre FreeBSD, quello in verde, con tanto che era stato particolarmente sistemato per le prestazioni, ha un crollo di prestazioni. Solaris e Windows pure scendono più rapidamente. Oltre a 3000 send contemporanee, l'unico che, diciamo, ha prestazioni ancora, diciamo, accettabili è New Linux, mentre gli altri cominciano a essere non più utilizzabili praticamente. Il grafico è qualitativo, non quantitativo, serve per mostrare gli andamenti, per cui magari i divari saranno diversi, solo che farlo in scala veniva un attimino difficile. Un altro test, quello era invio di mail. IO su disco. Vediamo come cambiano le prestazioni dei diversi sistemi operativi al cambiare della dimensione del blocco dei dati. In particolare avremo questo grafico orizzontale in cui abbiamo a sinistra i più veloci e a destra i sistemi operativi più lenti. Allora, blocchi da 8K, blocchi piccolini. F con l'asterisco è il FreeBSD, diciamo, migliorato per le prestazioni. La F semplice è il FreeBSD normale. La W Windows, la L Linux, S Solaris. Come vedete, per blocchi piccoli, il FreeBSD, Linux e Windows hanno prestazioni equivalenti, alte. FreeBSD non sistemato, medie, Solaris comunque rimane più lento. Con 16K, blocco da 16K, stessa cosa. 64K invece cominciano a notarsi delle differenze. Notiamo che Linux resta il più veloce, seguito da Windows 2000, poi il FreeBSD sistemato, poi il FreeBSD non sistemato e Solaris. Con 128K, anche se i divari aumentano, io l'ho lasciato così per questione, diciamo, estetica, sempre Linux è il più veloce, sempre New Linux è il più veloce di tutti, seguito da Windows e poi gli altri, come è sicuro. In particolare, con blocchi 128K abbiamo che il FreeBSD particolarmente ottimizzato è il 16% più lento di Windows e ben il 39% più lento di Linux. Anche IBM si è fatto i suoi test. In particolare ha fatto un test sulle pipes. Le pipes sono un sistema di comunicazione tra processi che permettono di scambiare dati tra due processi in esecuzione. E allora, anche in questo caso, Red Hat 7.1 ha avuto una prestazione piccola di 700 MB al secondo con una crescita per blocchi grandi 100 MB al secondo. Windows 2000 500 MB al secondo e 80 MB al secondo. E Windows XP era la versione Evaluation, ma vedremo più avanti che anche la versione Professional non ha prestazioni migliori. Molto deludente, cioè una prestazione di 220 MB al secondo. Bene, IBM ha fatto anche altri test. Velocità di generazione dei processi, cioè quando tempo ci metto a far partire, non a far partire un nuovo programma, ma quasi, perché là ci sono tante cose. Creazione dei processi significa creazione di tutte le strutture interne del sistema operativo affinché un programma possa partire. Questo è il test del febbraio 2001, quindi è il nuovo. E abbiamo Red Hat 7.2 300 processi al secondo, Windows 2000 200 processi al secondo e Windows XP Professional 160 processi al secondo. Test di creazione dei thread. Thread è un metodo, un sistema per spezzare un programma in tante parti tra loro indipendenti che lavorano in contemporanea. La creazione di thread è più veloce che la creazione di un processo. E infatti abbiamo che Red Hat riesce a creare 10.000 al secondo, Windows 2000 5.000 al secondo e Windows XP 6.000 al secondo. Si è rifatto poi. Parliamo ora di scalabilità. Intanto scalabilità è una cosa difficile da spiegare. Scalabilità significa che possiamo utilizzare la stessa soluzione per cose piccole e cose grandi, senza bisogno di fare grandi stravolgimenti. In particolare, New Linux e NetBSD supportano il maggior numero di piattaforme hardware di qualunque sistema operativo. Come dicevo prima, la scalabilità è poter utilizzare lo stesso sistema per progetti piccoli e grandi. In particolare, New Linux gira su PDA, i palmari, vecchi PC, nuovi PC, mainframe, cluster, cioè tanti PC collegati in rete tra di loro a fare un unico PC virtuale, supercomputer e anche su un orologio da polso, un piccolo esperimento di IBM di qualche anno fa. E gira su tutti questi processori, la famiglia x86, l'Itanium di Intel nuovo, gli ARM che sono utilizzati nei palmari, Alpha, Spark, MIPS per le nostre workstation, Motorola 68000, PowerPC e anche sui sistemi AS400. Chiunque conosca un altro sistema operativo che gira su tutte queste piattaforme, faccia avanti. Fino a qualche anno fa era stato criticato al sistema di sviluppo open source il fatto che mal si adattasse allo sviluppo di grossi progetti. Va bene, una cosa è fare un programmino che fa l'editor di testo, una cosa è fare una cosa molto più corposa. Invece i programmi che ci sono lo dimostrano, il sistema di sviluppo open source ha dimostrato di essere in grado di fare questo. Per esempio la Red Hat 6.2, ormai vecchia, contiene 17 milioni di linee di codice sorgente. SLOC significa source line of

seguiti in modo continuo e centralizzato. Non si può suddividere parte del kernel a una persona, parte a un'altra, e infischiarsi nel lavoro che fa uno, quello che fa l'altro. Sicurezza. Anche qua la sicurezza è difficile da misurare quantitativamente. Non abbiamo il metro per la sicurezza, un misuratore elettronico che ci dice questo è più sicuro, questo è meno sicuro. Però ci sono degli indicatori. In particolare c'è un'assicurazione americana che in particolare fa assicurazioni per attacchi da hacker. Quindi ti ripaga i danni se un hacker ti attacca al tuo sistema. Bene, questa assicurazione chiede dal 5 al 15% in più se come sistema per il web usate Windows anziché Linux o Unix. Non solo, diceva prima Alberto che qualche tempo fa, quando c'era PHP Nuke, avevano modificato la pagina iniziale. In quel caso il sito si dice che è stato defaced, cioè è stata modificata la facciata. Bene, la maggior parte dei siti che vengono modificati, che vengono defaced, sono ospitati sui sistemi Windows. E la proporzione tra i siti defaced che girano su Windows e quelli che girano su Apache, sul GNU Linux e Apache, è sproporzionata se si considera che il market share, cioè la quota di mercato come sistema operativo lato server è più o meno uguale, ma come web server è completamente diverso, cioè Apache è tre volte la quota di mercato di IIS, però il numero di siti defaced con Apache sono molto molto inferiori a quelli di IIS. In particolare c'è un sito che fino a qualche tempo fa teneva queste informazioni, fino al dicembre 2002, e ha trovato che il 59% dei siti defaced sono spinti da Windows, il 21% da Linux, 8% Solaris, 6% BSD e 6% altri. Attrition ha smesso, c'è stato un altro sito che ne ha preso il posto, e fino a luglio 2001 ho trovato che il 66% dei siti defaced sono spinti su Windows e il 17% su Linux. Quindi sono aumentati in percentuale quelli su Windows, sono diminuiti quelli su Linux. Ancora, BugTrack è un altro sito che tiene traccia delle vulnerabilità dei diversi software. Statisticamente vede che il software, il sistema operativo in generale meno vulnerabile, soprattutto il meno vulnerabile tra tutti, è un sistema operativo open source. E tutti i sistemi operativi open source sono meno vulnerabili di Windows. A meno che si vogliono contare le vulnerabilità di Linux più volte, cioè facendo la somma, cioè tutti i Linux, le distribuzioni come se fossero sistemi operativi diversi e si sommano. E qua c'è una tabellina che lo mostra. In particolare vediamo che il più robusto dal punto di vista è OpenBSD, che infatti pubblicizza il suo nato per la sicurezza. Un altro esempio di qualità dell'open source nel campo della sicurezza: la velocità di risposta alle vulnerabilità, cioè quando c'è la velocità a risolvere una vulnerabilità grave nel proprio software. Allora, Red Hat è stata la più veloce di tutti. È stata la più veloce di tutti. Microsoft media, però guardate quante segnalazioni che ha avute. Solaris, cioè Sun, guardando che ha avuto poche segnalazioni, è stata la più lenta. Basta vedere l'ultima colonna in cui c'è il tempo medio di risposta. Non è che non l'ho visto, esempi recenti. Nel 2002, questo giugno, c'è stato un piccolo bug scoperto in Apache, la patch è stata rilasciata due giorni dopo. Settembre 2002, un bug piuttosto serio su OpenSSL, una libreria per la trasmissione crittografata delle informazioni su internet, la patch è stata rilasciata lo stesso giorno. Windows XP invece ha sistemato la stessa cosa, il bug dell'SSL, nel service pack 1, senza avvertire minimamente i suoi utenti di questo pericolo. Un altro problema che ci fu tempo fa con SSL, con l'implementazione di SSL nei browser Conqueror di KDE e Internet Explorer di Microsoft, fu risolto in giornata dal gruppo di sviluppo di KDE, mentre la Microsoft rilasciò circa una settimana dopo una nota in cui diceva

0: era una cosa da niente, una fesseria. Quindi questo è il modo di affrontare i problemi di sicurezza da parte delle società. Vabbè, ora vado un po' veloce perché si
1: Sì,
0: fa tardi.
1: dai,
0: Apache
1: forse.
0: praticamente ha un record di sicurezza migliore di IIS, circa le vulnerabilità serie. Infatti l'ultima vulnerabilità seria di Apache risale a gennaio 97. Una meno seria è gennaio 98. Da quel momento in poi non ci sono state più vulnerabilità serie per Apache, mentre invece da gennaio 2000 a giugno 2001 la Microsoft ha rilasciato ben 21 bollettini di sicurezza per IIS, di questi 5 altamente pericolosi. 3 precedenti al 2000 si riferivano a IIS4. Tutti questi bug di IIS in genere sono sfruttati poi dai worm, si pensi a Code Red, NIMD e cose varie. Non devo aggiungere altro. In pratica, da giugno 98 a giugno 2001, in 3 anni, Internet Information Center ha avuto 8 vulnerabilità serie, Apache niente. Non solo, una vulnerabilità su IIS è più pericolosa che su Apache, perché IIS è installato in modo tale che fa parte del sistema operativo, quindi una persona, qualcuno riesce ad entrare, acquisisce il pieno controllo del sistema operativo, mentre invece Apache viene eseguito con pochissimi privilegi, per cui anche se riesce ad entrare, riesce a fare poco e niente, ma se tu modifichi il sistema operativo. Vediamo la distanza
1: No, dai,
0: tra gli annunci di sicurezza tra i diversi sistemi, cioè tra un annuncio di vulnerabilità e un altro nei diversi casi. Come vedete, sono passate 12 settimane e 44 settimane nel caso di Apache, e mesi, scusate, invece in IS 4 mesi, un mese, 18, quindi sono più frequenti. Chiaramente non esistono programmi invincibili, però se ci dobbiamo basare sulle prestazioni del passato, si può scegliere con abbastanza sicurezza. Vabbè, questi altri numeri li leggete rapidamente. Il numero di volte in cui è stato attaccato IIS è molto maggiore di quello di Apache, considerando il fatto che ci sono molti più sistemi Apache. Già questo dovrebbe indicare la differenza di qualità. Gartner Group, che fa un sacco di indagini di mercato che spesso e volentieri vengono pubblicate su un sacco di riviste, consiglia di passare ad Apache o i Planet, perché IIS non è affatto sicuro. Le spese necessarie per riparare i danni da diversi worm sono state ingenti, 1,2 miliardi di dollari, per esempio. Vabbè, questo
1: Ma
0: casomai
1: okay.
0: lo passiamo velocemente. Rapidamente, discorso, ci sono troppi virus per Windows, perché è un sistema che è molto diffuso e quindi attrae gli sviluppatori. E anche per scelte insicure dal punto di vista progettuale, infatti le macro di startup di Word, il fatto che Outlook esegue gli allegati, il fatto che molte directory di sistemi Windows non hanno protezione della scrittura, facilitano il lavoro degli sviluppatori. Chiaramente la Microsoft non ha, cioè, non gli interessa spendere soldi da questo punto di vista perché non ha un competitore serio sul lato, diciamo, sui grandi numeri. Inoltre il fatto che il codice non è aperto non permette a tanta gente di vedere. Vabbè, alcuni vantaggi che fanno, alcune cose che fanno in modo che il TCO di soluzione open source sia basso, il costo iniziale minore, la spesa, vabbè, vado veloce, costo iniziale minore, New Linux per esempio si può anche scaricare dalla rete, lo abbiamo qua in distribuzione a pochi soldi. Facciamo un esempio, realizziamo un
1: No,
0: web
1: aspetta,
0: server.
1: chiudilo al prossimo argomento, perché
0: Penso
1: se
0: che questo è l'ultimo argomento.
1: Ah, perfetto, dai.
0: Allora, se realizziamo un web server pubblico, con email, file server per internet, computatore, C++, database, queste sono le spese che dobbiamo fare, diciamo, sistema Windows o sistema Linux. Le 3 cifre del sistema Red Hat si riferiscono a 3 diverse, diciamo, soluzioni, standard, professionale e server. Non c'è bisogno di commentare. Anche il costo di upgrade nei sistemi open source è minore, inoltre non si è vincolati alla politica dei prezzi dei fornitori. Supporto tecnico chiaramente va acquistato a parte, però così sul supporto tecnico c'è concorrenza da parte di diverse aziende. Non c'è il problema del costo di gestione delle licenze, mentre rischi legali, questo è già stato detto prima, la possibilità di usare anche hardware vecchio, in particolare si può utilizzare hardware vecchio come application server, quello che Microsoft va pubblicizzando come terminal server, già gli sistemi Unix lo facevano dagli anni 80. Infatti vecchi computer come si chiamano. C'è anche uno studio italiano a tal riguardo che mostra come i sistemi Linux hanno un TCO molto minore di Windows. Uno studio di questo gruppo, Robert Friends, mostra la stessa cosa. E anche Microsoft ha recentemente ammesso che

0: questi sistemi le prove di soluzioni costano di più. Alcune aziende che hanno ottenuto grossi risparmi utilizzando il sistema open source: Amazon, una città in Florida, una città di Largo in Florida, Dell che chiede meno soldi per avere l'hosting se si sceglie di per il sistema di Linux, e anche Intel ci ha risparmiato parecchio. Conclusione: abbiamo visto che il market share di molti prodotti è ampio, l'affidabilità è buona, le prestazioni sono di tutto rispetto, sono spesso i più sicuri, scavano quindi da piccoli sistemi ai mainframe, hanno un buon TCO, quindi quando si deve scegliere una soluzione hardware conviene almeno indagare le soluzioni open source. Ci sono qua alcuni riferimenti, vabbè, in particolare
1: che comunque li trovano sul dito, sul sito, dillo, che li trovano sul sito. No, scusatemi, io ho trattonato un po' Francesco perché l'argomento è particolarmente interessante, ma ora ci avviamo rapidamente alla conclusione. Voi tra l'altro ora prego anche gli altri colleghi che hanno preparato, cioè potremmo discutere fino a dopodomani su Linux, chiaramente non è. Però tenete presente che voi potete trovare sia le slide che noi abbiamo presentato che tutti i riferimenti nel nostro sito e nel sito del Picnic da lunedì, che è lug.linuxsicilia.it e www.freaknet.org. Allora, a questo punto entriamo nel vivo della discussione, entrano le ballerine sostanzialmente. In maniera ragionevolmente breve vi vorrei presentare Fabrizio Torrisi, che ci spiegherà perché scegliere Linux.
2: Allora a tutti, sono Fabrizio Torrisi, mi occupo di hardware e software prima su piattaforma Microsoft, adesso lavoriamo su piattaforma Intel, e ho imparato a pensare a un sistema operativo per l'uso sia giornaliero che aziendale. In queste mie slide cercherò di spiegare quelle che sono le applicazioni di Linux in azienda. In particolar modo cerchiamo di rispondere a quelle che sono le principali domande del perché scegliere Linux. Innanzitutto pensiamo che una nostra azienda, anche formata da 2-3 computer, possa un giorno svegliarsi il signor Bill Gates e dire: se vuoi da oggi, vuoi utilizzare il sistema operativo che hai sempre utilizzato, mi devi pagare X, perché non risiedono più sul tuo computer, sono sulla mia rete e decido io qual è il prezzo. Quindi, detto questo, i dubbi diventano ragionevoli. In particolar modo, cosa ci spinge a passare a Linux? Innanzitutto la famosa schermata blu che tutti penso conoscono, che una volta nella loro vita utilizzando Windows hanno visto, almeno una, e poi magari quando stiamo digitando un documento di Word e siamo giunti a 5-6 pagine, dice Word eseguito un'applicazione non valida e pertanto verrà terminato. Ricordiamoci che in questo particolare caso il recovery del documento di Word non funziona, quindi abbiamo perso tempo, denaro se siamo una persona che lavora in un giornale, se scrive un articolo. Vogliamo più sicurezza ed affidabilità e quindi stabilità, quindi scegliamo Linux per i motivi che abbiamo visto prima. E poi ricordiamoci che Linux è adattabile alle nostre esigenze, alle nostre necessità. Se il nostro computer è particolarmente vecchio, ragionevolmente girerà Linux in modo altrettanto più veloce di quanto girava il vecchissimo Windows 95, con la possibilità anche di riconoscere periferiche nuove. Ricordiamoci anche che Linux nel passaggio di dati non è avido di risorse, quindi possiamo utilizzarlo anche sul vecchissimo hardware che non girerà più. Questo fantastico sistema open source che non costa nulla è anche un sistema open source che non risente dei virus che attualmente stanno attaccando i sistemi informatici con frequenza altissima. Quindi se voi fino ad oggi avete utilizzato Windows, sicuramente vi siete resi conto come i vostri 10 MB, 20 MB di vostra elettronica spesso vanno persi perché attaccati dei virus che i noti, anzi notissimi sistemi di antivirus commerciali non riescono a rimuovere. Il codice open source sul quale sono usato GNU Linux è liberamente modificabile. Significa che se voglio cambiare qualcosa o scrivere un programma che faccia qualcosa, sono libero di poterlo fare e di poterlo utilizzare ed eventualmente divulgare a tutto il mondo. Ricordiamoci anche che l'aspetto grafico di Linux è molto simile a Windows, quindi non subiamo uno shock. La segretaria che lavora in azienda, che da 5 anni utilizza solamente il suo bel applicativo, non viene totalmente scioccata nel passaggio. I dati di Linux, al contrario di quello che fino a poco tempo fa veniva sotto Windows, adesso anzi con le versioni 2000 e anche parzialmente con NT, i dati sotto Linux sono dell'utente che li usa. Che significa? Significa che se il mio utente X che viene creato sta lavorando con i suoi bei documenti e con i quali dati io ho avuto accesso alla macchina, tranquillamente nessuno potrà vedere i miei dati. Cioè se mi staccherò con quel nome utente, potrò accedere con un altro nome utente senza vedere i dati dell'altra persona, quindi potendo lavorare in piena sicurezza e stabilità con il mio sistema. Quindi i dati che io ho inserito, i miei documenti, non sono visibili ad altri utenti che lavorano sulla stessa macchina. Abbiamo già detto appunto che Linux è un sistema operativo che non è avido di risorse, quindi non ha bisogno dell'ultimo Pentium 4, l'abbiamo fatto vedere anche a SMAU. Linux è un sistema operativo che parla con tutti. Innanzitutto perché è un sistema operativo sviluppato su più piattaforme, come abbiamo visto prima, sia sistemi Intel che sistemi AMD girano senza nessun problema, e sia perché la documentazione di Linux è libera e fruibile sulla rete, quindi possiamo tranquillamente, se abbiamo bisogno di template per conoscere delle caratteristiche di un programma sviluppato e scaricato da internet, possiamo tranquillamente scaricare dei documenti che ci spiegano come utilizzare il programma. Veniamo forse a uno degli argomenti più importanti che interessano anche l'utilizzo del sistema Microsoft: la migrazione dei dati. Effettivamente, se io ho i miei bei dati sul mio sistema Windows, spesso quando mi dicono sì, questo è il sistema più bello, funziona bene, sì, ma i miei dati cosa ne faccio? I miei applicativi, che prima, i dati che prima utilizzavo, .doc, .excel, abbiamo già detto nei precedenti interventi che non ci sono problemi nell'utilizzare questi dati, nell'acquisire il documento fatto con Word ed eventualmente scriverlo e poterlo rileggere nuovamente con Word. Ricordiamoci anche che la posta elettronica tutti i messaggi che avevo prima con Outlook possono tranquillamente essere importati sotto Linux con tutti gli applicativi che girano di posta elettronica. Linux in particolar modo gira senza nessun problema con i dati di Windows, quindi se nella mia rete sto facendo l'esperimento di mettere una macchina Linux, potrò leggere tutti i dati delle altre macchine, avendone chiaramente i permessi per poterlo leggere, e quindi mettere in comunicazione quella macchina per poter leggere tutti i dati. Quindi non ho una macchina isolata che sta funzionando solo ed esclusivamente su se stessa, ma una macchina accessibile dall'esterno. Le stampanti che prima utilizzavo sotto Windows possono tranquillamente essere utilizzate sotto Linux. Quindi posso continuare a stampare anche le più nuove stampanti laser, ricordo Samsung che è partner della Lexmark e molte altre stampanti commerciali nuove, non parliamo di prodotti vecchi, sono tranquillamente installabili sotto Linux. Quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Vediamo quelle che sono le applicazioni che andiamo a trovare, sono, credetemi, quelle che ho messo sono soltanto alcune, non sono tutte, sotto Linux. Innanzitutto il programma più importante è il programma di Office Automation, cioè il programma che prima chiamavo Microsoft Office e adesso chiamo, visto che sono sotto Linux, OpenOffice. Questo particolare programma è il programma con il quale state vedendo le slide ed è un programma che riesce a visualizzare anche le slide di programmi proprietari come PowerPoint. Programmi di grafica, The Gimp, che è un programma come Photoshop, forse anche più complesso e più completo.
3: programmi Julia Player, XMMS, Noturne, ce ne sono tanti altri, programmi per video, MPlayer, li potete leggere tranquillamente. I programmi, diciamo, più caldi sono i programmi di browser, di internet, tra cui Mozilla e Netscape, che nella versione 7 ha sviluppato il suo browser per Linux, e anche Opera, che non ho messo per motivi di spazio, che ha sviluppato la 6.1, che è l'ultima versione di browser, prima per Linux, e adesso forse la farà per Windows, perché si è resa conto che l'utenza sta crescendo. Non mancano anche ingettonati programmi di peer-to-peer, quindi da Kazaa per Windows a LimeWire sotto Linux, che funzionano regolarmente con un tasso di sicurezza sicuramente più alto di quello che siete abituati a vedere. Ho comunque anche il piacere di dirvi che, assistendo come operatore del settore quale sono, quelli che sono stati gli incontri con Intel e AMD come partner per l'azienda per la quale lavoro, mi è stato ufficialmente detto da queste aziende che ormai Linux rappresenta un riferimento nella creazione di qualunque tecnologia. Cioè dire, mentre prima una piattaforma Intel o AMD veniva provata esclusivamente sotto i server Windows, adesso questo non avviene più. Innanzitutto Linux è entrato nella schedulazione dei sistemi operativi con il kernel 2.4x, che vengono effettivamente testati. Questo che vi dico io sono le parole di chi chiaramente crea l'hardware su scala mondiale, che sono Intel e AMD. In particolar modo AMD ha fatto una prova su un server dual processor presso l'Università di Pisa. Sul sito dell'Università di Pisa trovate l'ampia documentazione, dove la ricompilazione del kernel in termini di velocità di ricompilazione era il doppio più veloce rispetto a un sistema Windows 2000 server. Questi sono dati alla mano che trovate sul sito dell'Università di Pisa. Linux e il Wi-Fi. Oggi sicuramente, con l'avvento di questa nuova tecnologia onde radio, Linux è entrato come riferimento per tutte quelle che sono le schede wireless e gli access point che oggi girano. Anche Cisco ha deciso di organizzarsi al meglio per supportare Linux nei suoi standard. Non ci sono problemi essenziali anche per quello che concerne l'hardware per i notebook. Questi notebook che vedete girano sotto Linux senza nessun problema. Volevo concludere dicendo che questi sono i link che trovate in questa slide, da cui io ho tratto parte delle informazioni, tra cui credo di poter citare, in ordine non di inserimento nella slide ma di importanza, il sito del Pluto, che è il sito che scrivono tutti gli sviluppatori fondamentalmente. Pluto.linux.it/journal è sicuramente un punto di partenza per quanti di voi si accostano al mondo open, e naturalmente non può mancare il sito del Linux User Group di Catania. Io spero sinceramente che molti di voi che ancora non hanno installato questo sistema operativo e che si sono fatti sicuramente un'idea di quello che è oggi Linux, più che un'idea una realtà, prendo in considerazione almeno di creare una partizione sul proprio hard disk per dare vita a un progetto che prima era un progetto, oggi è una realtà. Grazie.
1: Ancora un aspetto riguardo la dimensione di Linux e Linux da parte della scuola. Cosa si può fare di Linux a scuola, all'università, nel mondo in pratica diverso da quello del mondo dello sviluppo, sostanzialmente. Ce ne parlerà Paolo con Angelo Lopailla.
4: Bene, buongiorno a tutti. Cercherò di essere il più breve possibile, non mi preoccupare. Dunque, sono qui per parlarvi di New Linux nella scuola. Il discorso lo suddivideremo in tre punti: i motivi per i quali conviene adottare questo sistema nelle scuole, comunque nelle realtà didattiche, Poi analizzeremo insieme i problemi relativi all'utilizzo ed infine daremo delle proposte di lavoro per chi vuole cimentarsi, enti pubblici, scuole, nell'utilizzo. Dunque, i vantaggi si possono suddividere in due parti, economici e culturali. Dunque, i vantaggi economici sono un'immediata conseguenza della licenza libera. Sono comunque cose che già ha detto Internodo: basso costo iniziale, basso costo degli aggiornamenti. Come cosa succede nel caso del software chiuso? Nel caso del software chiuso, i produttori di software propongono nuove versioni dei propri pacchetti vantandole come rivoluzionari rispetto alle versioni precedenti. In realtà questo non è vero, perché i nuovi prodotti non portano vantaggi funzionali agli utenti e sono costretti a passare di nuovo a un prodotto che ha incompatibilità con le versioni precedenti. Un altro vantaggio economico è la indipendenza dal fornitore. Facciamo un esempio. Pensiamo per esempio alla correzione dei problemi riscontrati all'interno di un software. Nel caso del software libero possiamo metterci le mani, possiamo modificare il codice e porre subito un rimedio ai problemi che abbiamo durante l'utilizzo. Mentre invece nel caso del software chiuso dobbiamo attendere il rilascio di una patch, che di solito può avvenire nell'arco di 2 mesi o 3 mesi dalla scoperta del bug. E nel frattempo, cosa non importante, l'importantissima, resta illegale intervenire sul software, quindi noi non possiamo metterci le mani dentro. Un altro vantaggio è la flessibilità di impiego delle risorse economiche. Guardiamo questo grafico. Nel caso del software proprietario, il maggior capitale se ne va in spese per le licenze e comunque per l'hardware che viene acquistato dall'ente. Mentre nel caso del software libero, proprio perché le licenze costano poco, addirittura anche niente, si può dedicare la propria spesa alla fornitura di servizi, quindi di categoria diciamo più alta rispetto a quelli che si potrebbero offrire con una soluzione chiusa. Poi abbiamo la possibilità di fornire liberamente gli strumenti di lavoro ai nostri studenti e ai nostri docenti, un'altra conseguenza della licenza libera. Possiamo utilizzare il laboratorio obsoleto, questo è già stato detto. Ecco, andiamo invece alla cosa che ci interessa di più, soprattutto in ambito didattico, cioè i vantaggi culturali. Innanzitutto volevo sensibilizzare a una definizione importantissima, che è quella del verbo insegnare. Insegnare non vuol dire ammaestrare persone a utilizzare un particolare ambiente, come per esempio un applicativo che può essere Word oppure altri applicativi chiusi, ma significa mettere la gente in grado di comprendere i metodi informatici e quindi di cavarsela da solo in un futuro. Permette di studiare integralmente i meccanismi di funzionamento e rende consapevoli delle procedure svolte. E cosa importantissima, non alimenta stereotipi e pregiudizi che sono presenti oggi. Per esempio il fatto che il New Linux è uno strumento malvagio, oppure il New Linux è uno strumento utilizzato dai pirati informatici, oppure il fatto che il software libero è inaffidabile in quanto traduto. Queste sono tutte delle cose che sono da smentire categoricamente. Il software libero educa all'uso di formati aperti per lo scambio di informazioni. Questa è una cosa importantissima, specialmente negli enti pubblici. Quanti di voi che usano per esempio Macintosh o Linux non riescono a leggere formati DOC emessi da enti pubblici come per esempio la Regione Sicilia oppure altri enti pubblici? Tutti dobbiamo essere in grado di leggere i formati per i documenti. Altra cosa importantissima è che libera dal monopolio informatico. Infatti la cultura informatica non viene solo da un produttore. E come sarebbe come affermare le conoscenze nel campo della letteratura italiana avendo approfondito questo di un solo lavoro. E poi possiamo condividere il lavoro fatto. Per esempio, un esempio molto tipico in questo caso, soprattutto nelle scuole, è che una scuola per esempio ha l'esigenza di sviluppare, non so, un applicativo che gira sul web, che fa e-learning, quindi distribuire online i documenti, dare un minimo di supporto e realizzare dei questionari online. Nel caso di software proprietario, la scuola dovrebbe acquistare a caro prezzo un software chiuso e installarlo nelle proprie macchine. Invece nel caso del software libero, una scuola può benissimo andare a cercare per la rete un software che può essere stato realizzato da una scuola che ha le capacità per poter scrivere questo progetto e quindi lo condivide secondo l'etica che abbiamo detto prima. Quindi questo è un importante vantaggio culturale, anche perché la scuola può andare a modificare il software, fare delle migliorie e metterlo a disposizione della comunità delle altre scuole che lo utilizzano. Permette di verificare il lavoro delle altre persone. Questa è una caratteristica del software aperto. Grazie al fatto che il software è aperto possiamo vedere effettivamente come il software tratta i nostri dati personali. Se pensiamo alla scuola, per esempio, possiamo pensare all'archivio degli studenti. E l'accesso ai sorgenti permette di sviluppare e fare opere tecniche anti-programmatori. E poi molto molto molto diffuso negli utilizzatori di Linux è che non c'è un solo modo di fare le cose. Sotto Unix, sotto Linux in generale, esistono anche strumenti di lavoro, sviluppatori, sviluppi, software di sviluppo, compilatori, linguaggi e scelte varie. Il software libero è dedicato alla legalità. Questa la andiamo avanti perché c'è problema. Una cosa importante è che l'adozione del software libero permette alla scuola di introdurre vari argomenti di studio, per esempio nel caso del diritto, lo studio del diritto d'autore e delle licenze libere, la differenza che c'è con quelle proprietarie. Nel caso dell'economia, lo studio della libera concorrenza, dei monopoli e dei modelli commerciali. Nel caso delle discipline sociali, quindi storia della scienza, che rilevanza del punto dell'informazione. L'organizzazione aziendale, la differenza tra il metodo bazar e il gerarchico. E poi ovviamente l'inglese con la traduzione di documentazione e quindi approvazione del linguaggio libero. Vediamo cosa dice il Ministero della pubblica istruzione riguardo agli obiettivi da raggiungere dell'insegnamento delle nuove tecnologie. Hanno priorità l'insegnamento della cultura necessaria al dominio della tecnologia e quindi la partenza delle logiche e delle tecniche di impiego, che portano quindi a uno sviluppo di una forte professionalità. In realtà adesso, fino adesso poco si è fatto, praticamente si è speso molto per la fornitura di hardware e software proprietario, rinunciando quindi alla formazione del personale. È stata creata la patente europea del computer basandola su uno specifico ambiente, su uno specifico programma. Questo va contro la mia definizione personale di educazione. Bisogna mettere la gente in grado, bisogna dare gli strumenti alla gente di poter capire i metodi informatici, anziché essere addestrati sull'utilizzo di un software che comunque tra vari anni verrà abbandonato. Ma per fortuna l'insegnante può avere la libertà di insegnamento e sembra che finalmente qualcosa a livello del governo si muova. Infatti si può consultare, non so se l'hanno distribuito, un rapporto dell'autorità dell'informatica e della pubblica amministrazione che spiega tutto questo. E poi ovviamente New Linux ha acquisito maggiore facilità di utilizzo. Adesso andiamo a analizzare i problemi relativi all'introduzione di questa categoria di software, dando delle obiezioni che comunque la gente da a me personalmente anche agli utilizzatori di Unix. La prima obiezione è: dovete usare il software più diffuso nelle basi oppure dovete far conoscere quello che si usa negli uffici? Io personalmente rispondo dicendo che la scuola ha lo scopo di educare, non quello di addestrare le persone, che la scuola non può essere subalterna aziende e l'insegnante non è un piazzista, ma ha uno scopo che è quello didattico educativo e che comunque quello che usiamo oggi, come ho detto prima, sarà abbandonato domani. Quindi addestrare le persone utilizzando un software è totalmente sbagliato. Un'altra obiezione è che il programma L non è professionale come il B. Beh, potremmo dire che la scuola deve insegnare vari strumenti, potremmo dire che andare troppo in dettaglio è dettaglio sullo strumento è controproducente. E poi potremmo anche dire che le aziende sono libere di scegliere un particolare software, ma che la scuola ha altre priorità che sono quelle formative. Un'altra obiezione è necessario il B perché tutti usano il formato L. Nessuna formazione è rappresentata in un solo formato, anzi si deve educare la gente a utilizzare più formati possibili in modo da essere compatibili con più sistemi possibili. E l'uso di formati standard favorisce l'interoperabilità. Il software libero non è molto diffuso in realtà perché la libertà si paga e si paga caro, perché scegliere i propri strumenti è faticoso. Imparare un sistema operativo comporta molto tempo e generalmente le persone non hanno la voglia di imparare. Poi anche perché andare fuori da Grecia è faticoso, perché potrebbe capitare che tra gli insegnanti ci sono degli scontri, cose che può accadere e accade comunque molto spesso. E ci vuole una grande forza di volontà per questo tipo di sistema. Bene, adesso darò delle proposte di lavoro per chi lavora nelle scuole, comunque a livello didattico, a vari livelli. Dunque, i docenti e i docenti potremmo consigliare di far prendere coscienza dell'importanza delle scelte tecnologiche ai propri colleghi, comunque agli studenti. Mostrare sistemi Linux ben più configurati e ricordare l'importanza degli standard reali e dell'interoperabilità. A livello ministeriale o comunque del proprio titolato, la scuola potrebbe fare presente o far valere le proprie scelte didattiche al proprio titolato, cercando questo ovviamente di incontro. Chiedere e proporre cose di aggiornamento specifici, chiedere fondi per il personale tecnico e non per le licenze. E quindi, e poi infine, lavorare come comunità agile o con gli studenti motivati, questa è una possibilità. Molte scuole hanno all'interno persone con capacità che dovrebbero avere accesso agli strumenti informatici, dare una mano, comunque risulta positivo per lavorare. E quindi bisognerebbe incentivare e farsi sentire questi docenti e questi gli studenti. Bene, alla fine mi do dei riferimenti, darò questo delle informazioni, non so se ho scritto in tutto il mondo, mi scuso per la velocità che ho avuto nella scuola tedesca, ma è stato molto tempo che fa. Grazie.
1: Allora, abbiamo quasi un minuto, in realtà stiamo anche aspettando che portino il riflesso. Per cui se da un lato c'è questa necessità di operare con l'INPS nel mondo dell'azienda, nel mondo della scuola, un'altra frontiera è certamente quella della pubblica amministrazione e di questa frontiera ci parlerà Rosario Perovella.
5: Buongiorno, purtroppo credo che il mio intervento sarà un po' sacrificato a questa ora. Allora, diciamo pubblica amministrazione, perché Linux nella pubblica amministrazione? Perché no? Innanzitutto, già il nome stesso pubblica amministrazione ci dà la misura in cui noi dobbiamo valutare questa entità, ovvero pubblico. E di contro noi abbiamo qualcosa che attualmente consente di gestirla con i meccanismi vecchi e tradizionali, che si tratta di proprietario, ovvero software proprietario, nonché sistemi operativi proprietari. Allora io chiedo, sareste voi dell'opinione di affidare tutti i vostri risparmi ad qualcuno di non conosciuto che ne fa tra virgolette ciò che vuole senza dirvi esattamente che meccanismi usa? Sarete voi di questa opinione senza sapere appunto come fidarvi di questa persona? Io penso di no. Allora, andiamo a vedere un pochino perché il software libero nella pubblica amministrazione. Gli obiettivi del software nella pubblica amministrazione. Gli obiettivi dovrebbero essere quelli di semplificare l'accesso ai dati amministrativi, cosa che peraltro risulta essere legiferata. Infatti questo occorre sia per l'amministrazione della cosa pubblica, sia per il cittadino. Ridurre il costo di gestione e migliorare e velocizzare il rapporto cittadino-amministrazione. Vediamo adesso con che mezzi si può realizzare questo. I mezzi sostanzialmente sono quelli dell'introduzione massiva dell'informatica in rete, perché non è difficile prevedere che nei prossimi 5 o al più 10 anni ogni casa sarà dotata di un computer che consentirà a chiunque di poter, tra virgolette, riuscire ad avere quelli che sono attualmente i servizi tradizionali andando verso gli sportelli, averceli direttamente a casa, potersi fare i propri certificati, poter in qualche modo interagire con la pubblica amministrazione direttamente da casa. Le necessità. Le necessità sono appunto nella pubblica amministrazione l'archiviazione a lungo termine, l'integrità dei dati, gli esempi diciamo più palesi sono l'anagrafe, il fisco. Sono necessità di sicurezza, perché abbiamo delle responsabilità nel caso della privacy, della confidenzialità, dati sensibili o della difesa del territorio. E in più devono avere un costo modico, perché sempre abbiamo sotto gli occhi la riduzione dei budget per quanto riguarda questi capitoli di spesa e appunto una politica di riduzione dei costi. L'autenticazione del cittadino, dicevamo, proprio questo è uno dei meccanismi che dovrebbero portare alla facilitazione del e-government, proprio la certificazione di uscire a ottenere le certificazioni direttamente da casa. Parliamo adesso delle scelte di non operare. Le scelte operate portano a questo, a ciò che sta dominando ora, soluzioni proprietarie che hanno in mano, gentilmente offerte ai prezzi che conosciamo bene da multinazionali straniere in posizione di monopolio. Non occorre fare nulla. I vantaggi. Ma qualcuno ha già pensato per noi, basta firmare in calcio un bel contratto. è proprio così. Attualmente gli amministratori non fanno altro che quasi sottoporre un bel contratto e apporci sopra una bella firma, senza sapere esattamente cosa quel software o quel sistema operativo farà dei propri driver. Andiamo a vedere le conseguenze su questo tipo di operato. Un software proprietario o monopolistico porta perdita del controllo tecnologico. Infatti, non avendo la possibilità di accedere ai sorgenti degli applicativi, non si sa esattamente cosa l'applicativo stesso farà dei nostri dati. Non si sa se questi dati verranno custoditi in maniera consona, oppure, chissà, verranno spediti a nostra insaputa da qualche altra parte. Perdita del controllo finanziario, perché come dicevamo, nel momento in cui un monopolista non ha competitor, può stabilire lui il prezzo di quanto vuol farsi pagare quell'applicativo, anche perché non essendoci alternative la pubblica amministrazione non ha scelta. Necessità obbligata di continui upgrade imposti da volute e immotivate variazioni di formato. È sotto gli occhi di tutti che ad ogni nuova generazione di applicativi proprietari si ha sempre qualche difficoltà a poter interagire con i dati prodotti con quella vecchia. Perdita della neutralità tecnologica. Abbiamo un esempio lampante proprio nel Regno Unito, dove a causa delle scelte scellerate fatte in ordine di scelta principale di prodotti monopolistici, si sono ritrovati con un bel po' di problemi e hanno operato scelte diverse. Andiamo a vedere ancora perdita della confidenzialità. Cosa intendiamo con confidenzialità? Il terrore che ormai si ha da parte di buona parte degli utenti che fanno uso di prodotti di tipo monopolistico di virus che vanno circolando, diciamo, al primo posto, e quindi avere l'assoluta perdita di ciò che noi consideravamo sicurezza sui nostri sistemi. Perdita della presunzione appunto di sicurezza, dicevamo, perché dal momento che non è possibile vedere cosa fanno. E in più zittire le aziende che fanno auditing di sicurezza, con conseguente diminuzione della stessa. Dal momento che non è possibile operare dei controlli, non si può avere nessun tipo di certezza. Perdita dell'autonomia decisionale, perché gli scopi del monopolista raramente coincidono con quelli del cliente. E infatti nessuna politica di prevenzione dei virus, con conseguente apertura di mercati miliardari per i produttori di antivirus. Andiamo a vedere cosa potrebbe essere l'alternativa. Restituire all'utilizzatore il controllo tecnologico, questo già sarebbe un primo passo, perché attualmente nessun amministratore di sistemi proprietari ha il controllo reale di ciò che accade sul suo sistema. Si affida semplicemente a ciò che il produttore gli dice che debba accadere. Offrire una vasta rosa di fornitori, perché dicevamo, caduto un monopolio, ecco che si presentano molti competitor, e questo favorisce tutti. Garantire la neutralità tecnologica, proprio quello che aveva appena detto Angelo. Ovvero, più protocolli e formati aperti facilitano tutti, oltre a dare la possibilità a molti di poter accedere sui dati, che è la cosa fondamentale, e non focalizzarsi su un unico protocollo o un unico formato, che impedirebbe la diffusione dell'informazione. Mantenere la presunzione di sicurezza, avere quindi la possibilità di dare a chiunque la capacità di controllare ciò che avviene a questi dati. E garantire la perennità della soluzione. Infatti l'agenda legata alle esigenze dell'utente e non agli imperativi economici del fornitore è uno dei punti salienti. Questo è tecnologicamente, socialmente ed economicamente possibile. Infatti questo avviene grazie al software libero, per cui non occorre fare un po' di struzzi e nascondere la testa nella sabbia come se non ci fosse alcuna alternativa. L'alternativa c'è, il software libero è una realtà molto forte. Andiamo a vedere nel caso di introduzione del software libero cosa potrebbe accadere, quali sono i vantaggi. Sganciare importanti somme destinate al continuo rincorrere, spesso obbligato ed immotivato, degli aggiornamenti di versione dei software usati, per poter impiegare queste somme in riqualificazione del personale e destinarle al potenziamento delle strutture di PIN. Quindi, una volta tanto, potremmo avere dei impiegati che sanno cosa stanno facendo. Standardizzazione di una piattaforma unica e scalabile per ogni realtà di sicura affidabilità e versatilità. Per piattaforma unica non vuol dire un monopolio, bensì una filosofia, qualcosa che sia possibile applicare ad ogni tipo di dimensione. Noi possiamo applicare la realtà del software libero ad una nazione, così come al comune di 5.000 abitanti. Ancora, formati aperti, quindi riusabili all'infinito, danno una garanzia sulla protezione degli investimenti fatti. Quindi io non compro il software specifico, verticale, che mi consente di lavorare un anno sui miei dati e poi dover dare mandato ad un'altra azienda che mi riconverta tutto per poter sfruttare la nuova versione del software. Sicurezza contro i virus, dicevamo, e intrusioni indesiderate. La filosofia stessa del software libero impedisce la proliferazione dei virus, perché io non devo far capo a nessuna entità centrale che, da cui attendermi una patch, una pezza da mettere sulle palle trovate dai vari virus. Posso farlo anch'io in prima persona, se ne ho le capacità. E anche se non ne avessi, siccome Linux nasce e tutto il software libero nasce dalla rete, sulla rete posso trovare le mie soluzioni. Possibilità di usare fin da subito la quasi totalità di documenti generati con SuiteOffice. Infatti, come diceva Fabrizio, una volta poteva essere un problema avere un bel po' di dati nel nostro caro formato proprietario e non poterli far migrare su piattaforma Linux. Adesso non è più così. Andiamo a vedere un pochino, di dare un'occhiata su cosa succede negli altri stati. Queste sono notizie provenienti sia dalla carta stampata sia da un sito che è tutto informatico. Berlino, sia Linux nuovo monopolio. Il governo tedesco annuncia una partnership a tutto campo per portare sistemi open source nell'infrastruttura della pubblica amministrazione. Il governo peruviano ha deciso l'introduzione massiccia di software libero nella pubblica amministrazione e nella pubblica istruzione, malgrado le pressioni fatte da una multinazionale del software. Vi basta fare una query sul motore di ricerca che voi usate normalmente con Perù e Linux e troverete tutta la storia. Cosa succede ancora negli altri stati? Oltre a questi due, abbiamo l'esempio di comunque, sostanzialmente quella slide diceva questo, che governi come la Francia, la Germania, il Belgio, la Danimarca, Brasile, Argentina hanno già in fase avanzata l'introduzione di Linux nella loro pubblica amministrazione, nonché nella pubblica istruzione, e governi come gli USA hanno già deciso di integrarlo nelle loro strutture locali periferiche, nonché nelle loro agenzie governative, tra cui ci sono militari e governativi, tra cui NASA, National Security Agency, CIA e Casa Bianca. Oh, sono tornato indietro, più del previsto, va bene. Eccolo qua. Questa era la slide. Andiamo a vedere un po' a casa nostra. Come il Bedonia Montecelio a Roma distribuisce già un programma chiamato Swap per la gestione di pagine dello sportello unico delle attività produttive. Questo software qui è stato espressamente richiesto da questo comune all'Infostrada con l'obbligo di rilasciare tutto sotto licenza GPL, che sarebbe la licenza pubblica. Questo cosa può favorire? Che altri comuni ne possano usufruire senza spendere neanche un soldo? Comune di Firenze, che è uno dei precedenti forti nel campo della pubblica amministrazione, già nel corso del 2001 ha avviato una conversione sperimentale dell'infrastruttura informatica avvalendosi del software libero. E un altro esempio ancora, nella seduta di lunedì 18 marzo il Consiglio Comunale di Lodi ha approvato a larga maggioranza una mozione in favore del software libero che ricalca quella approvata lo scorso anno a Firenze. Ecco perché l'adozione del software libero nella pubblica amministrazione non può che essere la scelta della ragione. Ecco, questo faccio un piccolo stralcio. Dicevo, noi dobbiamo considerare anche in ottica futura il discorso del e-government. E-government vuol anche dire voto elettronico. Chi si fiderebbe del dare il proprio voto affidando un software proprietario di cui non si sa che tipo di manipolazione può operare su quel dato? Ecco, riflettiamo tutti su questo. Riflettiamo sulla possibilità appunto di poter controllare ciò che i nostri software facciano, cosa che ci è assolutamente preclusa con i software proprietari. Grazie.
1: Bene,

0: capire, far di sapere chi siamo noi. Questa manifestazione è stata organizzata dal Lupo Catania e dal Freaknet Media Lab per una pre-presentazione del Freaknet Media Lab. Io vorrei passare, si vede?
1: Volevo ringraziare tutte le terroriste e i terroristi presenti qui oggi, perché terroristi? Ma in realtà è abbastanza semplice, cioè la produzione del software libero è più un atto di eversione economica che sovrasta completamente le linee della globalizzazione, che così come le perderà, dobbiamo perdere questo governo, questo momento storico, perché mentre di acquistare software e abbandonare il modello della competizione sul mercato per aderire ai principi della condivisione della conoscenza e della tecnologia, può facilmente essere bollato di emozione, perché ogni software rappresenta il settore più strategico, presenta il settore, il transettore, quello che presenta ovunque, cioè ci sono programmi che guidano i missili, ci sono programmi che vi permettono in realtà di scambiare pettegolezzi con i vostri amici al telefono, ci sono programmi che vi permettono che contano l'interesse del vostro contemporaneo. Ci sono programmi che vi guidano l'ascensore per salire o scendere di piano. In Italia non c'è un'azione quotidiana, un nostro comportamento quotidiano che non sia regolato dal software. E con l'idea di condividere software, in qualche modo assomiglia a quella che 150 anni fa un signore di cui accennava all'epoca il signore a proposito della condivisione dei mezzi di produzione. È vero che è stata caratterizzata una tradizione tipica delle fabbriche dell'Ottocento, perché come questa cosa qui del software, perché software commerciale, come le macchine delle fabbriche da allora, appartengono a un certo signore, e l'operaio al telaio non ha diritti su di esso. Con la tecnologia informatica ovviamente era lo scenario lunga, perché in questo caso messa in produzione è possibile copiarli liberamente, distribuirli liberamente e addirittura renderli più efficienti per i nostri scopi. Quindi capite la contraddizione, la portata della contraddizione che produce il software libero e tutto quello che vi è connesso. E già ne abbiamo parlato allo scorso di sei, della questione di come questa cosa partita dal campo tecnologico è passata a quello filosofico, a quello politico, e in maniera forse più piccola, ma non per questo meno incisiva, anche nell'etica della comunità libera del software. Da qui nasce la paura sempre crescente delle potenze di fronte al secolo che si aggira per l'internet. Allora parte la porta crociata. Bush chiude il contenzioso con Microsoft alla faccia della libera concorrenza, ma quello che è peggio alla faccia di milioni di consumatori, e non solo negli Stati Uniti, milioni di consumatori in tutto il mondo, perché anche i paesi emergenti pagano il prezzo imposto dai padroni del vapore. Considerate che un paese povero, come promesso, come il Brasile, deve mandare 23 barili di petrolio per ogni pacchetto Office Windows che riceve. Stiamo parlando di scudo largo, no? Oppure, un altro paese dove la povertà sicuramente è dichiarata, come l'India, per trattato di licenza manda 60 sacchi di soia. E un po' di gente si potrebbe stamare con queste cose qui. Ma alla fine, per ottenere che cosa? Per ottenere dei programmi chiusi, misteriosissimi, di cui non sappiamo niente di come sono fatti dentro, con le segreti industriali. Allora poi diventa anche naturale che, vabbè, lasciamo perdere la Cina, si può dire che sono le tecnologiche, ma che paesi come la Germania alla fine adottino il fatto questo sistema, contribuiscono allo sviluppo, anche per paura dello spionaggio. Perché è paura dello spionaggio? Visto che non so cosa c'è dentro. Allora può esserci un pezzo di codice che a un certo punto a me comando vi prende il missile di cui parlavo prima e ve lo manda sopra le vostre tasse. Oppure prende e comincia a registrare le vostre comunicazioni a telefono. O ancora, l'esempio della banca, a un certo punto ritrovate il vostro concorrente completamente vuoto, oppure vi rompono dentro l'ascensore. Qualcuno di noi per certo è stato un del genere? No? Allora siete per il software libero, per la versione economica, siete di no global, gli amici di Francesco Caruso, siete veramente dei terroristi. Entrate anche nei guai, perché la presenza costante, andando fino a quest'ora, la presenza dei vostri carabinieri in borghese in quest'aula non è rassicurante. Non è rassicurante perché non è volta ai fini della nostra sicurezza, della nostra protezione, ma all'accertamento della verità sociale che abbiamo raggiunto, rivendicando un diritto a scegliere, una globalizzazione della collaborazione e della condivisione contro quella dello sfruttamento. E chi ha queste idee diverse dal pensiero unico dominante, idee cioè di tale giustizia, non può dormire sonni tranquilli, perché più probabilmente verrà arrestato di notte, portato in un carcere di massima sicurezza e vi sarà a tempo determinato accusato di reati introdotti dal fascismo e riautorizzati da questo governo. Allora, io vi congedo, vi saluto, vi ringrazio per la vostra partecipazione e spero che metterete a punto un giorno nel vostro lavoro, nel vostro tempo libero, le idee di evasione economica e sociale di cui abbiamo discusso qui oggi. Ci rivedremo sicuramente all'inizio della

0: tirare le conclusioni. Voi avete visto due aspetti oggi di Linux: l'aspetto certamente politico, più politico diciamo, che è stato esplorato dagli amici del Critnet Media Lab, l'aspetto un attimino più tecnico che è stato curato dal Linux User Group. Come Linux User Group ci trovate su web, noi non siamo praticamente neanche un'associazione, nel senso che noi siamo un gruppo di appassionati che qualche anno fa abbiamo deciso di creare un punto di incontro fra gli appassionati di questo sistema operativo. Non abbiamo sede, sostanzialmente abbiamo una sede virtuale, che è una sede virtuale sul web, che risponde al dominio rug.linuxsicilia.it. In questo dominio ci sono due mailing list, una specialistica tra virgolette per i frequentatori del gruppo, per quel gruppo di hacker di cui parte hanno parlato qui oggi, e una mailing list a disposizione dei newbie, cioè che si chiama Linux, che è una mailing list dove noi gratuitamente diamo una mano a chi si vuole avvicinare a Linux, a configurare il sistema operativo, cerchiamo di dare delle soluzioni, cerchiamo di dare. No, io vorrei precisare una cosa: noi non vendiamo niente, l'unico nostro interesse, forse siamo anche un po' stupidi, forse siamo dei precursori, cioè probabilmente quello che è il nostro sogno è che tra qualche anno queste cose che noi abbiamo detto, in un mondo dove oggettivamente si userà un sistema operativo gratuito, aperto, dove realmente possiamo divertirci, qualcuno dei vecchi, così come abbiamo fatto noi stamattina, qualcuno dei vecchi dirà, ricordandosi dei Linux Day, io c'ero. Grazie a tutti. Poi ci sono dei computer dove potete analizzare il Linux.
1: Si conclude qua, ciao a tutti.
2: Ti posso rubare 5-10 minuti?

0: poi, poi non eravate in macchina con voi, con noi. Quando abbiamo tirato dritto, è perché ero distratto.
1: All'inizio, sono cazzi vostri. Sono cazzi nostri.
0: Ero distratto da questo libro.
1: A nessuno me ne frega niente.
0: Prego, anche tu.

0: Giorgio, introduci la riunione del Midelab, dai.
1: Dove?
2: I mostri della notte di Natale. Che Natale sarà?
3: Ma storicamente introduci
2: se preferisce un po' il politico.
4: Ma lei, silenzio, per decidere sentire.
2: Sembra che tutti si siano accorti che la Terra è in pericolo. Anche se i tecnocrati, i cofagi, i pedecefali, i riti dell'aria hanno riaffermato che per prima cosa bisogna salvare gli equilibri politici ed economici del mondo. E poi il mondo. Una ventata di ecopaura scompigliata in media, più per presa di audience che per presa di coscienza. Figuriamoci l'asse dai Fininvest, ormai così finito e impaurito dalla realtà da affidare la cosiddetta TV verità ad attori burattini. Ma basta quei cattivi pensieri, non c'è inflazione, devoluzione o alluvione che possa fermare i doni di Natale. Questa festa durante la quale finalmente possiamo comprare in una settimana tutto ciò di cui non abbiamo bisogno il resto dell'anno. Ecco per voi i tipi più singolari di donatori natalizi. L'ansioso, soggetto che entra in ansia da regalo con largo anticipo, a volte dal 26 dicembre dell'anno prima. Ci tiene a far bella figura ed è terrorizzato all'idea di dimenticare qualcuno o di sbagliare il regalo. La vacanza natalizia è il suo periodo di maggiore lavoro. Compile elenchi di persone e doni da abbinare. Già verso novembre inizia i primi acquisti. Mi suole di nascosto l'impronta di un sedere sul divano, perché deve regalare dei pantaloni. Entra di notte in casa dell'amico e gli fotografa l'armadio con le cravatte. Telefona agli amici del figlio per sapere che regali vuole sul suo figlio, che deve a sua volta telefonare a tutti gli amici per dire che regalo gli devono fare. Il risultato finale è un regalo all'Omnitel.
0: Questo autore è veramente divertente.
2: Potete vedere l'ansioso la settimana prima di Natale mentre gira per negozi con una serie di dossier da rifare i cataloghi. La sua richiesta può essere terribilmente precisa. Una gonna scozzese verde usata per una signora che ha le chiappe asimmetriche. Un libro per un signore che ha 2,5 di miopia, preferisce le copertine dorate, ha una passione per i cavalli e vuole che le storie finiscano bene. L'autore faccia lei. Quando finalmente l'ansioso arriva al fatidico 24 sera, carica un quintale di regali sul portapacchi, sale in auto e stremato si addormenta nel garage. Si sveglia la mattina del 26, nessuno in famiglia lo saluterà per un anno. Il ritardatario.
0: Noi vorremmo iniziare una riunione.
2: È l'opposto dell'ansioso. Si muove solo un giorno prima e in un pomeriggio pretende di comprare tutti i regali. Fende la folla dei comitati, insulti i commessi, ruba 600 bambini, urla. Ma che cazzo ci fa in giro tutta questa gente? In 2 ore esaurisce gli acquisti, per questo soffretti il ritardatario è quasi sempre monotematico. Cioè, accappatoio rosso per tutti, per aumentare la coefficiente di difficoltà.
0: Apri.
2: Accappatoio rosso per tutti, vaso portafiori per tutti, dentiere per tutti, compresi i bambini. L'antinatalizio. Inizio un mese prima a martellare
0: la frase.
2: Quest'anno non faccio regali, e qua e voi se mi fate un regalo. Basta col consumismo. Dopo questo tic-tac, ecco cosa può accadere. 1. L'anti tiene duro, non fa regali a nessuno, ma tutti gli fanno un regalo. Sotto si sente di aver fatto una vita. Tiene duro, non fa regali a nessuno, nessuno gli fa un regalo, lui ci rimane male e fa l'offerto. C. L'anti cambia idea, fa regali a tutti,
0: ma perché fai questo? Regali,
2: rispettando il suo antico volere. E lui si incazza per
0: no, lasci mettere là.
2: D. L'anti fa il regalo, solo il piccolo Sergino. Ho detto che era bene, il piccolo Sergino glielo tira in parte. Il riciclatore, pericolosissimo, non si sa se disca per passimone o vizio analogo. Ma riciclare i regali ricevuti è più forte di lui. Anche se un altro scartatore e infiocchettatore finisce inevitabilmente mascherato, i suoi errori più comuni: regalare una statuetta giapponese alla stessa persona che gli ha regalato il Natale prima.
3: L'ha fatto mia zia Miao.
2: Regalare alla fidanzata di nome Adele un libro con la dedica al mio bel porcone e la sua scienza. Regalare a gente del 1997 oppure con la scritta La banca romagnola fa i migliori auguri a tutti i suoi clienti. L'impacchettatore. A questo tipo di donatore non interessa il regalo, ma la confezione. Passore a manovrare fogli di cassa velocità, nastri, pigne dorate, pallini di vetro, muschi e licheni. Confeziona scatoloni di ogni forma e colore. È capace di stare 3 ore a pensare come impacchettare un ombrello senza che sembri un ombrello impacchettato. Il risultato finale. finale che in quella confusione di tasse e carte non sa più di chi sono i reali. Accadono piacevoli scambi, sci di 2,5 metri per il piccolo Sergino, una confezione di Viagra per il cane, un osso per lo zio, un reggicante per il padre, una pipa per la mamma, un cazzo di gomma per la nonna e ferri da casa per il fratello. Il gastronomo.
4: Che cazzo?
1: Basta.
2: Il gastronomo regala solo roba da mangiare. Compra ad esempio una mortadella di 20 kg, poi pensa che è troppo grande ed è meglio dividere in due regali. Mentre la divide ne mangia 5 kg. Poi in un attacco di chicchia ci passa i regali e si è mortadelline. Ne mangia 4. Si accorge che il regalo è alquanto misero. Prende il fascismo, mangia le ultime due. Si presenta a mani vuote e al pranzo natalizio vomita appena arriva in tavola la sua mortadella.
0: Questo è bello.
2: Lo snob, costui non fa regali né li riceve. Snob anche il cenone, raramente fa l'albero nel presepe. Di questi individui insensibili ce ne sono parecchi, ad esempio in Zaire, in Bangladesh e in Sud America. Il tradizionale ovvero Natale. Ultima pagina. Il tradizionale ovvero Natale, il più pericoloso di tutti. Per lui il Natale bisogna rispettare scrupolosamente, per lui anzi a Natale bisogna rispettare scrupolosamente ogni rito o tradizione, che la settimana prima inizia a controllare la casa dove avverrà lo scambio di doni. Se non c'è l'albero lo porta lui in arredo, se non c'è il presepe lo fa, se il padrone di casa è auto nasconde la grotta di Betlemme nel freezer, l'importante è che ci sia. Inizia a massacrare tutti con le telefonate, gli raccomando, non regalare una bestia a mamma che gliela regalo io. E non scordarti il bambolotto a Serena, perché io gli regalo la sciarpina. Pedire di nascosti i parenti per accertarsi che facciano gli acquisti giusti. Controlla anche il Natale di miei limitrofi, ad esempio, si fa mandare una polaroid del soggetto e quella della famiglia della fidanzata. O telefona al suo dentista chiedendogli perché non ha ancora comprato il panettone. Sceglie il menù della cena, si presenta con un certo tavolo natalizio portato da Bosco Diabeti. Grappoli di palle e una candela alta un metro che è accesa a morba l'aria. Da questa betaia escono spesso scoiattoli che rubano la frutta, obblighi i bambini a leggere la poesia e grandi a cantare Silent Night, il nonno a raccontare il Natale sotto le bombe. E tutti inchiodati a tavola fino a mezzanotte. A mezzanotte distribuisce lui i regali una alla volta. Ogni volta il donatore deve spiegare i motivi profondi della sua scelta e il ricevente deve esternare con un breve discorso la sua gratitudine. Ogni 20 regali si canta Astro del Cielo e si manca
4: Castrone. Da Cuba si canta Castro del Cielo.
5: Esatto.
2: In una famiglia di 10 persone questo tipo di distruzione può durare fino alle 6 di mattina. All'alba, se il vero Natale religioso, trascina tutti a messa, se il laico li costringe a fare un giro in slitta, se c'è neve bene, se no si va sullo scalto. Per difendersi da questo pericoloso individuo, alcune famiglie passano le festività in paesi di montagna o chi può sulle isole tropicali, per il vero Natale non demorde. Se vedete sull'aereo per i Caraibi un uomo con un albero di Natale e una valigia di panettone, sappiate che è un vero Natale che sta per colpire a distanza e che non voglia che per un ritardo dobbiate passare il Natale in volo con lui. Fine.
4: Grazie. Il posto più bello.
0: Ma
4: assemblea.
0: Dobbiamo sentire gli altri 48.
4: Assemblea, che cazzo hai fatto gli ultimi 5 metri?
0: Però in Alamagna.
2: C'è ad esempio i 7 gnomi di Zurigo.
0: Uccidili.
2: Che sai questo spirito di ridere che fa più pezzo?
0: Ok, votiamo per l'espulsione di Peppone.
2: Primavera, i sotto macchia italiana, cara Melissa, i 7 gnomi di Zurigo, il dottor Sgetto, chi salvi i ragazzini dal mondo, il generale Forza.
6: Chi salvi i ragazzini dal mondo?
2: Da leggere?
0: No.
2: Estate, maturità.
0: Strappategli quel libro. Distruggetegli.
2: Per me potete fare pure.
0: Eliminalo.
2: Okay. Suo.
4: Andiamo.
0: L'unica cosa che di Penny che ho letto mi è piaciuto molto è quel libro di Fantascienza, non posso dare ancora dei dati. E l'unica critica che ho fatto è che ma perché gli ha messo tutte quelle cartate comiche? Potrebbe essere un bel libro di Fantascienza e la riempito di cartate. Infatti l'ho letto come una storia seria. Ok, introduci.
6: Infatti non voglio essere distruttivo.
4: Introduce l'uso, storicamente.
6: Sì, introduce l'uso.
2: Io devo fare la cacca, c'è un tempo breve quindi per questo
0: riunione. No, tu non parteciperai più a nessuna riunione. È finita.
2: Devo fare la cacca.
0: Sono i coglioni.
2: Devo fare la cacca.
0: Vabbè, continueremo a punta di te nel tempo della.
2: Devo mese e mezzo che non mi faccio vedere al lavoro.
1: È un po' che non ci
5: vediamo. Intanto scusami, stabiliamo di che cosa dobbiamo parlare.
1: Ordine del giorno. Ordine del giorno.
2: OTG.
1: Oggi la mia borsa.
6: Sono scrive?
1: E poi mi dai la borsa che sta dentro di
5: non c'è il computer.
7: Carte penna, no. Dai, strappo.
5: Non si può scrivere di sopra.
2: Non c'è.
5: Non è multitasking.
8: Dobbiamo registrare l'assemblea.
6: Sì, voglio registrarla così.
1: Perché no?
6: No,
4: multitasking non esiste.
2: C'è solo la mia.
6: Sta qua la fila.
1: No.
4: In realtà si è fatto un passato comunque.
5: Va bene, però poi finirà strettamente criptata.
1: Ma come ne frega che cos'è roba mia? Come se ci avessi registrato per un nastro.
8: Stabile un ordine del giorno prima?
1: ODG.
5: Sì, stabiliamo giusto per chiarirci.
1: Sì, sì, perché se no c'è
6: un po' di che essenzialmente dobbiamo pianificare i prossimi mesi.
2: Segretario,
6: sono troppe cose che non
2: abbiamo.
1: Non sono portatile, testa di minchia. Ma io non sono felice di quelli.
7: Bravissimo, per fare con più violenza la prossima. Hai una penna.
1: Che testa di
2: dietro.
7: Questo cane uccido.
5: Testa di enorme grande cazzo.
2: Avete finito di rompermi il cazzo?
1: Ma lo cagare, va. Che è la cosa migliore.
2: La vuoi roteante o come?
7: Dalla non lo so, aspetta che la prendo pure. In quanto.
2: Tieni il petto aperto, per favore.
7: Bene, aiuto a questo, va.
5: Sullo schermo.
1: Ma sono 800.000 lire, lo sai.
2: Ma che cosa? Non ho capito, manco cosa ho preso.
1: Hai preso il mio portale.
7: Ma
1: che è nuovo 800k?
2: E come lo sai che costa 800k?
1: Perché l'ho comprato nuovo. Da noipad.com.
2: E come l'hai comprato nuovo?
6: Cioè, ormai potresti diventare un cliente abituale.
1: Potrebbero diventa lui un cliente abituale.
5: Ti faranno lo sconto.
2: Ti potrebbero regalare un portatile al prezzo di un monitor.
7: Secondo me se richiede un altro schermo di monitor gli dà il tiro di carro. Il premio, il testimonio.
1: Allora, ordine del giorno. Al primo punto ci mettiamo questo qua.
5: ADSL.
8: Al primo punto abbiamo detto.
1: Chi è?
6: Non lo so.
5: No, no, prima.
7: C'è un numero telefonico.
5: Storia, con storia, bilanci, di cose passate. No, non ci siamo visti.
1: Che cazzo me ne frega delle cose passate? Geno, cazzo me ne frega.
5: E Midi, che cazzo te ne
2: vuoi? Mentre parlate free, mi dite post Midilab, i risultati post, scusate, post hack meeting, com'è andata?
1: Com'è andata? È andata bene, tutti sono divertiti, sono tutti, fine.
2: Novità?
5: C'è una di Lation è scomparso, dobbiamo spedire Megatron.
1: Vabbè, c'è una di Vampire e sono cazzi suoi.
5: No.
1: C'è una di Lation e sono cazzi nostri.
5: Perché noi abbiamo fatto salire, sono le teste di cazzo.
7: Il
5: va sopra.
1: Che c'è una Lation?
5: No, lei c'è un vampire, sto dicendo. Lei c'è una sera dimenticata, gli ho detto che già spedivano in più a Megatron e ce ne sono tutti sul treno dall'anno dietro. E Megatron è rimasto a CD. Secondo me è giusto che...
1: Ordine del giorno tecnico, allora, prima cosa, spedire il materiale.
6: Aspetta, no, spedire il materiale.
1: No, spedire il materiale, no.
7: Allora, spedire il materiale, che cazzo.
1: Sono due mesi che aspettano questa roba.
5: Aspetta, è una grossa spesa.
1: Ma che grossa spesa? Costa 40.000 lire.
5: No, non spedirlo, secondo me è giusto che ricompriamo le cose che abbiamo
1: perso. Lesion, sì.
2: Vabbè,
8: anche di compare.
5: Ma fai delle proprie cose, non vuoi dare di cose, ci ha dato la mano e mettevamo là.
1: Sì, pensi.
8: Ma fai con noi si è sempre comportato benissimo. Cioè, io abbiamo scorso una macchina piena di materiale, e anche quest'anno qualcosa ce l'ha lasciato.
5: Sì, penso
8: che
5: è
8: cos'è che va spedito? E infatti. Perché
5: forse
8: vada
5: stanno male. Sarà una simpatia per i giorni successivi alla meeting, la sua allegria.
6: Ma chi vampire?
5: Sì.
6: Che cos'è che va spedito?
1: Sacco di materiale c'è.
6: Ci scrivo così.
1: Cosa devi scrivere?
6: Non va
1: spedito. Ma il computer che sta nel centro documentazione.
8: Va comprato un cellulare per vampire.
2: Dai, 99 carte.
1: Allora, fate silenzio che stiamo parlando di tre cose diverse. Bisogna spedire le tre casse che stanno nel CD con dentro, il computer, il monitor e un altro computer se non si sbaglio.
6: Il costo della spedizione?
5: Solo Megatron.
1: Vabbè, Megatron. Non lo so, informati.
8: Ma però noi abbiamo
5: ricevuto l'ordine, una persona che più sveglia a segnare queste cose.
1: Certo, sì. Forse.
2: Il mio
1: problema è che state parlando in 15, io sto cercando di spiegarvi.
6: Sì, avevamo cercato all'inizio di fare una scaletta di quello di cui dobbiamo parlare, ma non ci stiamo riuscendo perché penetriamo ogni volta nell'argomento.
5: Infatti prima di scendere negli argomenti. Facciamo una scaletta.
1: Ok, scaletta.
6: Allora, consultivo meeting è stato detto.
1: Sì. Poi, poi spedizione. Così ce la leviamo subito dalle palle, che è una cosa brevissima. Che è importante.
2: Futuro del Midland.
5: Non so, alla fine la fuori.
6: Aggiungo io sicurezza. Sì, futuro del Midland comunque.
5: Alla fine.
1: Sicurezza è temporanea.
5: Perché poi questi discorsi ci vediamo quindi alla fine. Prima forse.
2: Situazione economica del Midland.
6: Situazione economica.
5: Buona.
2: Bolletta.
6: No, io lo vorrei sapere come siamo messi.
2: Bolletta.
1: Io no.
2: Linea tagliata.
1: Vabbè, bolletta. Sì.
6: Questo ne parlerà nella situazione economica.
1: Si fa del danno, si fa.
2: Non lo so, mosse preventive. Poi, prima dello sfratto.
7: Allora, aggiornamento sfratto e mosse.
6: Sfratto.
7: Nome muoversi.
5: Lo Z, cazzo.
7: Forse sono cose di dire.
1: Mosse nostre.
2: Sì.
6: No, sta facendo un comodo.
2: Stanno cercando di far diventare una fonte di ricchezza tutta la zona per le loro tasche. Mi pare che si sia scordato il video del tavolo.
5: Ha smesso la sicurezza della polizia da me e l'altro lo giorno in cui hanno sgomberato lo Z a Palermo e che si caccia a Palermo. Curioso.
1: Non ci ne interessa di cazzo.
5: Ma secondo me
1: no. No, non è.
2: Beh, la regia c'è sempre.
5: Oh, Ciupi!
1: Guarda caso il giorno dopo le
5: fino.
1: Ma loro
5: tarde.
1: Ciupi, vieni qua.
5: Ciupi, la do.
6: Va bene, abbiamo 4 punti. Consultivo, meeting, spedizione, situazione economica, sì, c'è altro di cui dobbiamo
5: discutere. Non è che il grasso
8: futuro. Abbiamo detto. Abbiamo detto sicurezza.
2: No, penso a me di salsiccia, sono un cane anch'io.
6: Allora, intanto, per poter generare altri punti bisogna chiarire la nostra situazione nei confronti dell'altro.
5: Perché
6: è inutile discutere
5: la sicurezza
6: e dello sfratto.
8: Ma non parlo solo di questo, ma del complesso di situazioni che si sono da creare attorno a noi. Voglio dire, parlo dal rapporto dei carabinieri fino.
2: Io tutto quello che
1: io invece di sparare.
8: Allora ne parliamo. Vorrei. Allora poi introduco questo argomento.
1: Quali carabinieri? Quanto?
8: Quanto ci sono in riva di Genova?
1: Ma dove?
8: Ne parliamo poi con quel punto, dai.
2: Dove? Scusa.
7: No, quella cosa che era su.
1: Ah, che dicevano che da noi sarebbero partiti a tale.
5: Sì.
1: Vabbè, quelli sono.
5: Che abbiamo risentito nell'articolo che uscì da oggi.
6: Dice che ci sono stati 11 tentativi.
1: Da dove?
6: Messico, Brasile, che cultura, che c'è una
5: cosa. Ma quando?
6: Durante i giorni di ritardo.
8: Ne parliamo in un punto specifico tutta la situazione. Basta.
6: Sì, io direi oltre al consultivo meeting ci mettiamo accanto al consultivo G8.
2: E poi mi fate capire, situazione veramente auro-mediana. Un giorno io li chiudevo tutti la stessa.
5: Accanto alla situazione economica mette anche la TSL, dico piccola, TSL. Pure molto.
6: Allora, intanto parliamo degli argomenti uno per volta. Non ci sono altri argomenti che vogliamo discutere?
1: Omosessualità latente.
5: Negri di merda, ebrei.
6: Serietà.
1: Portone, Giadalla, Chiavi.
5: Giadalla.
8: Ah, giusto. Sistemazione.
1: Vabbè, questo rientra nel discorso di sicurezza.
5: Di sicurezza.
6: Io penso che tutto questo però rientri nei nostri programmi per i prossimi 5 mesi, sia la discussione dello Stato, che essendo un argomento ampio discuterei per tutti.
1: Sì.
6: Già
1: dai, va bene.
2: Corsi.
1: Consultivo il meeting. Ciupi ciupi! Buonissimo, più bello, pianti.
2: Non è il mio questo. Au, calma.
5: Prova il pane, è un cazzo.
2: Fuori da sotto il
1: tipo.
5: Ciupi.
1: Consultivo meeting.
5: Impressioni. È andato bene.
6: Basta farci con
1: la cosa più bella. La cosa più bella che è piaciuta a tutti è il fatto che era senza connessione diretta. Questa è la cosa che più è piaciuta alle persone che hanno partecipato.
6: Veramente?
1: Sì, sì.
2: Oh,
1: e il loro divertimento e la cosa che più è piaciuta è stata quella la sera di mettersi in cerchio seduti a chiacchierare e a conoscersi di persona, anziché stare lì attaccati a sudarsi cose alla rete. Cioè questa cosa mi interessa nei fastiditi e poi ha detto ma guarda un po' che bello, ci scambiamo le cose tra di noi, è fantastico.
5: Hanno scopato? Vabbè,
1: sì, sì, sono fatti convinti però.
7: Insomma, come alla fine nella riunione finale della meeting c'era chi per il prossimo meeting che mi voleva.
1: Ognuno è libero di dire la sua amico e basta.
5: Non è una nicchiata.
1: No, scusa.
5: Niente sponsor.
1: vedi Hacking in Progress o adesso al 2001.
5: Vabbè, comunque
1: che hanno fior di sponsor e fanno.
5: Vabbè, è andato bene. E dal punto di vista economico com'è andato?
1: Non lo so, penso.
9: Dal punto di vista economico io ho fatto il bilancio fino a... adesso non mi ricordo tutte le cifre bene, te non ci ho pensato più tanto.
1: Più o meno?
9: Io dovevo avere qualcosa come altre 300-400 mila lire, ci sono quelle che tu.
1: Io non mi ricordo quanto ci sono, erano un paio di milioni
5: di cash. Sono entrate?
9: Non so, quello che ti ho dato
1: di entrate pure?
9: Erano 800 mila lire.
1: Guadagni di cash? Abbiamo speso un bordello.
5: Netto proprio? Netto?
1: Le magliette,
6: no,
1: proprio
6: di cose, investimenti di magliette,
5: vesti, cucine, sottoscrizione,
6: cucina,
9: e
6: hardware,
5: ciabatte, no, ciabatte non l'abbiamo preso forse della commedia, l'abbiamo fatto con l'effa,
7: e anche il filo di cavolo,
5: e ci sono rimaste queste ciabatte lunghe, enormi, con i cavi così. Non è una cosa importante,
6: no.
9: Cerchiamo però questo materiale di non disperderlo, perché io ho visto che
2: lo si inventava,
9: l'ho lasciato così.
6: Infatti stavo pensando
2: lo stessa cosa, no,
6: metterei
9: di tutto,
6: scusatemi un attimo, io aggiungerei un punto alla scaletta e farei del quinto punto un'impostazione dell'inventario,
2: perché l'inventario è la base anche per sapere quello che succede.
6: Lo impostiamo così tutti noi, così chi capita là si può dare da fare.
2: No, non è da pazzi, fanno gli inventari di interi supermercati in qualcosa come 4 ore.
5: Sicuramente dobbiamo metterci a scavare con le palle dentro le schede.
6: E si fa, se c'è bisogno, non sappiamo che cosa abbiamo in questo
5: momento. Cioè, quando ti della quantità di cose che abbiamo, dello museo che ti conto sono 24, non è grado, però non so quanti mesi.
2: Sì. No,
5: diciamo, quella cosa è stato fatto.
2: Dai, un
6: museo. Un pezzo
5: di una scheda enorme. Che cos'è questa cosa? La vogliamo catalogare? Che faccio la
1: sì, come la cataloghiamo? Non è una scheda madre,
6: no,
1: quindi
6: no. No, aspetta, non c'è bisogno di fare
2: di fare l'inventario di singole schede. Si mette 20 schede tipo motherboard, stoccate qua, 3 schede audio, stoccate qua, schede di rete non funzionanti, messe qua senza mettere schede, Eclipse, marca, modello,
1: e allora che cazzo ci serve l'inventario?
2: L'inventario ti serve anche per sapere quantità, quanti ne hai.
7: E per poter
9: gestire dire la mia opinione, francamente a me di inventariare cose che non sappiamo se funzionano o funzionano, me frega un
2: po'. E allora le cose si
9: avere un inventario invece delle cose che sono state provate, funzionanti, e che queste cose stiano
5: facciamo sempre
9: stoccate da una parte ben precisa, anche in un posto
7: più sicuro di aver
9: recuperato, quello sì, quello mi interessa
2: il nome.
9: Io ho bisogno di sapere se ho bisogno di un floppy funzionante, se c'è, oppure se me lo devo andare a cercare in mezzo.
1: Il problema si riduce comunque alla cosa che poi sicuramente discuteremo alla fine, che riguarda anche il nostro futuro, cioè siamo in pochi, perché l'ideale sarebbe creare, assegnare una persona per un compito. Allora, se uno è responsabile dell'hardware di questo mobile, mi serve una scheda, la chiedo a lui, però deve essere per
6: me. No, perché drammatico, infatti.
1: Perché se no arriva uno, se la prende, dice ti fai la scheda, chi la prende?
7: Non si può fare
2: bene, però si sistema
7: in
2: mezzo.
7: Se uno ha un mobile particolarmente difficile, non può mandare mai.
2: Mettiamole su 14.000 al video, la stessa cosa. Ah, io sono
1: che spariscono le cose.
7: Questo è un problema di sicurezza.
2: Al negozio di Isoterra hanno risolto con un responsabile della sicurezza, cioè quindi è responsabile. Fai pezzi sia lui responsabile, c'è cioè tu la che mette dell'armato. E si crea un protocollo, non per forza la devi prendere subito la cosa. Ci pensi un giorno prima, 2 giorni prima e ti prenoti per prenderla. E sai che 2 giorni dopo c'è lui che è responsabile dei microprocessori. E fa in modo. Lo becchi.
6: Sì, ma è solo questo, ma lo stesso responsabile eventuale da noi avrebbe più fruibilità del materiale che abbiamo. Cioè, sistemare realmente quello che abbiamo a disposizione e togliere lo spazzatura, ragazzi, perché un buon quarto di quello che su cui inciampiamo è monnezza.
5: Bravo.
6: Oppure sono pezzi disassemblati. Che oltre a prendersi polvere
5: occupa anche di quello che
2: posso. Io ho visto Lauro è anche Lauro è di fatti vastissimo, i pezzi monnezzo.
1: Sì, Lauro è vastissimo, ma purtroppo noi non possiamo gestirci Lauro come vorremmo.
2: Ma ascolta, io ho visto il materiale che
1: discorso c'è. Alla fine.
2: Io ho visto il materiale che c'è, in una delle stanze di sopra si crea dove non si ha attività reale.
1: Sono tutte piene ormai.
2: Ascolta, sì, si diciamo, si
1: lo abbiamo già fatto, forse un po' stiamo soffocando lo stesso, l'unico sbocco che abbiamo adesso è come è possibile, chiaramente la spazzatura si butta in ogni caso, mica accumuliamo come pazzi,
5: però se non si possono
1: si potrebbero mettere nell'aula studio, ma là oltre al fatto che non hanno nessuna sicurezza, che si pigliano l'acqua e il piscio dei gatti, c'è anche il fatto che
10: guardiamo da quella sotto, ma tu sei pazzo,
1: esatto.
5: Ma poi finiamo questa cosa studio, cioè ragazzi
1: si sono scazzati tra di loro.
10: Me ne foto dei ragazzi io.
1: Ecco, esatto, non dipendiamo da quello.
5: Allora, visto che i ragazzi hanno per intenzione, vediamo se davvero non hanno alcuna intenzione. Diciamo che stiamo a lavorare con un po' di
10: io me ne prego delle loro intenzioni.
1: Guardiamo in telefono, io mi hanno riso in faccia,
10: rovinano.
9: A parte che
5: se ci lavoriamo e lo non si
9: può. Libera ad operarlo quel posto, ci sono dei lavori da fare che sono in mano.
1: No, mani, no, però no. Più di quello che possiamo fare noi, se non c'è
5: una soluzione definitiva.
1: Hai 10 centinaia di lire.
9: Sì, il tetto da rifare.
2: Facciamo una soluzione programmatica. Se vediamo qual è la scaletta dei lavori, si apre con la persona.
1: Noi non sappiamo se oggi stesso lo si tratta
9: di servisse, però noi ancora non lo sappiamo se ci serve.
10: C'è un altro problema. Vabbè, ne parleremo dopo, perché il problema
2: è che questo lavoro è già pronto. Una volta che questo lavoro è già pronto, anche se tendevi ad andare, già è tutto catalogato e stoccato, lo porti e te lo depositi da qualche parte.
1: Sì, sì, non
2: la stanzetta dell'affitto da 100.000 lire al mese, non si puzzina e rinfili tutto, tempo di trovare una nuova sistemazione, se proprio si deve andare lì. Ma intanto sai che cosa gli stai andando a me.
10: Io ho un punto di vista diverso, però. Non è se ce ne dobbiamo andare, è anche se ce ne vogliamo andare.
2: Lo so, ragazzi, difatti io non
10: non se ce ne vogliamo andare, nel senso no, noi vogliamo rimanere, no, se ce ne vogliamo andare comunque prima.
2: Ah, ho capito. Quindi
10: che troppe cose, almeno a me, hanno rotto i coglioni. Troppe porte scontate, troppa gente che se ne frega.
5: Sono tra le palle della laurea, andiamo via.
2: Non c'è sicurezza, quindi
1: Assolutamente.
10: No, vabbè, non si riduce, non si è una cosa
1: sì,
10: che dobbiamo
1: seguire per vedere. Io invece non sono d'accordo su questo. Io penso che bisognerebbe prendere le distanze in maniera chiara e pulita.
2: Ascolta, cos'è
1: finito? Io rimanere sostanzialmente nei rapporti che abbiamo adesso, però con più chiarezza, capite? Che si possa dire, che loro possano dire con la voce pulita quelli del Midelab, senza doversi guardare attorno. Scusate.
9: Vorrei dire due parole.
1: Dille.
9: Nel senso dovrei fare un discorso massimo.
10: Ma no, no, forse
5: è un
10: po' tutta la vita. Vuoi dire, fammi cambiare idea, non è che ho un'idea fissa, ormai non voglio
5: dire. L'altro è completamente più.
9: Allora, il discorso, secondo me, è questo. Cioè, non è che in questi anni sono successe tante cose con Paolo. Se uno la vuole un attimo andare a ripercorrere, analizzare, un quadro. Può avere un quadro generale la situazione, se no, se uno guarda si ferma ai singoli episodi, è difficile.
10: Sono tanti, sì.
9: Lo so, ognuno preso singolarmente non ti dice niente, ma il contesto, sì.
2: Faccia dire qual è la posizione nel cuore di quelli dell'Auro.
9: Lo so,
1: ognuno ha i propri percorsi,
10: vai, non
1: se vuole fare.
10: Prego.
1: Sì, prolisso, però sì,
9: allora voglio dire che eravamo un corpo di passo esterno, Paolo, assolutamente esterno.
10: Ti sento, ti sento. Lui diceva sì, prolisso, zitto. Vedete, ci stiamo interrompendo a cadere.
9: Allora, eravamo una cosa esterna di che di fatto siamo diventati poi il perno, perché voglio dire, se non ci fosse tutta la nostra attività a Lauro, che insomma pensavamo di poter tenere per tanto tempo, eccetera. Cioè, di fatto questa cosa ha provocato degli sconvolgimenti, io adesso sto cercando di poi ridurre il discorso, e questi sono gli effetti di questi sconvolgimenti che si vedono proprio ogni giorno in questa cosa qua. Allora, l'obiettivo che protettiva che c'è al momento in cui devono chiudere e si deve mettere il catenaccio, bisogna vedere se c'è qualcuno sopra, e gente che ci entra da dentro, ci sponda le porte.
1: Io
9: una serie di problemi che evidentemente si possono risolvere solo dividendo, che non è un significato,
10: è mezz'ora di lavoro,
1: una cella di ferro.
10: No, alzare un muro.
1: Vabbè, non interrompiamo.
9: Non ci vuole niente, perché già il lavoro è fatto, bisogna mettere una serratura che già ce l'abbiamo.
10: Murare.
1: No, la porta la sfondano, la buttano giù.
9: Quale?
1: Qualsiasi che non
2: posso
1: sia.
2: Posso chiedere chi ha buttato giù le porte? Sapete un
1: Tanti.
2: Tanti? Sì, componenti del Bidelab o le persone esterne?
1: No, no, persone.
2: Scusate, le lauro.
1: Anche componenti del Laura.
9: Senti, se ci buttano giù la porticina.
1: Così, li spariamo.
9: Mettiamo una cosa. A parte che noi le chiavi di sotto le diamo a una persona del Lauro e basta.
10: A me. Io qui ho ragione,
6: ma prima poi gli avrà, vediamo
10: quella porta scarpa di merda da un lato e la porta scardinata dall'altro lato. Il legno è marcio, la porta è piccola, c'è una porta nuova, dotata una serratura nuova da attaccare dentro il muro col cemento. E a questo punto dico, visto che devo fare tutto questo traffico, allora perché non mettiamo tutti quanti i mattoni e muriamo con la cazzo di...
6: No, la porta
9: non murare non se ne deve parlare completamente, a parte che non ci serve avere la possibilità di entrare e uscire.
10: Dalla palestra si può accedere tranquillamente.
6: Esatto, bisogna
10: sistemare quello. E la palestra è solidissimo, perché voi devi fare farsi cadere.
6: Bisogna fissare anche quello.
9: La palestra, se è chiusa, la palestra come ci accedi?
10: Ci facciamo dare le chiavi, non è un problema quello.
2: Ma io non ho capito,
6: non è un problema.
10: No, non hai capito che cosa stiamo facendo.
6: Ci
10: facciamo dare le
2: chiavi. Segretario, quello è l'ordine del giorno.
6: Siamo nel caos, perché l'ordine del giorno è stato travalicato al momento in cui stavamo facendo il consultivo delle building. Adesso siamo abbiamo discusso del punto 5 e adesso siamo al punto 4. Programmi prossimi mesi.
10: Allora finiamo il consultivo e poi ritorniamo sulla discussione.
6: Va bene,
10: c'è una domanda, chi ha le chiavi del lavoro in questo momento?
9: Io.
10: Tu? Che quali di merda? Tu c'hai buona?
6: No, io non ho nessuna chiave del lavoro.
10: Cioè ce l'ha due layer praticamente, quello scroll.
9: Tra l'altro, comunque la mia non si possono avere del copio.
6: Fatta veramente schifo.
1: Comunque io non ho la chiave del lavoro, vorrei la chiave del nostro portale.
10: Prima deve funzionare.
1: Sì.
9: Il portone è già praticamente quasi fatto.
1: E poi sono grazie, perché una chiave di quelle costa un pacco di soldi.
6: E vabbè, non è meglio, anzi.
10: Quella portone, non ho capito più un cazzo.
9: È già stato messa praticamente la serratura, bisogna fare semplicemente i buchi dove vanno a finire.
1: Ah, certo,
6: bene, bisogna semplicemente comprare una fresina.
9: Bisogna allargare il buco per mettere la chiave.
6: Allargare il buco per mettere la chiave, fare le copie delle chiavi e fare i sali scendi, perché se no se si regge sulla sola
1: se si regge che i sali scendi escono
10: quei cosa che stanno
9: scendendo, no, quelli li abbiamo eliminati
6: perché
1: no, eliminati.
9: Quelli li abbiamo eliminati perché non
6: potevano funzionare all'interno,
1: perché la serratura è incassata.
6: Sì, ho capito,
9: non avevano senso.
6: E vabbè, ma dei sali scendi ci vogliono, perché se no la porta ondeggia sul punto della serratura e non è salutare.
1: Ma ce ne sarà un'altra di serratura che andrà portata, quella elettrica,
10: perché quella serve a chiudere la chiave.
9: Ma questa è anche
1: No, assolutamente.
6: Potremmo montargli un motore di una stampante rotta. No.
9: Vabbè, comunque sì,
10: tanto potremmo averlo
9: così, voglio dire.
6: Vabbè, questo non fa parte del
10: consultivo delle
6: critiche.
10: Comunque, quindi,
6: allora, mi pare non abbiano
10: i tondini, cioè,
6: mi pare di capire che abbiamo una situazione economica che sta bene.
10: Dopo la finire. La situazione economica è ok.
9: Abbiamo un po' di soldi, insomma.
6: Vabbè, ma
10: sarebbe meglio se
9: almeno
10: ci servirebbe un po' di soldi, non capisce.
9: Almeno un milione e mezzo ci sono sicuri.
2: Questo consuntivo è necessario che venga rifatto in forma più
6: ufficiale. A me piacerebbe.
2: E allora
6: facciamo una cosa, scusatemi. Prima il video esiste, no? Ha un giorno in cui c'è un'assemblea, in teoria, della settimana, il mercoledì. Mercoledì prossimo.
9: Il mercoledì
11: la gente poi viene a rompere i coglioni durante l'assemblea.
10: Infatti è meglio, perché loro si stanno lì zitto, non devono rompere i coglioni, noi ci facciamo la nostra assemblea e ci rivediamo un giorno di verano.
11: Sì, anche quando vengono Trip e i suoi amici
10: non vengono più.
1: Sì, non vengono più,
10: non hanno più i coglioni.
5: voglio dire una cosa, sì, comunque devo stare a usare la meeting oppure continuiamo. Non voglio essere ripetitivo, però visto che ora abbiamo il router multiple, eccetera, eccetera, ci abbiamo i soldi, visto che ora, tra poco è settembre, nei prossimi mesi c'è la liberazione, dovremmo organizzare corsi e tutte queste storie qua, il Miriam dovrebbe riaprire, perché non facciamo questa stragazza di DSL?
12: Infatti questa sarebbe una buona idea, se magari, visto che era richiesto il problema del conto corrente, giusto, o del...
5: Lo voglio un conto corrente bancario? Ma un conto corrente bancario?
12: No, bancario, perché non ci conviene, cioè se si costituisce un'associazione anche solo ufficio registro, si può aprire un conto corrente come associazione?
5: Sì.
2: Certamente.
12: Allora, perché non facciamo così? E così mettiamo lì i soldi della DSL
5: che un anno questa fottuta
12: via.
5: Una cosa, questo è un attimo,
9: io sulla storia di costituire l'associazione siamo d'accordo. Sulla storia di fare il conto corrente l'associazione un attimo.
12: Mettendoci i soldi per servono per la DSL per un anno.
9: Sono mie
5: perplessità. Perché?
1: Ma perché non possiamo pagare tutti in una botta, contanti?
2: No, è inutile che ti
8: togli. Non ti conviene perché poi non uscirà un'offerta migliore.
5: Un responsabile, un...
9: Cioè, fino a che non c'è un conto corrente, uno può dire, vabbè, non ci sono le entrate nel sito, ma se c'è un conto corrente ci sono dei movimenti di soldi, poi devi giustificare anche questi movimenti.
2: No, non c'è bisogno, li giustifichi tu semplicemente con le spese sostenute. Se sei un'associazione alla fine di lucro,
9: sì, però
2: ci vuole un registro.
9: Diciamo, per questa cosa mi dovrei prima informare.
1: Informiamoci
8: un
5: po'
8: di
5: questa
8: cosa.
9: Tecnicamente è non è un problema.
5: Ma restiamo dell'idea che visto che stiamo riaprendo facciamo sta cosa e
9: di fare l'associazione io sono d'accordissimo. Ma ripeto, sulla questione di tenere un conto corrente con l'associazione, prima
5: ne discutiamo mercoledì prossimo. Quando sappiamo anche quanti soldi abbiamo,
8: ma in caso questo conto la DSL si può bloccare.
12: Ne parliamo, cioè, inutile che ne parliamo noi mercoledì prossimo, cioè se mi informate con un commercialista.
1: Chi mi deve
5: fermare
1: io qua?
5: Segniamo
12: il ma anche con calma, Giampiero, perché se scegliamo questa soluzione è meglio che ci muoviamo a farlo.
9: E dove lo trovo? Un commercialista ora a Ferragosto, dove lo trovo?
12: Parliamo con calma.
5: Lo facciamo per settembre.
1: No, a settembre cominciamo a lavorarne, parliamone prima.
9: Vabbè, allora non ci capiamo. Sto dicendo, un commercialista a cui chiederlo. Dove lo trovo adesso per la cosa? Sì,
1: che ti stiamo dicendo di telefonare
5: domani.
8: Ma io gli stavo dicendo.
2: Allora, un attimo, al commercialista cosa gli si deve chiedere? Gli si deve chiedere come si registrano le entrate e uscite, se le dobbiamo registrare.
12: Questione di cose, ma secondo me non è solo questione di un commercialista, c'è anche la scienza di un mobile dietro questa cosa.
2: No, ma il commercialista no. Già.
5: È situazione culturale, registrata.
2: Ascolta, questo è un passo,
5: già sappiamo come
2: però a quanto pare un passo l'obiettivo di tutto questo
1: discorso. Sì, ma io mi informerò per i prezzi dei notari qua.
2: Aspetta, l'obiettivo di tutto questo discorso è attaccare il Midlab dell'Associazione Culturale Lorenzaiello.
5: Intanto crearne un'identità autonoma e poi metterla in rapporto. Quindi
2: passo, creazione associazione autonoma rispetto a quella culturale Lorenzaiello. Quindi questo è il primo passo
5: da questo siamo tutti d'accordo.
2: Tutti d'accordo?
5: Sì, sì.
2: Bene, la puoi mettere tranquillamente in registro.
5: Allora,
1: la registrazione del notaio è stata...
9: Anche d'accordo nel
5: sì, va bene, chiaro. Se si ha il diritto di sindacare sul caso, non è una riunione così. Ci sono mesi che lo vedo soltanto chattare. Vabbè, zitto. Allora, abbiamo deciso riguardo la registrazione. Quindi, riguardo la DSL.
9: In un modo o nell'altro.
8: Scusa, secondo me era legata questa cosa, perché dicevo, siccome molte delle offerte.
12: Vi ricordate quello
8: di quello che visto?
5: No, ma quello allora dice Saro Castorina dice che a proposito Giampiero tu lo conosci questo uomo, Saro Castorina lo conosce ed è quello
8: come non ce la regalano, puoi stare a sentire come
5: funziona.
11: Siccome non c'è legato,
6: sì.
11: Allora, molti richiedono il conto corrente oppure la carta di credito per togliere mensilmente la quota, oppure pagare tutto l'anno in anticipo in contanti.
6: Che è quanto?
11: Che comunque è una cazzata, perché da qua a un anno ci saranno offerte di gran lunga più basse e noi dobbiamo avere la possibilità di andarci a svincolare. Continua, succede in continuazione. Quindi vincolarsi per un anno non è conveniente.
6: Ma
7: esatto, ma una
6: ma
7: il contratto anche se non glielo fai nel momento sei che non
9: ha stata quella vivibilità con
7: una cazzata colossale.
9: Allora
2: è troppo lenta, 256k di
9: no,
2: uno stream,
7: una cazzata colossale.
9: No, è molto veloce, solo che ce lo devi ascoltare, lo diano prende un HTTP proxy e poi so sbaglia che qualcosa per dirti, non deve essere visto del cazzo, e mi faccio le finger sono da quello.
7: E non mi sembra
9: per niente. Spago 250k ogni 2 mesi.
2: No,
7: ma cioè, scusami, se prendi a 120.000 lire ogni 2 mesi, che ti dà 640k di velocità.
2: Cioè, sì,
9: se
2: lo
9: sbaglio,
2: è
9: così. No, se lo sbaglio, vuole
2: dire 60.000
7: lire al mese. Se dice è fastidio.
2: No, non fa tanto schifo, il problema sono le ore di congestione. Sabato sera, questo è qua.
7: Che cosa
2: le ore
7: di congestione?
2: Cities Online, la DSL.
7: Cities Online da 5.
9: No, no, è buono, Cities Online.
7: A sto punto Data.
9: Data, torniamo
7: data,
9: alla soluzione
7: data.
9: Data.
7: Sì, spendiamo un po' di più, però abbiamo qualcosa in più dal punto di vista gestionale.
9: Basta. Non andiamo oltre.
7: Almeno finché il logo non si licenzia da Data.
9: Data.
6: Che non lo licenzia.
9: Anche perché lui è di licenziato.
11: E allora paghiamo.
7: Il logo viene qua verso settembre-ottobre, starà un mesetto.
9: Il logo non ha più casa praticamente.
7: Eh?
9: Non ha più casa dopo. Perché niente, l'hanno buttato
7: a casa?
9: No, l'hanno buttato fuori di casa, tra fine di questo mese devo andare con i teni e a Firenze non trovo una casa
7: economica. Ok, ve l'ho detto, vieni qua, non c'è
9: problema. Le cazzo qua, dispenso di andarmi per in Sicilia e
7: dice,
9: si fa la ragazza.
7: Intanto si fa la ragazza, gli lascio le chiavi qui, c'è
6: problema. Qua, a palazzo?
7: Sì, sì.
2: Lo segreti fuori da
7: casa? No, a casa, andiamo, c'è problema.
6: Gli dai il numero di telefono di
2: ascolta,
6: così si diverto.
2: Quindi i discorsi sono due. Uno, copertura finanziaria dell'operazione ADSL.
11: Allora, la paghiamo in un'unica situazione prima.
9: Facciamo votare, dai.
11: Sì,
9: perché poi dopo ci
7: vediamo. Un po' di più. Che cazzo ne sono? Chi se lo ritrovo?
9: Ah, ma c'è tolato a me, tirare fuori dalla
7: macchina. No, non
2: e allora nell'ordine
9: ah, no,
2: Roma...
9: Ah, era 1.000.000 di... per tutto quanto un anno. 1.000.000 per tutto quanto un anno. Chi se l'ha tutto anche in una volta.
7: Tempi. Io direi tempi. Ci risparmiamo un bel po'.
2: Io direi valutazione a questo punto, visto che parliamo tutti per sentito dire di cose che abbiamo detto un po' di tempo fa, valutazione reale con i numeri in mano di tutte quelle che sono le opportunità oggi offerte.
11: Ma se si licenza sicuramente a settembre.
7: Non lo so.
11: No, perché voglio dire, altrimenti sarebbe importante lo facciamo con Data.
7: Intanto si prende un pacco di ferie.
6: Cioè, ma effettivamente ha ragione, è determinante.
11: È determinante.
7: Se lo
6: è determinante per la scelta.
7: Non può fare tanto,
11: Però può impedire tanto.
7: Che cosa può impedire?
11: Ah. Che un giorno arrivi la polizia, il provider ci stacchi
7: il mondo. Ma questo dipende da noi,
6: Vabbè, ma non è vero che se no. C'è un grosso
7: appoggio. Se facciamo un messaggio da noi, ovvio che a un punto lo mettiamo in conto che ci arriva la polizia.
11: Infatti, io infatti devo parlare.
7: Non lo voglio fare.
9: Abbiamo parlato, no?
2: Usiamolo allora la DSL come uno strumento funzionale per accedere alla rete, per fare tutti i cazzi nostri, tranne dei cazzi che ci potrebbero comportare dei problemi.
7: Ne abbiamo già parlato, voglio dire, nel senso,
9: queste
7: cose qua per la visibilità interna usiamo il server in house.
11: Non possiamo,
9: non so,
11: ci sono tutti i router che si loggano da noi, che non sappiamo ancora, possono combinare.
7: Non possono combinare niente, non possono uscire. Cioè io di Canus.
9: Sì, ma io di Canus.
11: Sì. Basta che un router qualsiasi vada in SSH su uno qualsiasi dei satelliti.
9: No, abbiamo tolto.
7: Sono le regole del firewall.
9: Le regole del firewall,
7: non esco.
11: Ma non esce più nessuno,
7: no. Esce solo chi è giudicato.
9: Comunque direi, visto che hanno connette un modulo per il kernel 2X, e ora direi che poi si deve fare con le installazioni di media per troppo imputtanito.
7: Ancora? Mi spieghi per quale motivo vuoi fare l'installazione di media?
9: Perché ci sono un po' di problemi di compilazione.
7: Non è vero.
9: Ci sono compilatori installati uno sopra l'altro, ci sono poi il problema col kernel che non ci compila più un cazzo perché mancano degli header, quale faccia di merda abbiamo fatto.
7: Quale faccia?
9: 2.19. Comunque, visto che bisogna fare con la installazione. Ci devo dire che cazzo stavo dicendo,
2: E allora posso
7: no,
2: organizzare in questo modo valutazioni delle migliori DSL secondo i criteri e mettiamo quali criteri. Ed è un'operazione che deve essere fatta al più breve.
7: Allora, questo significa che mercoledì prossimo qualcuno si occupa di portare un po' di pubblicità su queste cose.
9: Però io non ci sono.
7: Come cioè, già
9: io non so, non ci sono.
7: Vabbè, allora ti metti in contatto per rete.
9: Io non ho detto quello
7: che posso. Ma mercoledì perché è il 15 agosto.
9: Ogni giorno
7: 15, va bene, poi fare il 15 agosto. No, io non è che la voglio fare, però... Vogliamo fare la prossima riunione direttamente a settembre?
9: No, quando ci troviamo è così importante, vi chiamate, io leggo come sono le cose.
7: Ragazzi, se facciamo la prossima riunione a settembre, cioè quando dovremmo cominciare a farle queste cose, senza avere neanche fatto una riunione
9: a settembre... Io farla a settembre.
2: Beh, facciamo
9: una riunione, vi chiamate, io leggo come sono le cose.
2: No, ma facciamo una cosa a questo punto.
10: E allora, quindi, per farti con questa roba.
2: Consideriamo i prossimi 20 giorni di ferie e chiudiamo questa riunione con gli obiettivi per settembre. È la migliore cosa, così è inutile.
7: Questo significa che per esempio per la Costituzione non può essere perché per esempio per la Costituzione della soluzione dal notaio. Intanto dobbiamo vedere.
9: Ma perché dal notaio? Dio Cristo.
7: Queste cose vanno registrate.
9: No, allora bisogna di secondo
7: va bene, dov'è quella cosa là? Prima bisogna vedere chi di noi
10: sì, ma se vogliamo richiedere finanziamenti, cos'è
7: se ci vuole
10: chiedere
2: innanzitutto buttiamo le basi ora e poi la valutazione di chi ci vuole entrare la facciamo
7: la prossima riunione sarà?
2: Ma facciamo gestiamo le basi ora. La prossima riunione può essere come mercoledì o a settembre, però dobbiamo decidere ora di cosa vogliamo buttare le basi. Tu stai proponendo una sessione continuata ogni settimana di riunioni, giovedì questo, giovedì l'altro ancora, per portare a termine questo lavoro. Bene, chi c'è di noi in queste settimane? Alzate le mani, chi c'è? Vediamo se è fattibile questa cosa.
9: No, perché la prossima non c'è anche
7: fino alla prossima,
10: dopo la prossima,
7: fino a mercoledì.
9: Vabbè, diciamo io dubito che guarda la prossima riunione è prima della fine del mese, cioè se non hai primi.
10: L'ultimo giovedì del mese. Quando è?
9: Non si potrà.
2: Facciamo l'ultimo giovedì del mese.
11: Per me può essere.
10: Bisogna vedere quanti ne abbiamo
11: quanti. Solo dal 26 in poi.
10: Oggi ne abbiamo quanti?
2: 18
10: e il prossimo.
11: Da quel giorno in poi?
9: 27 lunedì, 28 martedì, 29.
7: Allora
9: il 29
2: agosto. Allora, stiamo lavorando per mercoledì. Chi manca sa che lavoro si farà in queste riunioni e poi quando ritorna si fa un
7: altro per me. Diciamo man mano che il lavoro si è svolto.
2: Però
7: delle responsabilità, per esempio. A me vengono altri nomi, Vega per esempio sarebbe interessato a...
9: Per il CM? René Cannao?
7: Io che mi guardi così.
9: René Cannao?
7: Sì.
9: Il 30 è giovedì. Sarebbe interessato?
7: Alla
9: prostituzione del 29. Ma è messinese.
7: Dice che c'è del non è colpa sua.
9: No, ma è idiota.
10: Calma, questo è un tuo problema, Giorgio. Tu cerchi sempre di coinvolgere
9: Vega,
10: una massa di persone che non c'entrano un cazzo.
9: Ma
10: cazzo c'entra Vega?
7: Vega chi è quello con i capelli di cicicici?
10: No. È qualicissimo, ci ha aiutato per un sacco di cose. Però sta a Messina. Come si può coinvolgere?
7: Ma vale, no. Messina a Catania.
2: Beh, ma possiamo creare anche per i livelli di coinvolgimento. Uno che sono quelli che sono e l'altro quelli che sono il comitato dirigente.
9: Intanto dirigente, guarda.
7: No, signora legge un segretario generale.
10: Tribunale speciale?
2: Io conosco questa parola, comunque non è che
9: si può essere responsabile dell'organizzazione.
10: Allora, il problema invece è un altro ed è molto grave.
9: È passato da ingegnere informatico.
10: Visto che qua tutti sono in ferie, Dio porco, chi le spedisce quelle cose i torinesi?
2: No, un attimo, aspetta, vediamo.
10: Air non fa un cazzo.
7: Per fare questa spedizione, per spedirlo,
2: Asbesto, un attimo, però chiudiamo il punto precedente. Cosa abbiamo deciso per l'associazione? Quando si decideranno i membri e i
10: soldi? Io mi informo dei posti qua.
7: Allora, la prossima riunione è mercoledì 29, allora abbiamo detto...
9: Andiamo a chiedere ai notai.
7: Allora, se la prossima riunione è il 29 e il 29, oltre ad avere i costi della DSL, vediamo di avere chiesto e di avere le idee più chiare su chi vuole entrare nell'associazione.
9: Sì.
7: Chiaro, perché ci sono delle persone che sono assenti e ci hanno detto chiaramente che...
9: E allora io...
7: che vogliono entrare, ci sono delle persone che sono assenti e che non ci hanno detto che vogliono entrare, ma che qualcuno per esempio che vogliono, ho detto d'altro, per esempio.
9: Sì,
7: vediamo.
10: Allora,
9: è il negro, non è... non è perché è nero.
10: No, non è nero, è negro.
9: Beh, lui ha intenzione di tornarsene, sì. Poi...
10: Non voglio...
6: anche io sono...
10: Non vorrei avere problemi di avere uno statuto dell'associazione firmato con tutti i soci, poi c'è Giadalla che si è andato in Calabria e noi siamo bloccati perché ci manca la firma di Giadalla, per dire.
6: Eh no, lo facciamo.
7: Oppure che sparisce se ne va in...
10: Oppure che sparisce se ne va, e noi che facciamo? Firmiamo l'espulsione
6: chiaramente fuori.
10: Come l'associazione Lorenzo Iola, per cui nessuno può firmare perché i soci non si sono...
6: Noi ragioniamo in maniera diversa, non...
10: No, noi dobbiamo ragionare su chi c'è.
9: Comunque sia, ci sono un po' di persone che secondo me si può coinvolgere, ma non è che sono, saranno 4-5.
6: Qual è il troppo nero?
10: Come?
6: Dopo
9: 4-5 persone che ancora che mancano qui, diciamo che secondo me ci starebbero.
6: Il topo, esatto.
9: Topo,
7: il topo mi ha illuminato.
11: Era, non so, a minora.
10: No, beh,
7: non è minore, è minorato. Il fatto che oggi non è presente qua non deve essere neanche.
2: No, ma fatemi capire
7: solo
2: una cosa.
7: Per i lavori.
2: Io non ho capito però da
10: un. Non esagerare, anche tu un sacco di volte non sei stato presente per casi tuoi.
2: L'importante che non ho capito è questo. Chi partecipa all'associazione ha pieni poteri nella gestione dell'associazione e distribuisce un'ennesima fetta, gestisce un'ennesima fetta di questo potere. Cioè siamo 20 persone.
10: No, no, calma, almeno la mia idea è di organizzazione stalinista nella
2: aspetta, lui ha un ventesimo del
10: voglio
2: potere di voto.
10: Voglio vertici, voglio piramide formata.
2: Aspetta, lui ha un ventesimo del potere di voto, oppure il voto se lo gestisce un gruppo e la partecipazione all'associazione se ne gestisce un altro.
7: Ok, lo immaginate.
10: Non ho capito.
6: No, io invece lo
2: sono io che ho perché ci sono quelli che sono i gestori dell'associazione e che hanno anche potere di voto e ci sono anche i partecipanti all'associazione che se ci stanno o non ci stanno non ne frega un cazzo, partecipano economicamente in qualche modo. Numero uno,
10: i sostenitori,
2: se volete tenere questa impostazione, altrimenti gestione aperta, i partecipanti sono 1000 dell'associazione e 1000 si devono riunire in assemblea.
6: No, chiaramente non funziona.
2: Quindi
6: così.
2: Dovete decidere come gestiscono i poteri dell'associazione.
9: Allora, posso dire una cosa? A me francamente non me ne frega un cazzo della burocrazia e delle cose ovvie.
2: A me me ne frega,
9: però aspetto un attimo,
2: si deve prendere una decisione,
9: ma posso
2: deve essere funzionale.
9: Scusa, posso dire una cosa?
2: Certo, non ti censuro.
9: Però, siccome un'associazione serve per ottenere finanziamenti, per fare cose, eccetera, c'è bisogno di un'associazione. Per me l'associazione, come in teoria dovrebbe essere l'associazione del segreto, rimane solo ed esclusivamente un'interfaccia con le istituzioni. Poi il mio modo di gestione, eccetera, eccetera, l'ho inteso sempre in una maniera ampiamente democratica, non sono legato alle cose scritte, burocratiche, eccetera, eccetera, manco per dire.
2: No, ma neanche io.
9: Una cosa riguarda l'associazione, un'altra riguarda la gestione.
2: Ascolta, però
9: la gestione interna noi non abbiamo mai avuto problemi di democrazia, cioè chiunque ha partecipato ha sempre avuto diritto di parola, ovviamente diritto di scelta sulle decisioni che si fanno.
2: Benissimo, ma c'è un secondo problema che non è secondario.
9: L'associazione deve rispecchiare questo nostro
2: aspetta, c'è un problema.
9: Ma posso parlare un attimo, non mi interrompere in continuazione.
2: Ma c'è un problema di cui si deve sapere. E il problema è questo, mi state dicendo che dentro l'associazione Lorenzo Iello è tutto fermo, è tutto bloccato perché gente non ha potere di firma, perché questo comporta l'impossibilità di andare avanti con certi progetti. E allora, nella nuova associazione bisogna affrontare questo problema in quest'ottica, altrimenti crei una fotocopia non funzionale dell'associazione precedente.
9: L'associazione precedente non è funzionale, non perché... strutturalmente era combinata, anzi diciamolo pure a me, l'associazione Lorenzo Iello per come l'abbiamo fatta mi sta molto bene, perché noi abbiamo fatto una cosa diversa dalle associazioni normali, non abbiamo un
10: questo
9: stabile, non funziona per altri motivi,
6: ma per altri motivi di ordine
9: molto
6: comune,
9: che chi l'ha fatta la questa associazione, chi l'ha fatta questa associazione non aveva,
6: perché deve funzionare anche con gli uomini peggiori, bisogna prendere tutti i casi.

0: Novecento si dedicano, i 900 e 900 persone dedicano la loro fetta di potere a una parte di 300 partecipanti o tutti.
1: Ma come fai? Se quelle 900 persone invece di delegare se le sbattono?
0: E allora si crea, si fa in modo che quelle 100 persone hanno diritto di voto e la loro maggioranza, la maggioranza a quell'assemblea sia...
1: Beh, una cosa del genere la si può includere in uno statuto. Non so se nella sezione culturale l'ho letto ieri, nello statuto c'è scritto forse che per prendere delle decisioni bisogna essere un minimo di persone in assemblea, no? Eliminiamo questo minimo? Lo eliminiamo dopo n assemblee in cui non si raggiunge
0: perfetto,
1: il minimo?
0: Perfetto,
2: in realtà per come è fatta l'associazione, c'erano tutti gli strumenti possibili e immaginabili per gestirla bene. Il fatto che non si sia gestita bene, ripeto,
1: è dovuta alle persone.
2: Dalla volontà di non volerla gestire.
1: Volontà di chi?
2: Tutti quanti quelli che ci partecipavano e quelli che non ci partecipavano, ma che comunque la ritenevano una cosa funzionale all'altro. Non stiamo parlando della stessa situazione, noi stiamo facendo un'associazione perché abbiamo intenzione di chiedere dei finanziamenti attraverso l'associazione
3: di agricoltura.
2: Cioè non stiamo facendo l'associazione tanto per come è stato parlato.
1: Che cos'è giuridicamente un circolo culturale?
0: Non lo so.
1: È qualcosa di diverso dall'associazione?
0: Non lo sappiamo.
3: È una cosa circolare.
2: Poi con le nuove leggi che ci sono, queste dal 94, da quando siamo entrati in Lacerda, le associazioni hanno cambiato anche tutta una serie di impostazioni, come erano fatte nella nostra a livello politico italiano. Quindi si sono uniformate praticamente a quella che è il concetto associativo, l'idea di c'è tutto il resto del mondo.
0: Se non abbiamo...
2: che è una cosa che non ha praticamente regole, cioè nel senso che qualsiasi pezzo di carta dove si stabiliscono che alcune persone si sono date un certo tipo di organizzazione già vale come associazione.
0: Che però per lo Stato italiano devono essere comunque registrato, altrimenti costituiscono associazioni segrete. Comunque lo devi dire a qualcuno che ti stai associato.
2: C'è un ufficio registrato.
0: Non abbiamo fonti giuridiche. Aspetta. Fonti giuridiche chi sono? Persone a voi vicine che vi possono aiutare, ci possono
3: aiutare. Io ho degli amici che sono studenti, che sono laureati.
0: Oppure ci procuriamo uno dei tanti libri buffetti, sempre tenuti aggiornati.
3: Chiedo io a un paio di persone.
1: Quindi insomma, non dai una scatola.
0: Quindi ti prendi tu allora il lavoro del...
2: Ma che c'entra il notaio? Se noi la facciamo al notaio,
3: ma non per farla, anche per sapere.
2: Sapendo lui ti dirà le stesse cose che già sappiamo, perché su questa cosa già ci abbiamo parlato, già abbiamo fatto un'associazione, ti voglio dire. Quindi se l'abbiamo fatta ci siamo informati su queste cose. Per fare l'associazione bisogna andare all'ufficio registri o da
3: se
2: la fai dal notario è come se fai anche
3: noi dobbiamo fare uno statuto,
0: ma anche per fare la per scegliere la migliore forma associativa per quello che vogliamo fare.
2: Quello è la Lorenzo ieri.
3: Ah, tu hai deciso che sì.
2: No, non mi piace. Più o meno sappiamo come si fa, visto che abbiamo già quello là, possiamo prenderlo di riferimento.
1: Io vorrei Jaromil, che ha esperienze diverse relative all'Austria e quindi all'Europa, ipotizzava qualcosa di leggermente diverso dal statuto nostro, che però mi deve ancora spiegare bene. Dobbiamo vedere
2: quello statuto che cosa dice, cosa pensa.
1: C'erano delle cose che non gli suonavano strane, tutto qua. Nel senso che secondo lui poteva essere molto più semplificata lo statuto e reso un po' più funzionale, però mi dirà.
0: Però vi stavo dicendo che dobbiamo analizzare anche quali sono gli scopi dell'associazione, vedere qual è la forma associativa migliore. Io non credo che esista un'associazione con una sola tipologia che possa coprire poi in maniera legale tutte le attività che vogliamo fare. Come ad esempio, applicato un conto corrente, potrebbero anche non darlo in quanto associazione che non abbia certi crismi.
1: Stiamo divagando in un modo pazzesco su questo.
3: No, invece secondo me è importante
0: perché ti trovi poi delle sorprese che tu non avevi.
3: Dobbiamo capire che non sappiamo come sarà la situazione effettivamente, perché ci sono altre cose, per esempio le possibilità di lasciare degli attestati, come secondo che certificazioni
0: degli attestati, dei pezzi di carta li puoi rilasciare.

0: pezzi di carta che abbiano una validità in un certo circuito, devi agganciarti in qualche modo a questo circuito ed essere riconosciuto come competente per poter rilasciare queste certificate.
1: Cioè, potrebbe anche a Pavia la San Ecosystem a farci dare 5 milioni di certificato per minchiare.
0: Infatti, oppure vuoi rilasciare la minchiata del secolo, la patente europea. Tu chi sei per rilasciare la patente europea? Deve essere riconosciuto da qualcuno per poter rilasciare questa patente europea. Un organo riconosciuto. Ma puoi essere riconosciuto in quanto tale come associazione generico, oppure bisogna avere un'associazione particolare. Sto ipotizzando per far capire un po' come girano le cose, perché il burocratese è molto brutto.
2: E allora partiamo dalle cose che sappiamo. Possiamo ipotizzare, possiamo fare tutto, sarà possibile.
1: Comunque
0: questa cosa di informarci per le cose che non sappiamo.
2: Quello che sappiamo intanto sicuramente è una base di partenza. Sappiamo che per ottenere i finanziamenti ci vuole che si costituisca in associazione. Sappiamo che le associazioni si possono fare in modi diversi. Noi abbiamo l'esempio di un'associazione in cui non ci sono responsabili e secondo me andrebbe bene. Sappiamo queste cose, partiamo da questo.
3: Un'associazione senza responsabili, poi te lo fanno il conto corrente.
0: Bravo, io stavo mirando a questo a dirti. Associazione senza responsabile, ma chi è che firma? Non è il controcorrente, non è già di per sé un responsabile, come tutti gli altri che hanno potere di firma su quel controcorrente.
2: Ha detto che questa cosa si può girare semplicemente con un'autocertificazione.
0: Io non la so così. So che una persona deve essere delegata alla firma e quella o più persone. E quelle persone
2: possono dire noi siamo stati delegati dall'associazione per
0: ma perché hanno la firma depositata in banca? Se non hanno la firma tu non puoi dire che io sono.
1: È la stessa cosa che fare un'associazione con un responsabile alla fine.
0: È per questo. Esatto. Anche a me piace senza responsabili, però il responsabile.
1: Ma a me piacerebbe con responsabile. Non so perché.
0: Tu sei diventato stalinista, veramente.
1: Sì, proprio, ha avuto un'inversione.
0: Durissimo.
1: La malattia gli ha fatto male.
0: È perché non è riuscito a
2: funzionare su questa cosa per una serie di motivi. Uno che poi va a finire che le responsabilità, se non sono solo le responsabilità di cassa, sono anche le responsabilità collettive di tutto quanto. Il discorso di accollare a una sola persona e poi va a finire che questa persona di fatto si ritrova a dover gestire praticamente tutte le scelte, anche quelle che, sulle quali non è
1: una persona sola.
0: Non che sia lui l'unico referente,
1: ma che sia un'assemblea.
0: Per poter firma è obbligatorio che ci siano quelle due o tre persone in un controcorrente. Per tutto il resto, il responsabile lo si crea progetti, se c'è bisogno. Sono d'accordo allora.
2: La è fatta così. Poi ti ripeto, ognuno, nel momento in cui devi ottenere i finanziamenti, può essere responsabile dell'associazione per la gestione di quei soldi.
0: Sono d'accordissimo per questo.
2: Passiamo ad altro?
1: Sì,
0: siamo arrivati.
1: Abbiamo messo
0: molta carne al fuoco. Abbiamo detto che bisogna informarsi sulle forme associative. Abbiamo detto che bisogna informarsi sulle forme associative. Le migliori per i nostri sport. Numero uno. Numero due, abbiamo detto che qualcuno si deve informare per la DSL. E deve portare avanti il progetto ADSL e dirci quanto costa e quanto non costa.
1: Ricordo a tutti che abbiamo una mailing list interna staff, per cui chi va a vedere un sito con i prezzi prende e scrive un
0: messaggio. Chi è che mi ha cancellato dallo staff? Vorrei uccidere.
1: Tutti.
0: Grazie.
1: Per decisione unanime,
4: penso che si possa fare unanime adesso per rivotazione, si può anche rincludere.
1: Perché volevamo capire della lista staff su chi effettivamente potevamo contare, nel senso scriviamo un messaggio e qualcuno risponda.
2: Allora, c'è una cosa.
1: Ma penso anche
0: che la lista staff è informativa. Io a distanza, pieno tempo del mio lavoro, posso sapere quello che dico.
1: Avevamo discusso molto sul fatto che la lista staff è una lista tecnica per i problemi tecnici del Media Lab e di gestione interna del Media Lab.
0: Ma comunque
1: insomma, politica informativa che parla ma infatti ci siamo detti, vabbè, se c'è bisogno di Peppone lo chiameremo direttamente.
0: Ma così Peppone è disinformato, arriva qua,
1: Peppone dovrebbe anche scrivere, ma che non è un problema.
4: Vabbè, non ne facciamo una questione a questo punto, non vale la pena di dire.
1: Allora,
4: io ricordiamo, penso che sia interessante, diciamo che le due cose devono essere separate.
1: Calma.
0: Vabbè, ci stiamo chiedendo allora per la DSL, per la forma associativa e poi dove c'erano incartati che bisognava fare.
1: Ma Martin, lascialo perdere.
3: Tu questo.
1: I
0: membri dell'associazione.
4: Ma Martin entrerebbe nell'associazione.
1: Le forme associative, ma è
3: perché non c'è qua?
1: Sì, sono molto incazzato perché
3: ma è il senatore di festival.
1: Regge e festi.
4: Ehi, c'ha ragione. Altro che stare qua,
1: stava a passare a me tutto quanto l'estate. È andato a campeggio, è venuto a rompermi le palle a Palermo. Ha detto andiamo assieme da Palermo a Palazzo di Fano.
0: No, ma non è il
4: che è qua dietro tra me.
1: Ecco, appunto. E siccome lui voleva che lo andavamo a prendere non so dove per venire e veniva alle 6, io ti trovo a fare
3: N, con N maggiore di 40.
4: Allora si può fare.
3: È minore B.
1: X 80.
0: Vabbè, stiamo dicendo i soci dell'assemblea.
1: Ancora.
0: Possibili soci, messa l'ordine di lavoro pure questo. Chiudiamo l'ordine a questo punto e passiamo a un altro.
1: Allora, passiamo al discorso spedizione. C'è da spedire Megatron, il monitor, la tastiera.
3: Comprare il cellulare all'Esio e spedire
1: il cellulare. Stai zitto. Il caricabatterie del Sony Vaio che sta nell'armadietto di Mitra.
4: Se stai facendo una lista ridetta.
1: Starei facendo una lista, porca madonna. Allora, Megatron, il monitor di Megatron e la tastiera di Megatron che stanno nel CD. Il sacco a pelo di Ciccio che sta sempre nel CD. Non l'hanno bruciato o usato per fumarsi le carni o come schermo per il cibo.
2: Io non capisco, questi si dimenticano il sacco appena glielo dobbiamo spedire.
1: Sì, vabbè, la spedizione di questa cosa è unica.
4: Eh sì, va bene, ma quanto costerà?
1: Deve
4: avere i soldi in mano.
3: Ma ci hanno lasciato dei contributivi alla spedizione.
1: Sì, ma manca una cosa, la cassa. Ma a me che non va a spedire il cellulare di Lego,
3: quello adesso ce lo discutiamo.
1: Insieme a me, questa è una spedizione unica. Ci sarebbe il cellulare di Laser, che adesso ci discutiamo come fare.
3: Poi
1: un'altra spedizione, è il caricabatterie del Solar Gaio, che è un attimo così. Puoi stare ci scrivere, perché
4: non ho detto così. Allora, caricabatterie
1: Sony, che sta nella guaglietta del CD, si chiama Sony Vaio, c'è scritto proprio Vaio, grosso
4: Vaio,
1: V-A-I-O.
3: È molto più semplice.
1: Cosa? Manderò l'indirizzo in isola. Le lenti a contatto di Cutro stanno nello stesso posto.
4: Non mi farei ridere, ma io non ce lo scrivo quando...
1: Le lenti a contatto di Cutro.
4: Le lenti a contatto.
2: Si era capito dall'inizio, l'avevo detto.
4: Puoi tirato qualcosa?
1: Allora, adesso informati, segna Giorgio, ascolta a me. Dovevo scrivere lente a contatto, l'ho scritto io, che cazzo ne so, me l'hai fatto scrivere tu. Giorgio, non ascoltare quello che io, ad ascolta a me, insieme a me che dovevo scrivere, segnate, informarsi sul prezzo del cellulare di Lezio e mandargli un vaglio.
3: Ma la stessa cosa dopo di io dobbiamo farla con
1: papà.
3: No,
1: senti, con papà e c'è là.
3: Ti compriamo un cellulare, glielo spediamo.
1: No, perché è un casino per le garanzie, per la scheda, per tutto.
3: Ma le garanzie, qualsiasi assistenza di quella stessa marca.
1: Cazzo stai?
3: No,
1: per la scheda,
4: quando tu hai un problema con il cellulare, devi tornare dal venditore dove l'hai comprato, poi il venditore non manderà la casa da dire imbarazzante.
1: No, guarda, è un casino, secondo me è un bagno molto. Per lui è un cellulare diretto, non vale una cazzo. Ora costerà 100 carte tutta la scheda.
3: Quale?
1: Cellulare di Lesio. Poi c'è il Motorola 8700 di Vampire che
4: non lo vendono più.
3: Che lo compriamo uguale
4: di seconda via. Di seconda mano.
1: Cioè Vampire mi ha detto compari un cellulare qualsiasi per sapere un po' come comunicare. Il problema principale è la scheda che mi contattano la rete quella.
3: Vabbè, ho segnato cellulare di
1: vabbè, qualcuno ha le mail delle nazioni che devono andare a controllare il casino.
0: Ah, è lei che ce l'ha avuto? Che ce l'ha?
1: Allenazione è tipo enorme, no?
0: È lui che ce l'ha?
1: Sì, si è trovato nello zaino, ma te lo spedisco da mio indirizzo, mi mandano una mail, non me lo spedisco.
2: Chi
1: si occupa di queste spedizioni? Ma no, no, come si chiama? Come si chiama?
4: Lalli.
1: Chi si occupa di queste spedizioni prima che cominci a dare tutti i vostri email alle persone che aspettano questa roba? Così si lamentano.
5: Tra l'altro le chiavi ce l'ha solo Giampiero, una che funziona di merda, una ce l'ha con lo stronzo di Eger, perché funziona bene invece la chiave.
1: Giampiero, spedisce.
5: Si doveva impegnare lui.
2: Ma spedisco qua, si rimane a fare la chiave. Ora, qualche giorno fa.
1: Spedisci domani. Che ci vuole?
5: Li fa queste cose, le sa fare, non è idiota, semplicemente si rompe i coglioni.
4: Semplicemente
5: è gli si chiama, anzi gli chiamo io e dico, Andrea, sei l'unico che ha le chiavi, sei l'unico che può uscire dall'aula, gli ho detto, se ancora ci puoi stare, fai queste altre cose perché noi non possiamo farlo, poi ci lasci le chiavi e le facciamo noi. Gli fai la copia delle chiavi a te,
4: glielo ho detto pure io. No, e questo non...
5: È una settimana che aspettiamo le copie di Giampiero. Ora gli ha fatto a Giampiero uno
4: che... Ho capito, Claudio aveva detto, io avevo riferito a Der, che di queste chiavi non andavano fatte copie. È stato informativo.
1: Chi l'ha detto?
4: Claudio quando mi ha dato questa chiave. Lo stesso giorno in cui io l'ho mai fatto Claudio, gli ho detto di questa non ne devi fare chiave. Non ne devi fare
5: conto. Sì, vabbè, allora, quanti siamo?
4: Dixit.
5: Vabbè.
1: Me ne fotto
4: pure io quando lo dovevo dire.
1: Vabbè.
4: Anzi, ha sbagliato lui a non farlo.
2: Comunque sia, secondo me, perché non aggiriamo questo problema semplicemente prendendoci la chiave?
1: E perché già chiude?
2: Già, praticamente è quasi fatto.
1: Cioè, ce ne sono tre di chiavi di quella serata.
2: Lo so, ma le dobbiamo fare. Io ce le distribuiamo tutte a sto punto.
4: Io questa volta la vorrei vedere impossibile da fare.
1: Lo so, anch'io.
0: E allora facciamogli una porta corazzata che ci
4: sì, una porta corazzata, no, ma sì, ci sono altri modi per farla resistere.
5: Senti, domani gli mai a fare lui le spedizioni, se avete altro da fare, se mi dite che
4: poi... domani sarà ancora lo solito.
5: No, Air, che lo so.
4: Sì?
5: Sì, perché lui ve la passa lì per lavorare a casa, domani gli chiamo e le fa lui queste cose, e poi fare le altre cose, e io faccio qualche altra cosa. Che io non posso fare un cazzo, perché sono qua in città.
4: Tu devi occuparti della pubblicistica della DSL.
5: Sì, allora io mi occupo di contattare
4: ma informati anche sui prezzi, sulle tariffe, i contratti delle
5: aziende. Vedo che tieni all'obbo perché senza di essere addato ci facciamo una...
3: Infatti, prima pensarci a quel caso
5: se ne è messo male, perché ci se ne vuole andare, quindi...
4: Se viene da noi,
1: Marbone, Enzo, Giorgio...
5: Sì, ma non era neanche male quando eravamo... Eravamo tutto
4: su... È un buon contatto, 120
5: megabit.
4: È un buon contatto, cioè...
3: Quello che perdiamo tecnicamente è veramente una cosa di incommensurabile.
5: Tanto se lo possiamo dar data, noi perdiamo un bordello di cose.
4: Vabbè, ma non è che gli possiamo imporre di rimanere a data per noi. Si rompe i coglioni.
5: Non solo per noi sarebbe la casina.
1: Sì.
5: Quando è stato per il next strike contro Fineco, lui non ha dato... Ora per mettere un print non ha trovato il titolo e non ha fatto comprare la nostra macchina del 19 del sito.
4: Ma noi in questo momento non siamo, abbiamo un po' di schia San Vinciano.
5: No, questa è la nostra. La polizia italiana non può fare molto. Comunque io mi fanno tra
0: sistemi. Oh,
5: se finiamo, se lo interrompiamo me ne vado a computer e non mi ha
0: bisogno di fare pipì, un'interruzione per non farvi pensare l'idea di fare pipì.
5: Un attimo, ci vediamo prossimo.
2: Ora, ritagliando ci vediamo.
5: Ci spiego dalla signora.
4: Allora, una cosa per inciso. Io penso che una volta che abbiamo guadagnato questa autonomia dall'aula. Quella del, di essere con una porta sulla strada e la porta verde è più sicura, almeno qui.
5: Murata.
4: E la porta murata io non so
5: qualcosa. Murata.
4: Sì, mi puoi convincere un telefono, me lo puoi chiazzo e ti do due sperme.
5: No, non mi hai dato sperme, perché ho ragione io.
2: Non si può
3: non sono murata. Non possiamo farlo.
5: Media.dns.org/home/ecalon.
0: La cassetta è l'altro, non ti intimorire.
5: Purtroppo è una cosa che è non comunicabile per mail.
1: Il nostro metodo di sorveglianza visiva a distanza. Con motion detection.
5: Con motion detection.
4: Perdono.
2: Che è già servito.
1: È già servito per chiamare uno che cercava di entrare in Midia.
3: Midia.indias.org
5: /Tilde/2001.
1: Sì, perché il tilde che lo
5: non c'è permesso.
0: Ma serve per chiamare chi? In che senso? Come?
4: Scassinatori.
1: Tu passi dal corridoio?
0: Sì.
1: Viene scartato la JPEG.
0: Ragazzi, potete fornire una soluzione del genere con la macchina Linux?
1: Certo. Sì, però insomma, 800.000 lire.
0: Io ho questo problema.
1: Dammi 800.000 lire per intanto.
5: Un lavoro del media.
1: No, un lavoro mio.
0: Io ho questo problema.
5: No, facevi lo so fare anche, stronzo.
0: Io ho questo problema, ragazzi, senza scherzo, al capannone, che ho un sistema perimetrale d'allarme con dei radar. Chi entra nel raggio viene
1: a sentire
0: l'allarme. Però la criminalità in questo momento sta studiando come bypassare questi allarmi e li testa in continuazione. Io invece, però una volta che scatta, passa un certo lasso di tempo prima che arrivi la vigilanza. Aspetti, in questo lasso di tempo la persona che ha testato l'impianto già se n'è andata. Vorrei che nel momento in cui entra qualcuno nella regolazione della telecamerina faccia una foto e così so chi mi è entrato dentro il capannone.
5: Certo, si vede che ha messo sul cellulare.
0: Certamente.
5: Mosso lo fa.
0: Benissimo.
1: Questo programma fa di tutto, veramente. 40k di programma.
0: Sto avendo gravi problemi. La criminalità sta studiando come entrare nel
2: capannone.
5: Tu studi come impedirgli.
0: E io sto studiando questo, infatti, la mia testa è là.
1: Se tu continui a usare Windows 2000 a casa tua, col cazzo che ti risolvi i problemi. Porco Dio. Ah, devo lavorarci dov'è? Lavoraci così allora.
4: Vabbè, i compiti per il 29
1: Linux,
4: per
1: metto con Linux.
4: Per KKPS1 sono lavorato.
1: Comunque è una minchiata da fare.
5: Veramente, concludiamo questi cazzo di lavori. Hanno niente da fare, lo faccio io.
4: Non è breve, per cui... Sì. Allora, tu devi fare
1: sicuramente... Ah, ma senti...
5: La raccolta
4: allora aspetta, è spedizione e basta?
1: Sì,
5: no, e tu avevi chiavi del lavoro funzionanti perché deve testare lui una quello deve fare anche da beta tester stavolta.
2: Ripeto, perché non facciamo anziché bene di nuovo copie di chiavi del lavoro eccetera. Risolviamo il problema della serratura, facciamo le chiavi del portone.
5: Sì, ma se non ti piace, abbiamo le chiavi del lavoro.
2: Le chiavi del lavoro, a me me ne basta una sola, io la mia, se ho le chiavi del portone, io la mia, la tengo lì sopra e chi ne ha bisogno entra e si può prendere benissimo la chiave.
1: Allora, mi dimeno, se ne ha bisogno.
4: Se riesce a scassinare da noi, non ha bisogno di
1: stare. Va bene, allora ci costa una
5: bombina. Completare il portone e fare le chiavi. Una chiave di quel portone costa 12.000 lire.
1: Minchia.
4: E chi che è? È così, è così ognuno ci pensa due volte prima di prestare.
1: Ma quelle blindate.
5: Questa è un pochino più lunga.
4: E cosa? 12.000 lire?
5: Sì, va un pochino più lunga, 12.000 lire. Anche un stato 10.000 lire, questa è 12.000 lire anche sotto quanto uguale.
4: Sì, ce l'ho, ma non ricordavo che cosa sarò. Allora, le chiavi del portone. E quindi bisogna anche finire la serratura e finire il bloccaggio della porta.
5: Se ne occupa.
4: Io non so com'è messa, vi direi direttamente me ne occupo io, però vorrei prima vederla per capire se è nelle mie capacità.
5: Questa?
1: No,
5: non è quella.
1: È già incastrata, bisogna solo avvitarla per fissarla, penso. E poi sai che escono quei quattro titoli di metallo?
4: Bisogna fare i buchi nel legno dall'altra parte.
1: Sì, e fissare la placca di metallo.
5: Ah, vi comunico, strappano
4: una punta delle dimensioni di metallo. Ci abbiamo.
1: Però sicuramente sì, ma ti basta farlo col trappo. La maschera di
4: livello già sua
1: ce
4: l'abbiamo. Una punta di quelle dimensioni per il trappo.
1: Proprio di quelle dimensioni sicuramente no, ma con una un po' più piccola e facendo così la fai in un attimo.
4: Non ci vuole.
3: Sta spingendo questo portone, è sicuro che non si danneggia la maschera dove entra, non si danneggia.
1: Ma no,
3: si
1: vede
2: una parte
1: è
2: fissa, è bloccata.
1: È eterna.
4: Ci vuole messo il saliscendi. Ci vogliono i saliscendi e la parte che blocca le due. Dobbiamo mettere quella cosa che non abbiamo mai messo, cioè le assi trasversali nella parte di sopra, perché se si fa i saliscendi su una di quelle due, quelle rischiano di separarsi.
1: Quali sono i saliscendi?
4: Ti ricordi? I saliscendi sono quelli che bloccano.
1: Ma come li fai i saliscendi che non li possiamo fare da questa serratura?
4: Non con la serratura, ma
5: a mano li può fare.
4: Sì.
5: Ma allora, occupare che della vostra laboratorio di elettronica? Cioè piantare.
6: Io prima comprare
5: anelli, anelli, anelli
6: ci sono.
2: Comunque sì, io metterei a questo punto una seconda telecamerina che punti
4: sulle scale.
2: Sul portone, esatto, sulle scale, sul portone e porticina.
6: Serve la telecamera e serve la BTTP.
5: Va bene, ok, regalato la mia.
6: E la telecamera?
5: La telecamera è scarsa, giusto, quando la scheda non ce l'ho la telecamera. Vabbè, ma lasci fare la metropolitana. Dai, non ripetere il discorso del cazzo, non siamo a Milano.
6: Non siamo a Milano, siamo a Catania.
5: Ma so che
6: te ne puoi scippare quattro. No, vabbè, si potrebbe trovare.
4: Ce la facciamo trovare addosso, non è bello.
3: No, infatti.
6: No, ce la facciamo trovare al Milano.
2: Dai, comunque la telecamera.
5: Sì, perché noi come ogni caso già abbiamo.
6: Sì, vabbè, da Milano.
5: Da Milano, però.
2: Quanto costa la telecamera?
4: Sì,
5: allora, quelle che ho visto io, che sono, diciamo, quella che si attaccano al muro e poi sono lunghe così. Così regolabili, era 150.000 lire.
6: E per 150
4: carri? Vabbè, dai.
2: Che facciamo, dai?

0: tu ci stai a vedere questa cosa assieme in questo 2029, no? Perché chi ci sarà a Catania in questi giorni?
1: Bisogna ripassare.
2: Quali giorni?
0: Da qua al 29.
2: Penso io.
0: Tutti prima non ci saranno. Allora dobbiamo fare essenzialmente una cosa, quelli che si devono organizzare la lavoro assieme si devono scendere in un io però questa porta o ci riempiamo un po'
1: di addosso, me l'ho detto, morita non c'è più
2: in casa di cellulare,
1: ma di casa
0: dove c'è la cosa
1: un file, allora dai.
0: Dove dice cosa ne abbiamo
1: poi io ce l'avevo sul cellulare quello di quando sei partito, io ti ho chiamato e ti ho alla stazione con
3: però con questo sistema noi possiamo fare spedirci un SMS ogni volta che abbiamo un'intrusione,
0: certo, così funziona.
2: Sì, ma sì, ci spedirebbe un SMS ogni volta che Martin apre il media lab e passa dal laboratorio davanti,
1: ma fa il linguaggio alla telecamera soprattutto.
3: Non possiamo fare un sistema per cui questa cosa che
2: sì,
3: ne
2: si attiva
3: da un certo orario
0: non è molto sicuro, perché in questi giorni l'orario sarebbe saltato.
2: Non c'è nessuno.
1: Quando c'è qualcuno si disattiva motion.
4: Come funziona? Allora si attiva e si disattiva quando passa qualcuno.
2: Si killa e si rilancia.
4: E
2: poi te lo scordi e non lo attacchi più. Ma te lo scordi il cazzo, non esiste te lo scordi,
0: no,
2: devi ricordarlo.
0: Esiste te lo scordi.
4: E se invece si mettesse una tastierina all'interno con un codice, un delay fra il... fra quando
2: si
4: prende
2: porta con
4: il rimbolimento durante l'SMS.
2: Quando sì, così ci sfondano, sì, quando una porta ce la sfondano si ferma motion.
3: Io dico, un programmino, scusami, che lo fa partire in un modo a seconda dell'orario.
1: Allora io con la nostra torre anche per poi capire che abbiamo più tardi.
4: Non mi piace la soluzione col codice, se dice il codice non mi viene mandato l'SMS. Una tastierina. Si inserisce un codice.
3: Io dico invece una cosa più semplice, cioè che quello deve riconoscere che a un certo orario deve spedire gli SMS, a un altro orario no.
2: Ma lo scambio mi chiede perché si può fare tranquillamente.
3: Allora tu essere.
2: Ma se non ha senso, perché non è che vedo gli orari fissi in cui andiamo al
3: mondo. È chiaro che però un'intrusione notturna. Un'intrusione notturna l'SMS te lo deve spedire. L'intrusione.
4: La motion riesce a prendere anche, cioè la telecamera riesce a prendere la luce,
2: mettiamo in pronta
4: la luce pure ridotta di notte e c'è luce ridotta.
0: No, va bene, ma
2: se entra allora facciamo una cosa, mettiamo in pronta che a un certo orario kill tutti quanti motion e poi lancia un altro motion con l'opzione per l'SMS.
3: Esatto,
2: questa per la notte.
0: Allora, questa cosa dell'inventario chi ha intenzione di farla?
2: Chi c'è?
3: L'inventario, ripeto, delle cose funzionanti.
2: L'inventario secondo me è l'ultima dei nostri
3: priorità.
0: No, secondo me no, invece, però... perché voi avete visto come è messo il meetup, ci sono troppe cose dappertutto.
2: Troppe cose da buttare.
0: Ma a parte quello, ci sono proprio tonnellate di cavo nel mezzo del...
2: ci verrà un posto da spostare tutte le cose che non ci metteremo le mani molto tardi.
0: Molto tardi quando se non sappiamo.
2: Minchia, ti costa che l'ora, non so quanto tempo.
0: Lo so, va bene, ma.
2: Dobbiamo dare la roba che.
0: Questi programmi hanno una scadenza, non è che li facciamo tutti.
2: Cioè, le cose così in su si tiene, basta.
0: E se le siamo buttati fuori.
4: Non li date a me.
2: No, noi non buttiamo nulla, però dico, dovremmo buttare da qualche altra parte. Perché c'è un certo punto lo utilizziamo, però tipo le quattro cose in più che in su si andavano via. Tutti i progetti da un'altra parte.
0: Non abbiamo spazio. Io chiederò ufficialmente a Pepe la palestra. Appena posso. Non lo vedo. Non dico, Pepe, abbiamo bisogno di spazio.
1: Non è la stanza di Annessa. Non è la stanza di Annessa la palestra. Chiedo la palla della punta della stanza lunga.
0: Sì, c'è da vedere finestre, un bordello.
4: Sì, ma c'è in aria.
2: Insomma si portano il Gigos,
0: non dammi tu la soluzione.
3: Quello sono tre anni che la palestra devo guardare di chiedere questa cosa ti dirà, tra un mese la palestra funzionerà, cioè proprio.
2: Sì, vabbè, comunque gli abbiamo fatto loro un computer che è un mostro per ridargli il suo, che poi era una merda, quindi si deve stare con il mio zitto, si diamo lo spazio annesso alla palestra.
0: la polizia ci lascia, noi rimaniamo al lavoro.
1: Io la polizia.
0: E vabbè, se insomma non ci sfrattano in qualche altro modo.
2: La Gestapo.
0: La Gestapo. I marini americani.
2: Ma io quello non dovesse essere proprio a rischio, non so. Cioè non basta. Cioè me ne sto fottendo dal lavoro.
5: Ci sono due cose secondo me che dovremmo vedere un po'. Cioè, non farci trovare impreparati nel caso che ci buttano fuori.
2: Sì.
5: Vale a dire, dove andiamo per garantire continuità al servizio?
2: Allora, per pensare dove andiamo per garantire continuità al servizio, dove mettiamo prima tutte le macchine? Questo non è un problema.
0: E qual è la soluzione di questo nuovo problema?
2: Ci trovo una casa dove mettere tutte le macchine.
0: Non ho spazio per
4: che è la casa di mio zio che sta in Germania. Il garage è libero e possiamo.
5: Ma dove? Nicolosi?
4: No, a San Pietro Milanese.
1: No, ma scusate un attimo, non affrontiamo argomenti.
5: No, un vicino in Vietnam, magari un po' più vicino però, voglio dire.
4: La casa accanto a casa mia è sempre vuota.
5: Lo so.
4: Possiamo.
1: Allora, il discorso, però, dobbiamo tenere presente questo. Noi, se ci buttano lì, comunque una battaglia, almeno per ottenere un altro posto.
5: Sì, lo so, ma il problema è nel frattempo garantire la continuità del servizio. Cioè gli utenti devono potersi
2: sì, certo, perché il caso sarà già.
5: Mettiamo un manifesto per la vostra posta elettronica, venite qui.
2: A casa di del
5: ci mettiamo un media e un terminale, almeno questo dobbiamo dargli. A questo ci serve anche per la battaglia per avere un posto.
0: Scusatemi, io penso
2: che per la
0: possibilità per poco tempo non ha senso andare.
5: Perché riceve la posta ha senso e come?
0: Sì, siamo d'accordo, ma quando tu metti un terminale a San Pietro Firenze,
6: no, però scusate, si possono distinguere due cose: si può usare un deposito mentre è grosso e si può piazzare Midelab, un terminale in un ufficio in centro.
5: Per esempio,
6: sanno che sa fare le cose.
0: Ma se gli proponiamo di gestire interamente la sua area informatica, Saronieschi non.
5: No, Saro non è molto trattabile in queste cose, perché? Non so, perché è molto strano, l'ho visto quando ci lavorava Massimo da Saro. Era particolare.
1: Allora, neanche io non ci conto. Però se domani gli dovessimo dire a Saro, senti, guarda, abbiamo bisogno per un tot di mesi
5: di un appoggio
1: di sopra, è un posto quello ci vuole.
5: Sì, certo.
1: Che sia una persona inaffidabile o meno, comunque
6: perché cominciamo
2: comunque chi lo
6: fa agli piedi lo chiedo
2: fa se ne occupa si
0: è anche vero scusatemi che se sarò Nieschi se no, si occupa al primo piano del Nieschi noi sicuramente non abbiamo lo spazio per mettere tutte le cose che abbiamo.
5: No, la proposta dello sbarattare le cose nel caso che ci sprattano almeno come la vedevo io è colletta con si chiama una ditta di traslochi infatti.
2: Va bene, comunque non questa cosa
5: lo sposta una il problema è la ditta di traslochi la gente
0: la ditta
5: di traslochi
0: allora
5: se ci vogliono i soldi lo so però facciamo una guerra adesso che gli
0: ma viene fuori con un costo di quanto ma che cosa diceva che rozzo per
1: non parliamo
2: più di queste cose, stiamo allargando
1: troppo
2: fuori,
0: diciamo. No, invece secondo me sono conti che vanno fatti perché
2: se no, no, pensate che già
5: domani
2: chi doveva fare e cosa doveva fare, compriamo sto cazzo di discorso.
0: No, questa l'abbiamo già
2: così possiamo fare tutte le cazzate che vogliamo.
0: No, queste tanto non sono cazzate e poi
2: io ho pensato le cose serie
0: da fare. Spesso si deve informare dei prezzi
5: notai
0: sì, ma questa cosa della soluzione non siamo riusciti a dargli una completezza alla discussione.
2: Ma qualcuno si deve interessare.
0: E che stiamo dicendo? Niente. Che qualcuno si deve interessare. Che genere di interesse?
2: Si deve informare su tutte quelle minuzie su cui abbiamo dei dubbi tramite un notaio, tu sei sento anche degli amici. Poi dopo una prossima assemblea si dice io so questa e quest'altra diciamo, ma no, in questi modi questi.
5: Allora io abbiamo deciso spedizione, adesso sì. Dovrò scrivere gli indirizzi.
0: Allora, per ora io qua ho segnato HKPS1, raccolta notizie della DSL. Per pagare bolletta e portare i conti delle meeting. Shining, il controllo delle ricevute, che dicevi prima, è per la colletta, e poi anche tu avevi detto
6: dei soldi del Mythic,
0: del
6: Mythic,
0: sappiamo quanto
3: fuori, c'è, anche perché io non ce li ho
1: una parte ce l'ho io.
0: No,
6: no, però scusate,
0: 29 dei conti chiari ed esaurienti di queste cose.
6: A me sono state consegnate mazzette con scritto sopra Pipo Bar 150.000, ho messo da parte, ne so di più.
3: Io di quelle che tu hai preso ci sono due mazzette che ho conteggiato nei conti che c'ho io, un affare, una
6: che sono sottoscritto. Allora, vediamo che cosa ho io, cosa c'hai tu, dobbiamo confrontarle.
3: Io lei
0: prevedo sventura. Eir ha la spedizione e le chiavi del portone da fare. Io mi devo interessare della porta e vi ho già detto che non sono sicuro di essere capace di comprare.
6: Un attimo, sulle spedizioni c'erano dei soldi lasciati da degli interessati.
5: Sì, ce li avevo io, ma sono finiti in mezzo a... erano nella casetta, poi sono stati presi tutti quanti.
6: Ah.
5: Quindi sono in sottoscrizione.
0: A Erchi gli deve dare questi soldi.
5: Hanno lasciato circa 140.000 lire. Hanno lasciato un 100-140.000 lire. Tanto ci voleva due mesi.
6: Ma cos'è rimasto nella cassetta?
1: Chi è che resta a Catania?
0: Io spero di no, io ci tornerò tra qualche giorno.
5: Nella casetta non è rimasto nulla. Perché
1: se non partivo tutti lasceremo con questi soldi, perché tutti devo fare un cazzo.
0: Grazie al cazzo.
5: Mi fate finire il discorso?
1: Sì.
5: No? Quando è stato che tu hai preso tutti i soldi e li hai portati a casa?
1: Quando abbiamo fatto quella scena, ho portato, quando ci hanno spostato la porta, eravamo a mangiare, mi ha detto portare le cose delle Pringles, come se sono 3.000 lire.
0: Ah, perfetto.
5: Quello, la casetta era vuota, no?